0: Verso Zurigo è chiusa da ieri sera. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona. Ancora dal Canton Uri la notizia dell'incidente mortale avvenuto ieri nel fiume Reuss. All'altezza di Gurtnellen, uno svizzero di 59 anni che faceva canoa si è scontrato con un'altra persona. È rimasto a lungo sott'acqua ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Terminiamo con le previsioni meteo. Oggi a sud sarà in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. A nord il mattino coperto con ultimi rovesci e poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Minime comprese tra 14 e 17 gradi, massime a sud attorno ai 30 gradi, a nord fino a 25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

0: whisper out of you, and whisper out of you. Yes, sir.
1: Rete 1.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce,

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.

Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'urgenza sul Libano. Il vertice è stato richiesto dalla Francia dopo l'avanzata dell'esercito di Israele, che ha annunciato una nuova espansione delle sue operazioni terrestri sull'intero territorio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che proseguono dialogo e scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Teheran apporterà ulteriori modifiche alla nuova bozza di accordo appena inviata da Trump. Il presidente uscente della Colombia, Gustavo Petro, non accetta i risultati del primo turno delle elezioni per la sua successione. Poco fa ha dichiarato che attenderà quelli definitivi esaminati dai giudici. I dati appena diffusi danno in testa, con oltre il 43% dei voti, il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella. Sfiderà al ballottaggio del 21 giugno il progressista Ivan Cepeda, che ha ottenuto poco meno di 41% dei consensi. A Malta il partito laburista del premier Robert Abela ha vinto le elezioni politiche, conquistando un quarto mandato consecutivo. In Parlamento potrà ancora contare su una comoda maggioranza, anche se più debole, rispetto alla passata legislatura. Dall'interno la Axenstrasse è stata chiusa ieri sera per una frana caduta sul tratto di Gumpisch. Gli automobilisti possono seguire il percorso alternativo che passa dalla galleria del Selisberg e da Lucerna. Questa mattina i tecnici effettueranno una nuova valutazione. In Ticino la circolazione è rimasta perturbata per circa un'ora ad Agno, dove verso le 21.30 una minicar si è rovesciata sul tetto dopo aver urtato uno spartitraffico. Illesa la conducente del piccolo veicolo immatricolato in Italia. Per lo sport, la Svizzera manca l'oro ai mondiali di hockey su ghiaccio per la terza volta consecutiva. Ieri sera è stata sconfitta a Zurigo dalla Finlandia per 1-0 all'overtime. Calcio: nel penultimo test premondiale la Svizzera si è imposta nell'amichevole a San Gallo 4-1 sulla Giordania. Tennis: al Roland Garros sono state eliminate le ultime due svizzere. Agli ottavi Belinda Bencic è stata battuta dall'Ucraina Svitolina e Jill Teichmann dalla russa Andrieva. Infine, oggi a sud sarà in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. Passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Minime comprese tra 14 e 17 gradi. Massime a sud attorno ai 30 gradi. A nord fino a 25. Nel Canton Uri la Axenstrasse è chiusa tra Flüelen e Sisikon a causa di una frana. Sul posto sono indicate le deviazioni da seguire. Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te, sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore, la mia gioia.

Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'urgenza sul Libano. Il vertice è stato richiesto dalla Francia dopo l'avanzata dell'esercito di Israele, che ha annunciato una nuova espansione delle sue operazioni terrestri sull'intero territorio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che proseguono dialogo e scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Teheran apporterà ulteriori modifiche alla nuova bozza di accordo per la fine della guerra inviata da Trump. In Ucraina i droni russi hanno colpito un palazzo di 9 piani nella città portuale di Odessa. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Lo rendono noto fonti locali. L'attacco ha provocato ingenti danni e causato un incendio anche in un edificio non residenziale. Continua a dilagare la guerra in Sudan, dove esercito e forze paramilitari si contendono il potere. Nel fine settimana sono stati uccisi quasi 70 civili. Le operazioni militari avanzano anche nelle regioni dove si erano rifugiati gli sfollati. Negli Stati Uniti è stato imposto il coprifuoco vicino al centro di detenzione per migranti del New Jersey. L'ha deciso il sindaco di Newark dopo la nuova notte di scontri presso la struttura dell'ICE, l'agenzia federale contro l'immigrazione illegale. In Colombia il presidente uscente Gustavo Petro e il candidato progressista alla sua successione Ivan Cepeda contestano i dati elettorali del primo turno. Il voto di circa 850.000 persone non corrisponderebbe ai numeri del censimento della popolazione. I risultati danno in testa con oltre il 43% dei consensi il leader dell'estrema destra Abelardo de la Espriella, che nega le irregolarità. Al ballottaggio del 21 giugno sfiderà Cepeda, che ha ottenuto poco meno del 41% dei voti. A Malta il partito laburista del premier Robert Abela ha vinto le elezioni politiche, conquistando un 4º mandato consecutivo. In Parlamento potrà ancora contare su una comoda maggioranza, anche se più debole rispetto alla passata legislatura. Per lo sport la Svizzera manca l'oro ai mondiali di hockey su ghiaccio per la 3ª volta consecutiva. Ieri sera è stata sconfitta a Zurigo dalla Finlandia per 1-0 all'overtime. Calcio: nel penultimo test premondiale la Svizzera si è imposta nell'amichevole a San Gallo 4-1 sulla Giordania. Tennis: al Roland Garros sono state eliminate le ultime 2 svizzere. Agli ottavi Belinda Bencic è stata battuta dall'ucraina Svitolina e Jill Teichmann dalla russa Andrieva. Diamo per concludere uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà soleggiato con tendenza favonica. Passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Minime tra 14 e 17 gradi, massime a sud attorno ai 30 gradi, a nord fino a 25. Nel Canton Uri la Axenstrasse è chiusa tra Flüelen e Sisikon a causa di una frana. Sul posto sono indicate le deviazioni da seguire. Rete 1.

0: Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Gli Stati Uniti chiedono al Libano che Hezbollah interrompa gli attacchi contro Israele in cambio della rinuncia da parte di Tel Aviv di espandere la sua avanzata sul territorio, lo rendono noto fonti ufficiali americane. Il capo della diplomazia della Casa Bianca, Marco Rubio, nelle scorse ore ha interpellato le due parti. La sua proposta non convince il presidente del Parlamento di Beirut, Nabil Berri, che chiede allo Stato ebraico di porre per primo fine agli attacchi. In giornata, su richiesta della Francia per esaminare la situazione, si riunirà anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il vertice sarà incentrato sulla recrudescenza del conflitto e l'annuncio dell'espansione delle operazioni terrestri da parte di Israele. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che proseguono dialogo e scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Teheran apporterà ulteriori modifiche alla nuova bozza di accordo per la fine della guerra inviata da Trump. In Ucraina i droni russi hanno colpito un palazzo di 9 piani nella città portuale di Odessa. Almeno 4 persone sono rimaste ferite, lo rendono noto fonti locali. L'attacco ha provocato ingenti danni e causato un incendio anche in un edificio non residenziale. In Colombia il presidente uscente Gustavo Petro e il candidato progressista alla sua successione Ivan Cepeda contestano i dati elettorali del primo turno. Il voto di circa 850.000 persone non corrisponderebbe ai numeri del censimento della popolazione. I risultati danno in testa, con oltre il 43% dei consensi, il leader dell'estrema destra Abelardo de la Espriella, che nega le irregolarità. Al ballottaggio del 21 giugno sfiderà Cepeda, che ha ottenuto poco meno del 41% dei voti. A Malta il partito laburista del premier Robert Abela ha vinto le elezioni politiche, conquistando un 4° mandato consecutivo. In Parlamento potrà ancora contare su una comoda maggioranza, anche se più debole rispetto alla passata legislatura. Per lo sport, la Svizzera manca l'oro ai mondiali di hockey su ghiaccio per la 3ª volta consecutiva. Ieri sera è stata sconfitta a Zurigo dalla Finlandia per 1-0 all'overtime. Tennis al Roland Garros, sono state eliminate le 2 ultime svizzere. Agli ottavi Belinda Bencic è stata battuta dall'ucraina Svitolina e Jill Teichmann dalla russa Andrieva. Diamo per concludere uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà soleggiato con tendenza favonica. Passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Minime tra 14 e 17 gradi, massime a sud attorno ai 30 gradi, a nord fino a 25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Nel Canton Uri l'Axenstrasse è chiusa tra Flüelen e Sisikon a causa di una frana. Sul posto sono indicate le deviazioni da seguire.
1: Rete 1.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Ma che bello ritrovarvi, buongiorno, 5:30 minuti, la luna quasi piena, questione di poco, insomma è stata piena ieri, ne parliamo anche di quello che è successo stanotte, ma soprattutto voglio dirvi buongiorno.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
1: Il maestro Pavarotti.

come ho già avuto modo di dire, mi piacciono molto gli inizi delle storie, gli inizi delle settimane, gli inizi dei mesi. Ecco, oggi è il 1° di giugno, per cui dopo qualche giorno di assenza, e vi ringrazio anche per i tanti messaggi che mi sono arrivati, qualcuno mi ha chiesto com'è andata la vacanza, bene, tutto a posto, faceva caldo, faceva caldo. Beh, ma faceva caldo un po' ovunque, no? Avete visto le varie temperature. Questa settimana la situazione cambia un po', anche se oggi sarà un'altra giornata di gran caldo, almeno a sud delle Alpi 30 gradi con giornata abbastanza soleggiata, temperatura simile, un po' meno nel resto del paese, ma non è prevista pioggia, a differenza di domani. Domani invece sarà una giornata, devo dire, molto nuvolosa, temporali intensi a sud, ma un po' in tutto il paese sarà unito da questa situazione. Poi mercoledì torna il sole, giovedì torna la pioggia, quindi si alterna, il tempo fa un po' quello che vuole. Dice, ma cosa facciamo oggi? Pioviamo o non pioviamo? Dai, cosa si fa? Si mettono d'accordo lassù le nuvole, Giove pluvio e tutto il resto. Ben ritrovati, 1° di giugno, è bello stare con voi anche questa mattina e spero abbiate passato una bella settimana. Stanotte ho visto qualcosa di strano, ma ve lo racconto tra poco. Solitamente non succede nulla nel mio peregrinare tra casa e radio, e invece stanotte ho visto qualcosa, ma ve ne parlo tra 3 minuti. Buongiorno.

Take That con la canzone Everything Changes. Già nel 94 c'era aria di crisi, loro erano in un momento bello, importante, con grandi successi, ma a un certo punto Robbie, che alza la mano, dice: scusate ragazzi, ho pensato di andare. Come, dove vai? Sai quelle cose che accadono anche nelle migliori famiglie. Va bene, Alba Chiara, buongiorno, grazie per tutti i vostri messaggi, tutti i vostri bentornato, Gabriella, Veronica, buongiorno anche a Giacomo che ci manda i suoi saluti da Bedretto. Qualcuno giustamente mi ha detto: guarda che qui sta già piovendo. Lo so, perché Giove Pluvio non è che proprio abbiamo la precisione millimetrica di ogni angolo del mondo. Qualcuno ha ben festeggiato con diversi compleanni, vero Eleonora? È andata bene questo fine settimana, mi fa molto piacere. Buongiorno anche a Santino. Ecco, Santino per esempio mi dice: oggi compie gli anni Floriana, facciamo gli auguri a questa ragazza. Certo, da parte di Santino, da parte di tutti noi, per cui molto molto bene. Ma questa notte erano le 3:37 e questi occhi hanno visto un ragazzo e una ragazza. Dici: che cosa c'è di strano? Beh, non vedo nessuno di notte, quindi c'è qualcosa di strano. E chiaramente, essendo io uno che ama molto inventare storie o comunque creare storie, mi sono detto: ma chissà come mai questi due passeggiavano alle 3:30 di notte. Ora uno dirà: beh, fa caldo, ci può anche stare, va bene, questa potrebbe essere, ma mettiamoci un po' di pepe. Secondo me, ad esempio, magari hanno fatto una lunga serata di... Sai quando ti prende una serie televisiva e dici: adesso me li vedo tutti, quanti episodi sono? 22, me li guardo tutti, e poi sei stanco e dici: ma forse vado a fare un po' d'aria fresca, giusto per ricordarsi che oltre ai telefilm, oltre alle serie... Vedi come sono antico, telefilm, non le chiamano più telefilm. Ai nostri tempi si chiamavano telefilm. Comunque, un po' d'aria fresca per ricordarsi che esiste ancora il mondo reale. Ma erano giovani, avranno avuto 25-27 anni, grosso modo. Oppure hanno cominciato a discutere a casa su qualcosa di importante e allora hanno detto: bah, dai, andiamo a farci due passi che forse ci schiariamo le idee. O magari qualcosa di più romantico, no? Uno dei due ha detto: dai, usciamo senza motivo. Una di quelle storie da raccontare magari dopo anni, no? E ripensandoci, dicendo: bah, che bello che è stato quella volta in cui siamo usciti alle 3:30 di notte. O magari hanno sentito parlare di una pasticceria che sforna brioche leggendarie alle 4 del mattino e quindi hanno detto: dai, andiamo a vedere se veramente c'è questa pasticceria o se è solo una leggenda. Insomma, mi piace pensare a quest'idea. Comunque, erano molto tranquilli, non stavano discutendo, almeno apparentemente. Non è che io, cioè, sono passato, non è che mi sono fermato a fare un'intervista. Scusate, sono Dani della Radio Svizzera, posso farvi qualche domanda nel cuore della notte? Non era il caso. Grazie per i vostri messaggi, davvero di cuore, grazie. E voglio anche dirvi che il primo di giugno, da sempre, è il giorno, uno dei giorni più intensi per quanto riguarda i nati del giorno. Abbiamo veramente un sacco di persone da celebrare, ma lo faremo dopo aver ricordato, come facciamo spesso ogni mattina, quali sono gli eventi legati a questa giornata. E allora partiamo da alcuni eventi svizzeri, a cominciare per esempio dalla fondazione della Caritas Svizzera, che accadde grazie ad un frate cappuccino che si chiamava Rufin Steiner ed era il 1901. Il modello nacque dalla Caritas tedesca nel 1897, ma nel 1901 arrivò anche in Svizzera questo tipo di associazione. Sempre in Svizzera, primo servizio regolare di autopostali. La prima vettura gialla parte da Berna per toccare un piccolo villaggio, quello di Detlingen. A Rapperswil nel 1919 veniva creato il Circo Varietà Nazionale Svizzero dei Fratelli Kni, ovvero il famoso Circo Kni, che salutiamo. A Melide invece si inaugurava la Swiss Miniature, anche questo è un evento del 1959. E sempre oggi, nel 1962, da Christie's a New York veniva battuto un abito
per la cifra record, veramente una cifra impressionante. Ho guardato bene i dettagli, adesso vi do i dettagli, perché ci fu questa sorta di record a proposito di abiti più costosi mai venduti, quasi 5 milioni di dollari l'abito che Marilyn Monroe indossò nel famoso film dove disse Happy Birthday Mr. President, 1962. È il record mondiale Guinness per un vestito venduto all'asta. Altri abiti molto cari, sempre di Marilyn Monroe, oppure Lady Diana, Audrey Hepburn, insomma questi sono stati gli abiti più ricercati. E a proposito di Marilyn Monroe, beh, oggi, a proposito di gente nata oggi, famosa, beh, oggi nasceva proprio lei, 100 anni fa.

Il suo vero nome era Norma Jean Mortenson, una delle icone più famose del cinema, della cultura pop del Novecento, nata nel 26, scomparsa nel 62, in versione dei numeri. Capelli biondo platino, sorriso magnetico, stile sensualissimo, simbolo della Hollywood degli anni 50. Un'attrice, una modella, una cantante, una diva. A qualcuno piace caldo, gli uomini preferiscono le bionde. Insomma, un'icona di femminilità e di bellezza, ancora oggi spesso imitata. Non una vita facile, non una vita facile. Infanzia difficile, famiglia affidataria, orfanotrofi, scoperta come modella durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorava in fabbrica, ma in realtà lei era, diciamo, appariva come una bionda un po' svampita, ma in realtà studiò recitazione molto seriamente, fondò anche una sua casa di produzione ed ebbe una vita privata molto tormentata. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, ne sono passati invece 83. Stamattina cosa vi faccio sentire? Stamattina.

Mi ha sempre fatto ridere moltissimo questa cosa che aveva un fidanzato a Cantù, ma lei voleva avere un fidanzato anche in Cina. Questa cosa è molto simpatica. Buongiorno Giacomo, che ci manda i suoi saluti da Bedretto. Buongiorno Saverio da Friburgo. Laura dal Canton Giura. Poi la Berti, in realtà, che oggi compie 83 anni, noi la ricordiamo anche per altre canzoni, altre sonorità. Sentite qui.

0: che meraviglia.
1: L'amore.
2: Anche se cadesse il mondo.
1: Ora, quando voi, io ogni tanto ve lo dico, ma è una cosa proprio psicologica, no? Serve sapere che ci sono giornate difficili per tutti. Cioè, non è una cosa che dice, ah, ma io sono sfortunato, io sono sfortunata, succedono tutte a me. No, succedono a tutti, è una ruota che gira. Mettetevi nei panni di questo signore che lavora dalle parti di Bolzano, a proposito di notizie che ho letto nel fine settimana. Voi sapete bene che c'è questo grande momento di crisi di carburante internazionale, i prezzi alle stelle, lo stretto di Hormuz, e l'apriamo, lo chiudiamo, stiamo discutendo, elaboriamo, ma ci pensiamo, ci pensa Trump, ci pensa quell'altro. Insomma, è un momento difficile. E quindi abbraccio a tutti coloro che si occupano di questo, dei benzinai all'ascolto, so che siete in tanti. E quindi c'è tutto questo tema del carburante alle stelle. Gli automobilisti non sono contenti e chiaramente poi i benzinai devono fare quelli che dicono spiegare, no, il prezzo è aumentato, eccetera eccetera. Insomma, questo signore di Bolzano per una svista ha sbagliato a mettere una virgola nell'impostazione del prezzo. Il gasolio, quello che lui vendeva nel suo punto vendita, è stato erogato all'incredibile prezzo di 19,9 centesimi al litro. Chiaramente è una notizia che ha fatto subito il giro di tutta la provincia di Bolzano e tutti quanti a fare benzina liscia. Ma sai, c'è un'offerta. Ma come un'offerta? Sarà un errore? No, un'offerta, scatenando lunghe code, gente che ha riempito taniche. Chiaramente l'euforia non è durata a lungo perché le scorte sono andate ben presto esaurite, il distributore è rimasto a secco e tutto questo banale errore di virgola ha causato un danno di circa 10.000 euro di mancati introiti. Ecco, insomma, quelle cose, approfittarsi, no, di un evidente palese errore è un po' nella natura umana, forse, da un certo punto di vista. Va bene, comunque è successo in questi giorni a proposito di caro benzina. Oggi è il 1° giugno, vi dicevo che abbiamo tanti personaggi da ricordare. Cominciamo da chi non è più con noi. Abbiamo già celebrato Oriettona Berti, va bene, finché la barca va. Qualcuno è rimasto sconvolto. Cos'è successo stamattina? Accendo la radio e c'è la Berti che canta finché la barca va. La musica popolare ha il suo spazio, ma oggi voglio ricordare con voi questo signore.
3: Io non ho cultura, ma non voglio stare male, che si arrangi chi ha paura del caviale.
1: Questo era bravo, eh? Molto bravo.
3: Sempre

Primo giugno 1942 nasceva a Milano Alberto Radius, grande chitarrista, prima nei Quelli, poi nella Formula 3, poi ha lavorato tantissimo con la coppia Mogol-Battisti, insomma, personaggio davvero importante. Scomparso nel 23, oggi avrebbe festeggiato 84 anni. Abbiamo parlato di Marilyn Monroe, 100 anni dalla nascita, oggi compie 92 anni questo signore.

Questo signore si chiama Pat Boone. Nacque in Florida, Charles Eugene Boone, il suo nome completo, cresciuto a Nashville. Grande popolarità nella metà degli anni 50. Love Letters in the Sand, Speedy Gonzales, April Love, insomma, tante canzoni arrivate al successo grazie a questa voce particolare. Oggi compie gli anni anche Ron Wood dei Rolling Stones. I ragazzi ancora in pista. Chitarrista inglese. Oggi deve essere una giornata connessa ai talenti della chitarra. Abbiamo citato Alberto Radius, chitarrista. Ron Wood, chitarrista. Dodi Battaglia oggi compie gli anni, il chitarrista dei Pooh.

non è finita qui, perché abbiamo altri compleanni da celebrare. Ma adesso lasciamo spazio ad Harry Styles. La sua nuova canzone si chiama American Girls.

Giorno 152 di questo 2026. Abbiamo aperto ufficialmente il sesto mese dell'anno. Saluti a chi vive a Tresa. Buongiorno amici del Canton Berna. Buongiorno anche a chi grazie all'app Play RSI ci può ascoltare in Vietnam. Altro compleanno del giorno. Tanti auguri Alanis Morissette.

i festeggiati del giorno anche Alanis Morissette, questa cantante canadese che oggi compie 52 anni. Abbiamo salutato maggio con una settimana piuttosto calda, no? Ce ne siamo accorti tutti a livello europeo. Ed è stato anche il mese con due lune piene. La prima è arrivata il primo maggio, luna dei fiori, e l'ultima ieri, la luna blu, di cui parleremo tra poco. Adesso c'è Ray Charles e poi l'informazione delle 6. E poi ancora Alba Chiara.

0: forse?
1: Fantastico Ray Charles stamattina per il vostro risveglio. Hydro Jack, canzone del 61. Le notizie delle 6, l'informazione e poi di nuovo.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con l'amarezza per il titolo mondiale sfiorato ancora una volta dalla nazionale di hockey. Il sogno di vincere l'oro in casa si è infranto al supplementare. Sentiamo il racconto della serata nei suoni raccolti a Zurigo da Gianluca Olgiati.
1: Il gol della Finlandia ha fatto calare il silenzio tra i tifosi.
2: Hans-Mise Rob.
3: Sì, Oscar.
1: Ci si preparava per la festa, invece adesso una fiumana di tifosi sta rientrando verso la stazione. Ma sei felti, Tobik?
4: Ti sic?
1: È mancato solo il gol della vittoria stasera, dice.
3: Adesso fa molto male. Fa molto male perché ci credevamo, la fanzone era molto carica, abbiamo fatto 3 ore di colonna per entrare e adesso fa male.
1: Ci si preparava a fare la festa, invece mi sa che si va a letto.
3: Sì, adesso stanno pure sparando i fuochi d'artificio che ormai avevano qua dietro. Vediamo, ci si preparava una bella nottata, ma mi sa che si va a nanna presto.
0: E mancava davvero poco alla nazionale rosso-crociata per vincere questi mondiali di hockey, per di più giocati in casa tra Zurigo e Friburgo. Sentiamo il commento di Lorenzo Boscolo, che li ha seguiti per tutte e due le settimane.
5: Nemmeno alla quinta richiesta gli dei dell'hockey hanno voluto la nazionale svizzera nel loro Olimpo, e nemmeno l'entusiasmo scatenato all'interno della Swiss Life Arena ha fatto la differenza, una differenza che, considerando il successo organizzativo, ha comunque spinto la federazione internazionale ad assegnare la mondiale 2028 femminile al nostro paese, un paese che si lecca le ferite, che mastica amaro, e sarà una digestione ancora più complicata. All'orizzonte si prospetta la fine di uno straordinario ciclo. Genoni, Iosi, Niederreiter, non sono più delle matricole. All'orizzonte si prospettano inutili dissidi tra National League e Federazione sul come sviluppare al meglio i talenti svizzeri, e soprattutto all'orizzonte non si vedono sul corto periodo nuovi fenomeni dominanti in National Hockey League, che, come è stato il caso di queste 5 finali perse in 13 anni, hanno saputo sorprendere, entusiasmare, ma alla fine perdere con onore.
0: La Axenstrasse è stata chiusa ieri sera per una frana sul tratto di Gumpisch. Gli automobilisti possono seguire il percorso alternativo che passa dalla galleria del Selisberg e da Lucerna. In mattinata i tecnici faranno una nuova valutazione. Ancora dal Canton Uri la notizia dell'incidente mortale avvenuto ieri nel fiume Reuss. All'altezza di Gurtnellen, uno svizzero di 59 anni che faceva canoa si è scontrato con un'altra persona. È rimasto a lungo sott'acqua ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Dall'estero, gli Stati Uniti chiedono al Libano che Hezbollah interrompa gli attacchi contro Israele in cambio della rinuncia da parte di Tel Aviv di espandere la sua avanzata sul territorio. Lo rendono noto fonti ufficiali americane. Il capo della diplomazia della Casa Bianca, Marco Rubio, nelle scorse ore ha interpellato le due parti. La sua proposta non convince il presidente del Parlamento di Beirut, Nabil Berri, che chiede allo Stato ebraico di porre per primo fine agli attacchi. In giornata, su richiesta della Francia, per esaminare la situazione si riunirà anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il vertice sarà incentrato sulla recrudescenza del conflitto e l'annuncio dell'espansione delle operazioni terrestri da parte di Israele. Infine, in Colombia il presidente uscente Gustavo Petro e il candidato progressista alla sua successione Iván Cepeda contestano i dati elettorali del primo turno. Il voto di circa 850.000 persone non corrisponderebbe ai numeri del censimento della popolazione. A sorpresa, i risultati danno in testa, con oltre il 43% dei consensi, il leader dell'estrema destra Abelardo de la Espreia, che nega le irregolarità. Al ballottaggio del 21 giugno sfiderà Cepeda, che ha ottenuto poco meno del 41% dei voti. Ho Oggi a sud sarà soleggiato con tendenza favonica. Passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Minime in tutta la Svizzera tra 14 e 17 gradi, massime attorno ai 30 gradi a sud fino a 25 a nord.
2: Lo sport.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli. Continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima. Quinta finale persa dai rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato a coronamento di un grandissimo mondiale la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, battuto anche in questo caso all'overtime 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che ieri la Svizzera sconfitta in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. Era la penultima test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà domani a San Diego. Alla Roland Garros eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta dalla Svitolina, e Gilia Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo, a Roma il Giro d'Italia è incoronato quale suo re Jonas Vingegaard. Il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France e alla Vuelta. Per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
6: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
7: Uno ci mette anche tutta la buona volontà, no? Nel senso che si sveglia presto, dice dai, questa mattina sono sveglio, preciso, tutti i neuroni sono allineati. Lucy, verifica bene quello che mi hai augurato stamattina. Buongiorno Lucy, che dici? Vediamo cosa mi racconta stamattina. Aspetta che arriva, dovete sentire il suo messaggio che è molto simpatico. Allora, Lucy, buongiorno.
8: Ciao Daniele, sì. Bentornato.
7: Grazie.
8: Buon mese di maggio.
7: Ma
8: un abbraccio forte forte a te e agli ascoltatori.
7: Buon mese di maggio anche a te, cara Lucy. Fa niente che è iniziato giugno, ma va bene lo stesso, non c'è problema. Allora, oggi è il primo giugno, nonostante le intuizioni della nostra Lucy, e in un giorno come questo, nel 1967, entrava in commercio anche in Europa l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il grande lavoro dei Beatles. In questo maggio va

0: Lucy, era bello il messaggio, buon mese di maggio, era molto divertente.
1: Che sciocca. Buon mese di
0: giugno.
1: Evviva giugno.
0: Evviva giugno. Vabbè, viva i Beatles. E a proposito di Beatles, in un giorno come questo del 1969, John Lennon e Yoko Ono incidono questo po' di canzone.

diamo alla pace una possibilità, si diceva nel 69, ma anche nel 2026, è una frase molto attuale. Quattro microfoni, un registratore, quattro piste prese a noleggio, e così nasce questa canzone destinata a entrare nella storia. Buongiorno Anna, grazie per i tuoi saluti. Buongiorno Marisa, che mi dice bentornato. Buongiorno anche a Pietro, Gabriella, che bella energia ed entusiasmo. Sarà perché è giugno, il mese più bello dell'anno? Beh, in effetti, tra giugno e maggio se la giocano, per me, questa è la mia, mio parere personale. London Beat, dai che continuiamo.

grande successo nel 90 per questo brano di London Beat, I've Been Thinking About You. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Siamo a un passo dall'informazione che vi proponiamo grazie alla lettura dei quotidiani di oggi, naturalmente del 1 giugno, Corriere del Ticino e Regione. Un paio di minuti e ci siamo, giusto il tempo di passare da un evento, diciamo, sportivo come i mondiali di hockey, purtroppo non finiti benissimo, a il calcio, perché ormai è questione di poco e cominciano anche i mondiali e c'è subito un allarme. Il primario Elena Wenz, primario al centro per il sonno di Berna, mette in guardia dal sottovalutare la mancanza di sonno, perché giocandosi dall'altra parte dell'oceano le partite saranno previste a causa del fuso orario, molte partite anche dopo mezzanotte. Non riguarderà, almeno nella prima fase, la Svizzera, perché si giocherà intorno alle 21 ore nostre e quindi dovrebbero terminare intorno alle 23, ma in diversi paesi europei ci saranno partite anche verso le 2, l'una di notte, eccetera eccetera, e quindi giustamente bisogna fare attenzione. La mancanza di sonno, noi valorosi ne sappiamo qualcosa, anche se magari per noi è l'abitudine, non è che aspettiamo solamente i mondiali per svegliarci nel cuore della notte. Buongiorno anche ad Alda, che mi manda un saluto e non ho capito bene la sua domanda, ma è mattina presto, quindi ci si confonde tra maggio, giugno e quelle cose lì, quindi spiegati meglio, Alda, perché non ho capito. La Regione e il Corriere del Ticino. Lo dicevo, i titoli di oggi, l'apertura di oggi è naturalmente molto legata a quello che è successo con la finale dei mondiali.

Toronto vince all'overtime come un anno fa. Fa male, malissimo, poiché i rossocrociati arrivavano all'ultimo atto senza macchie e con una nazione alle spalle. La magia però si è spezzata. Questa è l'apertura, l'articolo legato a questa immagine, peraltro, di giocatori in un momento di sgomento per la non vittoria finale e per aver sottratto appunto ai tifosi la gioia di una vittoria. Un bagno di folla per lo stadio cittadino. Questo è un altro titolo che apre invece il Corriere nel taglio alto e si parla della 2 giorni di inaugurazione del nuovo stadio di Lugano. Si sono prenotati per una visita in migliaia nella nuova infrastruttura sportiva perno del nascente quartiere di Cornaredo. Quindi l'FC Lugano ha dovuto chiudere la possibilità di prenotare un giro gratuito già venerdì sera perché le iscrizioni avevano già toccato quota 10.000, il limite massimo che poteva essere raggiunto. Questo dalla prima pagina dei due quotidiani, ma all'interno ci sono molte altre notizie, ad esempio a livello internazionale, e resto sul Corriere prima di tornare sulla Regione, messaggi da Cuba anche via social, Washington e L'Avana trattano, il capo dell'esercito dell'isola e il comandante delle truppe americane di tutto il quadrante latinoamericano si sono incontrati venerdì, non era mai accaduto prima. Secondo gli analisti, l'amministrazione repubblicana sta tentando di imporre una transizione non cruenta al regime, e c'è proprio la foto del capo dell'esercito cubano con il capo delle forze americane Francis Donovan. Poi, altra notizia sempre a livello internazionale, Donald Trump che mette sul tavolo un'altra controproposta, e stiamo parlando ancora della questione iraniana. Il presidente statunitense punta ancora i piedi e chiede di modificare la bozza di memorandum raggiunta con i mediatori del conflitto con l'Iran. Chiesti impegni chiari sul programma nucleare e sul controllo dello stretto di Hormuz. E poi non solo hockey, ma la Svizzera di calcio a San Gallo, piovono gol, diverse buone notizie, supera 4-1 la modesta Giordania nel primo dei 2 test di preparazione al mondiale. Schierati col 3-4-3, i rossocrociati convincono. Abbiamo citato Marilyn Monroe, i due quotidiani entrambi insomma ricordano questo centenario della nascita a Los Angeles di Norman Jean Montherson, la diva per antonomasia, scrive il Corriere, che ancora oggi occupa un posto unico nell'immagine collettiva, ed è proprio così. Ancora un poster di Marilyn Monroe fa la sua bella figura e comunque racconta un mondo. E ancora Israele stringe la morsa, taglia il Libano in 2, l'esercito conquista Beaufort e l'incursione più profonda. Israele stringe la morsa sul Libano, affonda la sua offensiva avanzando in profondità. Queste le notizie sul fronte. E poi il caldo di questi giorni con le acque svizzere bollenti. La Svizzera soffre stretta nella morsa della canicola mentre i laghi si scaldano troppo. 26 dei 32 laghi più grandi del paese hanno registrato temperature superficiali mai rilevate in questo periodo dell'anno, lo ha detto il Tagesanzeiger. Tra questi il lago di Zurigo, il Lemano, il lago Maggiore, il lago dei Quattro Cantoni, il lago di Brienza. Queste sono alcune notizie dai nostri laghi. Per sempre Marilyn, c'è in questo caso il ricordo di Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival. La carriera si fa in pubblico, il talento nella vita privata, diceva Norma Jean. Marilyn Monroe naturalmente nata 100 anni fa. Questo è un altro ricordo. Chiudo segnalandovi invece una iniziativa culturale che si chiama Territori Festival, 10ª edizione, si svolge dal 3 al 7 giugno a Bellinzona. È un'idea alla Soletta, quella perseguita da Gianfranco Elbling, per una manifestazione che torna da mercoledì a domenica al Sociale, ma anche nei dintorni. Vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Vi ricordo che il sole è già sorto alle 5:37, le giornate si allungheranno ancora fino al 21 giugno, poi si cambia direzione. Oggi il sole tramonterà alle 21:08, ciò vuol dire 15 ore 31 minuti di luce. Facciamone

fotografia in bianco e nero, una canzone di 26 anni fa, e sono le 6:23. Tra poco vi segnalo la canzone che ascolteremo, perché oggi riprende il nostro spazio Uguale Uguale, che si è preso una settimana di vacanza. E a proposito di vacanze, se desiderate vedere la città con più grattacieli al mondo, sapete dove dovete andare? Parlo di edifici alti oltre 150 metri. Una volta bisognava andare negli Stati Uniti o comunque in America, e adesso bisogna spostarsi verso l'Asia. Al vertice di questa curiosa classifica dedicata alle città con più grattacieli c'è Hong Kong. Ci sono ben 660 palazzi. Tutto questo a causa della scarsità di terreno edificabile, ma anche della conformazione montuosa del territorio, e quindi lo sviluppo di questa città-stato è legata proprio allo sviluppo in verticale. Quindi primo posto al momento c'è Hong Kong, 660 grattacieli più alti di 150 metri. Ora, parlare di grattacieli in Svizzera è davvero una cosa piuttosto aliena. Shenzhen 620, siamo in Cina. New York mantiene un fanalino al terzo posto con 430 grattacieli, a seguire Dubai, Mumbai, Canton, Wuhan, Shanghai, Bangkok e Kuala Lumpur, che chiude con 200 grattacieli. E l'impressione è davvero grande, ecco, in queste città l'avrete vissuto anche voi, c'è un po' di smarrimento, un po' come la prima volta che sono stato a New York, in effetti ho questo ricordo. Dopo le 6:30 parleremo di questa canzone. Che canzone?

0: Wayne and Tears. Pioggia e lacrime nella versione di Demis Roussos, ma parleremo anche di Aphrodite Childs e di altre versioni che scopriremo, riscopriremo insieme nel nostro appuntamento che si chiama
1: Uguale Uguale.
0: Esatto.
1: Storie di plagi e di cover.
0: Franco Battiato per voi.

0: contaminazioni di pop e valzer viennesi in questo brano splendido di Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Eravamo nell'82. 6:30, torniamo al 1° giugno 2026. Saluto con piacere Monica Fornasier, che oggi si occupa dell'informazione questa mattina e dei radiogiornali. Buongiorno Monica, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, alle 7 c'è radiogiornale, quali sono i temi di oggi?
1: Alle 7 apriremo con la nazionale svizzera di hockey, inevitabilmente, e la grande, grande delusione per la finale persa all'overtime contro la Finlandia. Per la Svizzera quindi ancora un argento, il terzo di fila, e sentiremo tutta l'amarezza provata sul ghiaccio, ma anche tra i tifosi, insomma dentro e fuori la pista. Nella fan zone c'era il pienone e sin dal pomeriggio ci si preparava a una grande festa. C'era anche il nostro collega corrispondente a Zurigo, Gianluca Olgiati, che ci racconterà tutto. Per quanto riguarda la pagina estera, in primo piano questa mattina ci sono le elezioni presidenziali in Colombia. A sorpresa, il primo turno si è chiuso con il candidato della destra, Abelardo de la Espriella, in vantaggio. Ha ottenuto il 43% dei consensi, ha preceduto di 3 punti percentuali il candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che contesta, a dire la verità, l'esito del voto. Il secondo turno comunque si affronteranno in un secondo turno nel ballottaggio che è previsto il 21 giugno. E poi oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento, 3 settimane durante le quali si porteranno avanti 3 grandi cantieri. Sono il finanziamento della 13ª AVS, quindi si parlerà di aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Si parlerà anche poi della possibilità di costruire nuove centrali nucleari e anche di sicurezza e difesa del nostro paese. Questi sono alcuni dei temi che tratteremo nel radiogiornale delle 7.
0: Tra mezz'ora dunque l'appuntamento con il radiogiornale. Buon lavoro Monica, a te alla redazione, e adesso buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la compagnia di Rete 1. E cominciamo col segnalarvi che l'Axenstrasse è stata chiusa tra la galleria di Flüeler e Sisikon in entrambe le direzioni a causa di una frana. Ci sono forti rallentamenti sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone in direzione nord, e annunciamo che il passo della Forcola di Livigno è stato riaperto. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 1° giugno 2026, Alba Chiara è la vostra Rete 1, ancora buongiorno. Non ho ancora citato i giorni, i nomi del giorno, e allora recupero velocemente, magari avete qualche amico che si chiama Giustino, Annibale o, più difficile, Teobaldo. Questi sono i nomi connessi a questa giornata.

0: Prima abbiamo celebrato tra le righe questo inizio di giugno, per qualcuno uno dei mesi più belli, poi per carità, ognuno ha la propria testa e quindi sono già arrivati commenti: ma no, ma cosa dici? Molto meglio ottobre, settembre, gennaio, febbraio, insomma, non ne usciamo più, lo so. Grazie per tutti i vostri messaggi, davvero grazie di cuore. Adesso è il momento di parlare di una canzone molto bella e molto famosa.
1: Uguale uguale. Uguale uguale. Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: La canzone di oggi è questa.

L'avrete riconosciuta la canzone Rain and Tears, pubblicata nel 68, ed è una canzone che nasconde una storia davvero molto ricca, singolo d'esordio degli Aphrodite Child, un gruppo greco formato da Vangelis, Demis Roussos e Lucas Sideras, canzone contenuta nel loro primo album che si chiamava End of the World. Successo immediato, primo posto in classifica in diversi paesi europei, più di 1 milione di copie venduti, uno dei pezzi simbolo alla fine degli anni 60. Ed è bello ricordare la nascita di questo brano, ispirato molto chiaramente ad un brano classico di Johann Pachelbel. Sentite qui. Canone in re maggiore.

La canzone parla di piogge e lacrime che sembrano uguali ma nascondono emozioni molto diverse, tema semplice, tema universale. Canzone interpretata da diversi artisti, diventata un piccolo classico senza tempo, chiaro. È legata alla voce incredibile di Demis Roussos, le atmosfere di Vangelis, e di questo poi sentiremo la versione originale. Ma ho trovato diverse cover, a cominciare da Dalida.

Carriera piuttosto breve quella degli Aphrodite Childs, con questa canzone hanno lasciato davvero un segno profondo nella storia della musica. Vi propongo altre due versioni che magari non avete mai sentito. Ivana Spagna.

0: come dice Michela, Demos Forever. Anzi, Demis sarebbe. Demis Forever. E allora ascoltiamola, la versione originale degli Aphrodite Child.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.

Oggi nel 1980 nasceva la CNN, la rete televisiva All News. CNN voleva dire Cable News Network, fondata da Ted Turner. Oggi abbiamo citato, ma non abbiamo approfondito, la Luna Blu, che spero abbiate visto stanotte. Seconda luna piena di maggio, con degli effetti anche su giugno, visto che stanotte c'era questa bellissima luna. Luna blu, che in inglese arriva da un detto inglese, once in a blue moon, notte della luna blu, il momento ideale per lasciare andare ciò che appesantisce. E quindi viene ricordata così. Ma la luna è sempre uno spettacolo, al di là dei nomi che noi esseri umani gli diamo, decisamente affascinante. A proposito di blu, la prima canzone di oggi si intitola proprio Blu, e sono convinto che in qualche parte dei vostri neuroni avete già sentito questo brano che sto per farvi ascoltare. Anche se devo dire, iniziamo con una canzone molto difficile, ma poi vi spiego chi me l'ha suggerita, ecco, per cui è anche questo aspetto divertente. Cominciamo dal 1979, siamo nei giorni della Luna Blu, e allora qualcuno mi ha suggerito di proporvi questa canzone che si intitola proprio Blu. Chi si ricorda di questo signore?

0: Questa è difficile, eh? Ma magari qualcuno si ricorda di questo signore. Era il 1979 e qualcuno cantava questo brano. Vedo che c'è un silenzio nella chat, impressionante. Vediamo se qualcuno se la ricorda. Adesso è andato in palla il sistema. Aspetta che lo riattivo velocemente. Ogni tanto succede, si blocca. Nel momento sbagliato mi si blocca il computer. Comunque vi faccio sentire dove è nata questa intuizione, perché qualcuno mi ha scritto, vero Lucy?
1: Blu come il cielo, come il mare, blu come gli occhi belli che hai tu, come quando no, non ci sei più, non ci sei più, blu come la mia 500 blu. Si chiama Blu la canzone,
0: sì,
1: ed è di Vincenzo Spampinato.
0: Vincenzo Spampinato! E qualcuno se l'è ricordato, cara Lucy. Non tanti, devo dire stamattina, non tanti, però qualcuno si è ricordato di questo artista, Vincenzo Spampinato. Attenzione alla seconda canzone, questa è molto molto più facile, decisamente più facile, impossibile sbagliare. Chi cantava questo brano nel 1993?

Molto bene Adriano, molto bene Maurizio. Qualcuno scrive Neck, no. Elena, ci siamo. Francesco, Mariella, un'altra Elena. Non è mal, non è mal. E anche lui non è mal, nel senso che è molto bravo. Raff, è Raff. La canzone era Stai con me ed eravamo nel 93. Attenzione alla terza canzone, anche questa non dovrebbe darvi grandi difficoltà, diciamo che è una difficoltà media. Se Spampinato vi ha abbastanza sconvolto stamattina, rivolgetevi a Lussi, è lei che l'ha scelta stamattina la canzone, ma la terza canzone è una difficoltà media, diciamo tra Spampinato e Raff. Chi potrebbero essere questi due?

0: Allora, letta in un altro modo, la risposta potrebbe essere interpretata così: non so nulla, ma proprio nulla, assolutamente nulla. Invece è la risposta esatta. Vi ho aiutato? Tiro Mancino, no. Renga, nemmeno. Brava Luisa. Se avessi più cura. Bravo Nemo. Quello che io ti dico. Qualcuno intanto scrive spampinato adesso, va bene. Leo, fammi vedere, sì. Paolo Vallesi, no. Gemelli diversi, nemmeno.
1: Cambiare vita, cambiare casa, fare la spesa e fare conti a fine mese, la casa al mare,
0: non li avete mica dimenticati, no?
1: Un cane,
0: zero assoluto, zero assoluto, è la risposta esatta, è la risposta che cercavo. E allora complimenti a voi, per tutto il mese di maggio è stato un gioco senza premi ma con regalo, a giugno giochiamo semplicemente per le canzoni. Ma saluto Catalina da Gordola che ha vinto il grembiule, Patrick che ha vinto invece la matita infinita da Stallicon, e quindi complimenti a voi. Il gioco senza premi torna domani, neuroni all'attivo, domani mattina 6:45. Ed è il momento di collegarci con Meteo Svizzera Locarno Monti. Come sapete, a quest'ora cerchiamo di capire un po' come sarà la giornata da un punto di vista meteorologico, se cambia qualcosa, se il grande caldo in qualche modo ci ha abbandonato. Luca Panziera, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
2: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh sì, il caldo ormai l'abbiamo lasciato alle nostre spalle, infatti ieri sera è passato un fronte freddo che ha fatto calare un po' le temperature su tutto il paese. Questa mattina infatti siamo attorno ai 15 gradi, e anche se oggi tornerà un po' a fare caldo nelle ore pomeridiane, ma nel dettaglio della previsione abbiamo al sud una giornata prevalentemente soleggiata, si formerà magari qualche cumulo nel pomeriggio, però il tempo resterà asciutto e le temperature saliranno ancora fin verso i 31 gradi, però una massa d'aria più secca rispetto a quella che abbiamo visto negli giorni scorsi. A nord delle Alpi abbiamo questa mattina della nuvolosità residua, anche qualche rovescio lungo il versante nordalpino orientale, soprattutto verso il nord dei Grigioni. Questi rovesci dureranno ancora un po', qualche ora in mattinata, ma poi si attenueranno, mentre nella Svizzera romanda abbiamo già delle ampie schiarite e piano piano il tempo soleggiato guadagnerà terreno verso est, e quindi anche laddove è presente la nuvolosità questa mattina, vale a dire sulla Svizzera tedesca, arriverà il sole nel pomeriggio. Temperature al nord che raggiungeranno i 25 gradi circa nel pomeriggio, con punte in Vallese fino a 28 gradi. In montagna l'isoterma di 0 gradi è in rialzo, in giornata si rialza da 3000 fin verso i 3800 metri. Sempre per chi volesse trascorrere la giornata in montagna troverà un vento debole da nord-ovest con un rinforzo verso il pomeriggio e la serata e una rotazione a sud-ovest.
0: Grazie per queste informazioni, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. Grazie mille Luca, e a più tardi. A più tardi. E se questo è il tempo previsto in Svizzera, visto che la canzone ci porta immediatamente verso nord, posso dirvi che oggi a Dublino sarà una giornata piovosa, temperatura massima 18 gradi, così vi fate un'idea. Il cielo d'Irlanda, la canzone di Fiorella Mannoia, prima dei nostri saluti.

0: Fiorella Mannoia con la canzone Il cielo d'Irlanda a chiudere questa edizione di Alba Chiara. I miei saluti precisi a Luisella che ci tiene, dice: ma ti scrivo tutti i giorni, non mi saluti mai, cattivone di un Oldani. Salutiamo Luisella e salutiamo, questo è un messaggio bellissimo, auguri alla macchina di mia figlia che ha 27 anni e fa l'ennesimo collaudo proprio stamattina. Forza macchinina, ce la faremo anche stavolta.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Mi sa che è proprio tutto, vi lascio con l'informazione delle 7.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Noi ci sentiamo domani, martedì.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasier. Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi per la sconfitta all'overtime contro la Finlandia. Smottamento sull'Axenstrasse, chiusa da ieri sera, non ci sono danni. In mattinata gli esperti valuteranno la situazione. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa è in vantaggio della Espriella, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. E oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento. Tre i grandi cantieri che saranno portati avanti: finanziamento della 13ª rendita VS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. Amarezza, tanta amarezza per un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta. I tempi supplementari contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey di vincere l'oro, per di più in casa. Chi ha seguito per due settimane tutto il mondiale è stato il collega dello sport David Conti, ecco il suo commento.
2: Terza finale mondiale consecutiva persa, la quinta in totale e ancora una volta senza riuscire a segnare. L'ultimo gol in un atto conclusivo risale al 2018. Da allora la Svizzera ha accumulato quasi 250 minuti senza trovare la rete nell'atto conclusivo del torneo. E nell'hockey, come nello sport in generale, se non segni, non sogni. Questa sconfitta fa male. Fa male perché è arrivata in casa davanti al proprio pubblico. Fa male perché l'impressione era quella dell'ora umana. Mai più. La nazionale rossocrociata sapeva di avere una grande occasione, forse per alcuni protagonisti una delle ultime. La pressione era enorme e stavolta la Svizzera non è riuscita a gestirla fino in fondo. Il capitano ed MVP del torneo, Romagnosi. Al momento è un'altra delusione. Volevamo fortemente questa medaglia d'oro per noi, per i tifosi. Ci è mancato solamente il gol. La storia purtroppo si ripete, c'è poca voglia di parlare, siamo tremendamente delusi. Non si chiude ancora un ciclo, ma il tempo passa. Giocatori simbolo come lo stesso Romagnosi, oggi 36enne, Leonardo Genoni, 38enne, Nino Niederreiter, 33enne, per citarne solo alcuni, si avvicinano inevitabilmente alla fine di una comunque straordinaria era che ci ha regalato 5 medaglie. Resta l'amarezza per un altro argento, ma resta anche il ricordo di una squadra che ha saputo emozionare e unire il paese. Una nazionale che ha fatto sognare la Svizzera intera. Il finale è stato amaro. La speranza è che questa squadra riesca comunque a rialzarsi per l'ennesima volta.
1: Il mancato coronamento di un'edizione che ha saputo appassionare tutta la Svizzera è una grossa delusione per le migliaia di tifosi accorsi ieri a Zurigo, non solo allo stadio ma anche fuori nella fan zone. E allora ripercorriamo la serata con i suoni raccolti da Gianluca Olgiati.
3: Cari tifosi, la fan zone è attualmente al completo. Al momento non è possibile far entrare altre persone. Grazie per la tua collaborazione e comprensione.
4: Cher fan, siamo davanti all'entrata della fan zone ufficiale. Sentiamo i cori dei tifosi all'interno, ma qui non si passa. La fan zone è piena già da diverse ore, quindi c'è delusione ovviamente qua tra i tifosi e per di più comincia anche a piovere.
5: Y a plus de place?
6: No, y a plus de place.
5: Vous avez venu exprès?
6: Oui, du Valais.
5: Ragazzi, sapete che non si entra?
6: Sì. Proviamo.
5: Proviamo comunque. Ma si vince stasera?
6: Certo che si vince.
5: Quanto?
6: 4-2.
4: E questo è il popolo degli esclusi, quelli rimasti fuori, che si stanno accalcando in una stradina laterale della fan zone per sbirciare la partita sul maxi schermo da lontano. Il gol della Finlandia ha fatto calare il silenzio tra i tifosi.
7: Uns miserabel.
4: Oscar. Ci si preparava a fare la festa, invece adesso una fiumana di tifosi sta rientrando verso la stazione. Ma sei felti, Tobik?
8: Ti sic?
4: È mancato solo il gol della vittoria stasera, dice.
9: Adesso fa molto male. Fa molto male perché ci credevamo, la fanzone era molto carica, abbiamo fatto 3 ore di colonna per entrare e adesso fa male.
5: Ci si preparava a fare la festa, invece mi sa che si va a letto.
9: Sì, adesso stanno pure sparando i fuochi d'artificio che ormai avevano qua dietro. Vediamo, ci si preparava una bella nottata, ma mi sa che si va a presto.
1: Abbiamo due notizie ora dal Canton Uri. La Axenstrasse è chiusa dopo uno smottamento all'altezza di Gumpisch. Sulla strada, importante collegamento da sud verso Zurigo, poco dopo le 20 c'è stata una colata detritica. Non si registrano feriti, ha precisato la polizia, né danni all'infrastruttura. Le autorità invitano comunque la popolazione a evitare la zona. In mattinata l'Ufficio Federale delle Strade farà una nuova valutazione della situazione e deciderà se aprire oppure no il tratto tra Flüelen e Sisikon. E sempre dal Canton Uri è arrivata anche la notizia di un incidente mortale nel fiume Reuss. Vittima è un cittadino svizzero di 59 anni, faceva canoa all'altezza di Gurnellen. Dopo lo scontro con un'altra persona è rimasto sott'acqua ed è stato trascinato dalla corrente. È deceduto in ospedale, dove era stato portato dai soccorritori. Adesso dall'estero. C'è stato un colpo di scena alle elezioni presidenziali in Colombia. Con oltre 10 milioni e 300 mila voti, il candidato della destra, Abelardo de la Espriella, ha vinto il primo turno ottenendo il 43% dei consensi. Una vittoria contestata dal candidato della sinistra, Iván Cepeda, che si è fermato al 40%, e dal presidente uscente Gustavo Petro, e sulla quale si sono intromessi anche gli Stati Uniti. Appoggiamo il diritto del popolo colombiano a elezioni libere, ha dichiarato in una nota il Dipartimento di Stato statunitense. Il secondo turno è previsto il 21 giugno. Ma prima maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
8: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo de la Espriella, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Iván Cepeda, della coalizione Pacto Storico, che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto, chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di de la Espriella. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con de la Espriella per definire una strategia in vista del ballottaggio. Le elezioni arrivano in un momento delicatissimo per il paese, primo produttore di cocaina al mondo, dilaniato dalla violenza del narcotraffico. Solo la scorsa settimana gli scontri tra dissidenti delle forze armate rivoluzionarie colombiane, le FARC, hanno provocato 52 morti.
1: In Medio Oriente, ora, dove il Kuwait ha dovuto attivare le difese aeree per intercettare attacchi missilistici e con droni, in quella che appare come una risposta agli attacchi condotti nel fine settimana dagli Stati Uniti contro siti militari iraniani. Stati Uniti che stanno al contempo tentando di raffreddare l'altro fronte, quello libanese, dove l'esercito israeliano nei giorni scorsi è avanzato fino a conquistare la storica fortezza di Bofor. Per gli ultimi aggiornamenti dovremmo avere in linea Michele Giorgio. Michele, ci sono stati contatti diplomatici nella nostra notte, quali sono gli esiti?
10: Sicuramente gli esiti non sono molto positivi. D'altra parte, i colloqui che si sono tenuti in questi ultimi giorni, che dovrebbero anche proseguire nelle prossime settimane, non hanno dato un esito positivo. Le posizioni delle due parti appaiono distanti e ci sono forti tensioni durante le trattative. La delegazione libanese ha ribadito le proprie richieste di cessate il fuoco e di cessazione degli ordini di evacuazione che vengono diffusi dall'esercito israeliano, e chiede naturalmente il ritiro delle truppe di occupazione nel sud del paese, ma la parte israeliana ha respinto categoricamente tali richieste, insistendo sulla prosecuzione degli attacchi e sul mantenimento dell'occupazione del sud fino al disarmo di Hezbollah. Sul terreno, appunto, proseguono i bombardamenti israeliani che continuano a mietere decine di morti e feriti ogni giorno. Non tutti sono combattenti di Hezbollah, ma sono anche civili, e non è ben chiaro quanto sia decisiva questa conquista da parte dell'esercito israeliano, appunto, di questa fortezza crociata, che è molto più simbolica che militare, proprio perché domina un po' il territorio, ma dobbiamo anche tenere presente che c'è una forte differenza in termini di capacità militare tra l'esercito israeliano e la guerriglia di Hezbollah. Israele però sostiene che da quella posizione il movimento sciita libanese lanciava droni e razzi verso le truppe israeliane, l'avrebbe fatto anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e da parte di Hezbollah invece si sostiene che non ci fossero suoi combattenti su quell'altura.
1: Michele Giorgio e gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. Con la prossima notizia andiamo in Sudan. Quasi 70 persone sono state uccise nel weekend in due attacchi con droni nel Kordofan, nel centro del Sudan, una vasta regione che si suddivide in tre stati. Lo hanno segnalato ieri sera alcuni leader politici locali e un'organizzazione per i diritti umani. Per la ONG Emergency Lawyers, 8 bambini e 2 donne sono stati uccisi in un attacco di droni in un villaggio dello stato orientale del Kordofan, dove attualmente non sono in corso operazioni militari, ma questo dimostra che l'espansione della violenza include ora anche le aree in cui la popolazione cerca rifugio dalle zone in guerra. Le altre vittime, quindi almeno 57, sono state invece colpite nello stato settentrionale in un'area contesa tra l'esercito e le forze paramilitari di supporto rapido. Finanziamento della 13ª rendita VS, nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. C'è qualcosa che accomuna questi temi d'attualità ed è la sessione estiva delle Camere federali che si apre oggi a Berna. Si tratta di dossier che occuperanno gran parte delle 3 settimane di lavori in Parlamento, e ce ne parla il corrispondente Giampaolo Driussi.
11: 3 grandi cantieri dai lavori più o meno avanzati e con scadenze più o meno pressanti, tutti in ogni caso d'attualità. Sono quelli che più di altri faranno discutere durante la sessione estiva del Parlamento federale che prende il via oggi pomeriggio. Il primo dossier verrà aperto, o meglio riaperto, mercoledì alla ricerca di una via condivisa per il finanziamento della 13ª VS. Mentre il Consiglio degli Stati punta a una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, il nazionale preferisce quali unico strumento l'IVA, posizione che potrebbe essere ribadita dopodomani, aggiungendo una proroga del finanziamento fino al 2033 anziché fino al 2030. Sempre mercoledì, ma solo al nazionale, verrà trattata la revisione della legge sulle attività informative della Confederazione, con la quale si intende rafforzare l'arsenale a disposizione dell'intelligence per contrastare terrorismo, estremismo violento, spionaggio e attacchi informatici. Si tratta di modifiche ad ampio spettro che prevedono, fra l'altro, un'estensione di sorveglianza e infiltrazioni, accompagnata da un rafforzamento della vigilanza. A dettare le nuove necessità è la situazione geopolitica internazionale, di cui sentiremo parlare anche nell'ambito dei dibattiti sul messaggio Esercito 2026 che verrà trattato dagli Stati. Le due Camere potrebbero infine tornare a confrontarsi sul nucleare nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare Blackout. Il Consiglio degli Stati ha già approvato la revoca del divieto di costruzione di nuovi impianti e altrettanto potrebbe fare il nazionale. Il gruppo del centro tornerà qui a fungere da ago della bilancia, con alcuni suoi membri schierati sul fronte del no, che vede in prima linea PS, Verdi e Verdi Liberali.
1: L'acquisto di prodotti del commercio equo era in crescita nel 2025. I consumatori svizzeri hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade Max Avelar nel suo rapporto annuale. Ci dice di più Manuele Ferrari.
12: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
13: Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
12: Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati.

0: acqua e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile. In generale, lo scorso anno il consumo pro capite ha raggiunto i 119 franchi, ma per Lucas Krebs è chiaro.
1: Gibt es noch viel Potenzial?
0: C'è potenziale per fare ancora meglio.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport.
4: Ancora Elenius in possesso di Pak, trova il tiro e la rete è finita. Ancora una volta puniti e ancora una volta, per la quinta volta, la Svizzera perde il mondiale in finale.
5: Buongiorno da Daniele Nevano. La Svizzera, lo avete sentito, esce ancora una volta sconfitta dalla finalissima dei mondiali di hockey su ghiaccio ad imporsi con il medesimo risultato dello scorso anno. Questa volta è stata la Finlandia, 1-0 all'overtime al termine di una partita decisamente combattuta ed equilibrata. Per la nazionale elvetica si tratta della quinta sconfitta in finale, la terza negli ultimi 3 anni. Lorenzo Boscolo, quali sono le immagini che rimarranno di questa rassegna iridata? Fa evidentemente ancora molto male.
6: Buongiorno, cosa rimarrà di questo mondiale? Intanto l'entusiasmo sicuramente scatenatosi in questi 16 giorni di uno straordinario pubblico che però alla fine mastica nuovamente amaro. Rimarrà sicuramente, a mio giudizio, Leonardo Genoni con i suoi 3 shootout, 15 in totale per un record assoluto. Rimarrà a ricostruire, a cercare di rilanciare l'intero gruppo Yann Cadieux, che ha retto la pressione del suo primo mondiale, ma come tutto il resto della sua squadra, della sua selezione, ancora una volta ha ceduto sul più bello, è crollato sotto i colpi di una Finlandia non stellare ma solida al punto giusto e capace di sgretolare le certezze di quella che sembrava davvero una nave ben congegnata e lanciata soprattutto verso la conquista dell'oro. Troppo fragile mentalmente dopo aver mancato decisamente il primo periodo, accettati i duelli, la squadra ci ha provato, ma forse è mancata la necessaria forza e soprattutto quella convinzione che nelle precedenti 9 partite aveva fatto la differenza. Leonardo Genoni.
7: Se guardi tutte le partite, la possibilità era più grande di vincerla, anche di giocare qui era così bellissimo. Sono state la quinta volta che siamo stati in finale, l'abbiamo vinto, dobbiamo cambiare questo. Non è così tanto, una volta lo so che vinciamo.
6: Occasione persa e all'orizzonte solo nubi, perché un ciclo si è forse definitivamente chiuso ieri. Genoni stesso, Niederreiter, Josi non sono di certo delle matricole e una nuova covata di fenomeni dominanti in National Hockey League non è annunciata nel corto periodo.
5: Sempre per l'hockey su ghiaccio, il bronzo iridato è andato alla Norvegia, che a sorpresa ha battuto il Canada per 3-2 nella finalina. Passiamo al calcio. Procede l'avvicinamento al mondiale americano per la Svizzera di Murat Yakin ieri a San Gallo, ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. A vincere sono stati Giacca e compagni per 4-1 contro la Giordania, nazionale che volerà oggi a San Diego, dove è previsto anche l'ultimo test contro l'Australia. Ci dice di più Paolo Laurenti.
8: Se la Giordania rappresentava la prova generale in vista del Qatar, c'è da star tranquilli. Le soluzioni offensive non mancano. 4 gol, un palo, un paio di occasioni gigantesche fallite. La nazionale si imbarcherà domani sull'aereo per gli Stati Uniti con molte certezze. L'imprevedibile versatilità e i movimenti tra le linee fanno di Manzambi un serissimo e forse ragionevole titolare per il debutto mondiale. Ebischer esterno con la facoltà di accentrarsi è ancora un'opzione affidabile. Embolo imprescindibile al centro dell'attacco. E la maglia della nazionale continua ad essere benefica per chi è reduce da un periodo complicato. Vedi Ndoye e il ritrovato Mdouni, subito pericoloso nei primi minuti in maglia rossocrociata dopo un anno.
9: No, je bien, tu va bien.
8: Sto bene, tutto procede per il meglio. Mi ha fatto bene tornare in campo anche con la nazionale dopo il lungo infortunio. Yakin mi ha aspettato, mi dà fiducia e lo ringrazio, nonostante non abbia giocato molto in stagione, ma nelle ultime gare con il Barley ero sereno, non penso più all'infortunio, sono pronto ad aiutare la squadra. Una pedina in più al servizio di una nazionale che sogna in grande.
5: Svizzera che debutterà al mondiale il 13 giugno alle 21 contro il Qatar. Al Roland Garros non vi sono più svizzere nel tabellone, terminata infatti agli ottavi l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta da Svitolina, così come per Gillette Eichmann, arresa sia Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il Giro d'Italia incoronato a Roma Jonas Vingegaard, dopo aver trionfato due volte al Tour, una volta alla

0: Vuelta, il danese ha alzato il trofeo della Corsa Rosa per la prima volta in carriera. Per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan. Per ora è tutto, buona giornata.
1: Sono le 7:21, buongiorno Svizzera, comincia una nuova settimana di 7:20 in questo nuovo mese, perché oggi è il primo di giugno, caro Paolo Riva, buongiorno.
2: Come l'hai detto bene.
1: Oggi è il primo giugno,
2: oggi
1: adesso che ci
2: giugno,
1: penso, comincia
2: sì,
1: un
2: sì.
1: nuovo mese.
2: Comincia un nuovo mese, sì, adesso, 10, tutta sta enfasi, cioè, tutta sta enfasi non è che la capisco bene.
1: Ah,
2: però...
1: perché giugno, va bene. Nel corso del mese di giugno cosa succede?
2: Finiscono è luglio.
1: No, finiscono.
2: No, è luglio col bene che ti voglio,
1: sì.
2: E quella roba lì, non è giugno.
1: Giugno col bene che ti voglio non ci sta. Però finiscono le scuole,
2: sì, finiscono
1: comincia
2: un po' di
1: ufficialmente
2: cose.
1: L'estate, sì. Cominceranno i mondiali, sì, di calcio, sì. Insomma, giugno è un mese importante.
2: È un mese importante, tra l'altro nei ristoranti spunta il vitello tonnato,
1: sì.
2: Roll di freddo, prosciutto e melone,
1: sì.
2: Scusate se restiamo,
1: sì,
2: sulle
1: pomodoro
2: cose,
1: e mozzarella.
2: Pomodoro e mozzarella, appare il famoso menù estivo, anzi,
1: sì.
2: Fateci sapere se questi menù estivi stanno apparendo.
1: Secondo me sono già apparsi, sai, perché col
2: no,
1: caldo che c'è stato.
2: No, ma perché giorni. Sono stati colti un po'
1: di sorpresa.
2: Perché non te lo
1: hai
2: aspettavi.
1: Ragione, io ti capisco.
2: Si stavano preparando con calma all'introduzione del menù estivo.
1: Esattamente.
2: Sai che io parlo di questa cosa non in modo totalmente disinteressato, ma perché sono un grosso goloso di vitello tonnato.
1: Ah, bravo.
2: E non sono ancora riuscito a mangiarlo.
1: No.
2: Uno dice te lo fai a casa.
1: Sai che mi dispiace molto di questa cosa.
2: Un po' potrebbe dispiacere. Se tu mi volessi bene come vai in giro a dire...
1: Io ti voglio tanto bene.
2: Ti dispiacerebbe davvero.
1: Però preparati, perché questa sarà l'ultima giornata, diciamo, di caldo ufficialmente.
2: Domani si cambia.
1: Si cambia.
2: Da domani si cambia. Altro che
1: vediamo quanto durerà.
2: Altro che camicette leggerine
1: estive.
2: Hawaiiane.
1: Guarda chi c'è a Locarno Monti.
2: Certo.
1: Luca Panziera,
2: Luca,
1: buongiorno.
2: Panziera, che ne sa?
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
3: buongiorno
1: Luca.
3: A tutti.
1: Ciao, ciao. È vero, allora, oggi è un po' l'ultimo giorno, insomma.
2: L'ultimo,
1: più o meno.
3: Sì, l'ultimo è il primo giorno d'estate, l'estate meteorologica, che ufficialmente inizia oggi, è l'ultimo giorno in cui avremo, almeno su delle Alpi, temperature fin sui 30 gradi, sì. Perché domani si cambia, lo dicevate, ma andiamo con ordine.
1: Sì.
3: Oggi abbiamo una giornata che a sud delle Alpi si preannuncia in prevalenza soleggiata, temperature che toccheranno i 30-31 gradi, come dicevamo, isoterma di 0 gradi attorno ai 3500 metri. A nord delle Alpi invece abbiamo ancora un po' gli effetti del fronte freddo passato ieri, quindi lungo il versante nord alpino centro orientale ancora molta nuvolosità, ancora anche qualche rovescio che tenderà poi a diventare più raro nella seconda parte della giornata, ma sulla Svizzera romanda abbiamo già le schiarite, anzi ampie schiarite, tempo per prevalenza soleggiato, schiarite che gradualmente si estenderanno verso est nel corso della giornata e anche sulla Svizzera tedesca, quindi nel pomeriggio arriverà il sole. Temperature al nord che toccheranno i 25 gradi con punte di 28 in Vallese, isoterma di 0 gradi in temporaneo rialzo fin verso i 3800 metri. Ma detta brevemente, domani si cambia, arriva una perturbazione, 10 gradi di meno, domani arriveremo anche a sud delle Alpi fin verso i 21-22 gradi, non di più, e alcuni rovesci e temporali sparsi per quanto riguarda il sud, soprattutto al mattino presto e poi nuovamente nel corso del pomeriggio. E anche questo è un lato dell'estate meteorologica,
1: certo.
3: Possiamo dire.
1: Poi si stabilizzerà e non è che farà sempre 20 gradi, almeno credo.
3: No, dopo avremo un po' un'altalena, giornate un po' più soleggiate,
1: esatto.
3: Un po' meno con qualche rovescio, però insomma per tornare al caldo che abbiamo visto i giorni scorsi ci vorrà
1: ancora un po'. Grazie Luca per tutte queste informazioni, buon lavoro e buona giornata.
3: A voi, buona giornata.
1: Adesso andiamo a Bien, dove troviamo Ilaria Schwegler che ci aggiorna sulla situazione del traffico alle 7:25, buongiorno Ilaria.
4: Buongiorno a tutti voi. In Ticino abbiamo code forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord e infine da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti.
1: Grazie Ilaria, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
4: Grazie, a dopo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Paolo, ti va se ascoltiamo,
2: no.
1: George Michael?
2: No.
1: Sì.
2: Te l'ho detto, allora
1: metto
2: sul
1: ascoltiamo.
2: È già pronto.
1: Fast Love.
2: Bravo.
1: Così.
2: Bravo George.
1: Guarda che era bravo George Michael.
2: Beh, certo, ha fatto delle cose che sono entrate nella storia.
1: Anche nella tua memoria.
2: Sì.

0: quando c'è John Michael ti viene da muoverti un po' così come faceva lui. Solo lui poteva muoversi così, però con dei micro movimenti ma fatti con stile.
1: Se li fai tu vengono e ti portano via, esatto. Praticamente dici, ma era George Michael? No
0: sono George, abbastanza
1: come
0: un tronco.
1: George Michael c'era solo George Michael.
0: Se ci mettiamo io e te a ballare George Michael
1: ci menano via con la rega, viene l'elicottero a portarci via.
0: Con la rega
1: col lazzo dall'elicottero ci
0: cazzo. Sai che tu senza saperlo lanci lì dei temi che poi
1: certo,
0: il
1: che
0: nostro
1: poi hanno
0: pubblico raccoglie
1: delle ripercussioni nel paese reale.
0: Sentiamo Davide.
2: Ciao a tutti. Io è da due settimane che mangio vitello tonnato.
1: Non ridere.
2: E ho anche la mia classifica personale.
1: Vedi?
2: Non la dico per non svantaggiare alcuni e privilegiare altri. Ma però anche nel Luganese ci difendiamo veramente tanto. Se non ci credi, proviamolo.
0: Capito?
1: Proviamolo.
0: Quindi lui ha la sua classifica dove
1: del vitello tonnato. Certo, però non la dice. Mandala in privato, per favore.
0: Però c'è anche Stefano che dice: meglio il tacchino tonnato, con cosa decorarlo? Io ci metto capperi, cipolline, cetrioline e pomodorini. Vabbè, quello che è abbastanza un...
1: Sì, noi abbiamo appena ascoltato George Michael, per cui uno può anche decorare.
0: Ma cosa c'entra?
1: Tonnato, per dire, nella vita sì. Si fanno tante scelte.
0: Quindi capito, tacchino tonnato.
1: Tacchino tonnato. Sì, allora, se c'è il tacchino tonnato...
0: Va bene lo stesso.
1: Però il vitello tonnato preferivo. Però è una questione di preferenze individuali,
0: certo,
1: naturali. Per quello che riguarda la decorazione,
0: sì.
1: È il termine decorazione che mi suona malissimo. Io quando mi metto a tavola sono molto essenziale.
0: Sì.
1: Allora, i capperi già non mi piacciono di loro.
0: Beh, però ci sono di solito nella salsa del vitello tonnato.
1: Sì, quando li usano per decorare.
0: Sì.
1: E io è la decorazione che accantono.
0: Sì.
1: Accantono le decorazioni.
0: Mangeresti tutto?
1: Allora, innanzitutto tu sai bene, perché lo sai, me l'hai insegnato tu, che tutto ciò che c'è sul piatto deve essere commestibile.
0: Vero,
1: per cui se uno lo mangia non deve succedergli niente.
0: Vero.
1: Ecco, poi però i capperi, francamente, è proprio il concetto di decorazione. Io ho un amico che mi mette sempre la fogliona di insalata per decorare i piatti.
0: L'occhio vuole la
1: e
0: sua
1: io regolarmente.
0: Sai che si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca, quindi.
1: No, non sapevo. Non sapevo questa cosa. Comunque sia, il nostro amico che ha la sua classifica personale, se non vuole pubblicarla, noi lo capiamo bene.
0: Sì, ma non vogliamo fare pubblicità.
1: No, esattamente, però me la mandi a me. Noi dopo ci impegniamo. Okay. Impegniamo a non divulgarla, però dillo.
0: Vitello tonnato si mangia anche a nord del San Gottardo?
1: Io credo di sì.
0: Un po' meno.
1: Vitello tonnato che è piemontese,
0: sì,
1: lo sai
0: sì,
1: tu.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Vitello tonnato è piemontese. Uno dice: ma perché questa cosa con le acciughe? Questa cosa? Hanno c'erano questi contatti con la Liguria.
0: Sì.
1: Per cui la roba di mare arrivava nella cucina piemontese.
0: Quindi
1: da
0: c'è stata
1: questa contaminazione. Uno dice: ma perché il vitello tonnato?
0: Ti va se andiamo con la prima notizia che ci porta nel cantone Argovia?
1: Nel cantone Argovia.
0: A Klingnau, che è un comune di, adesso non ricordo, circa 3.500 abitanti nel cantone Argovia, che ha una situazione finanziaria un po' difficile. Hanno fatto importanti lavori di risanamento, la scuola superiore, per esempio, poi una tripla palestra.
1: Deve essere
0: rinnovata.
1: Non è che sono stati lì a lesinare, però sarebbero 20 milioni.
0: Sarebbero 20 milioni. E allora, insomma, in una situazione finanziaria dove stanno pensando di aumentare il moltiplicatore d'imposta, succede anche qui da noi,
1: certo,
0: delle Alpi.
1: Quando il comune fa degli importanti investimenti, una delle misure è quella.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: Però cosa succede? Che a Klingnau muore una signora anziana.
1: Deceduta un'anziana signora.
0: E ha deciso di lasciare la sua eredità, diciamo una parte.
1: No,
0: della sua
1: tutta.
0: Tutta questa.
1: Tutta.
0: Al comune.
1: Sì, per quale motivo può lasciare?
0: Sì.
1: Quando si può lasciare tutta la propria identità al comune o a chi vuoi tu?
0: Sì.
1: Quando non esistono eredi che hanno accesso, che hanno diritto alla cosiddetta legittima,
0: esatto.
1: Che sono le quote legittime, le quote minime obbligatorie.
0: Quindi
1: se non hai discendenti
0: e se non lasci un testamento particolare.
1: Sì, se lasci un testamento particolare e non hai discendenti, il testamento può essere talmente particolare da lasciare i tuoi soldi a chi vuoi tu,
0: sì.
1: Compreso il comune.
0: Esatto.
1: Il comune, sì.
0: E quindi lei aveva
1: in questo caso lei ha fatto questa cosa. Lei era una che partecipava molto
0: alle attività del comune.
1: Pubblica, pubblica La vita del comune, ci teneva alla sua Cling Now.
0: Sì.
1: Cioè, lei aveva fatto anche gli autocollanti Cling Now, Now, città del mio cuore.
0: I love Click Now, sai, quelle col cuore.
1: Cling Now, città del mio cuore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E insomma, lascia almeno il suo appartamento di 640.000 franchi. Quindi...
1: allora, l'appartamento valore di stima, per cui magari... sapete che quando lo vendo, più la parte in contanti, 260.000 franchi in contanti. Insomma, non una eredità da cambiare la vita al comune, ma però, un bel gesto,
0: sì, lo
1: che al comune tira sul fianati,
0: esatto,
1: perché dicono quei soldi lì andiamo ad abbattere un po' quel debito e aiuta, aiuta, sì, tutto aiuta. Tutto
0: ci
1: aiuta,
0: sono stati altri casi in Svizzera, sì, nel 2018 il comune sangallese di Wilterswangs ricevette, sì, oltre 8 milioni di franchi e un immobile intero in più, sì, da una coppia senza figli. In quel caso però l'uso del denaro era vincolato a scopi sociali e caritativi, però insomma, sì, ha lasciato una bella cifra. Mentre un altro esempio è Ettlingen, nel canton Zurigo, nel 2023 ha ricevuto quasi 3 milioni e mezzo di franchi e ha usato il denaro per ridurre i debiti.
1: Sì, in quel caso però non c'era un testamento,
0: no,
1: ma è proprio l'assenza di testamento e di eredi legittimi ad aver fatto sì che si
0: cantone
1: sia
0: comune
1: a quel momento divisa l'eredità, sì, in quella
0: succede
1: maniera.
0: Vedi che c'è abbiamo iniziato con un gesto generoso.
1: Ma sai che la questione dei testamenti è, sì, una roba interessantissima,
0: sì,
1: perché la gente non si immagina. Io ho letto recentemente, molto bello, una collezione di testamenti autografi,
0: ah, sì,
1: pubblicati.
0: Ne avevamo,
1: sì,
0: già parlato forse, però...
1: ed è veramente interessante, ed è veramente... Allora, lì dentro ci sono anche degli spunti anche comici, in parte,
0: sì, comici, anche nella modalità di scrittura,
1: sì, no, assolutamente,
0: volte, sì,
1: anche,
0: sì,
1: perché è valido, cioè ci sono delle caratteristiche, deve essere redatto a mano, deve essere datato, deve essere firmato, non ci devono essere aggiunti, cioè ci, sì, sono tutte delle regole per le quali un pezzo di carta con la data e la tua firma è il tuo testamento,
0: sì,
1: deve essere fatto da un notaio,
0: sì,
1: non per forza, e vale,
0: sì,
1: e vale se ci sono le regole minime dettate dalla legge.
0: Insomma,
1: fatelo,
0: un giorno ce lo racconti bene questo libro,
1: fatelo, fatelo, fate il testamento,
0: dopo un giorno ci racconti anche cosa fai tu,
1: vi divertite,
0: a proposito di testamento,
1: è divertente,
0: non è che fai un testamento ma fai una lista di oggetti da lasciare,
1: è un testamento alla fine, è il mio testamento, lo faccio poi come voglio io, hai capito?
0: Va bene, però un giorno ce lo racconti, perché ogni volta che lo racconti tra amici è interessante.
1: Se fai bravo,
0: ascoltiamo la prossima canzone di Gaia adesso.

0: Bossa Nostra si intitola questa canzone di Gaia che abbiamo ascoltato, che fa molto estate, caro Paolo, estate da Vitello Tornato.
1: Infatti domani,
0: ci torniamo perché
1: domani
0: hanno mandato tutti, ognuno ha mandato la sua ricetta.
1: La sua, e dopo ne parliamo però, sì, sì, evidentemente.
0: Sì, sì. Paolo Allatore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E bentornato Daniele Nevano. Allora, partiamo dalla stampa svizzera e da quelle
2: sì,
0: prime pagine che
2: ci
0: vedo
2: sono,
0: tutte rosse.
2: Ci sono alcuni giornali, non tutti, perché immagino che tanti siano andati in stampa prima che finisse la partita, però per esempio il Corriere del Ticino oggi titola "Un altro argento, il più doloroso". Stiamo parlando ovviamente della finale dei mondiali di, sì, di ieri sera. La regione Finlandia guasta feste, Svizzera ancora d'argento. Poi abbiamo il Blick a tutta pagina con la delusione dei giocatori.
0: Certo.
2: Che titola "Mondiali del dolore". Così, sì, solo rapidamente per accennare a questa mattinata triste, sì, per i giornali svizzeri.
0: Sì, allora prima di andare alle prossime notizie, coinvolgiamo subito Daniele su questo. Daniele,
3: fa malissimo.
0: Ci dicevi quanti minuti è stata in svantaggio la Svezia?
3: 7 minuti e 2 secondi contro la Svezia in tutto il mondiale. È stata in svantaggio quando la Svezia è passata in vantaggio per 1-0, poi l'abbiamo ribaltata per 3-1 dopo anni e anni. Erano 13 anni che non battevamo la Svezia. L'abbiamo battuta, però non è servito nemmeno battere la nostra bestia nera, la squadra,
1: lo spauracchio
3: della Svizzera negli ultimi anni ai mondiali. Non è servito, purtroppo fa molto molto male. Fa molto male anche in prospettiva, perché dicevamo a microfoni spenti, tanti giocatori si stanno avvicinando a quella che è la fase finale della loro carriera. Sto pensando a un Genoni che va verso i 40 anni, lo stesso Reto Berra comunque 40 anni, Iosi, Niederreiter, 5 finali perse per Niederreiter, e le lacrime di ieri non erano un caso. Però le lacrime di Niederreiter hanno rappresentato le lacrime di tutto un popolo, perché anche noi a casa speravamo, chi interessato all'hockey su ghiaccio, chi interessato allo sport, ma anche chi non lo era, era vicino a questa squadra per l'ambiente che si è creato a Zurigo e nella Svizzera
0: casa,
3: tutta.
0: Certo, l'abbiamo visto anche in TV, insomma c'erano tanti tifosi fuori dalla pista che speravano in questo.
1: Chiedo, qualcuno ha telefonato all'ambasciata finlandese?
0: Perché?
1: Chiedo, ma
0: per dire.
1: Per sentire le trombe.
3: Io ho sentito a Lugano.
1: Loro sono campioni del mondo, insomma, ragazzi.
3: A Lugano qualche clacson l'ho sentito, non so se erano finlandesi oppure se era gente che voleva
1: che
3: fare
1: bufava,
3: un qualche scherzo.
1: Sì, che voleva bufare. Però l'ambasciata finlandese, oggi ci sarà un bel clima, dai. Cioè, indubbiamente,
0: sì,
1: cioè, per dire che è vero che per una nazione
0: io
1: che
0: conosco
1: piange,
0: uno metà finlandese che sarà contento.
1: Per una nazione
0: contento.
1: Che piange c'è una nazione che ride. Purtroppo non siamo noi.
3: Purtroppo non siamo noi per la quinta volta. Ahi noi.
0: Esatto. Paola, torniamo sulla stampa. Temo per Temu. Ti è piaciuta? Temo per Temu in Svizzera.
2: Sì.
0: Cosa succede?
2: Oggi è il Tagesanzeiger che ne parla e dice che le cose potrebbero diventare più scomode per Temu, sì, in Svizzera, perché oggi al Consiglio nazionale si discute di due mozioni in merito ed entrambe hanno buone probabilità di essere approvate. Secondo l'Associazione Svizzera del Commercio al Dettaglio, una delle ragioni per cui i prodotti di Temu, ma anche di Shein, sono spesso più a buon mercato è che queste piattaforme non rispettano le norme, come ad esempio chiare istruzioni di sicurezza o una corretta etichettatura. Ecco, una delle mozioni chiede che queste piattaforme etichettino automaticamente i prodotti non ammessi in Svizzera. La mozione dovrebbe avere buone possibilità di essere accolta in Consiglio nazionale, perché è già stata approvata dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale la respinge però, perché dice è già illegale vendere prodotti non autorizzati in Svizzera. L'altra mozione del consigliere agli Stati ticinese Fabio Regazzi, che chiede una tassa sulle piccole spedizioni provenienti dall'Asia, in modo che le dogane possano controllarle più da vicino.
0: Andiamo subito sulla NZZ.
2: Sì, la NZZ oggi parla di un dipinto che raffigura delle persone nude, e questo dipinto è esposto nella piscina all'aperto di Letzigraben a Zurigo, ed è un quadro che ha suscitato indignazione, dice la NZZ. La città ritiene l'opera intitolata "Nascondersi" dell'artista Sigurd Wendland offensiva, e ha installato una pellicola oscurante sulla finestra della sala espositiva della piscina per impedirne la visione ai minori.
0: Caspita.
2: E la città ha giustificato la misura affermando che l'opera si trova in una piscina e non in un museo. E l'artista non è contento di questa decisione e ha chiesto che il dipinto venga restituito a Berlino. Sempre la NZZ ci porta anche dentro le Alpi e più precisamente all'interno del massiccio del Brünig, dove l'imprenditore Thomas Gasser sta costruendo una fortezza per oro, opere d'arte e anche per i dati. Sembra quasi un luogo che potrebbe fare da sfondo al prossimo film di James Bond, scrive la NZZ. Chi vuole usare questi cavò nella montagna però dovrà sborsare parecchi soldi. Le aree in fase di scavo vanno dai 25 ai 1500 metri quadrati e i prezzi d'acquisto partono da 775.000 franchi per 75 metri quadrati. Lo stoccaggio di beni di valore nelle profondità delle montagne svizzere, scrive la NZZ, non è una novità. Per decenni aziende specializzate hanno utilizzato appunto le Alpi come fortezza per i beni.
0: Sei pronto per mettere la tua cassa pensione lì, Paolo?
1: No, però io sono quello che gli ha addestrato il drago da guardia, come nel Signore degli Anelli. C'è Smaug, esatto, che ha la guardia della fortezza privata e, sì, e glielo ha addestrato io.
0: Sembra un po'
1: addestrato io, sì, sì, quella roba lì.
0: Archiviato il mondiale di hockey, Daniele, cosa c'è sul piatto dello sport?
3: Beh, questa settimana va avanti il Roland Garros, sì, ottavi di finale, parte alta del tabellone. Non ci sono più svizzere in gara perché purtroppo anche Jill Teichmann e Belinda Bencic sono uscite ieri. È terminato il giro, dunque per un po' non abbiamo il ciclismo, attendiamo il Tour de France. Però sì, cos'è che accade oggi? La Svizzera parte per San Diego. Ritiro premondiale della Svizzera, ci sarà ancora un amichevole contro l'Australia, poi il 13 giugno, manca pochissimo, cominciano le nottate mondiali con il debutto della Svizzera contro il Qatar, mondiale che comincerà l'11 di giugno. Dunque noi siamo pronti, lo vedete anche su RSI la 1, RSI la 2, c'è in alto quel numerino che dice il countdown, meno 10 giorni oggi al mondiale. Siamo prontissimi, però ecco, questa settimana attenzione su Roland Garros e su preparazione al mondiale della Svizzera.
1: Non hanno ancora fatto sapere i gusti extra speciali mondiali per le patatine. Ogni volta che c'è un evento grosso,
3: speriamo non sia amaro come le patatine del mondiale di hockey.
1: Il celebre fabbricante di patatine svizzero fa delle edizioni speciali per i mondiali. Secondo me tra questa settimana e la prossima.
0: Però è vero che per la nazionale svizzera c'è ottimismo, giocano bene, sono motivati, è un bel gruppo.
3: Certo, giocano bene, sono motivati, è un bel gruppo che si conosce da tanto. Murat Yakin ha preferito andare verso la continuità di questa squadra, sono volti che hanno già partecipato a più rassegne mondiali con la Svizzera, pochi i volti nuovi.
0: C'è Manzambi
3: che sta facendo faville, tutti lo puntano anche in chiave calciomercato, ma soprattutto la Svizzera ha un girone abbordabile e un percorso che potrebbe portare la Svizzera poi a giocare dopo nella fase eliminazione diretta contro l'Egitto se tutto dovesse andare bene e poi contro il Portogallo, e qui tocchiamo ferro perché contro il Portogallo l'ultima volta in Qatar è andata molto male.
0: Seguiremo con molta attenzione. L'ultimo spunto dalla stampa svizzera, Paolo.
2: Sì, andiamo sull'Argauer Zeitung che oggi in prima pagina titola: dopo delle ricerche nuove indagini sullo scandalo ambientale. E questo perché la procura di Zurigo ha avviato una nuova indagine sul caso Amcor. Tra dicembre 2020 e gennaio 2021, leggiamo, si sono verificate perdite di 300 metri cubi di acqua contaminata dallo stabilimento dell'azienda a Goldach nel canton San Gallo. È contaminata da una sostanza che fa parte delle PFAS e che può essere neutralizzata solo bruciandola a 1000 gradi, cosa che però non è stata fatta. L'acqua è invece finita nell'impianto di depurazione di Zurigo, poi nel fiume Thur e poi nel Reno. Amcor era già stata multata per aver inquinato il lago di Costanza, il caso sembrava chiuso, ma poi appunto è emersa questa cosa. E poiché non si poteva escludere che si fossero verificati i reati nel canton Zurigo, leggiamo, l'ufficio competente ha presentato una denuncia penale e questo l'ha fatto nell'estate del 2025. Quindi la notizia è che anche Zurigo indaga su questo caso di inquinamento.
0: Noi abbiamo parlato solo di alcuni sport perché Iria ci dice c'è anche l'atletica, Diamond League.
3: Beh sì, c'è anche la Diamond League, è uno sport che comunque viene seguito da Giacomo Menafoglio, Deborah Carpani e sono loro i nostri commentatori, sì, e potrete seguire anche questo su RSI la 2, chiaramente. Bravissimo. C'è anche l'atletica e lo posso dire, sì, c'è anche il ciclismo, non solo il Tour de France ma ci sarà il Tour de Suisse tra qualche settimana,
1: certo,
3: passerà qua davanti, proprio fuori dagli studi di Comano, con Tadej Pogacar che ci passa davanti. Se volete, sì, lo fate deviare.
0: Ci sarà traffico.
3: E lo fate deviare, gli fate un'intervista.
1: Quest'estate
3: qua,
1: le prime dirette di Petanque.
0: Ah, vedi?
1: Seguiamo il World Tour.
3: Commenti tu.
1: Sarò io il commentatore della Petanque per la RS. Petanque, guarda che è molto competitivo.
0: Adesso me ne parli in dettaglio,
1: sì,
0: se vuoi.
1: Dopo parliamo della Petanque.
0: Va bene. Grazie Daniele, grazie, grazie a Paola. Voi. Adesso torniamo a Bien.
4: A nord delle Alpi ricordiamo che la Xenstrasse è chiusa tra la galleria di Führer e Sisikon in entrambe le direzioni a causa di una frana. Inoltre code o forti rallentamenti sono segnalati sui seguenti tratti: nella regione di Soletta, sulla 1 tra Rotriste e Lutterbach in direzione di Berna, nella Svizzera centrale sulla 2 a partire da Neuenkirch in direzione di Lucerna e sulla A14 a partire da Rütihof sempre in direzione di Lucerna. Nella regione di Zurigo, davanti alla galleria del Gubris, da partire da Spreitenbach e da Urdorf Sud, sul Westring a partire dal raccordo della Limmatal in direzione di Coira e infine sulla A1 a partire da Fretikon in direzione di Zurigo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: era quasi sussurrata questa canzone Jungle di questo trio inglese Carry On. Ci siamo tranquillizzati un po'. Parlando di Vitello Tonnato, però, abbiamo aperto un tema, abbiamo detto ma a nord del San Gottardo non sappiamo, però ci sembra un po' meno frequente.
1: Sì, meno popolare.
0: E però Simona ci dice: siete simpatici, ma per vostra info al nord delle Alpi ci sono dei vitelli tonnati eccezionali.
1: Ah, non dubitavamo.
0: Scrive da Zurigo.
1: Non dubitavamo.
0: E qualcun altro ci ha fatto la stessa osservazione, adesso non ricordo più. Ma
1: dice... No, ma io nessun dubbio in merito. Sì, è sì, che sì, ci mancano gli indirizzi. È tanto inutile che ci dite ah ci sono dei vitelli tonnati eccezionali e poi ci lasciate lì nell'ignoranza,
0: sì.
1: Perché per esempio Davide ha fatto tutta una serie di osservazioni sul vitello tonnato, segue lista di indirizzi,
0: esatto, che noi non ripetiamo,
1: no, perché, assolutamente,
0: perché sennò lo
1: è proprio questa cosa è proprio a uso personale, cioè dateci delle indicazioni.
0: Sì, ti ho girato il messaggio comunque.
1: L'ho visto. Già
0: allora, girato. Poi Graziella dice: io il vitello tonnato lo preparo con la lonza e sì, il maiale tonnato.
1: Pur sceltone, sì.
0: Ai miei familiari piace molto, certo, e lo trovo molto gustoso. Vedi che ci sono delle varianti. Insomma.
1: C'è il pur sceltone, ci sono molto buone a livello di tonnatura, che è una versione. Che non riguarda, cioè che non contiene carne, anche se poi la salsa naturalmente non è propriamente vegana.
0: No.
1: Le cipolle tonnate.
0: Ah, quelle sono buonissime, tra l'altro.
1: Cipolle tonnate sono buonissime, squisite, sono squisite le cipolle tonnate. Devono mangiarle tutti al tavolo, perché sennò poi si creano delle discriminazioni.
0: È vero.
1: Certo.
0: No, la vita sociale può risentirne.
1: Per fortuna non c'è l'aglio tonnato.
0: Federico ci dice anche a Zurigo c'è, adesso non diciamo sì, dove, sì, c'è un altro posto dove fanno un discreto vitello tonnato.
1: Discreto però.
0: Però lui dà la ricettina, dice cucinato a bassa temperatura sotto vuoto, salsa con uova sode e marsala, eccetera, eccetera. È un piatto molto tradizionale italiano, però un po' rovinato in giro per il mondo, dice lui.
1: Ma sai, anche lì un po' rovinato, è poco, ma adesso non dovremmo cominciare a farlo diventare vitel tonné is the new carbonara,
0: esatto,
1: che è diventata una religione adesso, che poi scopri gli storici ci spiegano le vere origini della carbonara,
0: sì,
1: no, niente a che vedere con quello che si racconta oggi in giro. E, ecco, lo vitello tonnato sì è un piatto di origine piemontese, poi ancora una volta rovinato in giro per il mondo, è una opinione personale.
0: Sì. Salutiamo Davide, un altro Davide che ci segue da Roma e che è dispiaciuto anche per la sconfitta della Svizzera ieri.
1: Sì.
0: E poi ne parliamo dopo, perché adesso ascoltiamo una canzone. Ma è vero, Paolo, che ci sarà la petanque sulla RSI? Con Paolo Riva? Con Paolo Riva, è questa.
1: Sì, sarà, sarà su dei canali privati di internet.
0: Sì.
1: Faremo gli open di petanque.
0: Però se vuoi, adesso parlo personalmente.
1: Allora, se si trova uno sponsor, io ci sono.
0: Ti do il numero di telefono privato di Paolo, ti fa la cronaca.
1: No, ma se si trova uno sponsor che
0: l'abbiamo messa
1: il Petanque World Tour, io mi metto a disposizione.
0: Bravo, l'abbiamo messa lì sul tavolo.
1: Tra l'altro, cioè, quale sponsor al di là della Nisette?
0: Esatto.
1: È l'unico sponsor.
0: L'unico sponsor possibile.
1: Che può essere interessante.
0: C'è Noemi, sentila.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni fino a stasera: al sud e all'ovest in prevalenza soleggiato, sulla Svizzera tedesca nuvolosità in graduale diminuzione con ultimi rovesci lungo le prealpi. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature massime 31 gradi al sud e 25 al nord.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa e in vantaggio della Espriella, ammiratore di Trump, affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Sono sempre più apprezzati i prodotti del commercio equo, anche l'oro. I consumatori svizzeri l'anno scorso hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore. Amarezza dunque tanta per un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta. All'overtime contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey. Il commento è dell'inviato Lorenzo Boscolo.
4: Il dado è tratto, o meglio il disco è tratto. Nemmeno alla quinta richiesta gli dei dell'hockey hanno voluto la nazionale svizzera nel loro Olimpo, e nemmeno l'entusiasmo scatenato all'interno della Swiss Life Arena ha fatto la differenza, una differenza che, considerando il successo organizzativo, ha comunque spinto la federazione internazionale ad assegnare la mondiale 2028 femminile al nostro paese, un paese che si lecca le ferite, che mastica amaro, e sarà una digestione ancora più complicata. All'orizzonte si prospetta la fine di uno straordinario ciclo. Genoni, Iosi, Niederreiter, non sono più delle matricole. All'orizzonte si prospettano inutili dissidi tra National League e federazione sul come sviluppare al meglio i talenti svizzeri, e soprattutto all'orizzonte non si vedono sul corto periodo nuovi fenomeni dominanti in National Hockey League, che, come è stato il caso di queste 5 finali perse in 13 anni, hanno saputo sorprendere, entusiasmare, ma alla fine perdere con onore.
3: Un breve aggiornamento sul Medio Oriente. Ora l'esercito del Kuwait ha dovuto attivare le difese aeree per intercettare attacchi missilistici e con droni lanciati con ogni probabilità dall'Iran. I guardiani della rivoluzione iraniana hanno infatti affermato di aver attaccato una base, senza precisare quale, base utilizzata dall'esercito statunitense per bombardare nel fine settimana alcune postazioni militari iraniane. Il comando americano per il Medio Oriente ha da parte sua precisato di aver colpito sistemi radar e di controllo dei droni nello stretto di Hormuz in risposta alla distruzione di un drone americano sopra le acque internazionali. In Colombia, con il 44% dei consensi, il candidato della destra, Belardo de la Espriella, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Un risultato contestato dal candidato della sinistra, Iván Cepeda, che si è fermato al 41% a scrutinio quasi completato, e dal presidente uscente, Gustavo Petro. Elezioni nelle quali si sono intromessi gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
5: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo de la Espriella, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Iván Cepeda, della coalizione Pacto Storico, che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto, chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di de la Espriella. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con De la Espriella per definire una strategia in vista del ballottaggio.
3: L'acquisto di prodotti del commercio equo è in crescita. Nel 2025 i consumatori svizzeri hanno speso oltre 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di più del 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade Max Avelar nel suo rapporto annuale. Ci dice di più Manuele Ferrari.
6: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
7: Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
6: Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione fair trade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile.
8: In Ticino segnaliamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su più tratti e dall'uscita di Lugano Nord verso la città lungo la Vedeggio Cassarate. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:07 di nuovo, buongiorno a tutti, siamo tornati. Non volevo farla questa battuta, ma per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, nella prima parte abbiamo parlato molto di vitelli tornati e non solo vitelli, ma sono arrivate tantissime ricette, tantissimi consigli, anche sulle cipolle, insomma, adesso lo chiudiamo qui perché sennò ci viene quell'anguorino che poi non riusciamo più a far andare via, perché fra poco parliamo di un tema che riguarda la tecnologia applicata all'automobile che serve come prevenzione per
9: le scia.
1: Ne parliamo tra poco, Paolo, ti va?
9: Sì, vediamo.
1: Prima ci sono gli Alphaville, te li ricordi?
9: No,
1: gli Alphaville?
9: Ma davvero?
1: Ti ricordi il Big in Japan?
9: Siamo obbligati a sentirli.
1: Sì.

0: Qui eravamo nella metà degli anni 80, Paolo, 1984, te li ricordavi gli Alfari, adesso che l'hai ascoltata tutta la canzone? Vabbè, te, ti ricordi tutto, ma quello che conta davvero mai.
1: Avevo anche la maglietta degli Alfari.
0: Che non è vero. Allora, diciamola questa notizia, raccontiamola, perché tocca un argomento sensibile che rientra in una strategia europea di ridurre drasticamente le vittime della strada con l'obiettivo di arrivare a zero morti entro il 2050.
1: Dunque, io non lo vedo.
0: Perché tu hai già una certa.
1: Difficile,
0: secondo me.
1: Non impossibile, ma
0: non sappiamo.
1: È difficile anche da raggiungere l'obiettivo.
0: Esatto. Comunque, dal primo luglio di quest'anno, quindi fra un mese.
1: Un mese, esatto.
0: L'Unione Europea obbligherà i costruttori di auto ad installare su tutti i nuovi modelli un'interfaccia per l'alcol lock.
1: Alcol lock.
0: Che cos'è l'alcol lock?
1: L'alcol lock è il buffet, cioè il soffiatore, l'etilometro installato nel veicolo.
0: Esatto, il dispositivo che impedisce l'avviamento dell'auto se il conducente ha bevuto troppo, sostanzialmente.
1: Ti capì? Prima di accendersi, opta bofat e ti dice se parti o se non parti.
0: Esatto, questa nuova regola non significa che tutte le auto avranno già questo sistema montato di serie, significa però che dovranno essere predisposte per poterlo installare facilmente.
1: Plug and play,
0: esatto.
1: Clac clac, ma dentro incastro, cioè è già pronto.
0: È già pronto. Ora, si tratta di una situazione che riguarda l'Unione Europea, ma perché ne parliamo? Perché anche la Svizzera sarà toccata indirettamente, formalmente non riprende questa legge europea, ma la maggior parte delle auto nuove vendute in Svizzera è prodotta per il mercato europeo, quindi
1: saranno dotate. Sì. Poi l'implementazione, ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: L'implementazione sarà poi una questione nostra,
0: sì,
1: che decideremo.
0: Di legislazione, credo.
1: Però intanto i veicoli avranno questa cosa.
0: Sì.
1: Sai cosa mi immagino io nella mia infinita saggezza? Devo dire che mi do delle note molto alte, tipo che cioè non diventerà una
0: mi fai ridere.
1: Ti piace questa cosa?
0: Mi do delle note
1: auto
0: perché dici?
1: Autocelebrazione, dicevo. Probabilmente se devo immaginarmela, dico ok, non una regola generale, ma del tipo sei stato una volta già pizzicato con il tasso alcolico, allora ti obbligano ad avere il veicolo che ha dopo vendi il veicolo, è bella che hai girato, però quando compri quell'altro sei registrato, si sa che devi una roba del genere, non
0: però
1: lo so,
0: per carità, noi siamo a favore della prevenzione,
1: assolutamente,
0: questo
1: è
0: tema.
1: Proprio prevenzione, però mi immagino già la levata di scudi. Pensa se tu adesso noi dicessimo dal primo luglio è così e tutti dovranno avere qua di mestiere facciamo il centralino di quelli che
0: o apri subito una società di tax. Perché ci sarà bisogno di più,
1: certo.
0: Più autisti.
1: Perché dopo cosa succede? Adesso la grande discussione è mentre fai l'aperitivo e quanto alcol tieni.
0: Sì.
1: Per cui mentre fai l'aperitivo e superi i limiti legali, spesso, mi dispiace dirlo, ma spesso così, discuti che te non ti fa niente.
0: Invece,
1: a quel momento lì non ci sono discussioni, la macchina non
0: parte, quindi non
1: parte.
0: Puoi neanche prendere la multa.
1: Esattamente.
0: Neanche quello. Va bene, quindi volevamo dirvela questa notizia perché riguarda.
1: Detta, non c'entriamo noi,
0: No, non, adesso vedo che arrivano già messaggi.
1: Certo,
0: io non guiderò mai più.
1: Abbiamo dato solo la notizia noi,
0: Cesare Cremonini invece ci dà la sua canzone. Una come te.
1: Vabbè.

0: Una come te, dice Cesare Leoni. Allora, il tema dell'alcol lock, questo dispositivo che non ti fa partire l'auto se percepisci, insomma, se soffiando tu hai superato il limite alcolemico, sta creando un po' di dibattito. Uno dice: faccio soffiare mia moglie che astemia, qualcuno ci manda.
1: Un piccolo dettaglio: nessuno dice non berrò quando devo guidare.
0: Esatto.
1: Tutti quelli che hanno scritto per adesso hanno parlato di modi per aggirare.
0: È vero.
1: Il sistema.
0: Immagino quanti arriveranno in ritardo, dice qualcuno. Uno sul lavoro, con gli amici, dalla moglie, dice Renzo, e poi qualcuno che ci manda dei metodi per soffiare.
1: Certo, alternativi, tra cui tecnologici anche.
0: Sì. Però insomma, chiaro, fatta la legge, creato l'inganno, come si dice, però insomma la prevenzione è prima di tutto.
1: Io dico quella cosa, innanzitutto quella cosa lì, poi naturalmente tu sei spiritosissimo e trovi 150.000 orpelli per far partire la macchina anche se hai bevuto un goccio di troppo, poi cadi in un controllo e vendi la casa per pagare la
0: vendita. Esatto.
1: Perché a quel punto lì poi dopo diranno siamo anche abbastanza intransigenti, dopo la comprensione, bravi ma fino a un certo
0: punto. Bravi ma. Qualcuno ci dice, ma da quando è che entra in vigore? Allora abbiamo detto, non è che dal 1 luglio, quando l'Unione Europea costringerà i nuovi veicoli ad avere
1: i nuovi modelli, dicono, poi anche lì è un po' ambigua la notizia, nuovi modelli cosa vuol dire?
0: Ci vorrà un po' di tempo, non
1: comunque,
0: è che dal 1 luglio tutte le auto non partono.
1: No, e soprattutto non avranno appunto a bordo l'alcol lock, ma avranno la predisposizione per installarlo facilmente. Adesso installarlo facilmente non sappiamo esattamente cosa voglia dire. Io mi immagino plug and play, cioè attacchi dentro l'apparecchietta e deve essere già pronta per fare questa roba, che vuol dire cablata in modo che la partenza del veicolo è legata al risultato del test di quell'apparecchietto lì, ecco. Già preparare tutto, poi tu metti l'apparecchietto.
0: Ho un amico che tempo fa
1: un amico
0: che qualche tempo fa mi disse l'importante è il prompt, parlando cambiamo argomento, l'importante è il prompt, mi disse.
1: Tu hai degli amici preziosi,
0: sei tu caro amico.

0: Perché volevo parlarti di due formatori che si chiamano Dave Wang, 31 anni, e Felipe Sinisterra, 30 anni. Sono ex gestori di fondi di SoftBank, per sì, intenderci. Sì. L'anno scorso, nel luglio, hanno fondato una società chiamata proprio Wall Street Prompt.
1: Sì.
0: E che propone questa società una formazione sì. alle grandi banche di Wall Street. Sì. Per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sì. Quindi questi specialisti vengono lì, ti spiegano, ti dicono ChatGPT, Claude, Gemini, adesso ti spiego come si fa a usarli nella maniera più corretta, qual è il prompt da dire, però in cambio mi devi pagare.
1: Certo, e non poco.
0: E non poco.
1: Non c'è un minimo salariale minimo, no. Cioè non è una roba minima, non è una roba di sussistenza.
0: No, il costo della giornata $25,000
1: per due.
0: Esatto, i due sarebbero già prenotati per i prossimi due mesi, quindi vuol dire che c'è richiesta.
1: Certo, assolutamente.
0: E sono specialisti dell'intelligenza artificiale. L'avevi detto tu, Paolo, sarà un lavoro del futuro quello di
1: spiegare
0: alla gente come funziona, perché siamo tutti un po' pigri, perché uno dice faccio da solo, mi aiuta l'intelligenza, però se tu non la sai usare bene alla fine non hai.
1: Io avevo una volta
0: utilità.
1: Un amico che faceva dei prompt veramente da schifo e diceva ma non sono dei gran risultati che ottengo, e io dicevo a questo amico impara a scrivere bene le richieste, e lui sì. l'ha fatto in parte sì. perché poi ci sono dei limiti anche fisiologici per cui, oltre i quali non si arriva, però l'ha fatto in parte e sono migliorate le sue risposte.
0: So che stai parlando di me,
1: le sue risposte
0: però
1: sono migliorate.
0: All'inizio del lancio di ChatGPT, era lontano ormai 2022, molte banche avevano addirittura bloccato l'accesso a questi strumenti,
1: certo,
0: per ragioni di sicurezza. Adesso il vento è un po' cambiato, ha detto ma magari ci torna utile,
1: certo
0: perché non puoi farne a meno, no? Sono tutti i detrattori dell'intelligenza artificiale che
1: quanto hanno detto? 12.500 a testa,
0: sì,
1: per un giorno.
0: 25.000 in due.
1: Io quasi
0: sì.
1: quasi mi butto.
0: Tu
1: faccio dump, faccio concorrenza sui prezzi forte.
0: Guarda che
1: mi butto e dico no, meno.
0: Guarda che tu sì. hai le potenzialità.
1: Io ho le
0: competenze. Se vuoi ti faccio un colloquio di lavoro
1: dai,
0: e ti dico.
1: Fai
0: un business plan per la tua società, la chiamo Paolo Riva Prompt.
1: Fai un assessment. Fammi un assessment.
0: Allora, adesso sono le 8.24, Igor, dobbiamo valutare bene perché stiamo per arrivare all'appuntamento con Modem. E secondo me, visto che si parlerà dell'AIL Arena di Lugano...
1: Diciamo che ci hanno chiesto cosa vuol dire AIL.
0: Ah, bravissimo! C'è qualcuno da Olten che ci ha detto cosa vuol dire AIL.
1: AIL è lo sponsor, sono le aziende industriali luganesi.
0: Sì, perché qualcuno ha detto, ma non ho capito perché si chiama AIL Arena. Ci scriveva da Olten, credo.
1: Sì, da Olten, naturalmente, una realtà diversa. Sono i famosi diritti di nome,
0: esatto.
1: Come la Corner Arena, la Gottardo
0: così,
1: Arena,
0: perché hanno contribuito Gottardo. In maniera
1: esatto, no, si compra gli stadi, esatto. L'Allianz
0: sì.
1: di
0: ormai funziona così
1: di Monaco, l'Allianz Stadium sì. Si chiama così non perché l'ha costruito un'assicurazione, ma pagano i diritti per avere il nome.
0: Mettiamo Max Bezzali con Il mio secondo tempo, che è un po' anche
1: una
0: metafora della vita, ma una metafora calcistica anche, visto che andiamo verso un argomento che riguarda anche il calcio.

0: Questo era il secondo tempo di Max Pezzali, ci fa questa metafora sulla vita, il secondo tempo della vita, ma c'è un secondo tempo per il Lugano Calcio perché c'è una novità importante, quindi vivrà il suo secondo tempo in un'altra casa, Agata Garfetti.
1: Una nuova era, esatto. Sì, buongiorno. Bagno di folla ieri per la nuova AIL Arena a Lugano, era aperta ai visitatori, è stata appunto un'occasione per poterla visitare, sì. E per noi invece è l'occasione di fare il punto, sì, sulla nuova era del Football Club Lugano, del nuovo stadio, ma anche sul cantiere tutto del polo sportivo degli eventi, perché lo sappiamo è ancora in corso, non è ancora finito.
0: Certamente, quindi buon ascolto a tutti voi.
2: Modem.
3: Molto più bello.
4: Stupendo.
5: Prima volta che entro negli spogliatoi.
6: Molto all'avanguardia, ecco, molto moderno.
7: Ne aveva bisogno Lugano.
8: Ne aveva bisogno assolutamente per essere competitivo a livello svizzero e internazionale.
9: Venerdì giocherà qui la nazionale femminile A della Svizzera contro il Malta.
10: Realizzare lo stadio e le infrastrutture sportive con un nuovo quartiere di Cornaredo a ridosso che ha una pianificazione totalmente orientata allo sviluppo futuro.
11: Quest'angolo di città che fino ad oggi è un retro e che è destinata invece in futuro a diventare un fronte.
12: Purtroppo a breve scadenza lo sviluppo di questi due quartieri non coincide con uno sviluppo della mobilità sostenibile, dunque mobilità pubblica.
13: Abbiamo investito 240 milioni in strutture sportive e abbiamo investito 1 milione per la politica dell'alloggio. Io credo che sia importante discutere.
1: Sono oltre 10.000 le persone che in questo fine settimana hanno potuto visitare il nuovo stadio di Lugano, la AIL Arena. Un weekend di festa che FC Lugano ha voluto regalare ai cittadini che nel 2021 sostennero il polo sportivo degli eventi in votazione popolare e che attraverso le tasse continueranno a sostenere questo investimento strategico che, lo abbiamo sentito nella nostra copertina, ha attraversato numerose fasi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Igor Valli cura la messa in onda, io sono Agata Galfetti. Da oggi dunque si concretizza un primo importante capitolo per il Football Club Lugano, l'inizio di una nuova era con uno stadio all'avanguardia, omologato anche per l'Europa e per le partite della nazionale, e che solo a qualche nostalgico farà rimpiangere il vecchio stadio di Cornaredo. Tuttavia, al di là dello stadio, il polo sportivo degli eventi

0: gli spunti che ci servono per lanciare il dibattito che segue proprio su alcuni aspetti politici. Grazie per aver preso parte a Modem, le auguro una buona giornata.
1: Grazie a lei, grazie altrettanto, buona giornata, buon lavoro.
0: E buongiorno di nuovo anche a Michele Foletti, sindaco di Lugano.
2: Buongiorno.
0: Che abbiamo collegato, e buongiorno a Matteo Poretti, coordinatore dell'MPS qui in studio, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Sindaco Foletti, veniamo un po' alla parte politica, un weekend da incorniciare per gli appassionati del Football Club Lugano. Le chiedo, si può dire lo stesso per i cittadini e per i contribuenti di Lugano, anche se gli investimenti sul PSE che non è ancora completato pesano e peseranno sulle finanze della città?
2: Ma devo dire che io sono stato sabato mattina e domenica mattina all'Arena e non ho visto solo appassionati del Football Club Lugano, solo tifosi, ho visto anche tanti cittadini curiosi, ho visto anche tanti cittadini felici, quindi che l'Arena e il palazzetto dello sport avessero un costo, l'abbiamo detto sin dall'inizio, avevamo sempre detto anche che avremmo aumentato un moltiplicatore di 3 punti per finanziare questa operazione.
0: La città di Lugano ha riscattato stadio e palazzetto attraverso l'emissione di obbligazione, un'operazione che sul lungo periodo dovrebbe portare a un risparmio rispetto all'operazione iniziale del leasing, ma che nell'immediato pesa sul debito pubblico e sui margini di investimenti in altri progetti, le chiedo.
2: No, chiaro che pesa sul debito pubblico, per questo noi ci eravamo riservati un'eventualità di finanziare con un leasing lo stadio, ma visto anche l'andamento dei tassi di interesse, alla fine ci è parso preferibile finanziarlo riscattandolo subito. La questione del volume di investimento dei prossimi anni a Città di Lugano è una questione legata soprattutto a quelli che sono gli oneri che la Città di Lugano è chiamata a pagare. E sappiamo benissimo che le ultime votazioni sia in ambito cantonale che federale comporteranno una forte diminuzione dei gettiti fiscali e un forte aumento di quelli che saranno i contributi che la città di Lugano dovrà versare ad esempio al cantone per finanziare i sussidi di cassa malati. Quindi è un ragionamento che stiamo facendo. Al momento abbiamo presentato un piano investimenti sulle prossime 2 legislature, piano investimenti che, come tutti sanno, è modificato ogni anno con la presentazione preventivo, quindi bisogna soltanto restare attenti, fare delle scelte, capire dove si sta andando e poi il municipio dovrà prendere delle decisioni sulle priorità di investimento.
0: Matteo Poretti, lo ricordo, coordinatore per l'MPS del Luganese, negli scorsi giorni lei ha firmato un articolo dal titolo «Cosa ci sarà mai da festeggiare?», ricordando diversi punti critici dell'operazione PSE, che però va detto è passato da una votazione popolare e l'abbiamo visto anche da un'acclamazione entusiasta questo fine settimana. Allora le chiedo qual è il fine ultimo delle vostre critiche?
4: Ma il fine ultimo è quello di continuare a stimolare uno spirito critico nella popolazione per evitare, evidentemente, attraverso la conoscenza, attraverso i bilanci, la critica e l'opposizione, per evitare che in futuro operazioni come quelle del PSE, dico dal punto di vista della costruzione finanziaria, degli interessi che sono stati presi a carico, non abbia più a ripetersi. Penso soprattutto a dei progetti faraonici come l'aeroporto di Lugano oppure il polo turistico congressuale. Ecco, noi vogliamo che l'esperienza del PSE, che è tutt'altro che positiva, non parlo solo dei contenuti, non parlo dei contenuti sportivi, parlo del suo insieme, perché ricordiamoci che c'è tutto un aspetto di quella che noi abbiamo definito speculazione immobiliare, quindi le 2 torri e i 4 palazzoni della fase 3, ecco che questo genere di operazioni fatte sulla pelle dei cittadini e delle cittadine di Lugano non avvenga più, perché va bene, festeggiamo fuochi d'artificio per l'apertura dello stadio, ma le criticità soprattutto legate alla fase 2 e 3 rimangono e sono importanti e schiaccianti.
0: Ma concretamente pensate di rallentare o impedire o bloccare la fase 2 e la fase 3, che sono appunto, come come diceva lei, la costruzione delle due torri, blocco servizi con la polizia comunale, l'edificio sud con contenuti gastronomici e poi il parco urbano.

0: e poi i contenuti abitativi.
1: Noi, è chiaro che non andrò a incatenarmi i cancelli perché mi schiaccerebbero in due secondi, ma allora adesso è un po' difficile evidentemente bloccare in un senso diciamo fisico, quindi limitare o cancellare una parte di questi progetti. Chiaro che sulla fase 3 rimangono ancora tantissimi dubbi, la fase 2 ormai diciamo i buoi sono fuori dalla stalla perché hanno cominciato già, i lavori sono già, mi sembra, attorno al 15-20% o qualcosa del genere, e quindi è estremamente difficile. Lo ribadisco, per noi è una palestra politica, una palestra di critica sociale per preparare le battaglie future. Poi sul, diciamo, la fase 3, questi palazzoni immobiliari in mano a UBS, beh, lì si vedrà se ci sarà il margine e come per opporci, perché anche lì dovevano essere il 30% di appartamenti a pigione moderata. Abbiamo visto che l'UBS ricatta la città, era scritto chiaramente nel terzo rapporto sul PSE, perché chiedeva l'abbassamento dei canoni di diritto di superficie, ecco. Quindi è molto preoccupante quella fase. La fase 2 anche quella, perché ecco qua non si discute mai, ma la scelta di spostare tutta l'amministrazione comunale nella Torre Est è una scelta assurda dal punto di vista finanziario, perché raddoppieranno, anzi più che raddoppieranno, i costi degli affitti. Svuoterà il centro città, e abbiamo visto che il municipio di Lugano sul centro città non è molto sensibile, perché durante la campagna referendaria, esattamente un mese prima del voto, il municipio aveva promesso formalmente che il palazzo ex Dogane in via Posta sarebbe diventato un centro residenziale con appartamenti a pigione moderata, proprio perché per controbilanciare lo spostamento dell'amministrazione a Cornaredo, quindi la Torre Est, e fermare lo spopolamento del centro. Ebbene, abbiamo scoperto che per pagare i costi del PSE e soprattutto i contenuti sportivi, la città svenderà una parte di patrimonio mobiliare, e sorpresa, c'è dentro anche il palazzo ex Dogane, che quindi, ecco, il municipio ha giocato veramente sporco in campagna elettorale. Si è rimangiato tutto.
0: Faccio replicare su questo proprio il sindaco Michele Foletti, aggiungendo una domanda. Lei è sicuro che chi disse di sì al PSE è contento anche dei progetti in fase 2 e fase 3?
2: Ma il PSE era un progetto con fase 1 sportiva, fase 2 uffici e fase 3 residenziale. Quindi noi siamo andati a votare tutti sul progetto completo, non solo sulla vena sportiva. Questo era chiaro. Tra l'altro poi anche il piano regolatore NPC di Cornaredo, Canobbio e Porza prevedeva questi contenuti, quindi non è una sorpresa per nessuno. Dopo si può non essere d'accordo, come sempre nella vita, ma noi abbiamo fatto quello che era già stato prima approvato con piani regolatori approvati dai consigli comunali di Canobbio, Porza e da quello di Lugano. E poi abbiamo presentato un messaggio, c'è stato un referendum, siamo andati a votare e poi siamo partiti.
0: Ma sulla denuncia, diciamo così, di Matteo Poretti e dell'MPS di voler svendere il patrimonio della città per poter compensare i maggiori costi per quanto riguarda il PSE?
2: Non è che vogliamo svendere il patrimonio della città. Noi abbiamo presentato una lista di possibili dismissioni di oggetti di proprietà della città per rientrare dall'indebitamento che abbiamo, ma non sarà una svendita. Prima di tutto dovremo passare ancora dal Consiglio Comunale, quindi se il signor Poretti vorrà lanciare un referendum sarà liberissimo di farlo, e poi saranno dei bandi di concorso per la vendita, quindi giocherà il mercato e sicuramente cercheremo di valorizzare il più possibile quello che il Consiglio Comunale deciderà di mettere in vendita.
0: Matteo Poretti, ci sono anche altri punti critici che sono stati sollevati non solo dal suo articolo ma anche in un dibattito, nei dibattiti pubblici di questi anni, che riguardano la mobilità attorno allo stadio di Cornaredo, attorno a quello che sarà il futuro di Cornaredo.
1: Sì, da questo punto di vista siamo molto felici che il Tribunale federale abbia, diciamo, respinto o accettato piuttosto il ricorso dell'ATA, che coinvolgeva, diciamo, non solo lo stadio ma tutta quella zona, con quella mega rotonda su Cassarate, e aveva anche questa nuova via stadio, prevedeva il progetto nel suo insieme. Una via stadio che era qualcosa di assurdo, perché avrebbe tagliato in due il comparto sportivo del PSE, che io dico, si può essere contrari, ma quando c'hai un, diciamo, uno spazio sportivo di queste dimensioni, farci passare una strada di quattro corsie era qualcosa di, ma io lo dico senza problemi, di demenziale, ecco. Quindi da questo punto di vista, ecco, siamo contenti che ci sia un freno. Speriamo che questa volta anche la città di Lugano non si accodi al Consiglio di Stato nel riproporre questa aberrazione paesaggistica a Lugano. Per il resto sulla mobilità c'è poco da dire, voilà, ecco, non è un aspetto che abbiamo particolarmente sviluppato, bisognerà potenziare evidentemente, soprattutto in occasione delle partite, degli avvenimenti sportivi, i mezzi pubblici. Speriamo che questo serva almeno a dare un'accelerazione in questo senso.
0: Michele Foletti, lo abbiamo sentito prima anche dal CEO del Football Club Lugano, Martin Blaser, la mobilità, ma soprattutto la questione dei parcheggi e autosili sono tuttora un punto dolente in questa fase, e qui torniamo a quello che si sta sviluppando e si è sviluppato attorno alla IL Arena.
2: Ma è più che un punto dolente, è un foglio bianco, perché chiaramente quello che prevede il piano regolatore LPC con i parcheggi nel comparto B1A non potrà essere realizzato, perché non verrà realizzata la strada per raggiungerlo. Quindi potremmo anche, noi abbiamo già concesso la licenza di costruzione in base al piano di quartiere per il comparto dove ci sarà la parte della intermobilità, quindi il futuro arrivo del tram treno, l'interconnessione con i bus e i parcheggi di interscambio. Però non potendo costruire le strade, tutto questo rimane fermo. Abbiamo saputo dal cantone che per la futura pubblicazione del piano viario ci vorranno 5 anni, e quindi adesso dovremo trovare delle soluzioni. Come giustamente ha detto il signor Poletti, punteremo molto sul trasporto pubblico, e devo ringraziare anche il Football Club Lugano, che anche nelle giornate di sabato e domenica, per chi si era iscritto, ha offerto gratuitamente il trasporto pubblico fino a Cornavino. Quindi ci sarà un potenziamento della mobilità lenta, un potenziamento del trasporto pubblico, e per quanto concerne i parcheggi devo dire che non sono troppo preoccupato, perché in tutti i casi anche oggi alla wrestling, che contiene 6.000-7.000 persone, gli spettatori riescono ad arrivarci, quindi le soluzioni si potranno trovare. La cosa che ci preoccupa di più è però il futuro sviluppo del PSE, perché ricordiamoci che via stadio non era un'aberrazione, ma via stadio serviva a togliere il traffico da via Sondico, in modo da poter collegare il parco che verrà creato nel PSE con la collina di Trevano e tutti gli spazi verdi verso la collina di Trevano. Però aveva anche una funzione di accesso per la parte residenziale e per la parte dei servizi, quindi dovremo trovare delle soluzioni. Alcune soluzioni sono già state trovate, quindi vedremo un po' come proseguire.
0: Allora, Michele Foletti, è giusto dire che lo sviluppo sia di quello che è il polo sportivo in sé, il nuovo stadio e il quartiere insieme, non è andato alla stessa velocità, comunque come si diceva in copertina, insomma, si sono sviluppati a velocità diverse.
2: No, il problema principale è che, e questa è una caratteristica unica penso della Svizzera, che il Canton Ticino si accetta un piano regolatore, ma le strade di questo piano regolatore vengono realizzate con un'altra legge. Quindi quello che è capitato con Gravedo è che il piano regolatore è riuscito in giudicato, le strade sono state bocciate dal Tribunale federale. Ma che fosse un progetto a tappe era è sempre stato detto. C'era la tappa 1 con la parte sportiva, la tappa 2 con la parte degli uffici, la tappa 3 con la parte residenziale e il parco. È chiaro che dovremo aspettare fino al 2029 per vedere terminato tutto.
0: Matteo Poretti, lei chiudeva il suo articolo con la frase "la lotta continua", lo diceva già in precedenza, voi intendete mantenere alta la guardia anche su altri investimenti probabili, possibili della città?
1: Certo, perché Il PSE ha avuto almeno un aspetto positivo, che è stato quello di evidenziare come queste logiche privatistiche, come gli accordi di partenariato pubblico e privati, siano una soluzione che va a vantaggio solo dei privati del grande capitale come UBS, HRS, che sono scelte scriteriate. Ricordiamoci che all'inizio, nell'accordo di partenariato pubblico e privato, il prestito che avrebbe fatto HRS per costruire lo stadio era del 2,38%. Quello per il palazzetto fornito dall'allora Credito Svizzero era del 3,08%, quindi sono cifre quasi elevatissime. E ancora oggi, nonostante che l'evidenza sia sotto gli occhi di tutti, ci sono partiti a Lugano che già per i grandi progetti, come appunto il polo turistico congressuale, vogliono rispolverare la stessa politica, lo stesso metodo di finanziamento. È chiaro che adesso, con l'esperienza, con la conoscenza dei meccanismi che abbiamo acquisito nella lotta, nella mobilitazione contro, diciamo, il PSE, vabbè, questi ci saranno molto utili per evitare altri scempi finanziari e sociali, perché ricordiamoci che Folletti dice che i tagli, che le difficoltà anche sul piano finanziario della città di Lugano derivano dai 22 milioni, cifra che è stimata per l'applicazione delle due iniziative legate alla cassa malati. Ma il primo pacchetto di tagli che ha fatto la città, di 13,8 milioni, l'hanno deciso nel 2025, prima della votazione. Quindi ristabiliamo un po' di chiarezza. È chiaro, per pagarsi questo genere di operazioni, perché sono 246 milioni, perché ci dimentichiamo sempre i quattro campi del Maglio, un'operazione da 51,4 milioni che chiaramente è stata generata unicamente per far spazio a quei contenuti speculativi immobiliari che noi abbiamo criticato fin da subito. Quindi è chiaro, poche storie, qui si stanno aumentando il moltiplicatore, si taglia nella scuola, nel sociale, si svendono delle proprietà pubbliche per pagare questo genere di operazioni.
0: Michele Folletti, una rapidissima replica, sono critiche che contribuiscono al dibattito pubblico e ad un certo controllo.
2: Sono critiche trite e ritrite che sento da sempre da parte di una certa sinistra extraparlamentare, perché ricordiamoci che l'MPS, il Consiglio Comunale, non è nemmeno stato eletto. Però volevo soltanto dire una cosa: il primo colpo di piccone, di pala dell'arena sportiva è stato il 20 settembre 2023, l'apertura è stata il 30 maggio 2026, quindi non c'è soltanto del male a fare questi accordi pubblico-privato per le realizzazioni delle grandi opere. Se l'avessi voluto fare noi come città di Lugano, senza la collaborazione, in partenariato col privato, penso che a quest'ora staremmo ancora scavando il basamento dello stadio, staremmo facendo gli scavi. Ricordatevi che il Lakers è rimasto fermo 2 anni proprio per un ricorso sullo stadio. Quindi io non credo che tutta questa esperienza fatta col polo sportivo sia unicamente un'esperienza negativa, credo che ci ha insegnato molto e da questo potremo trarre anche positive conclusioni per quello che sarà il futuro sviluppo della città.
0: Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per queste spiegazioni, questi punti di vista attorno al polo sportivo degli eventi che ancora deve concretizzarsi. E intanto Lugano si gode il suo nuovo stadio, come abbiamo sentito è stato battezzato col pubblico delle grandi occasioni. Modem per oggi si ferma qui, torniamo domani, buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Finanziamento della 13ª VS, costruzione di nuove centrali nucleari, difesa del nostro paese. Tre grandi cantieri che saranno portati avanti da oggi a Berna nei lavori in Parlamento. In Colombia, al primo turno delle elezioni presidenziali, a sorpresa e in vantaggio della Espreia, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta all'overtime contro la Finlandia. Si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey. Finanziamento della tredicesima rendita AVS, nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. C'è qualcosa che accomuna questi temi d'attualità ed è la sessione estiva delle Camere federali che si apre oggi a Berna. Si tratta di dossier che occuperanno gran parte delle 3 settimane di lavori. Ce ne parla il corrispondente Gianpaolo Driussi.
5: 3 grandi cantieri dai lavori più o meno avanzati e con scadenze più o meno pressanti, tutti in ogni caso d'attualità. Sono quelli che più di altri faranno discutere durante la sessione estiva del Parlamento federale che prende il via oggi pomeriggio. Il primo dossier verrà aperto, o meglio riaperto, mercoledì alla ricerca di una via condivisa per il finanziamento della 13ª AVS, mentre il Consiglio degli Stati punta a una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, il nazionale preferisce quali unico strumento l'IVA, posizione che potrebbe essere ribadita dopodomani, aggiungendo una proroga del finanziamento fino al 2033 anziché fino al 2030. Sempre mercoledì, ma solo al nazionale, verrà trattata la revisione della legge sulle attività informative della Confederazione, con la quale si intende rafforzare l'arsenale a disposizione dell'intelligence per contrastare terrorismo, estremismo violento, spionaggio e attacchi informatici. Si tratta di modifiche ad ampio spettro che prevedono fra l'altro un'estensione di sorveglianza e infiltrazioni, accompagnata da un rafforzamento della vigilanza. A dettare le nuove necessità è la situazione geopolitica internazionale, di cui sentiremo parlare anche nell'ambito dei dibattiti sul messaggio Esercito 2026 che verrà trattato dagli Stati. Le due Camere potrebbero infine tornare a confrontarsi sul nucleare nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare Blackout. Il Consiglio degli Stati ha già approvato la revoca del divieto di costruzione di nuovi impianti e altrettanto potrebbe fare il nazionale. Il gruppo del centro tornerà qui a fungere da ago della bilancia, con alcuni suoi membri schierati sul fronte del no, che vede in prima linea PS, Verdi e Verdi Liberali.
4: L'acquisto di prodotti del commercio equo è in crescita in Svizzera. Nel 2025 i consumatori hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade, Max Avelar, nel suo rapporto annuale, dove spicca un prodotto in particolare, l'oro. Ci dice di più Manuele Ferrari.
6: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo. Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione Fairtrade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero-caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile. In generale, lo scorso anno il consumo pro capite ha raggiunto i 119 franchi, ma per Lucas Krebs è chiaro. C'è potenziale per fare ancora meglio.
4: Dal Canton Uri ieri sera è arrivata la notizia di un incidente mortale nel fiume Reuss. La vittima è un cittadino svizzero di 59 anni. Faceva canoa all'altezza di Gurnellen. Dopo lo scontro con un'altra persona è rimasto sott'acqua ed è stato trascinato dalla corrente. È deceduto in ospedale dove era stato portato dai soccorritori. In Colombia, con il 44% dei consensi, il candidato della destra, Belardo de la Esperella, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Un risultato contestato dal candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che si è fermato al 41% a scrutinio quasi completato, e dal presidente uscente, Gustavo Petro. Elezioni nelle quali si sono intromessi gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
7: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo Della Espreglia, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Ivan Cepeda, della coalizione Pacto Storico che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di Della Espreglia. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con Della Espreglia per definire una strategia in vista del ballottaggio. Le elezioni arrivano in un momento delicatissimo per il paese, primo produttore di cocaina al mondo, dilaniato dalla violenza del narcotraffico. Solo la scorsa settimana gli scontri tra dissidenti delle forze armate rivoluzionarie colombiane, le FARC, hanno provocato 52 morti.
4: Ancora una notizia: in Sudan quasi 70 persone sono state uccise nel weekend in due attacchi con droni nel Kordofan, nel centro del paese, una vasta regione che si suddivide in tre stati. Lo hanno segnalato alcuni leader politici locali e un'organizzazione per i diritti umani. Per la ONG Emergency Lawyers, 8 bambini e 2 donne sono stati uccisi in un attacco di droni in un villaggio dello stato orientale del Kordofan, dove attualmente non sono in corso operazioni militari, e questo dimostra che l'espansione della violenza include ora anche le aree in cui la popolazione cerca rifugio dalle zone in guerra. Le altre vittime, almeno 57, sono state invece colpite nello stato settentrionale in un'area contesa tra l'esercito e le forze paramilitari di supporto rapido. Questa era l'ultima notizia dell'edizione. Adesso spazio allo sport.
3: Lo sport.
8: E buongiorno, ben ritrovati da Daniele Nevano. Ancora una volta un argento al collo. Continua il rapporto complicato della Svizzera dell'hockey su ghiaccio con le finali mondiali. Questa volta a Zurigo ad imporsi è stata la Finlandia per 1-0 al supplementare, quinta finale persa dal 2013 ad oggi, la terza negli ultimi 3 anni. Il commento è di David Conti.
9: La quinta finale mondiale non è dunque bastata e il sogno continua a rimanere tale. Alla Swiss Life Arena è calato il silenzio, non quello della delusione rabbiosa, ma quello più profondo di chi aveva davvero iniziato a crederci, perché questa Svizzera era arrivata fin qui come una squadra in missione. 9 vittorie, un torneo dominato, un gruppo unito come una famiglia e soprattutto quella convinzione che dopo 4 finali perse questa fosse finalmente la volta buona. E invece loro dovrà ancora aspettare. Fa male, inevitabilmente. Fa male perché questa nazionale ha saputo trascinare un paese intero, ha saputo emozionare, entusiasmare, far sognare e per lunghi tratti di questo mondiale è sembrata davvero imbattibile. Ma nello sport esistono anche le lacrime, quelle che oggi rigano i volti dei giocatori e dei tifosi, quelle di chi ha dato tutto e si ritrova ancora una volta solo a un passo dalla storia. Resta però qualcosa che nessuna medaglia può cancellare: il percorso. Il corso, il carattere, l'orgoglio e la sensazione che questa nazionale abbia scritto un'altra pagina importante dell'hockey svizzero. Oggi non è oro, ma è una squadra che, ancora una volta, ha saputo farsi amare, forse come non mai.
8: Il bronzo è andato alla Norvegia alla sua prima medaglia iridata, anche qui decisivo un gol all'overtime nel successo per 3-2 contro il Canada. Per il calcio, la Svizzera ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania, era il penultimo test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rosso-crociata che volerà domani a San Diego, debutto mondiale il 13 giugno contro il Qatar. All'Roland Garros il tabellone femminile non vede più elvetiche in corsa, agli ottavi è stata estromessa Belinda Bencic, battuta da Svitolina, così come Gillette Eichmann, eliminata da Andreeva. A Roma infine il Giro d'Italia ha incoronato Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la Corsa Rosa per la prima volta in carriera, trofeo che va ad aggiungersi ai 2 Tour de France e alla Vuelta. Ultima tappa per la cronaca vinta dall'italiano Jonathan Milan. È tutto, buona continuazione di mattinata.
10: Segnaliamo che sulla A2 la galleria del Monte Ceneri è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa della presenza di animali sulla carreggiata.

0: Da parte di Casa Svizzera noi si riprende per quella che è l'ultima settimana di Diretta Insieme, poi però niente paura, ritorneremo con la nuova stagione, in mezzo ci saranno un sacco di programmi nuovi, insomma non ci stancheremo mai di farvi compagnia, spero che sia la stessa cosa ovviamente per quanto vi riguarda. Io però ve lo devo dire, ormai lo sapete, è una settimana un po' particolare questa, almeno per me, perché sono qui in casa da solo, tra poco però arriveranno un sacco di amici, ormai sapete benissimo come funziona il tutto, perché Alice Pedrazzini mi ha abbandonato per andare on tour, giusto per andare a dirla in maniera perfetta, in quella che è una giornata un po' così, perché comunque la Svizzera dell'hockey ha perso, tutti ci abbiamo creduto, c'è poco da fare, l'abbiamo sentito anche con Nevano un attimo fa, la Svizzera del calcio ci aspetta per sperare, insomma, che sia un grande mondiale, ma la nostra Heidi di fiducia quest'oggi, e la vediamo subito, guarda, andiamo a vedere dove sei, vogliamo capire dove sei finita, dove sei Pedrazzini?
1: Cosa ti fa ridere, Fabri? Il fatto che non sono lì con te, mi sono svegliata in quota dopo una notte sul fieno, diciamo
0: così, seria?
1: Siamo sprofondate, giuro, siamo sprofondate nel letto, in un letto fatto di fieno,
0: okay.
1: L'avevamo promesso, per chi ascolta Casa Svizzera dall'inizio, ve l'avevamo detto, noi saremmo tornati qui all'azienda agricola Pedretti, per intenderci siamo sopra Brusio, siamo in Valposchiavo, siamo in uno di quei posti dove se voi passate davanti ci sono dei maialini intagliati, diciamo, di legno, e dove c'è una famiglia che da 60 anni fa questo lavoro e adesso da qualche anno offre questa possibilità in una fattoria, diciamo in una stalla con una vista panoramica su tutta la valle, sulle stelle anche. E insomma abbiamo passato una notte così, perché inizia oggi una settimana di sfida che ci siamo un po' lanciate,
0: sì.
1: E qua dico alla mia amica Mandy di raggiungermi. Mandy, dimmi un po' cosa
0: grande,
1: che abbiamo
0: Mandy.
1: Deciso di fare.
2: Ma buongiorno anche da parte mia, ci siamo lanciate questa sfida di fare una settimana dormendo sul fieno a conoscere tante persone di cui Alice mi ha parlato con i cuoricini sugli occhi, e anche di posti spettacolari come qua dietro.
1: Ed è così che va, perché ve lo spiego, ma Mandy è la mia amica da sempre, è tornata appena da Parigi, dalla città, e io l'ho detto, io vado in viaggio a conoscere le nostre antenne, questo è quello che faremo per tutta la settimana,
0: sì.
1: E lei mi ha detto, cavolo, ma quindi dormirai negli hotel? Ho detto, ma sai che insieme ci siamo guardate e mi hanno detto, no, ma se vogliamo entrare nella realtà delle persone che ci ospitano, noi dobbiamo viverla questa realtà. E quindi abbiamo già scoperto di tutto. Vi dico soltanto che questa mattina abbiamo passato la mattina a vedere già cosa si fa, e la giornata qua non inizia col traffico che avete appena letto o altro. No, qua è iniziata con dei lavori, ma anche abbiamo scoperto che, diciamo, qua la scrofa qua sotto, che ci ha tenuto un pochino svegli questa notte, lei è furbissima, riesce a fare una cosa che di solito i cani, si dice, devi insegnargliela,
0: okay.
1: Riesce ad aprire la porta col muso, lo fanno quasi tutte qua, entrare, quindi non è che spinge, la apre, Fabri,
0: è vero,
1: lo fa.
0: No, il bacco non riesce a fare niente di tutto ciò, ci mancherebbe, cioè
1: neanche la spilla.
0: È totalmente disligà, come dicono quelli veri. Tra l'altro, adesso facciamo vedere un paio di immagini che vorrei commentare insieme a te di quella che è stata un po' la vostra notte. Allora, voi avete dormito, adesso vediamo, esattamente qui, in mezzo a queste signorine, le mucche, quindi siete nella stalla. La cosa che mi ha fatto impazzire è questa, cioè voi praticamente siete su questo letto vero e proprio davanti alle mucche, quindi immaginate la scena. Questa sei tu con un maialino che ovviamente abita lì con te, giusto Alice?
1: È un corretto. Un piccolo babe.
0: Sì,
1: sì, sì. Ma siamo, sì, come delle bambine.
0: Sì, vi vedo.
1: Ecco, questi qua,
0: guarda qua, la Mandy buttata là.
1: Mandy felice. Cioè,
0: una parigina praticamente fino a ieri che adesso va a Viano e si gode veramente le nostre montagne e soprattutto le nostre persone, perché è quella la forza di Casa, sì, Svizzera. Ogni giorno vi proponiamo delle storie, delle persone, delle situazioni che fanno ovviamente la differenza. Ci sono le mucche, guardale qua. C'è ovviamente,
1: ecco qua,
0: anche un po' di gioventù che tra poco sentiremo. Soprattutto c'è questa situazione, questa è divertente.
1: Io dico soltanto, tra l'altro, per quel che riguarda il fieno, noi parte da qua questo viaggio sul fieno, in giro per la Svizzera, viaggeremo ogni notte, sarà in un luogo molto svizzero, però vi dico, qua siamo un po', diciamo, le mucche sono sotto di noi, i maialini sono sotto di noi e c'è davvero una zona apposita. Li senti, questa notte, Mandy, com'è andata?
2: Penso che abbiano fatto degli spuntini di mezzanotte che sentivamo, però
1: sono dei grilli, i piccoli maialini sembrano dei grilli quando mangiano.
0: Ma siete riusciti a dormire oppure no, che non si capisce?
1: Mandy, hai dormito?
2: Io sì, ho dormito.
1: Con delle pausine.
2: Delle pause, degli episodi, però sì, bisognava viversela piena, no?
0: Certo.
1: Allora, diciamo che per ora chiedo, Mandy, tu proseguirai questo viaggio, perché lei mi ha detto vengo la prima notte e poi vediamo.
2: Ma direi che la prova è andata bene, adesso sono troppo curiosa di scoprire la prossima meta.
0: Grande, grande. Vabbè,
1: per me è già una vittoria questa, che non mi abbandona già in corso, diciamo, la prima tappa.
0: Ci piace.
1: Noi siamo allora a 1237 metri di quota, siamo in Valposchiavo e tra poco vi vogliamo presentare questa famiglia che ha una storia incredibile e soprattutto diciamo che ci insegnano tantissimo. Io non vedo l'ora di farveli conoscere, sono tutti qua che ci guardano e tra poco ci raggiungeranno qua a questo tavolo dove abbiamo tutti i prodotti della Valposchiavo.
0: Molto bene, è tutto molto chiaro, noi siamo contentissimi di andare in tour e soprattutto di iniziare ancora una volta questo tour dalla meravigliosa Valposchiavo. Andiamo con un po' di musica svizzerissima, Sava Sandir, lei è Linda Ellis con la sua River e tra poco torniamo dalla nostra Ellis. I think you're

0: 1237 metri di quota in Valposchiavo, siamo a Viano, ospiti di Nadir e Maurizia Pedretti, ma soprattutto c'è la nostra Alice Pedrazzini on tour per tutta la settimana alla scoperta vera e propria. Cioè, una volta nella vita vogliamo essere noi, vuole essere lei, l'antenna che va dalle antenne, ed è per questo motivo che ha dormito con la sua amica Mandy, della quale io non so cosa dire, se non davvero grande preoccupazione per quanto mi riguarda per lei, ma soprattutto ha dormito e dormirà sul fieno in mezzo alle stalle, lavorerà, insomma è giusto che sia così. Alice, però non sei più da sola, ci sono tutti, che bello!
1: E quasi tutti, sì, l'hai detto, azienda agricola Pedretti, 60 anni di storia, e io guardo chi mi ha raggiunto accanto e con ordine io ti dico che mi ha raggiunto Livio. Buongiorno Livio.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene, tip top.
1: Sei già andato all'Alpe?
2: Sì, stamattina presto, 5:30.
1: E io intanto, Fabri, non chiedermi cosa facevo alle 5:30, perché gli avevo detto che sarei andata, non sono andata.
0: Brava.
1: Milena è qua accanto a me, buongiorno Milena.
3: Buongiorno a tutti. Sì.
1: Mi ha già sgridata, diciamo Milena cosa mi hai appena detto.
3: Ti ho detto che non devi dire che hai dormito sul fieno, ma hai dormito sulla paglia.
1: Ho sbagliato, effettivamente sì, abbiamo dormito sulla paglia, questo è giusto da dire, auf dem Stroh, questo è giusto, sì. In tedesco, ed è un indizio di dove andremo prossimamente, ah. E poi l'hai detto, ce l'avevi detto anche tu, Fabri, Maurizio e Nadir sono adesso loro che hanno in mano l'azienda, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Voi li conoscete di ascoltatori e ascoltatrici di Casa Svizzera, per questo è uno di quei posti dove ci siamo già collegati, dove siamo già venuti con il programma. Allora, che momento è della stagione questo? Perché non siamo felicissimi. Ieri venivano giù due gocce ed eravamo al settimo cielo. Parlavamo di paglia, fieno, il fieno, siamo un po' così preoccupati, eh?
4: Abbastanza preoccupati, però... Non leghiamoci la testa prima di averla picchiata, però se ci continuava la meteo come la settimana scorsa poteva diventare un bel problema. Forse questa settimana Meteo Svizzera ci promette un po' di acqua e sì, tiriamo un po' un sospiro di sollievo, perché con quel caldo torrido della settimana scorsa iniziava un po' a dare delle preoccupazioni.
1: Preoccupazioni, sappiamo che questo è il vostro fulcro, è questo, però vogliamo capire, Fabri, cosa c'è qua? Abbiamo parlato di fieno, di paglia, ma c'è anche una realtà e c'è anche un futuro. E quindi io ci sono due persone che non possono essere qui perché vanno a scuola, ma che ci hanno presentato anche questa azienda ieri sera quando abbiamo passato una bella serata insieme. E quindi io volevo presentarveli. Adesso vi presento Daniele e Diana, ascoltiamoli.
5: Ciao, sono Diana, ho 13 anni, vado in sesta elementare alle scuole di Brusio e vado bene a scuola.
6: Ciao, sono Daniele, given da San, vai in quarta classe, a scuola sono bravo e gaggiuti a mio papà. I nostri animali sono le mucche, i maiali, le pecore, le galline, i cani e i gatti. La mia mucca preferita è la Russia, la vitella, la zucca e la manzetta, la Vicky.
1: Come sono caratterialmente?
6: Beh, sono gentili con me, sono viziate e se gli dico vieni qua che ti do sale, arrivano.
1: Diana, cos'è che ti piace di questo mondo?
5: Più tanto le mucche. Cioè, sono più affidabili, secondo me. Cioè, le accarezzo anche di più, sono più leggere con loro.
0: Ma che meraviglia, bellissimo questo spaccato di realtà. Chiaramente, come sappiamo, sono a scuola oggi, ma noi abbiamo voluto renderli partecipi perché mi sembra che siano davvero, come dicevi tu Alice, il futuro.
1: Eh sì, anche perché Fabri, questa è una storia che inizia con meno di 5 mucche e un nonno, Gioacchino Pedretti. E poi c'è stato un destino difficile, una tragedia di famiglia e un ragazzo di appena 21 anni che si ritrova improvvisamente a portare avanti tutto. Quel ragazzo di 21 anni è Livio, che è adesso a sua volta il nonno di questi ragazzi che abbiamo sentito, al quale chiedo che effetto fa sentire i nipoti parlare così, pensando appunto anche alla tua storia.
2: Non so che dire, è emozionante sentire i bambini che parlano così.
1: E pensare invece ai genitori, una cosa che mi ha colpito è che loro tutti e due hanno detto mi chiamano e vado bene a scuola.
4: Probabilmente l'andare bene a scuola non è una cosa genetica, perché io non ero proprio il top a scuola. Però no, sono felice che vanno bene a scuola perché è una cosa importantissima che viene prima dell'azienda, come dico sempre Daniele, prima la scuola, poi viene ad aiutarmi. Chiaramente per lui non è ovvia la cosa di studiare, diciamo così. Però io ho il presupposto che chi troppo studia matto diventa e chi poco studia porta la brenta.
1: Questa ci piace tanto. Fabri, cosa facciamo? Andiamo, Alice, con un po' di musica?
0: No, guarda, prima della musica, visto che abbiamo parlato del futuro, io vorrei far sentire ancora Daniele parlare di quello che sarà il suo futuro. Ha le idee ben in chiaro e non è una cosa da tutti. Soprattutto sentendo anche il nonno dicendo, sentire i ragazzi parlare in questo modo, fa veramente la differenza. Allora io a questo punto farei aprire davvero un po' l'anima, il cuore delle tante persone che ci seguono e che magari hanno a che fare con dei ragazzi che devono capire quale sarà il loro futuro, che è una delle cose più difficili da fare, soprattutto a una certa età. Ma sentite Daniele come se la cava. Vai Dani!
1: Quando pensi al futuro, e guardo Daniele perché so che passi tutti i giorni in fattoria e fai segno di sì e sorridi, quindi è così, come ti vedi? Cosa vuoi fare da grande?
6: Io da grande voglio fare il contadino, prendere sull'azienda di mio papà e prendere in avanti la cultura di famiglia, diciamo.
1: E perché ti piace così tanto questo mondo?
6: A me questo mondo piace perché diciamo che gli animali sono la mia vita, perché magari quando sono arrabbiato così prendo la bicicletta e vado a accarezzare i miei animali e così, e poi penso.
1: E quando il papà fa delle cose non ti dice, o col nonno, la nonna o la mamma fanno delle cose e non ti coinvolgono, cosa succede?
6: Mi arrabbio un pochino, diciamo, o mi offendo.
1: Addirittura? Fai un esempio, ultimamente ti hanno tagliato fuori da qualcosa?
6: Magari quando mio papà così parla di qualcosa, gli chiedo, papà cosa è successo? Lui mi risponde, niente che ti interessa. E così.
1: Diana, perché fanno così? Che lui vuole fare così tanto?
7: Chi, mio fratello? Sì. Forse lui vuole, cioè lui magari anche quando arrivano i suoi amici o così vuol fare vedere che lui è presente, vuole spiegare che anche lui fa qualcosa, non solo mio papà, mia mamma, nonno, la nonna e così, quindi vuole essere anche lui più presente in fattoria e così vorrebbe sapere un po' di più affari.
1: Però si vede che è il suo mondo, si vede che è il mondo di tuo fratello.
7: Sì, tantissimo, anche lui magari alla mattina, il sabato e domenica gli faccio, ma sì, dormi, lui 6:30, 7 lui installa.
1: Installa, come ti senti?
6: Installa, mi sento, diciamo così, apprezzato dagli animali. Magari quando entro nella stalla dei maiali, entro e magari le scrofe le accarezzo un pochino, i maialini mi mangiano gli stivali e così.
1: E pensare già di lavorare, perché comunque sono delle cose abbastanza dure anche che ti richiedono energia, ti portano via del tempo dai giochi.
6: Sì, però a me i giochi non è che... Sì, il calcio mi piace così giocare, ma non è che io vado fuori così un giorno e prendo, vado fuori a giocare a calcio. Cioè mi devi anche un po' convincere.
7: È vero, cioè lui è molto preso dalla stalla tante volte, tralascia anche un po' i compiti, lo studio e così, invece io sono più fissa sullo studio, sullo sport e così via.
6: Quando dobbiamo fare un lavoro sporco, magari mia sorella è un po' schizzinosa, diciamo.
1: E tu?
6: Io sì, mi sporco, tanto dopo mi lavo, non è che vai in giro sporco.
1: E sei super concentrato però tu quando sei in fattoria o all'Alpe, eh?
6: Quando magari io vado, quando ho finito di pulire il letame alle mucche, mia mamma sgancia le mucche e arrivano a marcia indietro e lì sono sul posto, ok, c'è quel pericolo che magari arriva indietro, mi pesto un piede e allora devo stare attento.
1: Sei attento a tutto?
6: Sì.
1: Quindi sei stanchissimo, immagino, dopo che vieni via dalla fattoria.
6: Sì, quando magari mio papà sposta le balle di fieno così, mi dice stai attento perché se salta qualcosa ti arrivano giù i balloni in testa. Dopo non è poi piacevole.

0: grande Joss Stone con Supa Dupa Love ci porta ancora una volta in Valposchiavo, dove tra l'altro stanno succedendo un sacco di cose, come sempre. Per esempio il Festival delle Erbe Spontanee, che si è appena concluso. Il rapporto con la natura, ovviamente lo sappiamo, non dura una settimana sola da quelle parti, anzi la natura è parte integrante della vita delle persone. L'abbiamo vissuto anche quando con Rete 1 in toto praticamente ci siamo trasferiti in Valposchiavo per raccontarla. Un'altra cosa della quale si sta parlando tanto, noi l'abbiamo seguita un po', la situazione, il tema sanità. Il Cantone infatti ha appena presentato una nuova strategia sanitaria per quelli che saranno i prossimi 10 anni. In Valposchiavo il tema della sanità è particolarmente sentito a causa appunto di ospedali che ci sono ma rischiavano. Adesso comunque, insomma, il reparto di maternità è stato chiuso nel 2020 e molti abitanti guardano davvero con attenzione a quelli che sono questi cambiamenti che sono ancora in discussione. La sfida è sempre una e una sola, cioè garantire i servizi di qualità senza ovviamente allontanarli troppo da chi vive nelle valli di montagna. E poi, per esempio, attenzione, Alice Pedrazzini, direttamente da Viano, la nostra antenna ufficiale, se io parlo del nuovo museo del tabacco di Brusio?
1: Io guardo qua sotto, se parli di Brusio, proprio qua sotto noi siamo, è così, è Viano, è proprio sospesa sopra Brusio, guardo giù e vedo questo nuovo museo che a me piace raccontare le cose curiose. Diciamo, il tabacco sicuramente lo sappiamo, qua veniva coltivato tantissimo, è una storia che rivive nell'ex fabbrica del 1858. C'è una di quelle fabbriche che ha una sua storia, ma la cosa forse più curiosa è che qui, per finanziare il restauro, hanno adottato delle porte e delle finestre, nel senso, è stata lanciata una raccolta fondi originalissima, hanno chiesto a chiunque di diventare padri o madri di queste finestre. Sappiamo che di solito funziona con gli animali, adotta la tua ape, adotta la tua gallina, qui porte e finestre. Maurizio, ma si usa fare o è una cosa particolarissima?
2: Ma io l'ho già sentito col campo da calcio, ai tempi avevano anche venduto i pezzi di terreno.
1: Si fa quindi e funziona. È una bella strategia. Quando penso al passato, non posso che ripensare a come parte questa azienda e a pensare a quando voi avete iniziato. Mi immagino adesso siete molti di più, perché diciamo Livio, hai iniziato tu, adesso siete in 4, abbiamo sentito che anche 2 figli aiutano, siete in 6, ma come ci si ridistribuisce il lavoro qua in questa azienda?
3: Ma in questa azienda tutti danno una mano, dopo ci sono i mestieri belli, cerca di farli uno, e i brutti li lascia agli altri.
1: Elena, chi fa cosa?
4: Ma ognuno, io ho le galline, Livio all'alpe, Nadir le mucche, Maurizio i maiali e i bambini entrano. E se manca uno, di conseguenza, quei 3 che rimangono devono fare per 4.
1: E se io penso all'alpe, mi dico, Livio, ma quest'anno che salita è? Che numero di salita è? A che anno siamo arrivati?
3: Siamo arrivati al 40° anno.
1: E no. Si guarda avanti dicendo chi lo riprende. Oh, aspetta, dico, fanno un segno di no.
5: No, stavo studiando. È dall'85 che l'abbiamo preso in gestione.
3: Sono
0: 41 anni.
1: E perché continui a salire? Infatti mi dico, magari anche lì dici no, ma ho bisogno di fermarmi, c'è la mattina presto, eh.
3: No, ma chi si ferma è perduto. E io la mattina sono fuori e devo alzarmi, altrimenti impazzisco.
1: Abbiamo capito questo. E poi c'è un'altra questione. Tutti sono innamorati, abbiamo sentito, i ragazzi sono innamorati delle mucche. C'è qualcuno che ha un altro animale di quelli che avete che gli sta a cuore e riesce a comunicare anche meglio?
4: Io ho le mie galline, quelle, però anche i maiali, tutti fanno parte, tutti dall'azienda.
1: Tra l'altro raccontiamolo che ti sfidano, eh? Il gallo ti ha sfidato recentemente.
4: Il gallo mi ha sfidato, però ho vinto io.
1: Che sono così gli animali.
4: Non è andato in padella.
1: Non è andato in padella. Forse una cosa importante, che è un po' il denominatore, stiamo per salutarvi perché adesso dovrete raccontare anche le notizie svizzere, sì, curiose, e noi dovremo proseguire questo viaggio di Casa Svizzera en tour. Forse una cosa che mi ha incuriosito e che l'abbiamo sentita anche dire da Daniele è che gli animali quando vado in stalla mi rispettano, mi sento rispettato, e questo è uno di quei posti in cui spesso ho sentito questo termine del rispetto reciproco. E vedi, quando loro entrano in stalla, perché noi dormendo qua sulla paglia, il bagno era proprio accanto agli animali, quindi passavi via e ci guardavano insospettiti in un modo strano. Entrano loro in stalla e c'è un dialogo, è una cosa impressionante, conoscono tutti i nomi, anche se sappiamo sono degli animali comunque destinati in parte al macello, però qui siamo in una fattoria bio, quindi c'è la Gemma anche davanti, ci sono tutti dei trattamenti, ci sono tante coccole, e questo devo dire è una cosa che ci ha incuriosito.
0: Certo, immagino anche le povere mucche, Alice, che quando vi hanno visto arrivare hanno detto: accidenti, dobbiamo pure prenderci cura di queste due cittadine che si slandrano qua direttamente sulla paglia, e noi cosa dobbiamo fare? Cioè, ma è normale sta cosa.
1: Ma che immagine,
0: Alice,
1: stai dando? Si slandrano.
0: E beh, tra l'altro, dormi.
1: Una cosa, io questa mattina con Mandy abbiamo passato la mattinata a cercare i colpevoli dei rumori, diceva: sei tu, quindi chiediti perché ci guardavano un po'.
0: Giustamente.
1: Io forse, Fabri, vorrei chiudere lasciando la parola di nuovo al futuro di questo mondo, perché effettivamente hanno fatto una bellissima riflessione quando gli ho chiesto: ma sentiamolo magari cosa dicono, le facciamo chiudere loro e poi torniamo qua e salutiamo.
0: Assolutamente, quindi vuoi immagine, presente e futuro? Giusto, ho capito bene?
1: Io vorrei vorrei la riconoscenza.
0: Ok, molto bene, molto bene. Vai!
6: Mi capita a volte di dover spiegare un po' alle persone che incontrate Che cosa vuol dire essere contadini, anche quanto è importante che ci sono, c'è questo mondo. Fate tutti due il segno di sì con la testa.
7: Sì, certe volte ci capita. Io parlo di più con la gente che con lui, magari lui è un po' più il timido o così, ma io magari tante volte mi scontro anche con certa gente, magari incontro uno o le mie amiche, così mi dicono: sì, il contadino è così. Tante volte dico anche: voi magari capite che voi andate in negozio, prendete il latte così, ma magari loro pensano: il latte ok, lo fa la Coop, ma c'è tutto il lavoro dietro, il contadino, il fieno, allevarlo, curarlo, e così è più facile, cioè c'è sempre dietro un lavoro dietro.

0: domani, ma senza dire troppo. Io vorrei che ogni giorno sia un po' una sorpresa, sei d'accordo?
1: Un indizio lo diamo?
0: Dai, va bene.
1: Allora, forse voi avete visto le immagini, i reportage nelle scorse settimane in Italia di un villaggio invaso dai pavoni.
0: Sì, ecco.
1: Questo è un indizio. Noi rimaniamo in Svizzera, ma c'è qualcosa, c'è un denominatore comune. Noi ci mettiamo in viaggio. Sulla strada ci ricollegheremo alle 16.40 con Axel Belloni, sì. Vi faremo scoprire un'altra chicca e altre notizie dalla Svizzera di prima mano, eh? Ci siamo noi, ci mettiamo in gioco. Vabbè, adesso magari facciamo un pisolino prima di ripartire, perché effettivamente devo dire molto comodo la paglia,
0: sì, però,
1: molto comoda,
0: però dormimi a benissimo.
1: Sì. Vabbè, avventura.
0: Sono molto preoccupato per la Mandy, c'è gente che ci scrive anche qui tantissimo, però vediamo cosa succederà. Alice, buon viaggio. Come detto, ormai stiamo un po' prendendo tutto il palinsesto di Rete 1 con Casa Svizzera. Tornerai anche oggi pomeriggio con
2: Axel. Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao a tutti. Un po' di musica e si entra nel mondo di Barnum.

0: You and Me, nuovo pezzo per Biagio Antonacci che torna ancora per accendere l'estate. Intanto noi però accendiamo i vari social media, che tanto sappiamo che li avete tutti, c'è poco da fare. Forse però qualcuno di voi, e sarebbe veramente un grande shame come direbbero gli inglesi, non ha ancora messo il segui su RSI Barnum, anche perché noi torniamo settimanalmente a raccontare di quello che è un carosello di notizie che arrivano direttamente dalla Svizzera. Sono curiose, incuriosiscono, ma soprattutto è tornata qui la nostra coinquilina Giorgia Blotti, ben trovata.
1: Grazie mille Fabri.
0: Stai bene prima di tutto?
1: Bene, bene, grazie. Beh, anche tu.
0: So che sei molto invidiosa di Alice Pedrazzini, che si trova in questa bella romantica situazione, dormire sulla paglia, beh, bello, eh.

0: Assolutamente sì, devo dire che io mi sveglio spesso con i rumori delle mucche, eccetera, perché sì, abitando a Malvaglia,
1: certo,
0: sono lì, però dormirci così vicino non ho ancora dato. Ecco.
1: Posso dire che non ce la farei, sono un cittadino vero, ma nonostante sono comunque un ragazzo in campagna, ma non ce la faccio. Senti una cosa, partiamo con la prima notizia perché effettivamente fa discutere da una parte, dall'altra mi dico, beh, normale, normale, ci sta, con tutto il latte.
0: Esatto, parlavi di accendere l'estate. Quindi partirei parlando di gelato.
1: Quella roba lì, giusto?
0: Magari chiedo a te prima.
1: Vai.
0: Tu sei team cono o coppetta?
1: Allora, mi piacerebbe tanto cono, ma faccio disastri. Cioè, praticamente potrebbe arrivarmi tutto il gelato sulla mano, il braccio e prendere tutto il mio corpo. E quindi vado di coppetta per quel motivo, ma riesco ogni volta, in tutti i casi, a sporcarmi.
0: Ma infatti sai che io proprio nei giorni scorsi ho preso un gelato con il cono.
1: Sì.
0: E poi ho dovuto fare il bis perché era troppo buono, era troppo
1: poi
0: caldo.
1: Troppo caldo.
0: Però ho detto, vabbè, per stare indietro prendo la coppetta.
1: Ah, perché è meno, secondo te?
0: Sì.
1: Secondo me c'è anche più gelato, perché
0: può
1: ci
0: essere,
1: sta di più una coppetta,
0: sì,
1: per
0: era
1: me.
0: Un ragionamento mio strano. Sì.
1: Quindi di tuo è un mix, non hai una scelta.
0: In realtà
1: precisa.
0: Preferisco cono, però mi sono proprio detta, paradossalmente mi sono sporcata molto di più con la coppetta.
1: Vedi
0: che alla fine. Però tornando a noi, parliamo di gelato perché si mangia sempre più gelato.
1: Oh.
0: Quindi, secondo i dati di Glass Swiss, nel secondo trimestre del 2025 le vendite sono aumentate del 17%.
1: Che è tanto,
0: Che cioè, è tanto.
1: Insomma, quasi 20%.
0: È tanto, chiaramente un boom che conferma il fatto che le temperature si stanno alzando sempre di più, purtroppo.
1: Questo è vero, però è anche vero che anche i vari gelatai, insomma, soprattutto parliamo di quelli artigianali, quelli che fanno un lavoro veramente pazzesco anche per quanto riguarda tutto il materiale, la materia prima, no? Stanno veramente andando a livelli altissimi, quindi anche questa cosa secondo me fa la differenza. Cioè siamo forti con i gelati,
0: Io te lo dico. Sì, e per darti un numero,
1: sì,
0: appunto l'anno scorso sono stati consumati quasi 45 milioni di litri di gelato in Svizzera.
1: Ah, però,
0: così.
1: Altri numeri veramente super super importanti. Anche io sono curioso però di sapere se i nostri ascoltatori sono più team coppetta o team cono, poi ne parleremo nei prossimi giorni, perché abbiamo ancora a che fare con il mondo dei gelati, lo faremo ovviamente con la nostra antenna Pedrazzini in giro per la Svizzera. Prossima notizia.
0: Prossima notizia, partiamo da un video che è diventato virale sul web di un artista svizzero, Simon Berger, che appunto è diventato conosciuto grazie alla sua arte. Arte che prevede di prendere a martellate una lastra di vetro, che detta così sembra una cosa molto rage room,
1: esatto,
0: ma in realtà riesce, a dipendenza della forza, dell'inclinazione, eccetera, a creare delle vere e proprie appunto opere d'arte, dei ritratti, sguardi. Quindi appunto diciamo è talmente particolare che non poteva non essere, come dire...
1: Diventare virale così famoso,
0: perché
1: magari riesce a fare delle cose pazzesche. Cioè lui, rendetevi conto, prende queste lastre, inizia a darci dentro come un fabbro, proprio di quelle mazzate pazzesche, e però davvero crea delle cose belle, strepitose.
0: Assolutamente sì.
1: Beh, tra l'altro opere che vengono esposte in gallerie d'arte super importanti a livello internazionale, uno che ci rende onore alla fine, no? Ha avuto sta idea e non l'abbiamo avuta noi.
0: Certo, anche perché io potevo anche avercela,
1: sì, ma
0: spaccavo vetri e basta.
1: Esatto, è quella lì la forza. Il famoso questo lo facevo anch'io, anche qua rende poco. Sono totalmente diverso. Allora, facciamo una cosa, diamone un'altra, poi andiamo con un po' di musica e concludiamo insieme, vai.
0: Va benissimo, allora adesso ti porto in Giappone.
1: Molto bene, mi piace.
0: Perché partendo dalla Svizzera arriviamo in Giappone, perché diciamo che la nostra raclette crea, insomma, i giapponesi vogliono mangiare la nostra raclette.
1: Cioè, crea dipendenza,
0: quindi,
1: diciamo,
0: esatto,
1: le cose
0: crea
1: come
0: dipendenza,
1: sta.
0: Bravo, non volevo dirla così,
1: diciamo,
0: ma crea dipendenza.
1: Mi capisco anche.
0: E quindi c'è un produttore di formaggi dell'isola di Hokkaido che ha deciso di dedicarsi appunto alla missione di perfezionare la raclette giapponese.
1: Meraviglioso.
0: Cioè, prendendo ispirazione da noi, ovviamente. Niente, perché appunto a quanto pare i giapponesi amano la raclette.
1: Ah.
0: E quindi deve riuscire a portare, insomma, la ricetta migliore per il suo pubblico.
1: Ma che meraviglia, siamo a Hokkaido e praticamente esatto. È come essere a Malvaglia, giusto per tornare a casa tua. E poi la cosa che è incredibile, ricordo che davvero i giapponesi o comunque gli asiatici avevano un po' di fatica nel assumere formaggio per questioni di enzimi e cose così, ma sempre di più stanno andando in quella direzione, perché sempre di più anche i formaggi e comunque l'arte casearia si sta adattando, no? A questa situazione, quindi il lattosio sempre di meno, bisogna a un certo punto capire un po' come vanno le cose. Ma la cosa assurda che a Hokkaido mi pare di capire ci sia un clima molto particolare e che rende la raclette ancora più particolare e diversa. È incredibile sta roba qua, mamma mia che meraviglia.
0: Assolutamente, quindi tutti i prossimi viaggiatori che si recheranno in Giappone, giusto, mi raccomando, andate a provare la raclette svizzera giapponese.
1: Sì, e fateci sapere com'è, nonostante siamo convinti che la nostra è ancora il top del top. Andiamo con i Beatles e la loro Help e poi torniamo con le ultime notizie e per i saluti finali.

0: Aiutatemi a capire dove andrà a finire Alice Pedrazzini domani. Stanno già arrivando, tra l'altro, un sacco di richieste. Alice, vieni da noi. Alice, dove andrai? Insomma, funziona così. Ormai siamo on tour, ma dovrete aspettare domani per capire dove finirà Alice Pedrazzini. Quindi sappiatelo, grandi sorprese giorno dopo giorno. Ma le sorprese continuano anche con RSI Barnum e con quelle che sono appunto le notizie curiose che vogliamo darvi. La prossima.
1: La prossima riguarda la Swiss Disco 60 Plus.
0: Attenzione, conosco, dopo ti spiego
1: che,
0: perché.
1: Appunto, diciamo che a Zurigo il ballo non ha età.
0: Giusto.
1: Quindi per diciamo offrire alle persone appunto over 60 sono nate queste discoteche dedicate a loro. Quindi insomma, in serata c'è questo appuntamento per ballare, ritrovarsi, socializzare, muoversi.
0: Ma è tipo discoteca o è tipo balera? Cioè, giusto per capire un po' com'è la cosa, un po' mix.
1: È un po' mix.
0: Ma bellissimo, bellissimo. Questa cosa è giusta perché è vero che la musica sicuramente aiuta, la danza non ha età, come dicevamo prima, ma attenzione. Questa te la do io come notizia, mica solo a Zurigo, sorella, eh. Uè, anche qua da noi, eh. Anche qui da noi, tipo mercoledì questo, al Lido di Lugano ci sarà la prima disco 60 plus ticinese in collaborazione con Prosenec Tute. Ci saremo anche noi di Rete 1, ci saremo io e Danny Rauseo a mettere musica. Preparati.
1: Che hit, posso dire, che hit pazzesca.
0: Che hit pazzesca, è vero. Yeah. Tra l'altro sold out, già adesso posso dirlo, quindi funziona effettivamente questa cosa, ma già adesso posso dire che tornerà questa idea a fine estate, quindi al 3 di settembre, se non erro. Iscrivetevi, andate sul sito di Prosenec Tute e poi venite a ballare, insomma, con noi a divertirvi. Questa è un po' l'idea. Bellissimo concetto. Un po' come quello della domenica, di questi Sunday brunch in musica, che sta andando sempre di più, davvero a livello virale.
1: Questa socialità relax.
0: Oh, a me piace.
1: Cioè, non fino a troppo tardi,
0: sì,
1: tranquillo.
0: Ma te sei giovane. te devi fare troppo tardi, invece. Diverso. Ultima notizia, ma che ci piace tanto.
1: Yes, se ti chiedo qual è secondo te il miglior paese al mondo, cosa mi dici?
0: Cioè, ma è uno che fa casa svizzera, cosa può risponderti? Per forza la Svizzera, siamo d'accordo?
1: Sì, d'accordissimo.
0: Ah, okay,
1: ed è d'accordo
0: bene
1: con noi anche la classifica del 2026 di US News e World Report, che appunto ha proprio decretato la Svizzera come miglior paese al mondo.
0: Sul tetto del mondo.
1: Assolutamente. Ci sono, insomma, hanno analizzato diversi fattori, fra cui la qualità della vita, la stabilità economica, l'istruzione, salute, sicurezza, capacità di innovazione, insomma, un sacco di parametri, sì, che appunto fanno sì che la Svizzera abbia questo mix che è molto difficile da eguagliare e quindi è prima in classifica.
0: Questa è una bella cosa dopo la mazzata di ieri con i mondiali di hockey,
1: dai.
0: Questa è assolutamente una cosa che ci fa stare bene, ma abbiamo una classifica, cioè primi noi e
1: primi
0: poi...
1: noi. Poi abbiamo Danimarca,
0: sì,
1: e Svezia.
0: Ok, beh, comunque nordici, bene.
1: Esatto,
0: bene,
1: poi Germania, Paesi, sì, Bassi, Norvegia, Regno Unito, Finlandia, Lussemburgo e Austria.
0: Ah, ok, beh, posso capire.
1: Top 10.
0: Giorgia Blotti, grazie mille per essere stata di nostra.
1: Fabri.
0: A lunedì prossimo, no, perché chiudiamo. Però alla prossima stagione, sì, vero?
1: Sì, certo,
0: è fatta.
1: Sempre.
0: Molto bene. Quindi, signore e signori, sigla, tra poco le informazioni.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, nonostante il cessate il fuoco concordato, ci sono stati nuovi attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito americano che ha colpito postazioni radar per il controllo dei droni iraniani, Pasdaran che dal canto loro hanno risposto bersagliando una base militare americana in Kuwait. Una prova di forza che avviene mentre proseguono le trattative tra i due paesi per raggiungere ad una fine delle ostilità. Teheran ha fatto sapere che ci vorranno alcuni giorni prima di rendere nota la risposta iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. La Casa Bianca, ricordiamo, ha chiesto impegni più stringenti sul programma nucleare iraniano. Iran, che indirettamente ha già fatto sapere di non voler accettare nuove concessioni. Intanto sull'altro fronte caldo, quello israeliano, oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia in merito all'avanzata dei militari israeliani in Libano. Militari israeliani che nelle scorse ore hanno annunciato nuovi attacchi alla periferia sud di Beirut e che ieri hanno preso il controllo anche del castello crociato di Beaufort, su un'altura a circa 15 km dal confine. E sempre in tema di conflitti, quella trascorsa è stata un'altra notte di guerra in Ucraina, dove vi sono stati nuovi e intensi attacchi russi su gran parte del paese che hanno causato diverse vittime, soprattutto nella regione di Kharkiv e di Odessa. Tutto è pronto a Berna per la sessione estiva delle Camere federali che, a partire dal pomeriggio e per le prossime 3 settimane, si riuniranno per affrontare temi importanti, tra cui salari minimi nei contratti collettivi di lavoro, finanziamento della 13ª VS con il possibile aumento dell'IVA, costruzione di nuove centrali nucleari, difesa e sicurezza della Confederazione, oltre al sostegno all'Ucraina in guerra da oltre 4 anni. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dallo 0,4% nel primo trimestre dell'anno, lo rende noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% dei 3 mesi precedenti. Secondo la SECO, l'evoluzione è stata leggermente inferiore rispetto alle aspettative. A contribuire in particolare sono stati i comparti manufatturiero e finanziario, in affanno invece i settori chimico, farmaceutico, commercio, alberghiero e ristorazione. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
2: Segnaliamo che sulla A2 la galleria del Monte Ceneri, precedentemente chiusa per la presenza di animali sulla carreggiata, è stata riaperta in entrambe le direzioni.

0: Le 10:03, mille voci del lunedì, bentrovati da Marcello Fusetti
1: e Francesca Margiotta.
0: Quella che di solito il lunedì porta alcune cose di tendenza e curiosità. Oggi
1: di stagione.
0: Molto di stagione, ma anche perché questo fatto ha attirato ulteriormente la mia attenzione su questo fenomeno che vado subito a denunciare. Le code.
1: Le code.
0: Sì, perché qualche settimana fa abbiamo visto...
1: Che noi abbiamo perso con l'evoluzione.
0: Un po', no, non la coda vertebrale, proprio le code, mettersi in coda. Allora, premetto, non parleremo di una cosa tragica che è mettersi in coda per il bisogno, mettersi in coda, il mettersi in coda di tutti quei popoli che si mettono in fila per avere del cibo, per esempio. No, parleremo di quelle code un pochino più frivole che ci hanno suscitato attenzione e in qualche caso anche biasimo, secondo me immotivato, ma è un parere personale.
1: Siamo sempre lì a giudicare.
0: Sì, le code che
1: persone
0: sono...
1: che fanno la coda per e dici, ma sì, guarda, figurati se io...
0: Ecco, allora, qualche settimana fa, accadde già nel 2022 con i Moonswatch, ecco, esce il Royal Pop, orologio a cipolla tra l'altro, non orologio da polso, nato in collaborazione tra la Swatch e la Audemars Piguet, che è un brand di orologi molto molto famoso e prestigioso, orologi che costano parecchio, e l'occasione per chi ama questo genere di cose è stata acquistare per poco meno, fino a 400 franchi, un orologio in collaborazione con un marchio che invece di solito vuole migliaia di franchi per essere acquistato.
1: Acquisti l'esperienza.
0: Sì, e poi questa cosa che ha attirato i collezionisti, gli appassionati, con un prezzo popolare, quindi tra lusso e popolarità, ha attirato numerose persone che si sono messe in coda. Si sono messe in coda per comprarsi un orologio...
1: Sì, perché il gioco sta nel fatto che non ce ne sono all'infinito.
0: Sì, però la cosa curiosa
1: devi
0: è che
1: subito.
0: Swatch ha detto che ne continua a produrre, sì. Quindi qualcuno dice che è inutile, qualcun altro dice, beh aspetta, io compro quello lì che so
1: è
0: essere il più
1: edizione.
0: Prestigioso, la prima
1: sono
0: edizione,
1: me li rivendo
0: e me lo rivendo a un buon prezzo, ci faccio un guadagno, qualcuno invece li colleziona e allora la motivazione è personale, quindi io non vedo perché giudicare chi si mette in coda e non obbliga te a farlo, no? Però si sa che queste code, almeno alle nostre latitudini in Europa, hanno visto anche risse, tentativi di superamento delle transenne, perché in alcuni luoghi i grandi negozi erano transennati, molte persone in fila già dal giorno prima, nonostante,
1: gente che fa la coda per altri a pagamento.
0: Sì, nonostante ci fosse maltempo, gente che stava in coda, clienti che scoprono che il negozio non rispetta le liste d'attesa organizzate autonomamente, che fanno risse e addirittura negozi che chiudono perché c'è troppo scompiglio davanti alle loro porte. 30 negozi chiusi per motivi di sicurezza, inclusi quelli di Parigi, Londra, Dubai, Toronto e Atlanta. E poi tutto questo appunto nonostante la stessa azienda abbia dichiarato che gli orologi resteranno in vendita per mesi. È successa questa cosa, l'assalto per questo orologio, come è già successo. Le considerazioni ci portano, come già detto, a dire che ognuno è libero di fare le code che preferisce. C'è spesso la stigmatizzazione per chi si mette in coda per oggetti frivoli, sono affari di chi lo fa. E poi io mi sono chiesta, ma che fine hanno fatto? Questa è una domanda senza risposta. Altri oggetti che sono diventati iconici perché la gente si è messa in coda per acquistarli. Per esempio le scarpe di Lidl e Aldi, che hanno prodotto nel 2021-2022, hanno prodotto delle sneakers, cioè delle scarpe da ginnastica, una volta le chiamavamo scarpe da ginnastica.
1: Con i colori del marchio.
0: Con i colori del marchio che imitavano un po' il design comunque di scarpe da basket, di marchi molto famosi e che con pochi franchi ti facevano portare a casa qualcosa che però si rivendeva subito su internet per molto di più. Scarpe la cui bellezza è totalmente opinabile, soggettiva, si sono messi a fare la coda per scarpe di valore dubbio, chiedendosi, ma le scarpe che pago molto, quelle altre, valgono tutto il loro prezzo?
1: Vai a incrinare un sistema.
0: Eh sì, un pochino sì, perché questo cambiamento culturale che creano certe volte le code è quello lì. Questi due grandi magazzini, no, hanno messo l'attenzione sul contesto in cui il risparmio è sempre più centrale e marchi che associati alla convenienza buttano fuori oggetti che diventano di valore per motivo misterioso, perché quello che diventa di tendenza è virale, delle volte lo diventa senza una spiegazione razionale apparente. Insomma, un paio di scarpe da pochi franchi può raccontare qualcosa di più ampio, anche il modo in cui cambiano i consumi. Ma noi parleremo di code.
1: Tu la coda la fai per cosa?
0: L'hai fatta
1: per cosa?
0: Allora, in questa puntata scopriremo che facciamo molte più code di quelle che crediamo. Le facciamo anche virtuali, le facciamo nelle liste, le facciamo al semaforo la coda.
1: Al telefono.
0: La facciamo al telefono la coda, la facciamo quando dobbiamo espatriare o passare una dogana la coda. Ci sono momenti in cui la coda è un obbligo sociale, è inevitabile, no? E la facciamo per le attrazioni turistiche. Dopo vi dico quante ore di coda mediamente ci facciamo, e così capirete che la coda è un fenomeno che ci tocca tutti.

0: Più tardi un messaggio di Beatrice, che è una donna molto avventurosa, sportiva, che fa delle fotografie bellissime, che ci dice come ci si metta in coda anche per fare le maratone, o la coda anche per aspettare gli sponsor che ti sponsorizzino certe avventure sportive. E quindi anche quello è un modo di fare code. Oggi,
1: cioè, la coda è aspettare.
0: Coda è aspettare. Oggi qui a Mille Voci Tendenze siamo partiti dalla coda per questi orologi e andiamo ad altre code. Una persona, io, te, Marcello, di media trascorre 52 giorni della propria vita in coda.
1: 52 giorni in coda?
0: Della propria vita, poi la vita ha durate diverse, quindi è una media statistica fatta un po' con tutto quello che è il limite delle medie.
1: Vista la mia età, ho fatto un giorno di coda circa.
0: Ma sì, pensa alla fila supermercato, all'aeroporto, alle poste, per i trasporti pubblici, le file per i biglietti di un concerto, si fanno ancora adesso, quelle online per esempio. Esistono code però eccezionali, adesso vi volevo raccontare un po' di queste code passate alla storia, diventate famosissime per di dimensione, comportamento, eccezionalità della cosa. Come eccezionale fu l'apertura del primo McDonald's in Unione Sovietica. Siamo nel 1990, quasi 91, quasi 89, perché è il 31 gennaio del 90, l'anno è appena cominciato. Apre il primo McDonald's dell'Unione Sovietica. Ovviamente il significato è tanto anche simbolico, rappresenta l'incontro, la fine della guerra fredda, l'incontro tra il capitalismo occidentale e la realtà sovietica. Il muro era appena caduto, si esce appunto dalla guerra fredda, si abbassano le difese e in Unione Sovietica arrivano gli americani che aprono questa prima catena di fast food. Il processo nasce da una collaborazione tra McDonald's Canada e il Consiglio Comunale di Mosca. E sono cose piccole che però comprendono realtà enormi. L'avevano addirittura proposto nel 76, figurati quanto tempo ci hanno messo.
1: Lo strumento di distensione.
0: Lo approvano nell'88, il costo è di 50 milioni di dollari. Il locale è il più grande del mondo perché, essendo in una grande nazione, essendo un grande progetto, fa 900 posti a sedere e 600 dipendenti. Ingredienti prodotti in una fabbrica dedicata lì, nella zona. Per cui immagina anche l'indotto, i posti di lavoro. Gli organizzatori pensavano che sarebbero arrivate tante persone all'inaugurazione, un migliaio. Ne arrivano 30.000. E si mettono ovviamente in coda, con una coda.
1: Erano abbastanza abituati.
0: Erano abituati nell'Unione Sovietica ed erano motivati da questa grande novità, perché era una novità culturale, lo ripetiamo, una cosa americana che apre in un'Unione Sovietica. Fino a 8 ore di coda, molti la consideravano normale, l'hai detto tu, perché erano già abituati a code interminabili per beni di prima necessità, il tè, lo zucchero. Tra l'altro costava tantissimo un panino del Mac, circa metà salario giornaliero medio sovietico, l'equivalente allora nel 90 di circa 6,50 francs di oggi, quindi insomma un bel prezzo. E addirittura molti clienti non sapevano come mangiarlo, qualcuno scorporava il panino, mangiava prima la parte sopra, poi quella in mezzo, poi quella sotto, altri usavano il coltello e la forchetta. La vera sorpresa...
1: Io lo faccio ogni tanto.
0: Tu lo tagli a metà, magari ne mangi, però... Era talmente, non era arrivata neanche tanto l'immagine, capisci, in Unione Sovietica, di come si addentava un panino. E poi questa cosa
1: poi
0: sorprendeva.
1: Si addentava l'hamburger, perché il panino lo mangiavano
0: sì,
1: anche i russi.
0: Sì, sì. Allora, in Unione Sovietica sorridere al cliente non era una pratica comune. C'era un proverbio che diceva: un sorriso senza motivo è segno di stupidità. È un po' come il riso alberga sulla bocca degli stolti. E si sorpresero perché dopo 8 ore di colonna trovavano un personale sorridente e cordiale. Questa è la prima storia. Altra storia, che invece parla della storia della musica. Tu facevi i biglietti, facevi la coda per i biglietti dei concerti, no, Marcello?
1: Sì.
0: Andavi a sentire Guccini.
1: No, ma ai tempi
0: non c'era la coda per
1: spettacoli
0: Guccini.
1: In Piazza Grande, il periodo di Luca Quattrini, arrivavano i grandi nomi e dovevi fare la fila per avere.
0: E gli anni 60, pensa che c'erano i Beatles.
1: Dopo.
0: Negli anni 60 c'erano i Beatles e c'era quella chiamata Beatlemania, quella che trasformava tutti i ragazzi in ossessionati per i Beatles. File di 1,5 km per comprare i biglietti, migliaia di adolescenti accampati per giorni, spesso in Inghilterra, terra non famosa per l'afa, sotto la pioggia e nel vento. I fan arrivavano giorni prima, dormivano sui marciapiedi, affrontavano persone ostili, perché a fronte di tutti questi giovani capelloni che arrivavano per questi musicisti a quel punto dagli adulti disprezzati, gli tiravano la farina per cercare di scoraggiarli e loro no. Ecco, a Portsmouth addirittura una fila iniziò 90 ore prima dell'apertura della biglietteria. I fan portavano le coperte, le radioline portatili, si socializzava, si diventava amici in coda, i sacchi a pelo. Allora, c'erano gli interventi della polizia, c'era l'isteria collettiva, c'erano gli svenimenti, come i Beatles insegnano. Tant'è che a un certo punto loro, a fronte di 40.000 richieste per una sala da 2.500 posti, decidono a un certo punto di smettere di esibirsi dal vivo perché non riescono a sopravvivere schiacciati così dalle folle che li acclamano. Altra coda. La coda per vedere la Gioconda al Louvre. Diteci un
1: il
0: po'
1: serpentone.
0: Sì, diteci un po' se avete esperienze recenti, perché io non vado al Louvre dal 1300, che ancora
1: c'è un fiume di persone che si muove lento come un funerale.
0: Eh sì, perché ci dicono che il Louvre riceve ogni anno 10 milioni di visitatori e 8 sicuramente vanno per vedere la Gioconda come prima destinazione, e si creano questi serpentoni di persone che entrano in questa sala ammassate.
1: Ci sono dei Leonardo meravigliosi
0: dietro.
1: Quando giri per entrare nella sala della Gioconda, ci sono dei Leonardo meravigliosi e nessuno li guarda.
0: Comunque il Louvre nel tempo ha cercato di fluidificare la situazione con percorsi ad hoc, vetri antiriflesso, cambiando il colore delle pareti del dipinto per renderlo più facilmente visibile dalla mole di persone che arrivano, ma certamente questo effetto bestiame delle persone che arrivano a vedere la Gioconda pare non abbia fine.
1: Sai qual è la coda che mi ha sconvolto di più negli ultimi anni?
0: Quale?
1: Non per grandezza, era molto lunga. Firenze. Siamo arrivati
0: gli Uffizi.
1: Gli Uffizi. Siamo arrivati a Firenze, cercavamo il posto dove avremmo albergato, arriviamo là dove c'è il Nettuno, quindi sei in pieno centro di Firenze, ti avvicini agli Uffizi e c'è un serpentone di persone che va.
0: Sì.
1: E dici, che bello, gli Uffizi tirano ancora, guarda quanta gente vuole andare agli Uffizi. Poi arrivi là dove le strade si dividono, c'è una piccola coda che va agli Uffizi, che comunque
0: una coda
1: sempre.
0: di qualche
1: il serpentone
0: di
1: era per una focacceria.
0: No.
1: Una focacceria che per 20 ore al giorno ha, adesso è sparsa un po' in tutto il mondo, non ne facciamo un nome, un serpentone, ma almeno un chilometro di persone, gente che sentivo dire: noi siamo partiti da Napoli questa mattina per andare a mangiare una focaccia. Dopo
0: Napoli?
1: Da Napoli
0: con la meglio pizza del mondo.
1: Per andare in focacceria e ti fai delle domande.
0: Sì, ti fai delle domande anche
1: però,
0: quando queste code.
1: Non ero io in coda, quindi ognuno fa
0: certo,
1: quello che vuole.
0: Certo, l'abbiamo detto, per i telefoni anche succede quando mi sono ritrovata in un posto lontano da qua, una coda mostruosa, chissà per cosa saranno in coda. Erano in coda perché usciva il nuovo modello del telefonino con la mela.
1: Noi facciamo la coda davanti alla cabina telefonica.
0: Facevamo.
1: E c'era sempre quello con la morosa che aveva appena messo un 5 franchi e non usciva
0: non
1: più.
0: Vabbè, e code famose ci sono state anche per cose più clamorose, quando Howard Carter nel 1922 scoprì la tomba di Tutankhamon. Si misero in coda anni dopo, quando aprirono ufficialmente l'attrazione a livello mondiale, si misero in coda tra il 29 marzo e il 31 dicembre del 72 1,6 milioni di persone che attraversarono quella zona lì. Tante. Harry Potter, i bambini facevano la fila 23 anni fa per la prima uscita davanti alle librerie di Londra. Le attese delle vaccinazioni, uno dice ricordo le attese delle vaccinazioni del Covid, sì, ce ne sono state tante, ma pensate che migliaia e migliaia di newyorkesi, c'è una foto, e qua parlo proprio di immagini, c'è una foto molto famosa che va al 1947, dove appunto migliaia di persone abitanti a New York si misero in fila per il vaccino contro il vaiolo. E le code di confine, e le code dei campi profughi, le code per mangiare, queste non le citiamo perché sennò staremo qua fino a domani. Tra poco però parliamo un po' di significati sociali e di come i giapponesi vivono la coda, sono molto famosi. Anzi, prima facciamo una cosa, prima andiamo su una famosissima serie di campi da tennis, perché c'è una delle code più inglesi, britanniche, eleganti del mondo. Laura.

0: Sono le 10:25 qui su Rete 1 e questo è Mille Voci Tendenze. Salutiamo di nuovo Beatrice che ci ha mandato un po' uno spiegone di come la coda, che è un po' il tema che stiamo affrontando oggi, si faccia anche per eventi sportivi come le maratone.
1: Sì. Io ringrazio Giacomo per il suo ultimo messaggio. Okay. Resta tra di noi.
0: Ok, questa è private joke.
1: Private joke.
0: E praticamente Beatrice ci dice che ci sono diverse maratone che hanno comunque un numero chiuso. L'attesa è dovuta ad aspettare che sia il tuo momento, cercare gli sponsor, ma ce n'è una in particolare che si svolge in Antartide. Fammi leggere se non ho letto male. La maratona in Antartide, che ha un numero estremamente contenuto di partecipanti anche per questioni ambientali, per non portare il disastro in un posto così delicato, e lei ha aspettato 10 anni per correre questa maratona, quindi è stata una coda.
1: Se si è allenata nel mentre è arrivata preparatissima.
0: Sì, però una lunghissima coda. Restiamo al mondo dello sport, perché questa fila è prestigiosa, una coda che ha un accesso elitario, la fila a Wimbledon. Si chiama, ha proprio un nome, si chiama la coda in inglese, the queue. È una coda che non è solo una fila per comprare il biglietto, ma è un rito collettivo molto britannico fondato su pazienza, rispetto delle regole e tradizione. È un'istituzione storica, migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo attendono ore, intere notti per attendere un tot di biglietti che vengono messi a disposizione di chi si mette lì ad aspettare.
1: Cioè, non ci sono solo i biglietti per chi fa la coda.
0: Sì, perché ovviamente noi sappiamo che nel mondo di oggi il biglietto online lo compri,
1: sì, se, riesci, per... se riesci. Perché quando aprono le vendite i biglietti non ci sono.
0: No, vai a un concerto di Vasco Rossi, provi a metterti,
1: provi ad andare a un grande evento sportivo, esatto, come il tennis, che sia a Roma, che sia a Torino, che sia, certo, Parigi, che sia Londra.
0: Esatto, in questo caso Londra mette un tot di biglietti che sono 1500 in tutto, dei biglietti che ogni giorno tramite la coda vengono messi lì. Sono dei biglietti per il center court, dunque il campo centrale, per il campo 1 e dei biglietti per il campo 2. Ci sono anche dei pass per i campi esterni. Chiaramente il prestigio e l'incontro più desiderato è quello del campo centrale, ovviamente, quindi chi fa questa coda spera di essere tra i primi che arrivano per avere questi biglietti. Allora, dicevamo, istituzione storica, attesa condivisa, picnic improvvisati, notti in tenda, amicizie nate in fila, senso di appartenenza a una tradizione. Questo biglietto è il biglietto più guadagnato tra gli eventi sportivi del mondo, con una tradizione di coda che risale ai primi del Novecento. Tant'è che proprio in quegli anni, con l'aumento della popolarità del torneo, non c'erano le vendite online perché internet era ben lungi da arrivare, delle code iniziarono a formarsi spontaneamente davanti ai cancelli. Così gli organizzatori decisero di non eliminare questo fenomeno, ma nel tempo di regolamentarlo, trasformarlo in una parte ufficiale dell'identità di Wimbledon. E dunque una coda iconica, un'alternativa più democratica e popolare ai biglietti online e ai pacchetti VIP, che se hai pazienza ti permette di accedere al torneo.
1: 1500 biglietti al giorno.
0: Sì, sono 1500 biglietti al giorno. Le norme sono molto precise e ci sono addirittura degli steward e dei volontari che gestiscono la fila, quindi non è una fila così, non è una fila in
1: non
0: cui
1: non è un ammasso di persone vocianti che vuole un biglietto.
0: No, non è un ammasso di gente che si accalca, soprattutto hai un numero, hai un voucher, quindi non puoi mentire, puoi assentarti un po'. La coda inizia dalle 2 del pomeriggio della domenica precedente al torneo, non puoi arrivare prima. Le tende che si possono mettere, perché c'è chi appunto dorme lì, possono essere per massimo 2 persone, cioè ci sono proprio delle regole precise. Una persona deve restare più o meno sempre presso la tenda. Se devi andare ai servizi igienici ci vai, puoi assentarti mezz'ora.
1: Se c'hai il tuo voucher come macelleria puoi dimostrare di essere già stato lì.
0: Però mezz'ora di assenza stabilisce che te ne sei andato, più o meno. Gli steward danno addirittura un opuscolo che si chiama queue code, che è il codice della coda, che ha dentro le istruzioni ufficiali, e il motto è onestà, rispetto reciproco, collaborazione, condivisione di cibi e bevande, rispetto degli spazi altrui. E ovviamente parte dell'esperienza è anche questa cosa di dormire in tenda,
1: di mangiare quello che hanno portato gli altri,
0: farsi le notti sotto la pioggia, perché ricordiamo che anche se cambia il clima, Londra certamente non è un posto tropicale, può fare anche freddo, può esserci molta umidità. Partite a carte, discussioni sulle partite già avvenute o in procinto di avvenire, e quindi questi cartoncini numerati sono parte del codice che in qualche modo sottolinea ancora una volta l'eleganza di questo torneo e il rispetto e il fair play, che è quella cosa, cioè come lo traduciamo il fair play?
1: La correttezza.
0: C'è nello sport, c'è anche nella coda di questa esperienza comunitaria per avere i biglietti di Wimbledon in vero spirito britannico.

0: Chissà quanta gente si è messa in coda per partecipare a un concerto di Britney Spears, per dire, visto che l'abbiamo ascoltata lei, diventata famosa con la televisione dei giovanissimi negli Stati Uniti.
1: Io pensavo che fosse una Spice Girl, figurati, no, la mia cultura tua... pop.
0: No, però anche loro hanno creato il fenomeno, non dico i Beatles, ma quasi. Andiamo in Giappone. La fila, la coda, la colonna, non so come si dica in giapponese, però so che è un fenomeno che in Giappone è molto sentito come una cosa positiva. Noi viviamo male le code. Noi, se c'è una coda, e se, metti ai
1: guardi
0: due ristoranti,
1: guardi sempre se riesci a passare.
0: Prima di tutto c'è il furbo che si sente meglio degli altri perché magari riesce a
1: mia moglie
0: superare.
1: Lì davanti,
0: sì. E poi c'è qualche volta, dai, l'abbiamo fatto tutti, magari in quelle code alle feste popolari dove c'è la coda per avere la salamella, la luganiga, il risotto, la costina. I giapponesi hanno un'altra percezione. Questo è un mondo interessante da scoprire. Un piccolo dato per cominciare a capire. La densità media di popolazione in Giappone è di circa 336 abitanti per chilometro quadrato, che è una media ampiamente superiore a quella europea, persino a quella mondiale, credo. La distribuzione però è estremamente disomogenea. Quasi l'80% dei giapponesi vive nelle grandi città, grandissime città, città come Tokyo,
2: megalopoli,
0: 20 milioni di abitanti. E quindi, concentrandosi nelle grandi megalopoli, succede che sono tanti e lo sanno, e sanno che la coda è inevitabile, e quindi sono anche più abituati al concetto di coda. Non come noi, che essendo un po' meno, se possiamo evitarla una coda la evitiamo. Loro no. Treni affollati, ristoranti anche prestigiosi, distributori automatici, c'è una sorta di armonia sociale nell'affrontare la coda metropolitana. E racconta molto vederla di persona, questa modalità, questo modo di affrontare le code dei giapponesi. Il valore sociale dell'ordine per i giapponesi è molto importante. Avranno, come tutte le culture, no, i loro limiti, però la compostezza e l'ordine è una loro grande virtù. E così scopri che nelle code nessuno spinge, nessuno prova a fregare il turno, come accadrebbe da noi, che siamo un po' più d'indole, un po' più latina in questo caso. Il Giappone ha una sorta di comunicazione silenziosa che risiede nel fare la fila. È un modo in cui ognuno afferma di avere un posto nel mondo e che questo posto non va invaso. Esatto. Il Giappone, la fila è un modo anche per dirsi silenziosamente che ci si rispetta. È un po', con tutto, la premessa è anche che come tutto il mondo è paese, anche in Giappone ci sarà chi cerca di fare il furbo, così come nelle grandi città giapponesi ci sarà chi sporca, anche se vediamo che per esempio a Tokyo non ci sono i cestini e la città di solito è pulita, ma c'è chi pulisce anche, quindi come da noi. Per capire perché i giapponesi fanno la fila con tanta naturalezza dobbiamo scomodare dei concetti antichi. Lo wa, che significa armonia in giapponese, è un principio cardine quello di evitare i conflitti e preservare la pace sociale, trovare equilibrio tra sé e gli altri. E anche
1: mi viene in mente Pearl Harbor, ma fa niente.
0: Sì, però è un concetto che evolve nel tempo, ci si,
1: sì, certo,
0: si
1: certo.
0: Mettono dietro,
1: no,
0: le spalle.
1: Poi è un conto della filosofia,
0: è un conto della guerra, certo. È comunque la consapevolezza di appartenere al proprio, qua c'è anche la differenza, al proprio gruppo, e non prevaricare nessuno all'interno del proprio gruppo. E quindi ora parliamo di grande filosofia giapponese, quindi rispetto, armonia, senso del dovere, non il controllo. La fila è il microcosmo del vivere insieme. E è anche molto buffo come per esempio la calma dell'attesa, il coordinamento con i movimenti del gruppo, lo vedi nella fila che c'è per salire su un bus, nella fila che c'è per salire in metropolitana, anche se poi vedi il rovescio della medaglia. Quando le porte della metropolitana si aprono, la gente esce, entra spingendo.
1: Ci sono gli spingitori di passeggeri.
0: Ci sono gli spingitori di passeggeri nelle ore di punta, ma anche gli stessi giapponesi coi quali entri in metropolitana non si fanno scrupoli nello sgomitare, ma finché erano in coda con grande compostezza. Se abbandoni la coda un secondo e di un passo, restando sostanzialmente lì, il tuo posto viene occupato, senza clamore, senza perché si crea un buco e il buco va riempito. Esatto. I giapponesi fanno la fila in i luoghi appunto dove la fila è considerata sacra, quindi stazioni ferroviarie, ristoranti popolari. La popolarità di un ristorante è data dalla fila che c'è fuori. Quindi se tu ne hai due...
1: C'è tanta gente si mangia bene.
0: È un po' così, è un pensiero che ci può anche appartenere, lo capiamo, no? Però se c'è la coda e accanto c'è una porta di un altro ristorante senza coda, io mi metto in fila, non vado in quello vuoto. Il che è per noi a volte anche un po' poco comprensibile da questo punto di vista. Nessuno corre anche quando ci sono eventi importanti o saldi, di solito c'è un ingresso composto e silenzioso, quindi è veramente un modo strano per noi di cercare di capire il modo giapponese di affrontare le code, che sono un simbolo di autenticità, per cui tu vai volentieri a metterti in coda perché sai che vale la pena e lo fai con il rispetto di chi è in coda con te. È una sorta di davvero garanzia di qualità, se tutti aspettano vuol dire che ne vale la pena. Quindi chiaramente c'è una parte necessaria, la fila per il bus, noi aspettiamo la fermata in modo sparso, loro si mettono in coda anche all'aperto.
1: Paolo ricorda in un messaggio che nell'87 ha fatto una lunga coda per il concerto dei Pink Floyd a Barcellona, dalla mattina presto c'era sangria a gogo durante tutta l'attesa, e dice che in quel concerto ho visto 4 volte David Gilmour.
0: Però
1: gli è apparso, sì. lo vedeva quadruplo.
0: Lo vedeva quadruplo. Comunque per noi occidentali la naturalezza della fila giapponese è quasi spiazzante, possiamo dire. È difficile da capire perché noi viviamo sulla l'esperienza vissuta male, la voglia di finire l'attesa, l'impazienza, la tentazione di farsi furbi, mentre in Giappone è tutto un altro mondo davvero.
1: Anche perché siamo un popolo fortunato, in Svizzera grandi code, no. O la scegli tu perché vuoi qualcosa, esatto. Oppure non siamo abituati alle grandi code.
0: Chi critica il Giappone dice che questo modo di comportarsi socialmente è comunque ancora una volta un modo che il Giappone ha di dire quanto è conformista. Tuttavia abbiamo detto 336 persone per chilometro quadrato, ma poi la maggior parte è addensata nelle grandi megalopoli, fa di alcune città dei posti sovraffollati. Qualcosa però possiamo imparare, la gentilezza sociale.

0: poi Daniele ci manda un messaggio allo 076 321 1113 in cui sottolinea che con l'avvento dei social le code si fanno anche perché il posto non è solo un luogo in cui magari si mangia bene, ma un posto che è instagrammabile. Dice: le code nei posti virali sono assurde, ore di attesa, poi una decina di selfie senza nemmeno rendersi conto di dove siamo e
1: tanto
0: via.
1: Li guardi poi a casa.
0: È vero, a volte noi perdiamo l'esperienza del momento per avere la possibilità di immortalare e tenere, però è vero, è giusto godersi l'esperienza del momento. Questa è una piccola lettura filosofica di questa cosa. Ma prima delle letture filosofiche parliamo di attrazioni turistiche, perché abbiamo parlato della Gioconda, che è un'attrazione culturale, ma ovviamente anche turistica. Se vai a fare del turismo a Parigi, al Louvre ci vai.
1: Sì.
0: Gli appuntamenti o la possibilità di acquistare biglietti online hanno ridotto le code. Infatti, in questo piccolo elenco vi dico quant'è di solito la coda per comprare il biglietto e quant'è l'accesso se ti sei già armato di un accesso diverso.
1: Che è un sistema anche per evitare che le code diventino ingestibili da un punto di vista della sicurezza,
0: sì,
1: urbana.
0: Sempre di più siamo in giro, sempre di più amiamo andare a vedere certe attrazioni, e che queste attrazioni hanno sempre più successo. Tra l'altro ci sono dei luoghi dove l'appuntamento ha preso il posto della fila sparsa, no? Tantissimi posti del mondo, in cui faccio un esempio, lo studio medico non prendeva appuntamenti, e allora entravi e quando era il tuo turno andavi a colloquio col dottore, e allora si entrava e si diceva chi è l'ultimo, così capivi quando toccava a te e tu diventavi l'ultimo. Adesso è l'appuntamento
1: giustamente,
0: è molto più comodo. Allora, la domanda per le attrazioni turistiche più famose del mondo è sempre più alta, questo dicevamo comporta attese sempre più lunghe, e una ricerca che ho trovato individua alcune tra le attrazioni turistiche mondiali più lunghe in quanto ad attesa. Il Taj Mahal, che è un monumento a ricordo di una principessa, ha una coda di 4 ore per visitatori indipendenti, circa 15 minuti siamo in India, sì, 15 minuti con ingresso guidato, quindi puoi risparmiare 3 ore e 3 quarti se quel giorno ti va male, eh? Comunque in India sono anche tantissimi, in questo mausoleo sono tantissimi anche i local, gli abitanti indiani che vanno a fare un pellegrinaggio. Andiamo in Francia, a Versailles, questo palazzo meraviglioso, oltre 15 milioni di visitatori ogni anno, nelle sue stanze si distribuiscono bene, ma la coda può essere fino a 2 ore se non hai una prenotazione, con un tour organizzato circa 20 minuti. Quindi cambiano molto le attese a seconda di come ti sei procacciato. E quanto hai pagato. Gli Uffizi li hai nominati tu prima. A me è capitato di andare a Firenze senza il biglietto per la Galleria degli Uffizi e fare una lunga coda, non solo per la focacceria lì accanto che dicevi, anzi per niente per la focacceria.
1: Forse non c'era ancora.
0: Sono entrata agli Uffizi con un'attesa non di 2 ore e 30, come dicono quelli che hanno contato al massimo quanta coda puoi fare, ma forse di una 50ina di minuti, sì. Se avessi avuto un accesso rapido, un biglietto fatto online, avrei potuto attendere da pochissimo a 20 minuti massimo. Un tempo risparmiato notevole. Il Colosseo, Roma, un altro dei monumenti più visitati al mondo. Fino a 2 ore e mezza di fila. Chiaramente parliamo delle giornate di maggior traffico umano, d'estate, durante le feste.
1: Adesso hanno cambiato un po' tutta la situazione, hanno ripavimentato, ne abbiamo parlato.
0: È vero.

0: che hanno messo
1: fa,
0: i blocchettini
1: a ricordare quelle che erano le vecchie, le antiche colonne, sì, i porticati.
0: Allora, 2 ore e mezza di fila, 20 minuti con accesso guidato. Persino la Torre di Pisa, che io pensavo un monumento che è bello vedere solo dall'esterno, dalla Piazza dei Miracoli, invece 5 milioni di visitatori ogni anno, 1 ora e 50 per salirci, 15 minuti. Io tra l'altro non avrei il terrore, che
1: no,
0: è già
1: è molto
0: un po' inclinata.
1: Comunque
0: bella, si continua con alcune mete all'interno delle rovine di Pompei, la Tokyo Tower, che è una sorta di Torre Eiffel molto simile, che però si trova a Tokyo, la grotta marina di Capri, la Grotta Blu, che è un altro posto molto delicato anche a livello ambientale, che comporta attese fino a 1 ora e mezza, e poi un monumento maori che è famoso per attività geotermiche, si chiama Te Puia. Anche lì, se andate anche in Nuova Zelanda, 1 ora e mezza d'attesa. Ci sono dei luoghi del mondo che vogliono l'attesa e meritano l'attesa. Poi qualcuno, come abbiamo letto anche dai vostri messaggi, stigmatizza chi fa la coda per un orologio di plastica o ceramica e gomma, ma ognuno è libero di scegliere se vuol fare la coda per andare al Colosseo o per avere un orologio. Magari le fa tutte e due, tra l'altro, persone dotate di grande pazienza e flemma.
1: Perché no?
0: Non giudichiamo.

0: Finiamola con filosofia, anche se so che quando tireremo le fila dell'aspetto filosofico di chi si è messo a studiare le code, quello che ci possono dare, molte persone diranno: ma va, perché sì, perché noi non amiamo mediamente metterci in coda, ci sentiamo bisognosi di tutto subito senza fatica, oppure rinunciamo, perché quelli che si sono immessi in coda per acquistare l'orologio l'hanno fatto, però non erano la maggioranza della popolazione, erano tanti. Allora, nella vita quotidiana comunque siamo abituati a metterci in code o a conoscere delle code che, a ben pensarci, sono delle code anche se non ne siamo consapevoli, perché la verità è che le code fanno parte della nostra vita sempre. Le code che permettono un controllo obbligatorio prima di passare, le abbiamo già raccontate, le rimettiamo ancora lì. Le dogane, una volta ce n'erano tante, oggi ce ne sono di meno, ma per esempio il nostro paese ha ancora l'istituzione delle dogane, che invece la comunità europea intorno a noi non ha. Oppure se vai addirittura fuori dall'Europa, il controllo dei passaporti. Le code legate a operazioni automatiche o di consegna, i chioschi, oppure ecco, stampare la carta d'imbarco quando devi andare all'aeroporto, le casse nei supermercati. Se c'è qualcuno davanti a te in banca o al bancomat o all'ufficio postale, è una coda normalissima quella che facciamo sulle strade, per esempio, e ne parliamo tanto quando, visto che siamo attraversati da un'autostrada che spesso è molto trafficata, le code
1: ci sono.
0: Poi le code, cioè, avete mai pensato che le code per il trono sono delle code? Cioè, il candidato al trono, facciamo un esempio più famoso,
1: il designato, l'erede
0: al trono britannico, è comunque quello che per nascita e alla fine per coincidenza in qualche modo arriva lì e aspetta. Non è che sta lì con l'orologio, perché
1: pensa, poi aspetta,
0: povero Carlo, ha aspettato decenni, magari avrebbe anche fatto meno.
1: È legato alla morte di chi ti ha creato.
0: Esatto, quindi è anche triste l'attesa, però i tempi d'attesa di questa coda fila per il trono possono durare decine di anni. Le code possono anche essere quelle meno evidenti, per esempio se tu sei in questa coda invisibile che è qualsiasi operazione che fai online, su internet è definita la coda più grande del mondo, perché mentre tu scrivi attraverso dei protocolli, dei server, degli hardware, dei pacchetti dati che vengono continuamente messi in fila, instradati e riassemblati, dura pochi istanti, non te ne accorgi nemmeno, ma anche quello è un modo di fare la coda. Quando invii un modulo, una candidatura, quella è una coda.
1: Ti metti in coda.
0: Noi abbiamo visto, adesso ce le fanno vedere un po' meno, però nel mondo abbiamo visto tantissimi giovani spesso in coda per i talent show, code di giornate intere di persone che vogliono andare su un palco per esibirsi, per far vedere che sono capaci di fare qualcosa.
1: Una volta facevamo la coda al seggio prima che arrivasse il voto per corrispondenza.
0: La coda anche come test per l'esperienza del cliente, perché c'è anche questo modo di vedere le code e le colonne. Chi ti obbliga in qualche modo a fare la coda, però deve capire come l'affronti per migliorare anche la tua esperienza, visto che si parla tanto di questo tipo di cose. E quindi abbiamo raccontato dei tanti modi in cui possiamo affrontare la coda, con questa conclusione molto filosofica in cui si propone di ricordarci che la coda ci ricorda che sono solo uno tra molti, che faccio parte di un flusso più grande, che condivido l'esperienza con milioni di altre persone come me, un'esperienza persino spirituale. Lo so che a questo punto direte: ma dai. Ogni volta che siete in una coda, grande o piccola, pensateci. Pensate che poi siete veramente insieme a tutti gli altri.
1: E pensate soprattutto che c'è qualcuno dietro di voi.
0: Esatto. La coda peggio. Vi tocca, ma in coda non toccate
1: nessuno.

0: Rete 1.
1: Sono le 11.
2: In studio Lino Bini, l'esercito israeliano ha ricevuto questa mattina l'ordine di attaccare anche la periferia sud di Beirut per eliminare minacce militari di Hezbollah. A darne notizia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha parlato di azione decisa in seguito alle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano, con i continui attacchi su Israele dei miliziani sciiti filo-iraniani. Azioni militari in Libano per mano dello Stato ebraico che hanno spinto ieri la Francia a chiedere una riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU, anche in seguito alla presa e al controllo da parte di Tel Aviv del castello crociato di Beaufort, su un'altura circa 15 km dal confine. È salito a quasi 900 il numero delle persone arrestate in Francia in seguito agli scontri e disordini scoppiati nel fine settimana al termine della partita di calcio che ha sancito la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. A stilare il nuovo bilancio è il Ministero dell'Interno francese, stando al quale nei tafferugli quasi 180 poliziotti sono rimasti feriti. In Colombia il candidato trampiano della destra, Abelardo de la Espireia, si è imposto nel primo turno delle elezioni presidenziali, ottenendo il 44% dei consensi, stando almeno ai dati quasi definitivi dello spoglio. Una vittoria contestata dal suo rivale di sinistra, Iván Cepeda, che si è fermato invece al 41% delle preferenze, nonché dal presidente uscente Gustavo Petro. Il secondo turno con il ballottaggio è previsto per il 21 di giugno. Dall'interno sono terminati i lavori per prolungare l'attività e di fatto la vita dei 30 aerei caccia FA-18, lo comunica Armasui, stando al quale gli aerei potranno essere usati fino al 2030, ovvero fino all'entrata in servizio dei nuovi apparecchi F-35. Un'operazione iniziata nel 2017 è costata 450 milioni di franchi, sottolinea in una nota l'Ufficio federale dell'armamento. È stata riaperta questa mattina l'Axenstrasse, chiusa al traffico ieri sera a causa di un allarme per caduta massi. Dopo un sopralluogo, le autorità uranee hanno dato il nulla osta appunto per la riapertura. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre dell'anno. Lo comunica la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% dei tre mesi precedenti. Ce ne parla Marzio Minoli.
3: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
4: La meteo con VZ Vermögenszentrum. Il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
2: Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
1: Sull'autostrada A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: nostra, la lingua che parliamo ogni giorno. Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
1: Buongiorno, bentrovati da Sergio Savoia, Danny Rauseo e Valentina Gheri.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, stamattina niente introduzione, la facciamo corta,
2: sì,
1: e andiamo direttamente con la prima rubrica meravigliosa che abbiamo, che si intitola, vai di sigla.
2: Bello, qui siamo negli anni 70 inoltrati.
1: Sì, taxi gialli a New York, sì, vecchie Lincoln e cose di questo genere. La parola nel mirino.
2: Ecco, era la sigla che abbiamo preparato da giorni, a mesi.
1: Sì, abbiamo quattro musiche che le stiamo facendo sentire a morte.
2: Allora, è il format della trasmissione.
1: Assolutamente sì. La nostra parola nel mirino, sì, oggi è una parola che negli ultimi 20 anni ha occupato parecchio territorio. Non per niente la parola inglese che ormai si sente dappertutto è location.
2: Niente 5 franchi, perché è oggetto del discorso.
1: Esatto.
2: Oggetto e soggetto, tutte e due.
1: Allora.
2: Però è una di quelle parole che fanno sembrare tutto più importante, perché non si organizza più una festa, si cerca una location.
1: Una location.
2: Una bella location.
1: Una bella location.
2: Non si gira un film in un bosco, si sceglie una location.
1: Location. Sì.
2: Non si sposa una coppia in un ristorante, no. Si celebra l'evento in una location esclusiva.
1: Location esclusiva.
2: Esatto.
1: La cosa interessante però, Danny, è che la location, la parola location, non è arrivata ieri, non è nuova. In italiano circola da decenni, all'inizio apparteneva però soprattutto al gergo, al linguaggio specializzato del cinema. Le location erano i luoghi reali dove si giravano le scene, in contrapposizione agli studi di posa, agli studi cinematografici, come si dice in italiano, gli esterni, sostanzialmente.
2: Sì. Fuori studio.
1: In esterno.
2: Insomma, una parola tecnica in qualche modo, con un significato preciso. Poi però è successo qualcosa che capita spesso alle parole. Hanno deciso di lasciare il loro quartiere e di conquistare il resto della città. E adesso una location può essere praticamente qualsiasi cosa abbia un indirizzo.
1: Più o meno sì, oggi troviamo location, come dicevi tu, per i matrimoni, per gli eventi aziendali, per i compleanni, gli aperitivi, la presentazione dei libri, le riunioni, probabilmente anche per la riunione che serve a decidere la location della prossima riunione.
2: Esatto, è una frase che purtroppo ho sentito davvero.
1: Sì. Non c'è limite al peggio. Le parole straniere, come abbiamo detto un sacco di volte, non sono un problema in sé. L'italiano ne ha sempre accolte da molte lingue diverse. Yogurt viene dal turco, per dire, nessuno più si scandalizza. Il problema nasce quando una parola finisce per sostituire decine di parole più precise nella nostra lingua, che esistono.
2: Perché una villa, un giardino, una sala, un castello e un albergo diventano improvvisamente la stessa cosa.
1: Esatto, la parola location appiattisce le differenze, ci dice che esiste un posto, ma spesso ci dice meno di quanto potrebbe dirci una parola italiana scelta bene.
2: E qui entra in scena la nostra consulente linguistica.
1: Sì, Valentina, aiutaci tu. Se proprio vogliamo evitare location, che cosa possiamo dire?
3: Dipende dal contesto, perché, ed è proprio questo il punto, possiamo dire luogo, sede, spazio, ambiente, locale, sala, struttura, palazzo, villa, come dicevi tu Sergio prima, giardino, ristorante o teatro. Molto spesso basta chiamare le cose con il loro nome.
2: Che è una tecnica molto rivoluzionaria e poco praticata.
3: A volte sì, purtroppo. Se il matrimonio si svolge in una villa del Settecento, dire villa appunto racconta qualcosa, invece dire location racconta molto meno.
1: E racconta meno anche dal punto di vista emotivo, perché location è una parola neutra, quasi amministrativa, significa posto in pratica, mentre molte parole italiane evocano immagini precise. Naturalmente anche molte parole inglesi evocano immagini precise, ma questa particolare parola inglese in italiano non evoca granché.
2: Però io noto una cosa, appena compare la parola location mi aspetto automaticamente che il prezzo salga.
1: Esatto.
2: È vera questa cosa?
1: In effetti c'è questa componente di mandrianismo sociale, lo definisco così. Location non serve soltanto a indicare un luogo, spesso serve a dare un certo tono, no, all'evento.
2: Vero. È così. Quando il bar diventa una coffee experience.
1: Ah, che odio.
2: Anche detta così, no? Oppure il magazzino diventa un loft industriale.
1: Sì, cioè i capannoni della Monteforno.
2: Sono un loft industriale.
1: Un loft industriale. Allora, le parole a volte hai messo il dito nella piaga, the finger in the wound, come si direbbe. La parola a volte non descrivono la realtà, le parole, ma cercano di valorizzarla, che è un altro verbo che prima o poi dovremmo mettere sì, nel mirino.
2: Ce ne sono un paio di questo tipo, sì.
1: O almeno cerchiamo di fare apparire il tutto più elegante.
2: Sì, che poi se ci pensi, il bello dell'italiano è che possiede una quantità enorme di parole per indicare i luoghi, come dicevamo prima, ma possiamo aggiungere cortile, piazza, portico, giardino, cascina, sala, terrazza.
1: Come diceva Valentino, giustamente ogni parola porta con sé una storia, un'atmosfera, un'immagine, location invece uniforma tutto.
2: Sì, quindi la condanna qual è?
1: Ma nessuna condanna, come sempre, perché stiamo parlando di cinema e produzione audiovisiva, allora location ha una sua funzione precisa, perfettamente legittima, lo si usa ormai e quindi in quell'ambito lì va bene. Se però la usiamo per qualsiasi posto esistente sulla faccia della terra, forse vale la pena di fermarsi un attimo e cercare nel vocabolario della lingua italiana.
2: Sì, e chiedersi una cosa molto semplice, se non stiamo cercando una location quando in realtà stiamo semplicemente cercando un posto.
1: Mm-hmm. O prima che qualcuno ti ci mandi in quel posto.
2: in quella location, suona male.
1: Sì.
2: Vai in quella location.
1: Sai dove devi andare.
2: In quella location. No, è troppo elegante.
1: Portaci anche tua sorella.
2: No.
1: Ok, e con questa piccola ricerca immobiliare linguistica, la nostra parola nel mirino può anche andare in archivio, che è la sua location, il posto ideale per questa parola. Lo so che viene da ridere, adesso mettiamo un po' di musica così vi passa la ridarella.
2: Sì.

0: è solo strumentale. Africa dei Toto.
1: Ah, perché non comincia?
0: No, non comincia mai, continua a fare così. Okay. Africa, che tra l'altro è una bella location.
1: Sì, assolutamente. E tra l'altro è la location più grande del mondo.
0: Esatto.
1: Molto grande l'Africa. Allora, arriva il momento del bestiario, la rubrica dove andiamo a caccia di animali linguistici strani, bestioline sfuggenti, animaletti maltrattati o che maltrattano, anche possibile. Mm-hmm. E oggi parliamo di una creatura che tutti usiamo spesso senza rendercene conto, l'imperativo.
0: Che sarebbe il modo verbale dei genitori.
1: In effetti sì, mangia, dormi, studia, spegni qualcosa, smetti di frequentare quella ragazza, sì, vieni qui sì. E non ti faccio niente.
0: Oppure non farmelo ripetere.
1: Eh sì. Allora, non farmelo ripeto, è un imperativo travestito da frase normale, sì. Non farmelo, dopo vedremo. L'imperativo sì, sì. È il modo verbale, adesso diciamo due cose un po' serie,
0: sì.
1: Che serve a dare ordini, istruzioni, consigli, inviti, preghieri, suppliche. Non, sì. non è quello del sergente maggiore, serve a dare un'istruzione sostanzialmente.
0: Sì. Insomma, il modo grammaticale meno diplomatico.
1: Beh sì, però dipende, può essere brusco ma anche gentile. Accomodati. È un imperativo, entrate pure, è un imperativo, amami, è un imperativo, mi seguano, è un imperativo. Uh-huh. Sono tutti imperativi, ma la lingua ci permette di essere cortesi anche dando ordini.
0: Quindi quando un cameriere dice prego, si accomodi, in realtà mi sta comandando.
1: Eh sì, perché siediti cretino non farebbe lo stesso e perdi la stella, secondo
0: sì,
1: me.
0: E poi tu gli dici stai calmo.
1: Ecco, lo usa l'imperativo nella forma del congiuntivo esortativo, si accomodi.
0: Si accomodi.
1: È una forma di
0: addolcisce un po'.
1: Appunto, la cosa curiosa è che l'imperativo italiano è un modo un po' ibrido e un po' incompleto.
0: Non posso dare ordine a me stesso?
1: Ti devi sempre dare del tu o del lei, se ti rispetti tanto, puoi darti ordini considerandoti una seconda persona, puoi dire dai Danny muoviti.
0: Parlando a me stesso.
1: Esatto, però si possono usare altri giri di parole, per esempio coraggio, concentriamoci, dove dai ordini a tutte le tue personalità, adesso mi metto al lavoro, dove ti descrivo, questo con l'età comincia
0: sì,
1: a dire le cose che fai.
0: Sì, poi ne conosco uno bravo che ti aiuta a risolvere esatto. Questi problemi. Mi piaceva allora. L'idea di passare la giornata a ordinarmi cose in effetti.
1: Allora, coniughiamo il verbo mangiare all'imperativo. Così facciamo un po' di familiarità con questa coniugazione.
0: Sì.
1: Allora, mangia Danny, che mi stai sciupando, mangia.
0: Sì.
1: La terza persona, mangi tutto lui prima di uscire. Quel ragazzo, mangi tutto. Cioè, dai un ordine a una terza persona, in
0: sì.
1: Maniera indiretta.
0: Sì.
1: La prima plurale, che è noi, mangiamo prima che sia finito tutto il buffet. Mm-hmm. È un imperativo, anche se ha semplicemente la forma dell'indicativo presente. Seconda plurale, voi, mangiate prima che si freddi, è anche uh-huh. Questo, la stessa forma, quindi non ha una forma sua. Terza plurale, non si usa molto, ma lor signori mangino con quel che hanno pagato. Uh-huh. È una formula un po' vecchio stile.
0: Mangino.
1: Io avevo un professore al liceo che si rivolgeva alla classe usando il plurale di cortesia sì. Della terza persona.
0: Ma veniamo al primo animale curioso, alcuni imperativi non assomigliano affatto agli altri.
1: Esatto.
0: Prendi il verbo andare, non diciamo anda.
1: Sì.
0: Andà,
1: no.
0: Neanche quella anda.
1: Se no sembri Speedy Gonzales.
0: Esatto, andale, diciamo andale. Vai.
1: Eh sì.
0: Oppure fare, se diamo un ordine a qualcuno di amare, diciamo ama. Se ne diamo se diamo invece l'ordine di fare, stessa coniugazione di amare, diciamo fai. Fai attenzione usando la seconda persona indicativa, ma possiamo anche elidere la i e dire fa.
1: Esatto.
0: Qui con l'apostrofo, no? Qui si comincia a intuire che l'italiano è una lingua che ama complicarsi la vita un po'.
1: E qui un minuto di silenzio per gli stranieri che devono impararlo ci starebbe. Ma il bello deve ancora arrivare, perché uno dei grandi campi minati dell'italiano riguarda gli imperativi seguiti da pronomi cosiddetti clitici. Che per
0: critici
1: dirla,
0: con la L.
1: Clitici, non critici.
0: Non è un cinese che dice critici.
1: No, questa è una battuta politicamente scolletta.
0: Scusa.
1: Ma comunque vuol dire che stanno in fondo alla parola. Pronomi critici. Ad esempio, di a me, dimmi.
0: Okay.
1: Porta quella cosa lì a me, portamelo. Di quella roba lì a me, dimmelo. Quindi i pronomi clitici, come vedete, mm-hmm. Si possono combinare, no?
0: Mm-hmm.
1: Di quella cosa, quello a me, dimmelo. Mm-hmm. Fammelo vedere. Oppure fabbricamecelo. Che mi piace tantissimo.
0: È difficile da dire anche.
1: Fabbricamecelo, che vuol dire fabbricami quella cosa lì in quel posto là.
0: Eh beh, in una parola sola risparmi.
1: Uno ti chiede, ti fabbrico il gabbiotto degli strumenti nel giardino e tu gli rispondi fabbricamecelo. che tra l'altro è una parola con accento sulla sest'ultima sillaba, quindi quadrisdrucciola, credo che sia l'unica nella lingua italiana. Però anche monitoramelo, non scherza, e auguraglielo neanche. E tutti imperativi con pronomi critici di parole che sono già sdrucciole di partenza.
0: E lì con i pronomi clitici scatta il raddoppiamento e ci si fa del male.
1: Quindi. Esatto, perché con alcuni verbi l'italiano raddoppia la consonante. Quindi che cosa abbiamo? Di a me, dimmi, che si scrive con due M.
0: Sì.
1: Fai a me o per me, fammi. Per esempio, fammi il piacere.
0: Sì.
1: No? Vai a prendermi quella cosa, vammi a prendere quella cosa. Di, dai a me, dammi, abbiamo detto, che è un po' come dimmi. Stai per me o con me. Per esempio, stammi, stammi bene, stammi attento, eccetera, eccetera.
0: E qui arriviamo al secondo grande animale del bestiario, l'apostrofo.
1: Allora, Valentina se n'era occupata a suo tempo, vi ricorderete, un paio di settimane fa. Adesso la richiamiamo in causa, perché molti scrivono da per l'imperativo del verbo dare, usando l'accento invece dell'apostrofo, d'accordo? Ma con l'accento e il verbo da è solo la terza persona presente indicativo di dare, mentre invece se vogliamo scrivere l'ordine da, nel senso di dai, dobbiamo scrivere l'apostrofo. Quindi la forma corretta degli imperativi è sempre con l'apostrofo. Di, da, fa, va, sta, si scrivono con apostrofo e non accento, perché si tratta di imperativi. E qui, Valentina, è il tuo momento. La regola com'è?
2: La regola è semplice.
1: Dice sempre così, è sempre semplice. La regola.
2: Sì,
1: poi,
2: no, no, è semplice, sono qua a prendere, ma per non creare troppa paura, diciamo. Sì. In queste parole, in queste forme, scusate, l'apostrofo segnala una caduta di lettere, no? Come dicevamo, per questo scriviamo da, fa, sta, va e di, appunto, con l'apostrofo, perché l'imperativo sarebbe senza elisione, quindi sarebbe al posto di dai, fai, stai, vai e di, ecco, no, invece di, no.
1: Quindi in realtà la forma dell'imperativo sarebbe fai attenzione, esatto, per esempio, però si può abbreviare, quindi si può eliminare la i.
2: Fa attenzione.
0: E quindi è una regola semplice che riesce comunque a mettere in difficoltà parecchia gente, Valentina.
2: Sì, come molte regole semplici della grammatica italiana.
1: Esattamente, ma il vero animale raro è un altro che a me piace tantissimo, è l'imperativo negativo. Perché se voglio dire a qualcuno di fare qualcosa, uso l'imperativo. Vieni, parla, scrivi, ama, dai, eccetera, eccetera. Ma se voglio vietargli di fare qualcosa...
0: E gli urlo contro. Prima gli dico,
1: Sai, dai, sì, anche. Però, diciamo, grammaticalmente, diciamo, non parlare, non correre, non fumare.
0: Che in realtà sembrano degli infiniti.
1: Sono degli infiniti, in effetti. Nella seconda persona singolare, l'italiano usa l'infinito per l'imperativo negativo, ad esempio, diversamente da altre lingue neolatine. In spagnolo si usa il congiuntivo, no? Nome amas. Nome ames, anzi, penso che sia cosa. Se ci sono degli spagnoli all'ascolto, ci perdonino per quello che abbiamo fatto alla loro lingua. È una particolarità che risale molto indietro nella storia. In latino si diceva noli me tangere, non mi toccare. Sì. E a noi è rimasto questo infinito, sostanzialmente.
0: Sì. Ma l'imperativo negativo non usa sempre l'infinito, troppo semplice, no? Se voglio vietare a te e Valentina di fare qualcosa, cosa dico?
1: In questo caso si usa la seconda persona dell'indicativo presente con il non davanti. Non andate, non mangiate, non venite, non fumate. Mentre invece al singolare si usa l'imperativo, quindi e capite che imparare questa cosa per uno che non parla la lingua non è proprio una cosa semplicissima. Allora, la lezione di oggi è questa: l'imperativo sembra un modo verbale semplice, ordine, chiede, invita, ma appena lo guardi da vicino trovi apostrofi, pronomi clitici, forme irregolari, infiniti che si fingono imperativi, ma solo la seconda singolare. Insomma, regole che si trascinano dietro secoli di storia, che noi impariamo dalla mamma e anche dal papà, anche se i papà sono più taciturni.
0: O dai fratelli e le sorelle maggiori.
1: E la lingua madre non ci facciamo caso, ma in realtà sono regole molto complicate. E
0: insomma, dietro ogni innocente ordine o invito c'è un piccolo romanzo grammaticale. Pensateci.
1: Riflettano lor signori.
0: Passiamo alla prossima rubrica. Passiamo punto esclamativo.
1: Esatto, che sembra un presente indicativo, ma è anche un imperativo.
0: È tutto chiaro?
1: Sì, è un ordine.

0: Hai visto che musichetta ti abbiamo messo, Sergio, oggi per lo svizionario?
1: Hai fatto bene, perché dopo tutti questi ordini, l'imperativo diventava un po' muscolare come trasmissione. Lo svizionario, signore e signori. Oggi entriamo in un territorio che tutti speriamo di frequentare il meno possibile, quello degli ospedali.
0: Ottimo, dopo aver parlato di imperativi e ordini, come dicevi, passiamo direttamente alle cartelle cliniche, quindi.
1: Sì, a furia di ordinare la gente la stressi, poi si fanno ricoverare. Allora, c'è una particolarità, perché negli ospedali della Svizzera italiana si sente parlare un italiano che per molti italiani suona un po' alternativo.
0: Tipo?
1: Te lo dico. Allora, immagina di sentire questa frase. Il paziente è stato sottoposto a una sonografia, poi trasferito in cure intense e trattato con un medicamento di nuova generazione. Aveva avuto problemi con la dormia.
0: Capirebbe che il paziente è vivo, ma non molto altro, no?
1: Sì, un italiano che si aggirasse. Sì. Però per un ticinese la frase è perfettamente normale. Cominciamo da dormia.
0: È che sembra il nome di una località turistica. Quest'estate andiamo a Dormia, sul lago di Iseo o sul lago di Garda, lì da quelle parti lì.
1: Sì, esatto. Invece è un termine medico ancora diffuso da noi, significa anestesia, soprattutto anestesia generale. Ho fatto la Dormia e sono ancora un po' così
0: rimbambito,
1: esattamente.
0: Sì, ma da dove arriva Dormia?
1: Probabilmente dal francese dormir o anche dall'italiano dormire, una parola che racconta bene la storia della medicina svizzera, che è molto influenzata dalla terminologia francese e tedesca, ma tenetevi questo ma da parte.
0: Sì, in effetti se ci pensi è abbastanza intuitiva. Ti addormentano, dormia.
1: Esattamente, molto più intuitiva di anestesia, che deriva dal greco e significa assenza di sensazione. Venuta una Z strana.
0: Assenza.
1: Ma lo si trova anche in certi italiani regionali. Io, scartabellando qua e là sulla rete, ho scoperto che è desueto, ma nell'italiano regionale bolognese si usa, quindi si dice dormia con l'accento bolognese. È un caso in cui l'italiano regionale ha conservato dei termini desueti di un periodo in cui l'anestesia si faceva con l'etere. E quindi era una dormia. Quindi esiste anche in Italia.
0: Sì.
1: Da noi è stato molto diffuso, adesso è un po' in perdita di velocità, anestesia è diventata più normale. Però dormia, lo dicono, la mia mamma lo dice spesso.
0: Sì. Passiamo a un'altra terminologia.
1: Sì, cure intense.
0: Che per un italiano fa quasi pensare a un fisioterapista particolarmente motivato.
1: Sì, che dice, dai. Invece no, è il reparto di terapia intensiva o rianimazione, come viene chiamato per esempio in Italia. È un calco, cure intense, dal francese soin intensif o dal tedesco intensiv pflege. Pflege, scusate, ho detto male. O intensive stazione, i quali probabilmente a loro volta riprendono l'inglese intensive care.
0: Devo dire che cure intense è qualcosa di umano, comunque fa pensare a qualcuno che si prende molta cura di te.
1: Intensamente, sì. Mentre terapia intensiva mette più l'accento sulla tecnica e sulle procedure, ma sono due prospettive diverse. E poi abbiamo medicamento.
0: Ah, questa la sento continuamente.
1: E certo, perché da noi è il termine utilizzato proprio ufficialmente anche sui bugiardini delle medicine, insomma, dei medicamenti, per l'appunto, si trova nelle leggi, negli ospedali, nelle farmacie, nei foglietti illustrativi.
0: Mentre in Italia si parla quasi sempre di farmaci, non di medicamento.
1: No, quando noi diciamo medicamento, di solito in italiano standard si dice farmaco. Beh, la cosa curiosa è che medicamento non è affatto un'invenzione svizzera, è una parola italianissima, antica, perfettamente corretta, anche se il suo uso da noi è molto probabilmente comunque influenzato dal francese, dove si dice médicament.
0: Sì, solo che in Italia, come dicevamo, è quasi sparita, soppiantata da farmaco.
1: Mentre da noi è rimasta viva, è un po' come certi mobili che una famiglia conserva per generazioni e che altrove sono finiti in soffitta.
2: Sì, tra l'altro medicamento viene dal latino, mentre farmaco dal greco, e ha un'etimologia interessante, perché farmacon originariamente possedeva un significato ambivalente, indicava sia un rimedio ma anche un veleno o un filtro magico.
1: Ecco, quindi poi è rimasto invece semplicemente il significato di, appunto, medicamento, farmaco, che conoscete benissimo. E poi arriviamo alla sonografia.
0: Che in Italia sarebbe l'ecografia.
1: Exactly. Il termine elvetico mette l'accento sugli ultrasuoni, cioè sul principio fisico dell'esame, ma la realtà è che non c'è una vera distinzione di significato. La diffusione della parola sonografia in Svizzera si deve all'influenza del tedesco.
0: Ecografia è un termine sempre più diffuso anche da noi, e sonografia perde vitalità nell'italiano svizzero, ci stiamo un po' standardizzando, via, dai.
1: Eh sì, ma è che è una buona cosa, tutto sommato, perché è meglio usare un po' la stessa parola di che si usa in un paese di 60 milioni di persone piuttosto che inventarsi lingue.
0: Giusto.
1: Allora, è una parola che che molti ticinesi considerano normalissima ed è la parola in ambito medico depistaggio.
0: Che per un italiano significa quasi sempre sviare un'indagine di polizia.
1: Sì, proprio per il vocabolario italiano significa quello. Allora, quando da noi in un film si parla di depistaggio, di solito c'è di mezzo un assassino e un complice che cercano di far casino.
0: Sì, oppure un politico.
1: Adesso non metterla.
0: No, vabbè, lo dicevo per dire.
1: No,
0: non
1: certo, per dire. In italiano e in Svizzera, invece, il depistaggio è è semplicemente lo screening, che tra l'altro è una parola che in italiano esiste in inglese, che è una cosa un po' strana, cioè la ricerca sistematica di una malattia in una popolazione.
0: Quindi il depistaggio del tumore al seno, il depistaggio del tumore del colon.
1: Ecco, sarebbe meglio dire lo screening, no?
0: Sì.
1: Ecco, è un altro prestito dal francese, depistage, e andrebbe accuratamente evitato, secondo la nostra modesta opinione. Lo sentiamo molto anche nel linguaggio giornalistico, ahimè, anche qui in RSI durante il Covid, per esempio, lo si sentiva
0: tantissimo,
1: dalla mattina alla sera.
0: Quindi, ricapitolando, dormia, cure intense, medicamento, sonografia e depistaggio.
1: Cinque parole che raccontano molto bene una caratteristica dell'italiano-svizzero.
0: Quale?
1: Che non è semplicemente italiano parlato in Svizzera, è una varietà che vive a contatto col francese e il tedesco da secoli e che per questo ha sviluppato un lessico un po' meticciato, oppure che conserva tratti arcaici e desueti.
0: Insomma, se un ticinese venisse ricoverato in Italia potrebbe capire perfettamente i medici, ma ogni tanto avrebbe l'impressione che abbiano cambiato le etichette ai cassetti in qualche modo.
1: L'importante è che sia curato bene.
0: In questo caso credo proprio di sì.

0: E proprio mentre i fiati attaccano, noi ritorniamo in diretta. Dunque, oggi abbiamo un argomento un po' complicato.
1: Sì, un pochino, infilo in una cosa un po' complicata, ma va fatta.
0: Va fatta, sì. Va fatta. Qualcuno lo deve fare.
1: Qualcuno Valentina. Deve pur farlo. Allora, ci sono dei nomi composti, quindi con due parole, che hanno al loro interno la parolina capo. Dico parolina perché non è un prefisso. Ma un prefissoide addirittura questo
2: prefissoide?
1: Nome.
2: Prefissoide?
1: Sì, ha un nome un po' strano. Si chiama così perché praticamente esiste anche da solo, invece il prefisso no, quindi è giusto.
0: Sì, esatto, la parola capo non è solo un prefisso, esatto. Non è come sub,
1: esatto.
0: Esiste da solo. Sub esiste da solo non era un buon esempio, ma comunque andiamo avanti. Il problema quando c'è?
1: Il problema arriva quando si deve formare il plurale. Faccio degli esempi così capite meglio. Capo stazione, capo redattore, capo treno, capo gruppo. E qui, vabbè. Okay. Però il problema è che quando si pensa al plurale, la domanda sorge, cioè capo stazione diventerà capistazione o capo stazioni? Ecco, per non doverlo imparare a memoria, anche se a volte un po' ci si fa all'orecchio, no? Perché viene spontaneo magari per una persona che parla italiano saperlo già, ho trovato due regoline che possono aiutare un po' in questo caso. Quindi quando dopo capo si può sostituire la parola che segue con di, del, della, e in più si tratta essenzialmente di una cosa, cioè di qualcosa e non di qualcuno, allora cambia la desinenza di capo. Danny,
2: aiutami a capire. Ma okay.
0: Facciamo degli esempi.
2: Esatto. Stavo memorizzando.
1: Il capo stazione diventa i capi stazione, perché puoi sostituire, puoi pensare e dire: posso dire il capo della stazione? Sì, sì. E quindi cambi
2: adesso
1: capo.
2: Ho capito. Okay? Uh-huh. Adesso ho capito.
1: Se dico capo gruppo, puoi dire il capo del gruppo, no? E quindi cambi capo, e quindi i capi gruppo.
2: Capi
1: quindi
2: gruppo.
1: La seconda parola rimane uguale.
2: Tutto chiaro.
1: Il capo treno. Il capo ufficio, i capi ufficio, il capo banda, i capi banda.
0: Perché in pratica il plurale sono i capi che sono tanti e le cose rimangono singolari.
1: Sì, praticamente provi a cambiare questa.
0: Se invece,
2: sì,
1: se invece dopo la parola capo c'è un qualcuno e non più una cosa, e tendenzialmente non si può usare del di, allora ciò che cambia è la seconda parte, e invece capo rimane uguale. Il capo redattore, ovviamente puoi dire che è il capo del redattore,
0: però in realtà
1: non
0: è il redattore in capo.
1: Infatti, e poi non è che è il capo di un redattore, è il capo di tutta il team dei redattori. E in questo caso, infatti, diventa i capo redattori. Il capo macchinista diventa i capo macchinisti. I capo macchinisti, il capo cuoco, i capo cuochi.
0: Allora posso tentare di dirla in un altro modo? Quando io sono il capo in capo, appunto, esatto, sono un redattore in capo, sono un macchinista in capo, quindi è una mia qualifica, il plurale si fa sulla la qualifica.
1: Esatto,
0: quindi,
1: infatti, per esempio, anche questo è un altro suggerimento. Diciamo.
0: Mentre invece quando è il capo di una serie di cose, e quindi sono tanti capi di una, per esempio, di una stazione, di un treno, eccetera, eccetera, si modifica
1: esatto.
0: Capo.
2: Io mi fermerei qui.
0: Sì, anche perché di una complicazione mostruosa.
1: Sì, lo sapevo, scusate, mi dispiace.
0: No, ma era giusto provarci.
2: Non ci spaventano le cose complicate.
0: No, assolutamente.
2: In questo programma almeno.
0: Tant'è vero che domani saremo ancora qui con altre complicazioni di questa meravigliosa lingua.
2: Sergio Savoia,
0: Valentina Gerig
2: e Danny Rauseo.
0: Danny Rauseo
2: vi salutano e vi augurano una buona continuazione d'ascolto.
1: Grazie.
0: A domani.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: Mille storie mondiali.
5: Caro Fabrizio Gabrielli, ho come l'impressione che tu abbia una domanda per me.
6: Hai ragione, caro Stefano Ferrando.
5: Sono tutto orecchie.
6: Cosa hanno in comune, però? Detto l'ala infernal, Pippo Inzaghi, cioè uno capace di segnare anche con la parte meno nobile del corpo, che poi, tutto sommato perché meno nobile, vabbè, e Gerd Müller, cioè Dar Bomber.
5: Non lo so, dimmi tu perché chiamo a casa e ci vuole troppo tempo.
6: Le rapine.
5: Ah.
6: Oh, fermo, però non le rapine quelle vere, cioè non quelle che cominciano con fermi tutti, questa è una rapina. In quelle ci sono altri specialisti, alcuni rozzi e violenti, altri raffinati, tanto che alla fine risultano pure mezzi simpatici.
5: Tipo?
6: Tipo Diabolic, per esempio. Ah. Occhi magnetici, intelletto sopraffino, qualità atletiche da Cristiano Ronaldo dopo una seduta di crioterapia. Sono due sorelle a idearlo, affascinate dai racconti di Fantomà e da alcuni misteriosi fatti di cronaca torinese. Angela e Luciana Giussani. La prima fonda una piccola casa editrice a Storina. La seconda la raggiunge poco dopo per dare corpo a quel progetto che cambierà per sempre il mondo del fumetto. Sono convocate anche più volte dalla giustizia perché quelle storie sono considerate antisociali e diseducative, ma mai verrà fermata la pubblicazione del fumetto.
5: Forse non tutti sanno che la prima cartella è di Angelo Zarcone, detto il tedesco. Nessuna affinità con Germüller, però in aria. Semplicemente lui gira per Milano in sandali e calzini bianchi. Si vergogna di quelle tavole e un giorno misteriosamente sparisce. Prima però consegna i disegni alle sorelle Giussani. È il 1962, l'anno del mondiale in Cile, il primo con una canzone a lui dedicato.

0: Nella terza avventura di Diabolik compare la sua compagna di avventure, bella, affascinante, Eva Kant, che vola da un tetto all'altro, leggera e imprendibile, come un uccellino. E il protagonista della nostra storia si ritrova appiccicato quel soprannome dalla sorella, Garrincia, vale a dire un minuscolo e esile uccellino tropicale, indifeso che non può certo far male a nessuno, come suo fratello, magro, scheletrico e con una gamba più piccola dell'altra. Lui se lo tiene stretto quel soprannome e nel 1958, l'anno in cui il Brasile diventa per la prima volta campione del mondo, quello dove lui tra l'altro non doveva neanche esserci perché ai test psicologici della federazione lo battezzano un bambino di 4 anni, quello dove lui parte riserva e finisce protagonista con Pelé. Beh, in quell'occasione i giocatori possono chiedere qualsiasi cosa quando vincono il mondiale. Chi va sul sicuro? Soldi, chi una macchina, altri montagne di abiti eleganti, tutti meno uno, Manuel Francisco dos Santos, l'ala zoppa che tutti chiamano Garrincha. Che sia diverso o originale si capisce da tante cose. È incredulo nel vedere i compagni che per esempio piangono per la vittoria contro la Svezia e chiede, ma abbiamo vinto o abbiamo perso? Chiede per esempio a Gilmar. In ogni caso, alla domanda del presidente brasiliano, cosa vuoi in premio? Una villa? Lui chiede semplicemente di liberare l'uccellino che tiene in gabbia nel suo ufficio. Come fai a non innamorarti di uno così?
1: Impossibile. Che peraltro rubargli la palla a proposito di furti era più difficile che entrare al Louvre e portarsi a casa la Gioconda, eh? Oddio, che poi tutto sommato la storia recente dice che non sia poi così difficile. Però insomma, fidatevi, strappare il pallone a Garrincha era davvero un rompicapo. E non date retta a chi dice che poi fa sempre la stessa finta, che quello che fa sempre la stessa finta è Marco Del Vecchio. Oppure Chapuisat. E per la cronaca, sai che c'è? Che sembra anche che funzioni, perché basta vedere insomma 283 gol in carriera, Champions vinta col Dortmund, passaggio sfumato alla Roma, peccato. Garrincha, parliamo di altro, usa l'istinto proprio come l'uccellino che per schivare un pericolo trova sempre il modo per sgusciare. 6 centimetri, intendiamoci, sono tantissimi, soprattutto quando sono la differenza fra una gamba e l'altra. Ma Manuel è capace di trasformare quel minus in un qualcosa che nessun altro ha e soprattutto in qualcosa che nessun altro sa leggere né capire. E lo fa chiaramente, regolarmente anche nel 62 in Cile, nel mondiale non tanto dei furti ma il mondiale dei cattivi. Dove ti giri ce n'è uno. Chiedete all'Italia se mai gonfiata di botte e cazzotti dai padroni di casa davanti a un impassibile ma perfetto arbitro Kevin Aston. Di dove sarà mai? Inglese, pure lui. Leggenda vuole peraltro che i cileni non avessero granché gradito degli articoli usciti sui giornali italiani che parlavano di un paese primitivo, primo di comodità, modernità e che così, giustamente, posso aggiungere, si vendichino sul campo.
0: È sempre colpa dei giornalisti.
1: Sempre colpa dei giornalisti. Cattivi, sai, erano pure i cechi, che al primo dribbling della perla nera, Orei, provvedono a risolvere la questione con le maniere forti. Pum, azzoppato. Poi l'inguine di Pelé fa crack e il mondiale perde la sua stella, che viene sostituita in campo da Amarildo e nel cuore dei tifosi brasiliani da un uccellino.
0: Lo racconta Gianni Brera, a cui affidiamo la descrizione dell'accaduto. In attacco, gli estri, che erano di Pelé, sono stati espressi da Garrincha, la cui gambetta sinistra era tristemente rinsecchita dalla poliomielite. Garrincha fintava la partenza sulla destra e con un fulmineo scambio toccava di destro per l'inizio del dribbling all'interno. Poi faceva gioco per gli altri o segnava. Secondo quello che mi ha dichiarato lo stesso Pelé, il prodigioso Garrincha era ormai in grado di colpire una bottiglia da 25 metri. Vinto il dribbling e fatto il cross, il suo compito era finito.
1: Era pazzesco. E infatti in quel mondiale è il migliore, è un vero dispensatore di allegria. Forse nessuno riuscirà più a regalarne tanta con tanta intensità e quantità. A chi stai pensando, Stefano? Ronaldinho?
0: Per esempio.
1: Vabbè, adesso fa ridere, vende scarpe. Garrincha e la palla, amici inseparabili, che giocano e si fanno scherzi in continuazione, solo che nessuno dei due poi alla fine ci rimane male, sono gli altri semmai che provano a prendere una e a fermare l'altro senza mai chiaramente riuscirci. Gli avversari si scontano, perdono l'orientamento e ridere ridono mica. Le risate sono tutte semmai di Garrincha, della palla e di chi sugli spalti si stropiccia di continuo gli occhi senza credere a quanto sta vedendo. Si sposta a sinistra e poi come una molla schizza a destra e l'avversario è incapace di reagire, allora rimane in surplus, manco fosse Maspes al Vigorelli.
0: Anche di ciclismo mi sei specialista.
1: In quel mondiale che fa Garrincha impara anche a fare gol, sono 4 e gli varranno il titolo di capocannoniere, anche se in coabitazione con Vava, Sanchez, Jerkovic, Albert e Ivanov.
0: Garrincha che in semifinale danza e vola, mentre i cileni corrono, menano e parlano.
1: Pure troppo, secondo me.
0: Abbastanza. Oggi com'è che lo chiamano?
1: Trash talking.
0: Ecco, al tempo si chiama semplicemente provocazione e Manuel, che rimane un bambino indifeso, ci casca, scarpe comprese, espulso. Il Brasile vince anche senza di lui. Però c'è il problema dalla finale.
1: Infatti.
0: Eh sì, perché un'espulsione diretta, anche nel vocabolario del mondiale, significa squalifica automatica. Ma leggete bene? La vedi lì in basso?
1: C'è una piccolissima.
0: Sì, proprio minuscola, è scritto piccolo, quasi illeggibile, invisibile.
1: Ma invisibile, proprio sul serio, eh?
0: Allora, in caso di espulsione e di intervento dell'ambasciatore brasiliano in terra cilena, qualcosa può cambiare. In finale ad attendere la Cecoslovacchia, orrore!
1: La Cecoslovacchia!
0: Ecco, adesso c'è un paese del blocco comunista che ha eliminato l'Ungheria grazie alle 1000 parate del portiere Schreuf.
1: Dai, può finire la Coppa Rimene nelle mani di un paese dell'est.
0: Non si è mai detto. La FIFA, a quanto pare, appunto pensa di no, e dà retta all'ambasciatore brasiliano. Così Garrincha è regolarmente in campo con Gilmar, Nilton e Jalma Santos, Mauro, Zosimo, Zito, Didi, Vavá, Amarildo e Zagallo. 3-1 ai ciechi e dopo il 1958 anche il 1962 è verde oro.
1: E anche quel giorno ovviamente Garrincha in campo è imprendibile e da vedere meraviglioso. Ma fuori? Ve li ricordate i test psicologici di cui parlavamo prima?
0: Come un bambino di 4 anni.
1: Esatto, non è che abbiano sbagliato poi di tanto. D'altronde Garrincha è incapace di gestire una vita normale. Non parliamo peraltro dei soldi che ammassa sotto un materasso, li nasconde in cucina dove gli altri mettono la spazzatura. Nella vita è davvero un bambino che qualche compagno compassionevole aiuta a rimanere a galla. Quando quell'aiuto viene meno, l'uccellino smette di volare, di schivare i pericoli, anzi c'è da dire che ha un talento particolare nel prenderli uno ad uno e sbatterci contro violentemente. L'alcol lo annebbia, lo rende ancora più vulnerabile. La solitudine che accompagna la bottiglia, il sesso non cancella. Chiunque si prende gioco di quell'uomo che faceva sorridere non appena accarezzava un pallone, ma che nella vita vera, fuori, non è capace di arrivare nemmeno a 50 anni. Zoppo solo. Ormai sorridente solo nelle foto di quel mondiale in cui si è preso davvero una nazionale sulle spalle, sostituendo Pelé nel cuore dei tifosi, volando più in alto di un uccellino, più alto di quanto abbia mai fatto in qualsiasi altro giorno della sua vita.

0: Notizie in lingua facile. Ci sono stati nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran, anche se c'è il cessate il fuoco. L'esercito americano ha colpito alcune basi iraniane per radar e droni. L'Iran ha risposto e ha colpito una base militare americana in Kuwait. Questi scontri avvengono mentre i due paesi stanno cercando un accordo per fermare i combattimenti. L'Iran ha detto che serviranno alcuni giorni per rispondere alla proposta di pace degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti chiedono regole più severe sul programma nucleare iraniano. L'Iran ha già detto che non vuole accettare nuove condizioni. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Si parla di come l'esercito israeliano sta avanzando in Libano. Israele ha detto che farà nuovi attacchi nella periferia sud di Beirut. Ieri i militari hanno preso il controllo del castello crociato di Beaufort, che si trova su una collina a circa 15 chilometri dal confine. A Berna è tutto pronto per l'incontro estivo delle Camere federali. Per 3 settimane i politici si incontrano per parlare di cose importanti. Parleranno di stipendi minimi per i lavoratori, come pagare la 13ª AVS, forse aumenteranno l'IVA, la possibile costruzione di nuove centrali nucleari, la sicurezza e la difesa della Svizzera, l'aiuto all'Ucraina che è in guerra da più di 4 anni. Ieri sera la Svizzera ha giocato la finale dei mondiali di hockey. Ha perso contro la Finlandia 1-0 dopo i tempi supplementari. I giocatori svizzeri hanno vinto la medaglia d'argento. È la 3ª volta di fila che vincono la medaglia d'argento.
1: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente, la prima puntata di questa nuova settimana di giugno, la prima quindi anche del mese di giugno. Parliamo dei primi 10 anni della galleria di base del San Gottardo. Basta auto, tutti in treno. I primi 10 anni dunque di Alp Transit. Il 1° giugno del 2016, esattamente 10 anni fa, fu inaugurata la galleria di base del San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo, lo ricordiamo, con i suoi 57 chilometri. La Svizzera giustamente era orgogliosa, presentava all'Europa un'opera epocale, un'opera importantissima, se ne parlò in tutto il mondo. Dopo 10 anni e dopo l'apertura del Ceneri avvenuta nel 2020, il bilancio però si presenta a tinte chiaroscure. Se per il Ticino l'impatto è stato per molti versi positivo, poi vedremo perché e soprattutto come è stato positivo, l'opera, questo lo sappiamo, resta incompiuta. Mancano gli accessi a nord e a sud verso Milano, mancano le circonvallazioni dei centri urbani di Bellinzona e Lugano e sul suo futuro pesa una doppia spada di Damocle. Le risorse finanziarie per il sistema ferroviario svizzero sono ridotte al lumicino, mancano insomma i soldi e la politica a livello nazionale sta temporeggiando, sta nicchiando e non ha per intanto l'intenzione di completare Alp.

0: transit. Va però anche sottolineato che 10 anni fa diventò realtà la visione del 1947 dell'ingegnere Karl Eduard Gruner, una visione in cui si parlava di treni espressi europei con docce, parrucchiere, chiosco, bar e telefoni che collegano Londra con Khartoum e Parigi con Teheran. Oggi in treno non si va così lontano, ma in quest'ultimo decennio il traffico viaggiatori nazionale e internazionale sta crescendo, ovviamente anche in Svizzera, con maggiori e migliori collegamenti e nuove destinazioni. Lo abbiamo detto, fatica ancora a decollare il trasferimento delle merci su rotaia, ma la speranza è riposta nel potenziamento e nel completamento delle tratte d'accesso. Veniamo ora alle vostre abitudini, prima di presentare i nostri ospiti. Con i treni più veloci per andare oltre Gottardo avete cambiato per sempre le vostre abitudini di mobilità? I tempi di percorrenza ridotti vi spingono oramai a scegliere sempre il treno per i vostri spostamenti personali e professionali nella Svizzera interna e romanda? Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni, ma soprattutto oggi le vostre testimonianze sui vostri spostamenti, sulla vostra mobilità, potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, come sempre allo 076 321 11 13. Il tema è i primi 10 anni della galleria di base del San Gottardo, li stiamo celebrando oggi anche a controcorrente. La domanda: basta auto o tutti in treno? Roberta Cattaneo, buongiorno, benvenuta, grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Direttrice regionale FFS, Regione Sud, allora il suo bilancio dopo questi primi 10 anni qual è?
1: Soprattutto un bilancio positivo, visto che i viaggiatori sono quasi raddoppiati su tutta la linea del Gottardo. Se pensiamo che nel 2015 erano 9.000 le persone che oltrepassavano il Gottardo in treno, oggi ne contiamo circa 1.500 sulla vecchia tratta, quindi sulla tratta panoramica, e più di 16.000 sulla tratta invece a alta velocità, come la chiamate voi, sì.
0: Quindi questo significa che, il successo c'è stato, è indubbio, molte persone hanno cambiato le loro abitudini e credo che anche voi avete dovuto riorganizzarvi.
1: Chiaramente, quindi abbiamo dovuto introdurre dei treni conformi, quindi alla galleria di base. Abbiamo fatto delle offerte anche interessanti, se pensiamo alle collaborazioni che noi facciamo durante gli anni con l'agenzia turistica del Ticino, piuttosto che con la nostra affiliata Railway, dove facciamo anche dei pacchetti per il tempo libero per portare turisti in Ticino.
0: Quindi anche dal punto di vista turistico, a livello di immagine, Alp Transit, la galleria di base del San Gottardo, ha portato.
1: E certo, anche perché una volta magari non si veniva o a Bellinzona o Lugano per un pranzo, per un'uscita di un giorno, bisognava già calcolare 2 giorni, quindi un pernottamento. Adesso tanti scendono, si fanno la loro giornata in Ticino, pranzano da noi, fanno magari un po' di shopping e poi rientrano oltre Gottardo.
0: Allora, un po' come controcorrente anche voi come FFS, per quanto riguarda i treni e gli spostamenti, fate spesso dei sondaggi con i vostri clienti, la vostra clientela, la soddisfazione generale è buona?
1: La soddisfazione,
0: da quello che avete, sì, come riscontri?
1: La soddisfazione generale sta aumentando costantemente durante gli anni, quindi siamo soddisfatti.
0: Capitolo prezzi?
1: Il capitolo prezzi non è dell'FFS, perché abbiamo l'Allianz Swiss Pass, è l'associazione mantello di tutte le imprese di trasporto svizzere, quindi i prezzi vengono decisi in quel consesso.
0: Io ho parlato di collegamenti maggiori e migliori, secondo lei si è già sulla buona strada per aver veramente fatto tutto e più di tutto, oppure ci sono ancora dei margini di miglioramento per quanto riguarda le FFS?
1: Ci sono sempre dei margini di miglioramento, stiamo riflettendo a delle nuove strategie per quanto riguarda soprattutto il traffico del tempo libero, perché vediamo che questo sta aumentando molto. E quindi anche lì bisogna capire quando offrire dei treni e come offrirli questi treni per le persone che vogliono viaggiare, soprattutto nei weekend.
0: Allora, abbiamo detto che il tunnel è lungo 57 chilometri. Un ascoltatore ci chiede, è vero che sono 57
1: sono
0: chilometri?
1: 57,
0: sono 57.
1: Sì.
0: È stato veramente un momento di enorme cambiamento, un momento epocale, questo tunnel, sì, la creazione, anche l'inaugurazione, qualcosa che ha stravolto la nostra vita e le nostre abitudini.
1: Sì, anche molto emozionale, perché esatto, in fondo abbiamo riposto tante speranze su questo tunnel, e quindi questo tunnel ci sta offrendo una mobilità diversa da quella che avevamo vissuto fino al 2015.
0: Allora, ci sono molti commenti di soddisfazione, di elogio, di apprezzamento per quanto fanno le FFS e soprattutto per la praticità di questo tunnel, di questa galleria, che dalle due parti, diciamo, del Gottardo è stata molto apprezzata. Noi spesso abbiamo solamente la visione ticinese della Svizzera italiana, quindi ticinocentrica, ma va detto che anche nella Svizzera interna e romanda lo apprezzano il tunnel.
1: Assolutamente, anche perché appunto quello che dicevo Difatti. Prima, il turismo ne ha beneficiato di questo tunnel. Noi appunto abbiamo dei contatti regolari con l'Agenzia del Turismo Ticinese, quindi lì si sanno le cifre anche con il Ticino Ticket, quindi stiamo lavorando veramente assieme per portare più turisti anche da noi.
0: E per quanto riguarda invece gli spostamenti di lavoro, penso che siano anche quelli molto aumentati. Beh, ma quello anche che leggo sui messaggi.
1: Certamente, perché se si pensa che Lugano-Zurigo in meno di 2 ore, voglio dire, in un orario di punta in automobile, molto difficilmente si arriva a Zurigo in meno di 2 ore, a meno che non si superi i limiti di velocità consentiti. Ecco, quindi abbiamo questo attu che è molto importante, ma non solo Zurigo. Berna in 3 ore, cioè.
0: È cambiato tutto. Va detto che in questi 10 anni c'è stato anche il momento della lunga interruzione, della lunga pausa, che vi ha occupato e preoccupato.
1: Beh, soprattutto ci ha molto occupati dopo la prima fase di, naturalmente, come ha detto lei, di preoccupazione, perché chiaramente un anno di parziale chiusura, perché poi abbiamo comunque dato delle offerte, anche se chiaramente non erano complete, sotto il tunnel, anche per i treni viaggiatori. Chiaramente questo anno ci ha complicato la vita, ma l'ha complicata soprattutto ai nostri affezionati viaggiatori, ai pendolari che andavano a Zurigo, agli studenti, a tante persone. Abbiamo cercato
0: di ovviare
1: dove possibile, di andare incontro e di ovviare. Chiaramente i miracoli non si possono fare. Una chiusura di un tunnel di 57 chilometri può capire che non è proprio una cosa che si mette a posto in 2 minuti.
0: Allora, il domandone che arriva da più ascoltatori e più ascoltatrici è questo: dal punto di vista turistico un successone, anche dal punto di vista della popolazione locale, svizzera insomma, e dei vari cantoni, ma per quel che riguarda le merci, perché non si può trasferire di più dalla strada alla ferrovia? Dopo lascio rispondere anche a lei. Io direi di coinvolgere anche l'altro nostro ospite, che è Gianni Ghisla, coordinatore dell'associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa. Gianni Ghisla, buongiorno, benvenuto anche a lei e grazie per essere con noi stamattina.
2: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori, è un piacere essere con voi.
0: Allora, lei tra l'altro ha fatto un articolo proprio recente, Alp Transit da orgoglio nazionale a fiore all'occhiello appassito. Cosa vuol dire quel fiore all'occhiello appassito? Se lo chiede, c'è il punto interrogativo.
2: Ma guardi, prima di tutto mi lasci dire che è giusto festeggiare con orgoglio questo decennale, perché San Gottardo e Alp Transit nel suo insieme sono effettivamente un'opera che merita di essere riconosciuta per quello che ha dato non solo al Ticino ma alla Svizzera nel suo insieme. D'altra parte però bisogna anche in un momento di festa riflettere un attimo anche un po' criticamente, perché quando si investono 23 miliardi per costruire un'opera, allora bisogna anche vedere se si è arrivati a concludere quello che si era previsto. E malauguratamente è proprio questo che non si sta facendo, non si sta portando a compimento il progetto e non si rispettano gli impegni assunti. E qui non includo evidentemente le FFS e la direttrice Roberta Cattaneo, perché le FFS stanno facendo i loro compiti, anche se delle critiche sono pur sempre possibili. Ma perché dico questo? Perché con Alp Transit c'era l'idea di non solo connettere Zurigo-Berna con Lugano, ma di connettere Zurigo con Lugano e con Milano e di fare della Svizzera una piattaforma per il trasporto dei passeggeri e delle merci a livello europeo. Questo era un obiettivo fondamentale. E allora, a quel tempo, si è detto: cominciamo con le gallerie di base, poi costruiremo gli accessi. E qui casca l'asino. Gli accessi non ci sono, rispettivamente ci sono, ma non sono commisurati alle potenzialità delle gallerie di base. Allora, per essere concrete e non tirare per le lunghe, è vero che si arriva ora in poco meno di 2 ore da Zurigo a Lugano, ma per andare da Zurigo a Milano ci vogliono 3 ore e 20 minuti. Per chiarire, nella tratta tra Lugano e Milano si perdono rispetto a 15 anni fa circa 10 minuti.
0: Tra
2: Quindi
0: Lugano e
2: si
0: Milano.
2: viaggia tra Lugano e Milano, si viaggia con una media, calcolando anche le fermate, di circa 55 km orari, e evidentemente qui tutto il sistema è azzoppato.
0: Certo, i
2: Chi lo
0: dubbi, le
2: sanno quelli che vanno a
0: perplessità,
2: Milano?
0: certo, i punti interrogativi rimangono. Allora lasceremo poi rispondere Roberta Cattaneo subito dopo i titoli del radiogiornale. Rimanete con noi, chiamateci, scriveteci, i temi ci sono e soprattutto sono anche argomenti caldi di grande attualità.
3: Buongiorno da Michel Volonté. 10 anni della galleria di base del San Gottardo che ha avvicinato il sud e il nord delle Alpi, con ripercussioni sulle abitudini di viaggio e di lavoro, come pure sui rapporti commerciali. Nel radiogiornale ci occuperemo anche del nodo tedesco, dell'Alp Transit. Ritardi e scarsa determinazione politica frenano l'avanzamento dei lavori. Finanziamento dell'esercito in attesa dell'avvio nel pomeriggio a Berna della sessione estiva. Avremo le voci di alcuni parlamentari, visto che aumentare l'IVA per ulteriori 31 miliardi di franchi non piace a quasi nessun partito. C'è chi parla di fase caotica ora e c'è chi suggerisce di indebitarsi e basta. Mondiali di hockey, dopo l'amaro secondo posto per la Svizzera, è tempo di bilanci per gli organizzatori che parlano di successo: 250.000 le persone che in 2 settimane si sono radunate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi.
0: Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda a partire da Bassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 2 chilometri a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: È il primo titolo del radiogiornale ed è anche il tema di oggi di Controcorrente. Lo avete appena sentito anche dalla collega Michel Volonté. I primi 10 anni della galleria di base del San Gottardo. La domanda di oggi è: basta auto tutti in treno? I primi 10 anni di Alp Transit. Ricordiamo, il 1° giugno del 2016, esattamente 10 anni fa, fu inaugurata la galleria di base del San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo con i suoi 57 chilometri. Allora stiamo facendo un bilancio, tante note positive, molte, ma anche qualche ombra qua e là. E riprendo Roberta Cattaneo, che con noi lo spunto, insomma, quello che ci ha appena detto Gianni Ghisla, che è coordinatore dell'associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa, che ha anche scritto un articolo interessante, anche pieno di ricco di spunti estremamente stimolanti, anche pertinenti per il dibattito. Alp Transit da orgoglio nazionale, a fiore all'occhiello appassito. Allora lui scrive, lo cito: mentre nel lontano 800 la linea gottardiana era nata come vero e proprio progetto europeo, finanziato con risorse pubbliche e private, le risorse soprattutto italiane e germaniche, per la nuova edizione la Svizzera ha voluto o dovuto fare tutto da sé. Ha investito 23 miliardi in un'opera di nuovo epocale e di grande prestigio innovativo, tecnico e organizzativo, ma rimasta orfana del marchio europeo. con conseguenze che si rivelano sempre più pesanti. Abbiamo oggi le tre gallerie di base, Lötschberg 2007, Gottardo 2016 e ricordiamo anche la Galleria del Ceneri del 2020 e una linea sostanzialmente ottocentesca con accessi a nord e a sud del tutto inadeguati alle esigenze delle moderne ferrovie ad alta velocità e capacità, con innumerevoli colli di bottiglia e con problemi di sicurezza in Ticino dovuti soprattutto alla mancanza delle circonvallazioni dei centri urbani di Bellinzona e di Lugano. In questo modo la Svizzera ha sì ampliato efficacemente la rete ferroviaria interna, con indubbi benefici per i collegamenti da e verso il Ticino e almeno in parte per il contenimento del carico ambientale, ma la trasversale alpina resta incompiuta, gli obiettivi principali non sono raggiunti. E poi c'è questa metafora che trovo comunque bella e che rende l'idea: fatto il cuore, mancano le arterie. È così.
1: Beh, come ha già detto il signor Gianni Glisla, che saluto molto cordialmente, questo non è un problema che deve affrontare le FFS come imprese di trasporto, è un problema politico. Quindi abbiamo a nord la Germania che ha dei grossi problemi infrastrutturali, questo lo sappiamo, e a sud attendiamo anche lì un rafforzamento delle infrastrutture su quello che è la tratta Milano-Chiasso, proprio per cercare di trovare tracce più percorribili anche velocemente. Questo è vero, è un dato di fatto, però non sta...
0: Non dipende da voi, in pratica. Voi praticamente fate quello che la politica vi dice di fare.
1: Esatto, cioè questo discorso viene fatto a livello politico, poi abbiamo un ufficio federale dei trasporti, ci sono delle decisioni, ci sono naturalmente anche i mezzi finanziari che devono essere controllati, quindi ricordo che ogni infrastruttura poi ha bisogno di opere di manutenzione e siamo noi come Svizzera già in ritardo di 9 miliardi sulla manutenzione degli impianti ferroviari, quindi tutte le volte che costruiamo qualcosa...
0: Quando parla di ritardo di 9 miliardi?
1: Significa che dobbiamo recuperare delle manutenzioni per 9 miliardi.
0: Non fatte.
1: Dobbiamo fare delle priorizzazioni. È chiaro che tutto è in sicurezza, però se certo. Vogliamo rinnovare, se bisogna fare delle cose, questo è il ritardo che abbiamo, perché come ha detto lei, il fondo è ridotto un po' al lumicino. Ecco, quindi tutte le volte che si vuole costruire un'infrastruttura poi bisogna pensare a mantenerla, è come costruire una casa e non ho più soldi poi per fare la manutenzione.
0: Certo, per mantenerla all'altezza di quella cosa che deve essere, insomma, una casa fatta soprattutto
1: a regola d'arte
0: e secondo le norme in vigore. Gianni Ghisla, allora abbiamo sentito Roberta Cattaneo, direttrice regionale FFS Regione Sud, abbiamo detto, ho citato il suo articolo, che la Svizzera sia ampliato efficacemente la rete ferroviaria interna con indubbi benefici per i collegamenti da e verso il Ticino e almeno in parte anche per il contenimento del carico ambientale. Però lei dice e ha scritto: la trasversale alpina resta incompiuta, gli obiettivi principali non sono stati raggiunti, fatto il cuore, mancano le arterie. Oggi ci ritroviamo con una sorta di cattedrale nelle Alpi, vera spina nel fianco dell'orgoglio e delle identità nazionali, con soverchi, con parecchi problemi a tutto campo per il Ticino, la Regione Subrica, per la Svizzera e per l'Europa. In questa vicenda la Svizzera ha scordato l'Europa e l'Europa ha scordato se stessa. La domanda è questa: le responsabilità sono più svizzere o più europee di quest'opera che rimane incompiuta?
2: Beh, bella domanda, ma credo che dobbiamo essere prudenti nell'attribuire le responsabilità. Di solito sono distribuite equamente, ma dobbiamo tenere presente un aspetto. Se da un lato l'Europa non ha fatto i suoi compiti, e questo è un dato di fatto perché c'erano degli accordi per quanto riguarda la realizzazione degli accessi sia a nord alla Germania sia a sud, e questi accordi non sono stati rispettati. Ma perché questo? Perché la Svizzera ha, come dire, commesso un peccato che è quasi mortale a suo tempo negli anni 90, quando su pressione dell'Europa ha deciso con votazione popolare di costruire le gallerie di base, quindi al transit. Ma che cosa ha fatto? Ha detto: ma paghiamo tutto noi, semplifico molto, e in effetti ha investito 23 miliardi, come è già stato detto. E l'Europa, l'Italia, la Germania, e il resto dell'Europa sono rimasti a guardare, non hanno assunto responsabilità. Ed è chiaro che in questa situazione, poi, venendo a mancare le risorse anche negli altri paesi, non solo in Svizzera, è chiaro che quel compimento dell'opera con gli accessi non è stato compiuto. E questa è la situazione, e quindi se parliamo di responsabilità, direi c'è una responsabilità originaria della Svizzera che ha mancato, forse ha dovuto anche mancare, l'attribuzione di responsabilità agli altri paesi, come era stato nell'Ottocento, quando a pagare era stata la Germania, soprattutto l'Italia e solo per un quarto la Svizzera.
0: Abbiamo detto risorse pubbliche e private, soprattutto italiane e germaniche, con la linea gottardiana,
2: esatto,
0: dell'Ottocento.
2: Esatto.
0: Certo.
2: E oggi noi abbiamo utilizzato solo risorse pubbliche e adesso, come l'ha ricordato anche la direttrice Roberta Cattaneo, che saluto anch'io molto, molto cordialmente, queste risorse stanno venendo meno. Se guardiamo la situazione attuale, tutto sommato il quadro è positivo, ma se guardiamo in prospettiva per le prossime generazioni, il quadro è estremamente problematico, perché il traffico aumenta, quello merci addirittura sta ritornando sull'autostrada, come indicano i dati, e bisogna essere consapevoli che queste opere si progettano sull'arco di 20-30 anni. E per i prossimi 20 anni noi siamo in una situazione di stallo, vale a dire su Altransit verranno adottate delle misure di ottimizzazione, soprattutto anche tecnologiche, però per quanto riguarda la linea, la struttura della linea, non si ucciderà nulla perché ci sono altre priorità.
0: Dal pubblico arrivano molti messaggi allo 076 321 11 13 Gianni Ghisla, e sono in diversi a sostenere che non si è dato seguito all'iniziativa, si ricorderà l'iniziativa delle Alpi, e fu un'iniziativa importante, insomma, quella, l'iniziativa delle Alpi, che prevedeva il trasferimento del traffico merci e passeggeri dalla strada alla rotaia, ed è anche un principio sancito nella Costituzione. Si votò nel 92, giusto?
2: Giusto.
0: Ricordo bene. Allora, fino
2: a che... nel 92 per Altransit, nel 94 per l'iniziativa delle Alpi.
0: Esatto, allora, quindi abbiamo il 92 Altransit, costruzione di Altransit, 94 iniziativa delle Alpi. Allora, ha ragione chi dice: io sono stato ingannato, non si è dato seguito al mio sì. L'iniziativa è passata, la popolazione svizzera e i cantoni hanno approvato l'iniziativa delle Alpi.
2: Ha ragione al 50%, se posso dirlo semplificando, perché in effetti grazie ad Altransit il passaggio degli autocarri pesanti si è ridotto considerevolmente e soprattutto non è aumentato. Guardiamo cosa è successo al Brennero. Tutti sanno che l'altro giorno c'è stato un blocco del Brennero perché la popolazione non è più in grado di sopportare gli effetti negativi del trasporto delle merci dei camion sulla linea del Brennero. Noi abbiamo evitato questa situazione e questo è un beneficio indubbio, perché altrimenti saremmo stati adesso in una situazione simile a quella del Brennero. Però quello che è problematico è che in effetti gli autocarri sulla tratta del Gottardo stanno di nuovo aumentando, e invece di raggiungere l'obiettivo fissato nella legge di 650.000 passaggi annuali, siamo ancora a circa 960.000, quindi ben lontani dall'obiettivo fissato dalla legge.
0: E la soluzione potrebbe essere aumentare, come dice qualcuno, la tassa sul traffico pesante?
2: Ma non è una soluzione, indubbiamente può contribuire a, come dire, a ridurre l'incentivo di passare sul Gottardo, ma da qualche parte le merci devono passare, e quindi rendiamoci conto che in effetti se non passano, possono passare sulla ferrovia anche con una maggiorazione dell'imposta, della tassa sul traffico pesante, il problema non si risolve.
0: Roberta Cattaneo, il fatto che purtroppo questa iniziativa delle Alpi è ancora lì, insomma, un po' ferma.
1: Beh,
0: come il camion in coda.
1: L'iniziativa delle Alpi è stata votata per il traffico in transito delle merci, quindi passeggeri sono fuori, al traffico interno, svizzero pure. Beh, la tassa sul transito è una componente, ma naturalmente anche il time to market, quindi il tempo che ci vuole per trasportare delle merci a livello internazionale, chiaramente è problematico, specialmente a nord della Svizzera. Diventa molto complicato, questo Gianni Ghisla lo sa perfettamente, e quindi chiaramente questo comporta delle difficoltà a portare o a convincere anche le imprese di logistica a spostarsi sulla ferrovia, cosa che naturalmente ne beneficerebbero tutti, anche loro.
0: Però giustamente qualcuno lo chiede, e può essere anche una domanda banale, ma non lo è: Alp Transit è stata fatta in primis per il traffico merci o per i passeggeri?
1: No, per il traffico merci, solo per il traffico merci.
0: Solo per il traffico merci, sì, noi abbiamo parlato tanto di passeggeri, di traffico per i passeggeri.
1: Per il traffico merci è stata fatta la NEAT. Quindi
0: la NEAT, la nuova galleria di base, Ghisla, è stata fatta per il traffico merci.
2: Qui devo obiettare, è stata fatta prioritariamente per il traffico merci, ma è stata fatta anche per il traffico passeggeri, tant'è che nella legge si dice che deve diventare una piattaforma, leggo l'articolo, una piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. Quindi è vero che si dice, ma erroneamente, che la NEAT sarebbe stata costruita solo per le merci, ma non è così, prioritariamente per le merci, ma evidentemente anche per i passeggeri, anche da un punto di vista ecologico. Noi sappiamo benissimo che non sono solo i camion a produrre un impatto ecologico sull'ambiente, ma evidentemente anche i passeggeri, e questo è un altro nodo, perché la ferrovia non è ancora concorrenziale rispetto all'aereo, noi sappiamo benissimo che questo è uno dei nodi cruciali se guardiamo la questione dal punto di vista del carico ambientale.
0: Certo, però per quanto riguarda invece i passeggeri, possiamo dire, Roberta Cattaneo, che le FFS sono quasi vittime del loro successo.
1: A volte sì, anche perché quando c'è il traffico di punta, chiaramente noi facciamo degli sforzi per introdurre dei treni supplementari, dei treni speciali, ma siamo tutti molto abitudinari. Se il nostro treno lo prendiamo sempre a un certo orario, spostarci di un quarto d'ora,
0: facciamo
1: 20
0: fatica.
1: Minuti diventa complicato. Quindi ecco, posso fare un appello: guardate gli orari, specialmente nei periodi di punta, quindi quando a Pasqua, all'Ascensione, Pentecoste, eccetera, facciamo veramente un'offerta molto importante, e a volte ci sono i treni speciali mezzi vuoti e poi ci sono quelli invece strapieni.
0: Allora, le lancio un po' di spunti, tra l'altro ne ho parlato anche la settimana scorsa proprio a Controcorrente in una puntata, e sono molti anche i messaggi che vanno un po' nella direzione dei treni pieni e strapieni, il sovraffollamento dei vagoni, non se ne può più, si sta in piedi, si viaggia male, davvero un'offerta da quel punto di vista in certi orari su treni molto molto affollati, un'offerta scadente e non di qualità. Abolire la prima classe?
1: Non lo deve chiedere a me.
0: Potrebbe essere un'idea? Togliere i vagoni ristoranti per mettere più vagoni?
1: No, ma il treno è così come è costruito, è un treno, allora se parliamo del traffico a lunga distanza, è un traffico previsto anche per farlo in una certa comodità. Lì possiamo anche riservare i posti a sedere, quindi c'è anche la possibilità di farsi la riservazione del posto a sedere, di andare in tutta comodità e anche addirittura riservare il posto nella carrozza ristorante. Credo che un viaggio sulla lunga distanza deve essere fatto anche in un modo comodo, quindi sto
0: Quante
1: due
0: sono
1: ore.
0: Sono però le persone che sulle lunghe distanze rimangono in piedi?
1: Ma dipende da appunto quello che dicevo prima, quindi ci sono dei momenti, il venerdì sera, il giovedì sera, piuttosto che nei weekend di punta, dove ci sono dei treni che vengono presi, tra virgolette, d'assalto, perché i nostri viaggiatori naturalmente sono fedeli e quindi qua li ringrazio tantissimo, ma ci sono anche altre offerte che magari non vengono viste, e poi abbiamo magari dei treni supplementari che viaggiano col 30% d'occupazione. Questo è un gran peccato, proprio perché lo facciamo per alleviare le situazioni.
0: Però sapete anche voi che è un tema il fatto del sovraffollamento.
1: Assolutamente, certo, in certi momenti lo sappiamo, sì.
0: Treni a doppio piano?
1: Ne abbiamo introdotti tantissimi, i treni.
0: Cioè con due piani?
1: Sì, doppio piano, il dosto, come lo chiamiamo
0: noi. Dosto, ecco,
1: sì, esatto, ce ne sono negli orari di punta soprattutto.
0: Gallerie permettendo, altezze?
1: No, lì vanno. Funziona. Allora, sì, non possono oltrepassare il confine, quindi tutti gli Eurocity devono andare per forza con un piano solo, perché non passano nella galleria del Monte Olimpino.
0: Rapporti Svizzera-Italia? Per quanto riguarda la collaborazione?
1: Ma la collaborazione è buona, sul piano delle discussioni tecniche, anche perché ne abbiamo sempre.
0: Anche a livello di organizzazione, di pianificazione di orari?
1: Anche, quindi a livello internazionale dobbiamo sempre essere, bisogna fare sempre un do test, quindi bisogna capire anche le necessità dei nostri vicini e cercare di andare d'accordo. Quindi noi adesso abbiamo anche delle offerte da quest'estate fino a Rimini, quindi nei weekend possiamo andare fino a Rimini da Bellinzona, da Lugano direttamente, andiamo oltre Milano con due volte fino a Venezia, quindi sono tante le offerte che possiamo fare. Chiaramente dobbiamo avere anche le tracce.
0: Biglietterie automatiche, manca personale, manca gente che risponde, persone fisiche nelle stazioni, sempre più si va verso l'automatico e anche verso il digitale, penso alle applicazioni, al posteggio della stazione di Lugano, fonte di infinite polemiche.
1: Beh, allora, per quanto riguarda i biglietti, noi vendiamo più dell'80% di biglietti con automatici, digitali, eccetera, quindi adesso poi anche...
0: Ma si può ancora comprare un biglietto alla biglietteria, un biglietto fisico?
1: Sì, si può.
0: C'è sempre.
1: Sì, c'è sempre. Chiaro che poi i nostri colleghi e le nostre colleghe cercano di aiutare le persone anche a dire c'è un biglietto, c'è un automatico, si possono comprare biglietti semplici anche all'automatico. Poi invito le persone nelle stazioni di Bellinzona e Lugano, abbiamo anche la possibilità di prendere degli appuntamenti per farsi consigliare, per capire anche come funziona un'app. Si possono fare diverse cose, quindi anche lì anch'io a volte devo prendere un appuntamento per andare in biglietteria per comprare dei biglietti un po' particolari, quindi lo faccio molto volentieri.
0: Siete disponibili, insomma, certo. Ci sono persone che sono lì per aiutare, suggerire, consigliare.
1: Per la consulenza.
0: Il posteggio della stazione di Lugano?
1: C'è un'app da scaricare.
0: Ma è normale?
1: Sì.
0: È normale.
1: Ma in Svizzera interna è già da una vita che c'è, stiamo facendo.
0: E questo è il futuro, sì.
1: Il futuro sarà ancora meglio. Però sì,
0: c'è peggio a dipendenza.
1: Guardi, alla fine siamo tutti obbligati più o meno anche ad affrontare il digitale, ma secondo me bisogna guardarlo veramente come un'opportunità, perché è molto comodo. Anch'io quando vado a posteggiare nel centro di Lugano devo usare magari un'app perché non ho fisicamente la monetina da mettere.
0: Però il problema della stazione di Lugano è il posteggio, che devo scaricare l'applicazione.
1: Deve scaricare l'applicazione, sì.
0: Se no prendo una multa. Se
1: esatto.
0: Posteggio. Gianni, sì. Ghisla, come la vede lei?
2: Ma guardi, io appartengo a una generazione che è un po' più critica nei confronti della digitalizzazione. Tuttavia, mi permette di spezzare una lancia in favore della qualità del servizio delle ferrovie, che salvo nelle ore di punta veramente offre quello che il cliente e il viaggiatore si aspetta. E credo che mezzo mondo ci invidia la qualità e la puntualità del sistema ferroviario. Mi permetta di aggiungere che attualmente, se guardiamo la realtà in Ticino, abbiamo dei grossi problemi del traffico, perché non siamo riusciti a spostare quello che vorremmo dalla strada alla ferrovia, anche perché Tilo è una storia di successo ed è già arrivata al limite. Quindi dobbiamo guardare al futuro, è il futuro che ci pone già adesso i problemi. Ci pone i problemi perché noi sappiamo che dobbiamo progettare a lungo termine, e se non facciamo le scelte oggi ci ritroveremo fra 15-20 anni di fronte a una situazione irrisolvibile e non affrontabile. È da questo punto di vista che i prossimi mesi saranno importanti, perché il Parlamento l'anno prossimo deciderà del futuro della ferrovia, delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera. E in quest'ottica è chiamato il Ticino, in particolare il Consiglio di Stato, ma anche la deputazione a Berna, ad assumere una posizione chiara e a difendere con determinazione e con decisione quelli che sono gli interessi regionali del Ticino, che non sono poi solo regionali, ma di fatto sono anche nazionali e internazionali. Questa è la grande sfida a cui siamo noi oggi confrontati.
0: Una sfida politica, e se ne parlerà l'anno prossimo, giusto?
2: Se ne parlerà a partire da poche settimane, perché a fine giugno il Consiglio federale manderà in consultazione il cosiddetto messaggio, sì, che conterrà le proposte per lo sviluppo della ferrovia nei prossimi 30-40 anni.
0: Però il dibattito a livello parlamentare sarà, presumo, nel 2027.
2: Sarà nel 2027, indubbiamente, ed è in quella prospettiva, sì, che il Ticino, mi sia concessa la formulazione, deve darsi una mossa per difendere i propri interessi a Berna, nella Svizzera interna, perché è un dato di fatto che a Berna e nella Svizzera interna in generale l'interesse per la connessione verso sud è calato, è sceso ai minimi storici.
0: Certo, quindi per restare in tema, il Ticino non deve perdere il treno. Questo va assolutamente.
2: Non deve perdere il treno.
0: Non deve perdere il treno. Alcune domande invece un po' più di consulenza. Mi chiedo perché Roberta Cattaneo lasciano salire un mondo di persone sul Tilo, ci scrive un'ascoltatrice o ascoltatore, per poi annunciare che qualcuno deve scendere perché altrimenti il treno non parte. Due settimane fa, per questo motivo, un'ora di ritardo a Milano e perdita a Milano della coincidenza.
1: Sono situazioni che possono capitare, quindi immagino che era sul R80 che fa Milano-Locarno, sì, negli orari di punta.
0: Cioè, salgono le persone e poi
1: dopo non so, perché appunto se era a Milano non ho conoscenza di quello che i nostri colleghi poi a Milano hanno fatto.
0: La puntualità dei treni conferma quello che ha detto Ghisla, bene?
1: Sì, la puntualità da noi
0: è buona
1: perché siamo sopra il 92%, però siamo al di sotto della media nazionale, che è al momento attuale circa sul 94%, proprio perché abbiamo queste contingenze un po' verso l'estero, ecco.
0: Qualcuno, più di una persona, critica il fatto che non si può più fare nulla senza passare dal digitale, che sempre di più il digitale sta dominando la scena anche della vostra offerta.
1: Sì,
0: FFS, lei l'ha detto, è così.
1: Adesso che non si possa fare più nulla, come ho detto, non è proprio così, però è vero che il digitale però dà anche molta più autonomia nella gestione del viaggio.
0: Un altro tema riguarda la politica dei prezzi. Allora, vogliamo spiegare chi decide i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti?
1: Allora, a livello nazionale è Allianz Swisspass, che è praticamente l'organizzazione mantello di più di 200
0: nazionale
1: di 240 e passa imprese di trasporto, che decidono la politica del prezzo. Quindi c'è una commissione dove vengono discussi i costi, eccetera, e da lì via poi c'è tutta un processo partecipativo dove si dice quello che ha bisogno, insomma, che bisogna fare.
0: Gianni Ghisla, se lei fosse un politico in Parlamento, consigliere nazionale, consigliere agli stati, cosa farebbe subito per le ferrovie svizzere? Quale sarebbe la sua proposta che porterebbe nel plenum?
2: Beh, porterei l'esigenza di fermarsi un attimo, come dicono i francesi, reculez-vous, mieux sauter, ripensare la politica dei trasporti e della mobilità con una prospettiva a medio-lungo termine, quindi oltre il 2050, con riferimento ai valori fondamentali che sono quelli della protezione ambientale, della relazione del sistema ferroviario svizzero con quello europeo e un ripensamento, terzo, un ripensamento delle modalità di finanziamento, perché il cosiddetto fondo per l'infrastruttura ferroviaria è arrivato ormai al capolinea e non è più in grado di fornire i mezzi necessari per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e della sua gestione, come abbiamo già sentito prima, da parte della
0: sì.
2: direttrice Roberta
0: Cattaneo, direttrice regionale FFS Regione Sud, che ringraziamo. Tra l'altro c'è anche la manutenzione da fare, anche quello è, diciamo, un obiettivo abbastanza prioritario. Gianni Ghisla, grazie anche a lei, coordinatore dell'associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa. Abbiamo parlato dei primi 10 anni della galleria di base del San Gottardo, Basta auto, tutto in treno. Era questo il tema di oggi, sarà questo il tema d'apertura anche della radio giornale, ovviamente è il fatto, è la notizia del giorno, insomma, ed è giusto anche celebrare, ma anche però, come abbiamo fatto oggi, vedere quali sono ancora le criticità su un tema, su un argomento che rimane, direi, fondamentale per la mobilità di tutte e tutti noi. Vi ringrazio, a domani, buona giornata e buona continuazione.
5: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
6: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud e in Engadina, almeno fino a stasera, la giornata rimarrà nel complesso soleggiata e asciutta. Poi nella notte su martedì si prevede un aumento della nuvolosità su Ticino e Moesano e l'arrivo dei primi temporali. Le massime oggi spazieranno dai 17 gradi di Samaden ai 30 delle pianure ticinesi. Al nord, dopo la nuvolosità residua e i rovesci di stamattina, si passerà a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, anche se verso i Grigioni e San la nuvolosità sarà più tenace. Le massime si situeranno complessivamente attorno ai 24-25 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 2 giugno. Al sud sarà molto nuvoloso con rovesci anche temporaleschi, qualche schiarita nelle ore centrali della giornata. A nord si partirà con condizioni abbastanza soleggiate che andranno facendosi vie più nuvolose durante il pomeriggio, accompagnate da rovesci e temporali sparsi in arrivo da ovest. Le massime domani al sud saranno attorno ai 22 gradi, 25 invece al nord. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. 10 anni della galleria di base del San Gottardo, che ha avvicinato il sud e il nord delle Alpi, con ripercussioni sulle abitudini di viaggio e di lavoro, come pure sui rapporti commerciali. Ci occuperemo anche del nodo tedesco dell'Alp Transit. Ritardi e scarsa determinazione politica frenano l'avanzamento dei lavori. In attesa dell'avvio nel pomeriggio a Berna della sessione estiva sul finanziamento dell'esercito, avremo le voci di alcuni parlamentari, visto che aumentare l'IVA non piace a quasi nessun partito. C'è chi parla ora di fase caotica, c'è chi suggerisce di indebitarsi e basta. Mondiale di hockey, dopo l'amaro secondo posto per la Svizzera, Urs Kessler si dimette dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey. È anche tempo di bilanci per gli organizzatori dei mondiali casalinghi, che parlano di successo: 250.000 le persone che in 2 settimane si sono radunate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. 10 anni fa l'apertura della galleria di base del San Gottardo ha avvicinato il Ticino e la Svizzera interna, diminuendo di quasi un'ora il tempo di percorrenza tra Bellinzona e Zurigo, un cambiamento che in questo decennio ha inciso anche sul turismo, sul pendolarismo, sui rapporti economici con il nord delle Alpi. Sentiamo con quali effetti con Stefano Lordi.

0: Erano le 14:17 del 15 ottobre 2010, quando tra Faido e Sedrun, nel cuore del massiccio del Gottardo, la fresatrice Sissi fece crollare l'ultimo diaframma della galleria di base, aperta ufficialmente 2 mesi e mezzo dopo, ossia il 1 giugno 2016. 57 chilometri che hanno avvicinato la Svizzera italiana a quella centrale. Orari alla mano, 10 anni fa tra Bellinzona e Zurigo passavano 2 ore e 20, oggi poco più di 1 ora e mezza. Una manna dal cielo per il turismo.
1: Secondo me è stato quasi una vera e propria rivoluzione turistica, nel senso che ha portato ad una riduzione dei tempi di percorrenza, cioè penso anche psicologicamente ci ha avvicinato ai nostri cugini d'Oltralpe, all'interno del cantone, chiaramente anche con il tunnel di base del Ceneri si è iniziato a parlare di Città Ticino, si è ritornato ad investire, ci sono anche delle catene internazionali che sono arrivate da noi e questo è molto positivo.
0: Questo è il commento di Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo. Una rivoluzione, insomma, ma cerchiamo di capire meglio che tipologia di turismo sceglie il Ticino come meta, con il direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Fabio Bonetti.
2: Abbiamo notato un aumento dell'afflusso, specialmente per il turismo di giornata, il che va bene perché comunque il turismo vuol dire generare indotto economico nella regione. A Transita ha anche favorito il turismo da weekend, diciamo così, e anche per gli eventi, specialmente negli eventi, cito Moon and Stars per la nostra regione, sappiamo che sono moltissimi giovani che utilizzano il treno per venire da noi.
0: Questo è il polso della situazione turistica in Ticino. Risulta difficile però produrre dati precisi sull'impatto della galleria di base, sull'andamento dei pernottamenti e sul flusso dei turisti di giornata. Ma è interessante vedere come essi siano diminuiti durante l'anno di chiusura dovuto al deragliamento del 10 agosto 2023. Ancora Angelo Trotta.
1: Noi abbiamo stimato che questo ha causato una perdita diretta di pernottamenti di un meno 3% e addirittura di turisti di giornata del meno 15%.
0: Turisti che arrivano, lavoratori che partono. La vicinanza a centri economici come Zugo o Zurigo, che effetto sta producendo sul fenomeno del pendolarismo? Sentiamo Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino.
3: Questo fenomeno è sicuramente aumentato, non è ancora diventato un vero fenomeno sociale ed economico, però una tendenza in questo senso si ravvisa sicuramente. D'altra parte, quando sono oltre Gottardo, ho stato un maggiore interesse anche alla possibilità di fare il contrario, cioè venire magari a fare il lavoro in Ticino mantenendo il lavoro di base nella Svizzera tedesca. Ecco, quindi sono dinamiche che si stanno instaurando, ci vorrà però ancora probabilmente parecchio tempo finché diventino sistematiche.
0: Al netto di turismo e pendolari, il padronato ticinese sostiene inoltre che il miglioramento dei collegamenti tra il Ticino e il resto della Svizzera non possa che rinforzare, anche in futuro, l'economia nel sud delle Alpi.
4: Andiamo ora in Germania, perché quella dell'allacciamento tedesco ad Alptransit è una vicenda che continua a sollevare molte perplessità tra ritardi, scarsa determinazione politica, finanziamenti non sempre garantiti e lavori che avanzano con grande lentezza. Il progetto procede ben al di sotto delle aspettative. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue. Walter, allora ci puoi riassumere innanzitutto la lunga storia dell'allacciamento a nord ad Alptransit e dirci come stanno procedendo i lavori sul versante tedesco?
5: Sì, quella del raddoppio della Rheintalbahn, la linea ferroviaria lungo la Valle del Reno fra Karlsruhe e Basilea, è una storia infinita e la più eclatante di tutta una serie di opere incompiute o in fortissimo ritardo delle ferrovie tedesche. In tutto circa 190 chilometri di nuovo tracciato per un investimento complessivo di 14 miliardi di euro. Se ne parla dalla metà degli anni Ottanta dello scorso secolo, doveva in parte entrare in funzione già 10 anni fa per l'apertura del tunnel di base del San Gottardo, poi l'allora cancelliera Angela Merkel promise un'accelerazione dei lavori, per lungo tempo non successe però nulla e oggi sappiamo che la nuova linea, fondamentale per decongestionare il traffico merci su questa tratta europea che congiungerà Genova al porto di Rotterdam, non sarà pronta prima del 2041, ma anche in questo caso è d'obbligo l'uso del condizionale, dal momento che per alcuni tratti della nuova linea non sono nemmeno iniziati gli studi di fattibilità.
4: Ma in sostanza, quali sono i motivi di un simile ritardo, Walter?
5: Ma le ragioni di questa lentezza davvero esasperante nella realizzazione di grandi opere come questa sono tante. Ci sono state gli imprevisti come il cedimento di un nuovo tunnel a Rastatt nel 2017, ci sono le proteste dei cittadini, i cavilli burocratici, ma più in generale direi che c'è una mancanza di volontà politica in Germania e di fondi finanziari messi a disposizione delle ferrovie. E questo lo notiamo anche per il futuro allacciamento sul versante tedesco al tunnel di base del Brennero. Anche in questo caso si discute da decenni sul raddoppio della linea ferroviaria fra Monaco di Baviera e Rosenheim, in tutto 54 chilometri di nuovo tracciato. Si discute, ma non succede nulla. Anzi, da poco le autorità hanno addirittura cancellato dai loro bilanci gli stanziamenti per i lavori alla nuova linea. Verrà ristrutturata invece solo quella vecchia. Per il potenziamento di un'altra linea fra Mühlendorf e Freilassing, sempre in direzione Germania-Austria, i fondi necessari sono stati invece cancellati del tutto.
4: E questo era Walter Raue da Berlino. Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, è un aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale. Ci dice di più Marzio Minoli.
6: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
4: Si sta schiantando contro un muro di no il progetto del consigliere federale Martin Pfister per finanziare il potenziamento dell'esercito svizzero. Come noto, Martin Pfister aveva proposto un aumento di 0,8 punti percentuali dell'IVA, ma dalla consultazione che si è conclusa in questi giorni sembra chiaro che la soluzione dovrà essere un'altra. Ma quale? Si cercano idee e da dove non ce lo si aspetterebbe arriva anche il suggerimento di indebitarsi e basta. Alan Crameri.
7: Dove trovare 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni? È questo il rompicapo attuale per Martin Pfister e chi come lui vuole un esercito rafforzato. Jakob Stark, consigliere agli Stati UDC, formula così il dilemma con una domanda retorica.
8: Wir müssen entscheiden, ob wir gerüstet in einen möglichen Krieg treten oder schuldenfrei.
7: Dobbiamo decidere se giungere a una potenziale guerra armati o senza debiti, ha detto a Radio SRF. Una frase politicamente esplosiva perché apre la porta a spese senza controfinanziamento. Il freno all'indebitamento di solito viene messo in dubbio solo da sinistra. Ora anche nel centrodestra si comincia a riflettere su eccezioni, ad esempio se si dovesse considerare la minaccia globale attuale straordinaria e imprevedibile. In quel caso la legge permetterebbe un indebitamento come era stato durante la pandemia. Scettico il consigliere nazionale liberale Alex Farinelli.
9: Penso che sia una conclusione assolutamente prematura. In questo momento semplicemente la maggioranza dei partiti dice non siamo disposti ad aumentare l'IVA. Sono convinto che ci sono altre strade da percorrere per andare ad aumentare quello che sono le spese per garantire la sicurezza del paese.
7: L'unica certezza è che a quasi nessun partito piace la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA di 0,8 punti per finanziare questo fabbisogno di 31 miliardi di franchi. Nessuno però ha un'idea che sembra capace di trovare trovare una maggioranza. Siamo in una fase caotica, ha ammesso ad esempio il deputato del centro Rethonhausi.
10: Man ist eher noch in der Chaosphase, es ist ein Abtasten, wo ist welche Mehrheit möglich.
7: Da oggi pomeriggio, con l'inizio della sessione estiva delle Camere federali, ci saranno occasioni per prime discussioni a porte chiuse, conferma Farinelli.
9: Ci saranno sicuramente delle discussioni preliminari, ma le decisioni di indirizzo verranno prese probabilmente dopo l'estate in vista della sessione autunnale del Parlamento.
7: I parlamentari, in particolare quelli dei partiti borghesi, cercano quindi idee che possano convincere una maggioranza di deputati, ma anche della popolazione, se ci fosse bisogno, di una votazione, in una fase caotica in cui sembra esserci spazio anche per idee poco ortodosse.
4: Urs Kessler si è dimesso con effetto immediato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. L'annuncio arriva l'indomani della finale dei mondiali casalinghi persa dalla nazionale svizzera. Kessler, che era in carica solo da 9 mesi, desidera dare un nuovo inizio alla federazione. Come si legge in una nota, Kessler precisa che discussioni, dibattiti gli hanno confermato di non essere la persona giusta per guidare questo processo, di cui la federazione, si legge, a urgente bisogno. Un successo, così hanno definito intanto gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi ieri sera a Zurigo, come appunto con appunto la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre ad una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Emanuele Ferrari.
11: 250.000, tante, dicono

0: fermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2000 volontari che giorno dopo giorno hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali per quanto riguarda la sicurezza si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
1: Giornata elettorale in Etiopia, dove si vota per il rinnovo del Parlamento. L'Etiopia è il secondo paese più popoloso del continente africano dopo la Nigeria, con quasi 140 milioni di abitanti. È un paese che sta riemergendo dopo la fine della guerra civile nel 2022, guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed, il premier accusato ora dall'opposizione di diventare sempre più autoritario. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dalla regione, dapprima come si reca al voto oggi l'Etiopia?
2: L'Etiopia si reca al voto in un lunedì strano, per molti inutile dal risultato scontato. Si attende infatti una vittoria schiacciante del Partito della Prosperità, del primo ministro in carica Abiy Ahmed, che è al potere dal 2018 e che nell'ultima tornata elettorale, 5 anni fa, ha conquistato il 96% delle preferenze. Ma il voto arriva anche in un periodo in cui il paese sta vivendo un nuovo preoccupante momento di tensioni interne che riportano a galla l'antico problema delle divisioni etniche. Alla situazione endemica della regione settentrionale del Tigray, che è stata esclusa dal voto per via dell'instabilità che ha reso impossibile la consegna delle schede elettorali, delle faide interne tra simpatizzanti del governo di Addis Abeba e ribelli del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, si aggiunge quella degli sfollati della guerra, che sono ancora più di 1 milione. E anche nei due stati più popolosi del paese, l'Amara e l'Oromia, le tensioni sono alte. Il rischio che le elezioni possano scatenare nuove battaglie etniche è molto alto. In Amara, dove vivono più di 20 milioni di persone, le milizie nazionaliste del Fano da tempo combattono contro l'esercito federale e hanno più volte minacciato di interrompere il processo elettorale, ma saranno poco più di 100 i seggi in cui non si potrà votare. In Oromia, stato che rappresenta un terzo del territorio etiope, agiscono i ribelli dell'esercito di liberazione, che già in passato hanno fatto sentire il loro dissenso contro Abiy Ahmed.
1: Queste elezioni, Freddy, si svolgono in un periodo di malcontento sociale e civile anche nella capitale, Addis Abeba, con accuse di autoritarismo al premier, che ricordo è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2019. Allora, da dove nasce questo dissenso e cosa fa l'opposizione?
2: Sì, il governo negli ultimi anni ha sfoggiato numeri, grandi opere come la grande diga rinascimentale che risolve in parte i problemi di acqua e energia del paese. Abiy si bea di un'economia in crescita e di un servilismo minore di altri paesi africani nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Ma allo stesso tempo viene accusato di imbavagliare i media, di tenere lontani osservatori internazionali, di espellere giornalisti come è avvenuto recentemente all'agenzia Reuters e all'Economist, e di minacciare attivisti e opinion leader locali. E dire che proprio l'attuale primo ministro nel 2018 era stato acclamato come un paladino della democrazia e della libertà di stampa dopo aver rilasciato centinaia di politici e giornalisti dal carcere. Oggi però l'opposizione è debole, annichilita da 5 anni di nullità parlamentare e da una frammentazione che ha portato alla formazione di 40 partiti. La maggior parte dei quali hanno presupposti regionali. Fatto sta che in molte circoscrizioni il Partito della Prosperità si presenterà da solo alle elezioni.
1: Con Freddy Del Curatolo sul clima politico in Etiopia si chiude il radiogiornale. Grazie e buon pomeriggio.
3: Lo sport.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Daniele Nevano. La Svizzera dell'hockey cade ancora in finale per la terza volta consecutiva. L'esito è amaro per la nazionale svizzera. Nella finalissima di Zurigo ad imporsi è stata la Finlandia per 1-0 dopo i tempi supplementari. Continua il rapporto complicato dei rossocrociati con l'ultimo atto della rassegna iridata. Il contributo è di David Conti.
5: Lo volevamo così tanto che alla fine questo ci ha bloccato.
6: Se la Svizzera fosse un personaggio mitologico, sarebbe Tantalo, condannato a stare in piedi nell'acqua.

0: con i frutti appesi sopra la testa. Ha tutto a portata di mano, eppure non riesce mai né a bere né a mangiare. Le cose più difficili da prendere non sono sempre quelle lontane, talvolta sono quelle che desideriamo troppo. Così è la Svizzera con la medaglia d'oro, una Svizzera che non ha giocato per vincere, ma ha giocato perché doveva vincere, perché il mondiale si giocava in casa e perché poteva essere l'ultima possibilità per chi potrebbe non più vestire la maglia rosso crociata. E tra voglio e devo c'è un abisso, laddove si è infilata la Finlandia. La frustrazione stavolta è ancora maggiore dell'anno scorso. Il tecnico Jan Kadieu:
1: la testa ha bloccato le gambe, non possiamo buttare tutto via. A me mi fa un po' più male per i ragazzi che hanno dato tutto, hanno fatto tanti sacrifici e diciamo, se guardiamo per questo gruppo che ha da 2-3 anni e arriva così vicino, mi fa male per loro. E in questo momento non pensiamo a quello che potevamo fare diverso, che è una cosa che prendeva il tempo, ma alla fine quando perdi un gol in overtime c'è tante cose che sono andate giusto e si vede l'hockey che abbiamo giocato, c'è molto positivo e come ho detto fa molto male, ma dall'altra parte dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo mostrato e essere fieri di noi anche.
0: Fierezza e orgoglio che di certo non ci mancano. Chissà, forse da oggi la medaglia d'oro non è più così vicina. La storia di Tantalo ci insegna che potrebbe anche non essere un male.
2: E come avete sentito nel radiogiornale, in mattinata si è dimesso con effetto immediato Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. Entrato in carica solo lo scorso settembre, il 64enne intende lasciare spazio a un nuovo inizio, citiamo, di cui l'associazione hockeyistica ha urgentemente bisogno. Noi continueremo a parlare di hockey su ghiaccio anche a tempi supplementari. In studio con noi Giordano De Lucia. I sogni di queste 2 settimane hanno lasciato spazio alla dura realtà di un'altra sconfitta.
3: Sì, 16 giorni di sogno collettivo e poi quel silenzio improvviso della Swiss Life Arena ieri al momento della rete della Finlandia, all'undicesimo minuto del tempo supplementare, un silenzio che ha detto tutto. La Svizzera perde ancora una finale mondiale dell'hockey su ghiaccio per la quinta volta nella sua storia, per la terza volta consecutiva, lo abbiamo ripetuto in queste ore, e questa volta fa ancora più male perché era la finale di casa, perché questa generazione d'oro sembrava finalmente matura per il grande trionfo. E come se non bastasse, il giorno dopo la sconfitta arriva una notizia anche destabilizzante che scuote il mondo dell'hockey svizzero: le dimissioni immediate di Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera, in carica da appena 9 mesi, una resa che riapre le ferite di un'estate già difficile, quella del licenziamento di Patrick Fischer prima dei mondiali. Ne discuteremo con i nostri ospiti, come pure parleremo dell'imminente partenza per i mondiali e di calcio della nazionale svizzera. Ieri il test con la Giordania ha dato indicazioni di un gruppo dalle tante opzioni in campo. Jakin si è detto felice proprio della flessibilità e dell'armonia che regnano nella sua rosa di giocatori, delle qualità su cui costruire dunque qualcosa di importante in questo mese di giugno. Appuntamento con tempi supplementari dalle 19:10 circa qui su Rete 1.
2: E lo avete sentito, ieri la vittoria per 4-1 a San Gallo nella penultima amichevole, domani la partenza per gli Stati Uniti in vista dell'ultimo test. I mondiali di calcio cominceranno fra 10 giorni con la nazionale di Murat Yakin, che debutterà il 13 giugno contro il Qatar. Sarà presente per la sesta volta anche Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo.
4: It's Ronaldo.
5: It's 6.
6: Ronaldo.
7: Ronaldo.
8: It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
9: 5 edizioni, 22 partite, 8 gol, è un record che nessuno in tutta la storia del calcio ha mai tolto a CR7, essere l'unico uomo ad aver segnato in 5 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Dal primo rigore contro l'Iran nel 2006, con i capelli e le mesce e il numero 17 sulle spalle, fino al rigore storico in Qatar nel 2022, Cristiano Ronaldo ai mondiali ha vissuto tutto quanto. Ha pianto per l'eliminazione in semifinale da ventenne, ha trascinato il Portogallo con quella tripletta leggendaria alla Spagna nel 18 e ha sofferto l'amarezza del l'ultima panchina contro il Marocco. Per CR7 il mondiale equivale alla caccia all'immortalità sportiva, un record che condivide con chi gli ha conteso per anni la nomea di re del calcio, Lionel Messi, che per appena 16 ore gli soffierà un primato, quello di essere il primo calciatore a giocare 6 mondiali. L'eterno rincorrersi, sfidarsi in una battaglia che non chiede un vincitore o un vinto, ma che da 2 decenni ci pone di fronte a 2 campioni generazionali. Quello che verrà sarà con ogni probabilità il saluto di Leo Messi alla Coppa del Mondo, e per Ronaldo, per l'automa di Funchal, sarà addio o solo arrivederci? Beh, è presto per dirlo. Il prossimo mondiale, nel 2030, sappiatelo, si giocherà anche in Portogallo. E allora, mai porre limiti alla provvidenza, mai porre limiti a Cristiano Ronaldo.
2: La voce di Patrick Locatelli in quello che è il primo contributo d'accompagnamento in vista della rassegna iridata nordamericana. Intanto il Losanna ha affidato la panchina a Luca Elsner, che ha firmato un contratto fino al 2028. Lo sloveno proveniente dalla Cracovia succede a Peter Zeidler. Passiamo al tennis, ultima settimana del Roland Garros. A Parigi spazio agli ottavi di finale dei tabelloni maschile e femminile. Senza più svizzeri e svizzere in gara, gli occhi sono puntati sulla sfida di questa sera tra la numero uno del mondo Sabalenka e la nipponica Osaka. Per ora è tutto. Buon pomeriggio.

0: Attenzione sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 4 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. E infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Kandersteg e 30 minuti a Göppenstein. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di un istituto, si chiama Istituto di Diagnostica Integrata della Svizzera Italiana, il suo acronimo è IDISI. È un nuovo istituto che è stato creato all'interno dell'ente ospedaliero cantonale che raggruppa quella che viene chiamata, diciamo, la diagnostica per immagini, quindi la medicina nucleare e la radiologia, la patologia e il laboratorio. È un istituto che è stato inaugurato, attivato il 1 gennaio del 2026 e si tratta quindi un po' di una novità che ancora non tutti conoscono. Pensate che comunque lavorano fino a 600 tra professionisti e professioniste appunto all'interno di questo istituto. Per conoscerlo, per capire perché è nato, che cosa viene fatto all'interno di questo istituto, quali sono i benefici per i professionisti, ma soprattutto quali per i pazienti, abbiamo invitato tutta una serie di professionisti. Oggi abbiamo 4 ospiti con noi, che sono il professor Filippo Del Grande, che è primario della clinica di radiologia ed è anche il direttore medico di questo nuovo istituto. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Ecco, con lui sono arrivati anche il dottor Gaetano Paone, che è primario della clinica di medicina nucleare. Ben arrivato anche a lei, dottore.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Il dottor Mauro Imperiali, che è direttore clinico della clinica di medicina di laboratorio. Buongiorno anche a lei, ovviamente.
3: Buongiorno.
0: E la professoressa Daniela Legenhager, che è primario della clinica di patologia. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Beh, io partirei immediatamente da lei, professore, visto che è il direttore medico di questo nuovo istituto, per capire un pochettino di più.
1: L'Istituto di Diagnostica Integrata nasce per prepararsi a una delle sfide, direi, maggiori della medicina attuale, ma della medicina del futuro, che è quella dell'integrazione diagnostica. Quindi l'integrazione di diverse discipline diagnostiche, nel nostro caso patologia, laboratorio, medicina nucleare e radiologia, quindi diagnostica per immagini. L'idea è che una unità istituzionale, una collaborazione tra i professionisti e, non dimentichiamo, una piattaforma tecnologica, quindi di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, sono delle condizioni sine qua non per poter sviluppare un concetto di diagnostica integrata e soprattutto rimanere, come dire, essere pronti e non subire un domani in modo reattivo questi cambiamenti che si vedono all'orizzonte.
0: Certo, anche perché in medicina sicuramente negli ultimi decenni sono stati fatti dei passi molto più veloci che nel passato, e adesso vi trovate a breve confrontati anche con la sfida dell'intelligenza artificiale. Se ne parla ovviamente già da un po' di tempo, però allo stesso tempo è una neonata e non si sa ancora dove ci porterà e dove vi porterà.
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito diagnostico, è sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Noi lavoriamo già con dei software di intelligenza artificiale regolarmente e probabilmente nel futuro lavoreremo sempre di più. In una fase attuale bisogna ricordare che comunque il medico è sempre responsabile, c'è sempre la presenza di un professionista, non sono degli automatismi. senza la presenza di un professionista.
0: Beh, diciamo che comunque IDISI rappresenta davvero un cambiamento strutturale importante, profondo, per quello che riguarda la diagnostica in Ticino, proprio perché unisce competenze, tecnologie, dati per offrire diagnosi più rapide, precise, personalizzate.
1: L'Istituto di Diagnostica Integrata ha proprio questo scopo e come le ho detto serve a prepararsi per questa sfida futura. Chiaramente non è qualcosa che avviene da un giorno all'altro, c'è una grossa preparazione, un grosso lavoro anche a livello della tecnologia, no? Di armonizzare tutta quella tecnologia in modo che i diversi sistemi si parlino e i diversi professionisti collaborino in modo più stretto, diciamo che parlino allo stesso tavolo.
0: Io ricordo comunque da subito, anche se l'argomento oggi è un po' particolare, i nostri numeri di telefono in maniera che poi il pubblico da casa possa intervenire e porre tutte le domande del caso. Allora, se volete, come sempre, scriverci le vostre domande via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, parlare direttamente con uno dei nostri ospiti presenti in studio, potete farlo allo 0848 03 08 08. Allora, io visto che ho presentato prima tutti gli ospiti e ognuno è in fondo il direttore clinico di un determinato settore e a volte a casa c'è anche un pochettino di confusione, lascerei proprio a ognuno di voi di spiegare la vostra specialità. Partirei proprio dal dottor Gaetano Pavone, che, come dicevo, è primario della clinica di medicina nucleare. Che cos'è la medicina nucleare?
2: Sì, buongiorno di nuovo,
0: buongiorno
2: a tutti. È una diagnostica per immagini, è una specialità che fa diagnostica per immagini sfruttando dei composti leggermente radioattivi. Sappiamo che quando si parla di radiazioni c'è sempre un po' di allerta al riguardo. Usiamo delle dosi di traccianti radioattivi piccolissime che servono a marcare dei processi fisiopatologici. Quindi noi guardiamo processi fisiopatologici sia per patologia oncologica e non solo patologia oncologica. E quindi per grandi linee è una diagnostica per immagini. Lavoriamo e coadiuviamo i lavori del radiologo, lavoriamo quotidianamente di fianco. La medicina nucleare è anche una parte terapeutica, quindi c'è anche una piccola parte di questa specialità che si dedica al trattamento di alcune patologie specifiche come patologie tiroidee, prostatiche, tumori neuroendocrini e quant'altro, sempre utilizzando prodotti leggermente radioattivi, i cosiddetti radiofarmaci.
0: Ecco, da casa
2: senza averne paura.
0: Esatto, è proprio quello che volevo dire. Da casa a volte quando non si conosce a sentire questi termini ci si impensierisce, si ha un pochettino di paura.
2: Sì, perché si accomuna l'idea a quelle che sono idee del passato e avvenimenti del passato che sono piuttosto drammatici. Le radiazioni che vengono utilizzate in medicina nucleare sono delle radiazioni buone, possiamo dire così, microdosi che servono appunto a marcare dei processi fisiopatologici oppure a trattare in maniera a target, quindi colpendo unicamente degli organi bersaglio, risparmiando i tessuti sani circostanti alle lesioni da trattare e individuare. Quindi radiazioni, ma da non temere assolutamente, super utili sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico.
0: Ecco, si diceva quindi diagnostica per immagine, la medicina nucleare è una delle due, l'altra è rappresentata dalla radiologia. Quindi con noi oggi c'è il dottor Mauro Imperiali. Di che cosa si occupa? Ah, scusi, dottor Filippo Del Grande.
1: La radiologia fa parte appunto l'altra faccia, diciamo, della diagnostica per immagini. Si occupa della TAC, della risonanza magnetica, della mammografia, dell'ultrasuono, dell'angiografia. No? Quindi il radiologo è colui che interpreta le immagini e dà quello che noi chiamiamo un referto, una sorta di consulto, quindi un pezzo della diagnostica al medico inviante. La radiologia ha una parte diagnostica e una parte che chiamiamo interventistica, che si occupa di biopsie sotto ecografia, sotto TAC, di dilatazione di vasi, no? Di occlusione di vasi che sanguinano, quindi che è un ambito, diciamo, della radiologia che sta molto, molto crescendo. Se mi aggancio un attimo alle radiazioni di cui parlavate prima, oggi per esempio abbiamo delle TAC che hanno delle quantità di radiazioni estremamente basse e arriviamo a acquisire delle, faccio un esempio, delle TAC dei polmoni con dei livelli di radiazioni che sono praticamente simili rispetto a una radiografia. Quindi anche in radiologia c'è stato un lavoro enorme su questo, sia a livello delle ditte che offrono le apparecchiature, ma sia a livello anche istituzionale, al nostro interno, con l'aiuto della fisica medica, con i quali noi parametriamo tutti gli esami e facciamo dei debriefing ogni 3-4 mesi su questo aspetto.
0: Ecco, lei ha sicuramente anticipato una delle domande che potrebbero arrivare da casa, perché questa è sempre un'enorme preoccupazione quando magari il medico di base, il medico curante, ordina delle indagini e immediatamente si chiede: ma a che tipo di radiazione sarò sottoposto? Sarà pericoloso? Quanto ne posso fare nell'arco di un anno o insomma comunque del mio percorso? Sono grosse preoccupazioni.
1: Sono giustamente delle preoccupazioni, non esistono dei limiti di quanto si possa quante radiazioni si possano avere in un anno o in un mese. C'è il principio dell'appropriatezza degli esami, cioè gli esami devono essere appropriati, devono essere fatti al momento giusto, alla persona giusta, per la patologia giusta e nel modo giusto.
0: Si diceva quindi diagnostica all'interno di questo istituto, dove vengono riunite quattro specialità. Il dottor Mauro Imperiale è il direttore clinico appunto della clinica di medicina di laboratorio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Il laboratorio forse nel processo diagnostico è quello che viene meno visto, mi viene da dire fondamentalmente. Se magari in radiologia o in medicina nucleare il paziente è confrontato con delle apparecchiature, quello che capita in medicina di laboratorio non sempre è chiaro. Fondamentalmente il paziente arriva o arriva una provetta che può essere sangue, urina, quindi noi ci occupiamo di analizzare quelli che sono, che noi definiamo, i liquidi biologici del paziente, entra nel laboratorio e da lì noi facciamo una serie di misurazioni grazie a delle apparecchiature molto performanti di ultima generazione. Quindi quello che il laboratorio fa di per sé è analizzare quelli che noi chiamiamo i biomarcatori. E il laboratorio è un po' un black box, quindi arriva la provetta del paziente, la si analizza e refertiamo il risultato. Risultato che in origine deve essere chiesto dal medico curante o dal medico che ha in cura il paziente, proprio perché il medico è la figura principale che sa quello che deve essere chiesto al paziente. Come diceva prima il dottor Filippo Del Grande, è importante l'appropriatezza diagnostica. In laboratorio si dice che un'analisi su 20 rischia di essere patologica solamente per come viene definito quello che è la normalità. Quindi va da sé che più analisi vengono richieste, più abbiamo la probabilità di ricorrere in un risultato patologico, che poi questo deve essere poi evidentemente preso a carico. Quindi anche in laboratorio è estremamente importante capire il paziente con cui siamo confrontati, per poi richiedere le analisi corrette, la cui interpretazione va poi integrata con tutte le altre informazioni che arrivano dalle altre specialità della diagnostica integrata.
0: Ecco, lei ha citato chiaramente i biomarcatori. Io credo che tra il nostro pubblico tante persone ne hanno sentito parlare molto spesso. Non tutti sono in chiaro che cosa sono i biomarcatori.
3: I biomarcatori sono delle sostanze che noi possiamo andare a dosare in questi liquidi biologici. Prendo l'esempio più facile forse da visualizzare, che è il prelievo del sangue, il prelievo ematico. Andiamo a analizzare queste molecole che un loro aumento oppure una loro diminuzione possono darci un'indicazione di un processo patologico oppure normale della presenza di una malattia o dell'assenza della malattia. Quando si parla di marcatori, di biomarcatori, spesso la mente va a pensare a quelli che sono i marcatori tumorali, che sono delle sostanze che troviamo appunto nel nostro corpo che in determinate situazioni possono aumentare e possono essere l'indizio appunto di un processo tumorale. Per il laboratorio però è molto importante che queste informazioni vadano poi integrate con tutto il contesto clinico, quindi abbiamo sempre una figura di riferimento che prende tutte le informazioni, le mette insieme e poi queste informazioni vanno integrate anche con i referti di radiologia, medicina nucleare e anche della patologia.
0: Ecco, molto spesso il primo esame che viene fatto, quasi insomma al primo gradino della scala, è proprio quello di tutta l'analisi del sangue, i valori per vedere già lì se c'è qualcosa che non va e se poi bisogna procedere ulteriormente.
3: Esattamente, direi che è il primo step diagnostico che indirizza il paziente proprio in un iter diagnostico ed è forse anche quello un po' più critico, perché è importante sapere quello che si vuole vedere. Si possono fare molte richieste, si possono richiedere diversi biomarcatori, l'importante poi è interpretarli concretamente, ma forse è anche importante dire che è facile fare un prelievo di sangue, non pone particolari problemi, però possono esserci una serie di conseguenze che è bene tenere in presente, soprattutto poi come interpretare questi innumerevoli risultati che arrivano dal referto di laboratorio.
0: Ecco, qualcuno da casa, proprio a proposito dell'analisi del sangue, ci chiede: ma perché vengono fatte in maniera molto diversa? Nel senso, perché a volte viene fatto il famoso PIC al dito e viene presa una quantità abbastanza piccola di sangue, perché a volte invece vengono fatti dei prelievi più importanti, e chiede perché non tutte le volte viene analizzato, insomma, vengono analizzate le stesse cose.
3: Sì, ci sono dei motivi, dipende dal tipo di analisi che deve essere fatto. Il PIC al dito è spesso utilizzato in pediatria o in pazienti oncologici dove hanno magari delle vene difficili da reperire. Questo tipo di prelievo però non garantisce una grande quantità di sangue, quindi il numero di analisi che può essere fatto dal PIC al dito è limitato. Oltretutto, se il PIC al dito non viene fatto conseguentemente, quindi con delle buone pratiche di laboratorio o di prelievo, meglio detto, è possibile che il prelievo possa essere diluito, a volte l'emogramma, quindi la valutazione delle cellule del sangue, non è sempre ideale. Per noi il prelievo ideale è quello della vena, perché è una migliore rappresentazione dello stato del paziente, è più omogeneo come tipo di prelievo ed è più standardizzato. Poi ci sono diverse modalità, a volte si chiede che il paziente venga a fare il prelievo a digiuno, altre volte il digiuno non è necessario. Negli ultimi anni il digiuno ha perso sempre più importanza rispetto a qualche anno fa, però a dipendenza di quello che si vuole valutare è importante che il paziente si presenti a digiuno. Per esempio, se si vuole fare una diagnostica di un diabete, è importante che quando misuriamo la glicemia abbiamo una glicemia basale, quindi il paziente non deve aver fatto colazione o arrivare in laboratorio dopo aver mangiato, che ne so, di una foresta nera, perché evidentemente la glicemia sarà aumentata, ma non vuol dire che il paziente ha un diabete. Quindi ci sono determinati parametri per cui è importante sapere come preparare il paziente al prelievo.
0: Ecco, qualcuno ci chiede se è sufficiente fare magari un controllo un po' più approfondito una volta all'anno con tanto di analisi del sangue a titolo preventivo.
3: Mi sento di dire che è sempre meglio comunque riferirsi al proprio medico curante, però direi che un controllo del sangue una volta all'anno sotto supervisione, in ottica anche di una medicina preventiva, può essere sicuramente utile, perché determinate patologie le riusciamo magari ad anticipare prima che si percepiscano proprio a livello fisico.
0: Ecco, ultimo campo clinico è quello della patologia. Con noi c'è la professoressa Daniela Lengenanger. forse da casa si stanno chiedendo: ma perché la patologia? Anche perché erroneamente, spesso, complici forse i film che mostrano solamente il lavoro del medico patologo quando si fanno delle indagini, magari delle autopsie, ecco, si associa un po' a quello. In realtà il campo è molto più vasto.
4: Esatto, esatto. E quello è un gran malinteso, perché il medico patologo non è il medico legale, che il medico legale fa proprio il lavoro che ha menzionato lei adesso, no? Che si vede anche nel film. Invece il medico patologo ha oggi in giorno ha praticamente due compiti molto importanti per i pazienti, no? Lui fa l'analisi di un tessuto che viene prelevato via per una biopsia, un prelievo citologico, un PAP test per esempio, no? Analizza questo tessuto piccolo sotto il microscopio per poter fare una diagnosi giusta per il paziente. E poi negli ultimi anni si è sviluppata tantissimo la patologia, con tutte le tecnologie moderne, anche la patologia molecolare, no? Che con queste analisi si riesce a trovare delle caratteristiche di un, per esempio, di un tumore nel tessuto, che poi porta piuttosto a una terapia o un'altra, dunque aiuta a guidare il medico che tratta il paziente a scegliere la terapia giusta per proprio quel paziente lì.
0: Ecco, professor Del Grande, si diceva che chiaramente adesso all'interno dell'Istituto di Diagnostica Integrata sono state raggruppate tutte queste analisi cliniche, ma vengono sempre fatte per ogni paziente?
1: No. Allora, in genere il paziente è seguito da un medico clinico, che noi chiamiamo un medico inviante, prescrittore, che a dipendenza della situazione clinica del paziente indica un esame, può essere di radiologia, di laboratorio o una biopsia, eccetera. Non vengono, giustamente, sempre fatte tutte a tappeto. Questo è, se mi permette di collegarmi anche alle analisi di laboratorio, perché mutatis mutandis vale anche per altre analisi, soprattutto in radiologia, e quella degli esami preventivi. Allora, per quanto riguarda gli esami preventivi, io consiglio vivamente di affidarsi a un medico e non fare il fai da te, perché l'esame preventivo ha anche dei rischi che sono, direi che uno dei maggiori è la falsa sicurezza, no? Un esame radiologico normale o un esame di laboratorio normale non esclude una patologia, anche una patologia importante. E poi ci sono altri problemi, come per esempio quelli che noi chiamiamo gli incidentalomi, vuol dire dei reperti incidentali che non volevamo cercare ma che abbiamo trovato e di cui non conosciamo la valenza clinica e che vanno continuamente ricontrollati, no? E poi quello che sono gli esami falsamente positivi o falsamente negativi vuol dire che magari c'è qualcosa, non lo si vede, no? O non si vede qualcosa che c'è.
0: Certo. Allora, visto che abbiamo spiegato un po' ognuno dei vostri campi, magari per far capire meglio ai nostri ascoltatori potremmo fare un esempio molto concreto di come poi avviene la vostra collaborazione e le decisioni, i trattamenti, tutto quello che voi fate. Possiamo magari partire da un esempio che tutti conoscono. Noi abbiamo parlato spesso di prevenzione del tumore al seno, possiamo proprio spiegare come un tempo i tumori al seno venivano trattati con terapie, diciamo, più ampie, standardizzate, mentre al giorno d'oggi, grazie anche alla vostra collaborazione, al vostro sistema di diagnostica, si può garantire al paziente un percorso estremamente personalizzato.
1: Il tumore al seno è un buon esempio. Ci sono diversi aspetti nei nostri ambiti. Abbiamo in radiologia abbiamo la mammografia, l'ecografia, che sono spesso il primo esame, ed è spesso il radiologo che vede per la prima volta il tumore al seno, e abbiamo gli esami, quelli che si chiamano di secondo livello, che sono fondamentalmente per il tumore al seno e la risonanza magnetica. Poi cosa succede? In genere se si vede un nodulo si va in una biopsia, no? In genere o sotto mammografia o sotto ecografia, e a questo punto la biopsia viene letta e arriva in patologia.
4: Esatto, poi ci arriva questo pezzettino piccolo, no, di un tumore al seno, e c'è tutto un lavoro per poter dopo guardarlo sotto il microscopio, e il nostro lavoro è di controllare se c'è un tumore maligno, benigno, semplicemente una reazione reattiva, no? E dopo se troviamo un tumore maligno, il prossimo step è di controllare se questo tumore ha delle caratteristiche particolari, per esempio se esprime dei recettori di estrogeno, e dunque se un tumore esprime questi recettori, per esempio la paziente può avere un grande beneficio di una terapia anti-ormonale. Sì, dunque, però non si tratta soltanto del tumore al seno locale, no? Che è il tumore primario, però dopo si tratta di cercare se questo tumore abbia già fatto delle metastasi, e dunque la paziente poi avrà altri esami, anche per esempio in radiologia o medicina nucleare, per cercarli.
2: Sì, sono assolutamente in accordo con quanto ha detto il professor De Grande. La professoressa è un esempio calzante di come può esserci integrazione e collaborazione tra specialità diverse. L'esempio del carcinoma al seno, del tumore al seno, è una paziente che si troverà in medicina nucleare dopo aver fatto radiologia, patologia e laboratorio, perché anche marcatori tumorali, a noi arrivano richieste con tutte queste informazioni, tra cui anche marcatori tumorali, con la domanda appunto di valutare il livello di estensione della malattia con la PET, che è la diagnostica oncologica ibrida che utilizziamo in ente. Abbiamo questa possibilità quindi di poter rispondere al clinico, all'oncologo in questo caso, su quanto si sia già estesa, malaguratamente già estesa la malattia, o per caso confinata al seno, ai linfonodi ascellari, e quindi è un'informazione che integra, completa quelle che già sono state date dai colleghi precedenti, il che potrà chiaramente orientare anche l'approccio terapeutico per la paziente. Se una paziente è una paziente che ha una malattia localizzata, andrà incontro a un trattamento chirurgico, probabilmente con asportazione di un linfonodo dell'ascella. Se malagrottamente ci confrontiamo con una malattia che è già più estesa, chiaramente l'approccio terapeutico sarà totalmente diverso, quindi si comincerà a parlare di terapia endocrina, terapia sistemica, e quindi è, come dicevo all'inizio, un esempio di come possiamo orientare anche il futuro terapeutico dei pazienti, in questo caso di una paziente.
1: Ecco, cosa succede quando abbiamo raccolto tutti questi dati, tra cui ci sono anche dei dati chiaramente di laboratorio, ma quindi la patologia, la radiologia, la medicina nucleare? In genere questi dati vengono discussi a quello che si chiamano i board multidisciplinari, quindi una discussione collegiale dove è presente l'oncologo, il radioterapista, i vari professionisti, compresi i medici di diagnostica, e si arriva ad una conclusione condivisa di terapia. Questi board alla fine non sono altro che il cuore di un'integrazione che noi facciamo a livello istituzionale per l'ambito diagnostico. Non siamo sempre d'accordo noi radiologi con i patologi. Capita che diciamo, ma per noi questo nodulo è sicuramente maligno, e loro ci dicono no, probabilmente no, viceversa. Ci dobbiamo sedere un attimino a tavolino, guardiamo perché sì, perché no, e dopo ne traiamo delle conseguenze, fino alcune volte a dover rifare la biopsia.
0: Mm-hmm.
4: Questo è importantissimo, no? Che noi stiamo facendo un grandissimo lavoro dietro le quinte per i pazienti che praticamente non, magari non si rendono neanche conto cosa sta succedendo lì.
0: Esattamente, anche perché la maggior parte delle volte il paziente, a parte che lo sapete meglio di me, quando si trova seduto sulla sedia davanti al suo medico generico, comunque curante, e riceve determinate diagnosi, informazioni, probabilmente in quel momento non si rende nemmeno conto di cosa sta succedendo, al famoso tsunami che dicono che succede nei primi secondi in cui riceve queste diagnosi e parte con la testa, probabilmente non si chiede nemmeno poi che cosa è stato fatto. Ecco, lui sa che ha fatto degli esami e arriva una diagnosi e probabilmente una proposta di cura. Che cosa è stato fatto dietro le quinte? Chiaramente non lo sa.
1: No, non si sa, c'è un grande lavoro, come diceva la professoressa, dietro le quinte di diversi medici. Non solo medici, quindi di tecnici di laboratorio che collaborano in qualche modo in determinati momenti per arrivare ad una diagnosi conclusiva che alla fine rappresenta il punto di partenza per la terapia e per il futuro del paziente.
0: Ecco, chiaramente quando poi voi vi trovate regolarmente, perché prendete a carico il paziente e tutto quello che riguarda i suoi test, le analisi, i referti, i risultati vengono poi messi in questa sorta di piattaforma dove ogni professionista può entrare, consultare, e poi voi avrete dei momenti dove vi incontrate proprio fisicamente e discutete, e poi man mano si adatterà anche il percorso, la terapia, con tutto il procedere e quello che emerge ancora. Chi decide come si parte, che terapia si propone? È anche lì una decisione corale, oppure a un certo punto ci sarà il medico clinico che porterà avanti lui le terapie, le decisioni?
1: Allora, dipende dalle situazioni. Direi che, come ho detto prima, quando c'è un board multidisciplinare, in genere c'è un responsabile del board, cioè un coordinatore del board, che, sentite tutte le varie opinioni, fa una sorta di sintesi di tutto, ed è quella la decisione che emerge dal board, no? Che è estremamente importante, perché è una decisione, uno, collegiale tra vari professionisti, e quindi vede i diversi aspetti della patologia. Nel caso non ci sia un board, in genere c'è un medico inviante che raccoglie questi dati, fa una sintesi nel suo concetto, no? Li integra con l'anamnesi, lo status del paziente, eccetera, o con altri esami che ha fatto, e fa una diagnosi finale, perché noi non siamo gli unici diagnostici, ci sono altre armi diagnostiche.
0: Ecco, tra poco vedremo quali sono i benefici per soprattutto i pazienti. Ci ascoltiamo però prima i Coldplay, Viva la Vida.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando del nuovo istituto di diagnostica integrata della Svizzera italiana, si chiama IDISI, che è stato creato da poco all'interno dell'ente ospedaliero cantonale. Per parlarne ci sono con noi il professor Filippo Del Grande, il dottor Gaetano Paone, il dottor Mauro Imperiali e la professoressa Daniela Lengenhager. Molto importante, dottor Filippo Del Grande, diciamo, chiaramente è un istituto nato da poco, ma è un percorso che si è fatto nel tempo, non è che le cose sono cambiate radicalmente o cambieranno radicalmente da un giorno con l'altro, però sicuramente è molto importante capire che la medicina moderna non può funzionare a compartimenti separati, ognuno fa il suo, chiaramente lo fa molto bene, però senza avere questa collaborazione, questa comunicazione stretta con tutti gli altri professionisti.
1: È così. Se pensa, quando io ho iniziato come medico assistente c'era il chirurgo che faceva tutto, il chirurgo che faceva quindi dal fegato alle ossa, a tutto, e decideva in autonomia. Sono nati piano piano dei gruppi multidisciplinari che si sono chiamati board, dove si iniziavano a condividere le decisioni, no? E oggi siamo ancora a un passo più in là. Oggi non potremmo fare a meno di per molte patologie, di un board multidisciplinare. Oggi è diventata la normalità, ma se penso a 20 anni fa era qualcosa di assolutamente innovativo e anche visto molte volte con parecchio scetticismo da chi era abituato a decidere tutto in autonomia a 360 gradi. Quindi noi ci stiamo preparando, come ho detto prima, alle sfide della medicina futura, che sarà un'integrazione ancora più stretta.
0: Ma la diagnostica è sempre più complessa, nel senso che c'è stata una grandissima evoluzione anche a livello diagnostico per quello che riguarda le apparecchiature, si è sempre più precisi, si riesce a indagare in maniera sempre più mirata.
1: Sì, la diagnostica è sempre più complessa e soprattutto sono più complesse le conoscenze che sono richieste ai medici che di patologia, di medicina nucleare, radiologia, tanto che, per darle un esempio, oggi nell'ente ospedaliero come radiologia non c'è più il radiologo generico, ma ci sono dei gruppi d'organo e i radiologi sono specializzati in un ambito, può essere addominale, osteoarticolare, interventistica, perché non si riesce più a gestire tutto lo spettro diagnostico, anche all'interno della diagnostica per immagini, come era una volta, come era prima.
0: Ecco, stanno arrivando delle domande anche da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: io penso che conformemente alla legge ognuno è responsabile di se stesso, anche i pazienti sono appunto responsabili di se stessi, della propria salute. Tocca a noi pazienti, tra virgolette, viaggiare informati, e solo il paziente può prendere la decisione finale dopo che il board ha fatto il suo lavoro. Siamo noi appunto pazienti a decidere. È vero?
1: Ma certamente è vero. Il board fa una proposta di un gruppo di esperti, no? Prima parlavamo di quello che succede dietro le quinte, no? Dietro le quinte succede questo, che il board fa una proposta, no? Che viene poi presentata al paziente e la decisione finale sta, e io aggiungo giustamente, al paziente, che ha prima di tutto ha il diritto di porre delle domande, di capire bene qual è la situazione, quali sono le terapie, gli effetti collaterali, la durata, eccetera, e poi la decisione finale è chiaramente del paziente.
0: Ecco, quali sono i benefici per il paziente di questo vostro essere insieme?
2: Ma abbiamo, mi aggancio a quello che ha detto adesso il professore, è sicuramente un approccio multidisciplinare, corale, che prevede una dinamica paziente-centrico, quindi il paziente resta comunque al centro degli interessi, ed è fondamentale chiarire questo aspetto. Tutte le decisioni che sono prese in maniera multidisciplinare sono chiaramente orientate al beneficio e al miglior effetto possibile diagnostico e terapeutico per il paziente. I benefici chiari sono il poter accedere a dati e avere uno sharing, una condivisione di dati diagnostici che ci consentono di avere una diagnosi più precoce, una diagnosi più precisa, poter andare incontro a un concetto di medicina anche predittiva. Sta cambiando un po', sta traslando il concetto di medicina diagnostica. Da una diagnosi a una medicina curativa, noi siamo passati da una medicina più predittiva, motivo per cui si complicano anche determinati processi. La richiesta quotidiana è sempre quella di avere una diagnosi precoce, sempre in tempi più ristretti, personalizzata, poter condividere conoscenze e background di specialità e specialisti diversi, poter lavorare su una piattaforma unica, poter avere un accesso più rapido a questi dati è sicuramente uno dei primi step più importanti per a dare una serie di benefici del genere ai pazienti richiedenti, sicuramente. La riduzione dei costi, se poi apriamo il capitolo della riduzione dei costi, è un'altra cosa che può impattare moltissimo.
3: Questa nuova struttura ci permette comunque anche di essere più efficienti, in quanto lo scambio dei dati è sicuramente più rapido. E se faccio un esempio del laboratorio, fino a poco tempo fa il laboratorio era un po' isolato in questo processo diagnostico, però la possibilità di avere un contatto diretto con i clinici che riescono a inquadrare meglio il paziente ci permette di avere dei feedback che magari ci consentono di fare delle indagini ulteriori o di capire se un risultato che abbiamo refertato ha bisogno di essere ulteriormente schiarito. Quindi questo porta a una maggiore efficienza proprio perché siamo integrati in un contesto, in una nuova struttura, ed è sicuramente d'aiuto per il paziente.
0: Cambia anche un pochettino il vostro ruolo, anche perché magari una volta sia voi del laboratorio che insomma chi si occupa della clinica, della patologia, eravate più concentrati sul vostro lavoro e davate i risultati ai colleghi che poi ne facevano la loro interpretazione. Una volta forse non eravate così tanto interpellati.
3: Esattamente, il laboratorio fondamentalmente, quello che dico sempre, è un valore lo rilascia. Poi il grosso lavoro è quello di contestualizzarlo, quindi capire dietro questo valore il paziente che c'è e capire con gli altri specialisti come può interpretare questo valore di laboratorio. Quindi è sicuramente cambiato e cambierà nel tempo anche la funzione del laboratorio.
0: Quindi, professoressa, si può dire che in un certo senso si guarda una patologia da punti di vista diversi.
4: Sì, è assolutamente così. Magari uno degli obiettivi che ci abbiamo anche tutti noi, no, qui delle DISI, e magari di fare più facile la vita dei medici che ci inviano questi campioni o mandano il paziente per una radiologia. Non lo stiamo facendo adesso, però

0: tutte le analisi che sono state effettuate. E dunque, secondo me, questo ha tanti benefici per il medico, però dopo anche per il paziente, perché tutto lì davanti è molto più facile.
1: Quando si parla di biomarcatori, di analisi di tessuti, di medicina nucleare, probabilmente immediatamente si pensa anche all'oncologia, alla ricerca dei tumori. Voi comunque utilizzate questo sistema di messa assieme dei vari professionisti per quali ambiti, per quali campi, oltre all'oncologia?
2: Allora sì, l'approccio oramai multidisciplinare è il nostro pane quotidiano. Non sto lì a enumerare appunto quante riunioni e meeting abbiamo settimanalmente, ma è, diciamo, l'approccio odierno. Sicuramente applicazioni diverse all'oncologia possono essere diversi aspetti della medicina interna. Penso a tutto il pannello delle malattie infiammatorie e reumatologiche. Le patologie neurologiche sono sicuramente campi di applicazione e di approccio multidisciplinare che l'oncoematologia o l'ematologia in generale sono campi della medicina dove una diagnostica integrata, un approccio multidisciplinare sono fondamentali.
1: Diciamo che la vostra chiaramente è una valenza cantonale, anche nazionale. Quali sono i benefici anche per i medici che lavorano sul territorio?
2: C'è sicuramente una maggiore semplicità, lo diceva prima la professoressa. Sogniamo di facilitare la vita dei medici richiedenti, anche quelli sul territorio all'esterno delle OC, potendo accedere a una piattaforma comune e comunicare, richiedere contemporaneamente qualcosa ai servizi di diagnostica integrata. Quindi sicuramente potrebbe facilitare il loro compito, avere un supporto e uno scambio di dati simultaneo e una validità sia tecnica che competenza clinica e scientifica sicuramente all'avanguardia, potendosi basare su competenze di specialità e specialisti diversi.
3: E anche, scusa, magari la valorizzazione proprio del multisito. Un paziente magari accede a Lugano, uno specialista a Locarno, avendo questa interconnessione è possibile che il paziente di Lugano comunque benefici subito delle qualità di un medico a distanza.
4: Sì, abbiamo parlato appunto di disi, di concentrazione, ma una cosa importante, penso che sia importante esplicitarlo, perché l'abbiamo detto ma forse non in modo chiarissimo, è che la nostra è una concentrazione di competenze, non è una concentrazione di laboratori o di centri di radiologia, nel senso i laboratori rimangono dove sono, nelle varie sedi, le radiologie rimangono dove sono nelle varie sedi, così come la medicina nucleare, no? La patologia è in unica sede già di per sé. Quindi non c'è nessuna intenzione di concentrare l'acquisizione degli esami, no? Ma di concentrare le competenze.
1: Cioè, magari si può addirittura per il paziente evitare magari delle duplicazioni di esami, proprio perché poi sulle piattaforme è tutto scritto.
4: Questo è sicuramente un grande vantaggio di un'integrazione digitale, informatica. Uno dei grandi vantaggi è il fatto che evitiamo dei doppi esami quando adesso alcune volte capita.
1: Qualcuno ci chiede se l'arrivo poi della diagnosi può essere in qualche modo velocizzato.
4: La diagnosi dipende da diversi aspetti. Ci sono dei tempi tecnici, evidentemente, no? Tempi tecnici a livello di patologia, a livello di imaging, ma sicuramente uno dei nostri obiettivi è di cercare di trovare dei percorsi che possano accelerare questo processo.
1: Qualcun altro

0: Ci chiede, è una domanda che viene fatta abbastanza frequentemente, appunto, se alla fine quando si va ad indagare in maniera così specialistica, poi non si rischia di trovare per forza qualche cosa.
1: Ma vale un po' il discorso che ho fatto prima, cioè è chiaro che oggi la diagnostica è diventata sempre più performante e quindi il rischio magari di trovare qualcosa che non è necessariamente legato a quello che si cercava, no? Quindi quello che noi chiamiamo i reperti incidentali, esiste. Ed è proprio per questo che gli esami devono essere prescritti in modo appropriato. Perché se non sono iscritti in modo appropriato, il rischio di trovare questi reperti incidentali o anche degli reperti falsamente positivi o negativi aumenta e crea dei problemi in futuro, perché devono essere continuamente ricontrollati. Chiaramente poi ci sono dei problemi anche di dover gestire, e il paziente deve poter gestire il fatto di avere un nodulo al polmone ma non sapere se è benigno o maligno, quindi sono situazioni abbastanza pesanti.
0: Allora, una domanda interessante che ci fa un ascoltatore dice: ma se io non vengo a fare le visite nel grande ospedale, quindi di conseguenza esiste questo istituto, ma io mi reco ancora dal mio medico di famiglia, tutte le mie analisi, tutta la mia cartella verrà comunque in qualche modo visionato da questo nuovo istituto, oppure sono io paziente che devo richiedere al mio medico se posso appunto far arrivare il mio dossier all'istituto?
1: Allora, l'istituto è all'interno dell'ente ospedaliero, quindi se un medico lavora all'interno della rete dell'ente ospedaliero, entra nel nostro sistema. Noi siamo un po' dei medici invisibili, cioè siamo un po' dei medici dietro le quinte, ne abbiamo discusso all'inizio. Quindi noi diamo un nostro, se vogliamo, la chiamo consulenza diagnostica, ognuno nel proprio ambito. Poi dopo è il medico che ha il paziente in cura, no? Che ne parla col paziente, trasmette i risultati, discutono e poi alla fine, come ho detto prima, è il paziente che decide se seguire la cura, fare qualcosa d'altro, avere una seconda opinione. Questo sta poi al paziente, nella totale facoltà del paziente.
0: Ecco, abbiamo detto che l'istituto è nato ufficialmente con il 1° di gennaio di quest'anno, chiaramente è stato un divenire, non è che di colpo si è cambiato tutto. È importante guardare al futuro, dicevano, dobbiamo essere pronti anche e preparati per le nuove sfide, in primis l'arrivo dell'intelligenza artificiale che verrà poi ampiamente utilizzata anche nel nostro ambito e nel nostro lavoro. Siete appena partiti, che cosa vede per il futuro?
1: L'arrivo dell'intelligenza artificiale nel nostro ambito è uno tsunami. È qualcosa che in pochissimi anni ha veramente cambiato, non direi il modo di lavorare ancora oggi, ma comunque l'approccio e la visione futura. Noi abbiamo in tutte le nostre cliniche c'è un sistema molto strutturato per l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, no? Perché ci sono, magari per un problema, ci sono 10 ditte che propongono qualcosa, e abbiamo proprio una struttura con un responsabile di intelligenza artificiale, con un responsabile clinico, e il software, diciamo, di intelligenza artificiale deve passare tutti questi step prima che noi alla fine decidiamo se sì, questo software può essere utilizzato sì o no. Perché al contrario il rischio è di essere un po' balia dei venti del marketing, del mercato, delle ditte, eccetera. Noi dobbiamo partire da un bisogno interno nostro, partiamo da un bisogno interno nostro e poi decidiamo che cosa cercare sul mercato. Perché oggi altrimenti è molto difficile destreggiarsi tra tantissime ditte, start-up, spin-off di intelligenza artificiale.
0: Potrebbe essere una delle sfide più difficili
2: Sì,
0: comunque.
2: bah, assolutamente. Credo che l'approccio e la struttura dell'istituto ci faciliti in questo compito. È sicuramente una sfida enorme. Quello che sta arrivando, vediamo solamente l'inizio, ma ne arriverà con tanta potenza questa ondata, l'unico approccio possibile probabilmente è questo qui che stiamo avendo, quindi creare, prepararsi con una piattaforma comune, vagliare tutte le possibilità che ci sono e fare delle scelte adeguate, cercando di rispettare la cosa più importante, che il medico comunque dovrebbe anticipare e preservare la sua posizione al di là di tutta l'intelligenza artificiale che potrà arrivare. Ecco, quindi il nostro lavoro è anche questo, mettere nella posizione giusta il medico rispetto all'intelligenza artificiale.
1: Sa, introdurre un sistema di intelligenza artificiale è molto più complesso di quanto si possa pensare, di quanto pensavamo magari anche noi all'inizio. Ha delle implicazioni sia dal punto di vista tecnologico, ma di implicazioni di compliance, legali, di finanziarie. Ci sono tantissime dati, no? La protezione dei dati è tutto un processo che va fatto con grande serietà.
3: E a tendere penso che potremo avere anche nel futuro la possibilità di avere delle figure trasversali che ci aiutino in questi processi, quindi delle persone che capiscono l'informatica, di radiologia, di laboratorio, che quindi rendono l'implementazione di questi processi sempre più rapide ed efficaci.
0: Beh, avrà colpito sicuramente anche il pubblico la sua espressione, dottore, è arrivato uno tsunami, siamo probabilmente solo all'inizio, quindi avremo sicuramente l'occasione di parlare ancora di questo tema che impensierisce probabilmente anche un pochettino, non solo voi ma anche i vostri pazienti. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati i nostri ospiti oggi, speriamo di aver fatto un pochettino di chiarezza. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, la pace in Medio Oriente passa attraverso la fine delle ostilità di Israele in Libano. Libano al quale l'Iran ha rinnovato il pieno sostegno contro quella che ha definito aggressione illegale da parte di Tel Aviv. A ribadirlo oggi è il Ministero degli Esteri iraniano a poche ore dall'annuncio di una nuova offensiva dell'esercito israeliano alla periferia di Beirut contro obiettivi militari di Hezbollah e all'indomani della conquista sempre da parte dello Stato ebraico del castello di Beaufort su un'altura a circa 15 km dal confine. Una violazione della tregua concordata, denuncia Teheran, che si affianca ai nuovi attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, con l'esercito americano che ha colpito postazioni radar e per il controllo dei droni iraniani e i Pasdaran che per tutta risposta hanno bersagliato una base militare americana in Kuwait. Una prova di forza che avviene mentre proseguono le trattative per giungere ad una fine delle ostilità in Medio Oriente, trattative in stallo visto che bisognerà attendere alcuni giorni prima di conoscere la risposta di Teheran alla nuova bozza di pace statunitense. La Casa Bianca, ricordiamo, ha chiesto impegni più stringenti sul programma nucleare iraniano, Iran che indirettamente ha già fatto sapere di non voler accettare nuove concessioni. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha confermato che è stato posto in detenzione preventiva il 31enne che giovedì ha aggredito con un coltello tre passanti alla stazione di Winterthur. Non è noto se l'uomo con problemi psichiatrici sia già stato interrogato. Nei suoi confronti è stata avviata un'inchiesta penale per tentato assassinio e partecipazione o sostegno ad un'organizzazione terroristica, vista la sua vicinanza agli ambienti islamisti di Winterthur. Al centro delle indagini al momento c'è il movente del reato, che potrebbe essere di matrice jihadista. Lo scorso anno, per la prima volta, tutte le emittenti televisive regionali beneficiarie di una concessione hanno soddisfatto i requisiti minimi previsti dal loro mandato di copertura di informazioni locali. Lo rende noto l'Ufficio federale delle comunicazioni, stando al quale le radio locali avevano già raggiunto tale obiettivo nel 2024. Parliamo ora di sport. Un successo. Con queste parole gli organizzatori hanno definito i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi ieri sera a Zurigo con la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre ad una buona presenza di tifosi negli stadi, anche le fan zone sono state ben frequentate. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
2: 250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali. Un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale, partita conclusiva che ha registrato il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo. Numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey, Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2.000 volontari che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che, hanno confermato le forze dell'ordine, si è svolto in modo pacifico, non sono stati registrati fatti gravi.
1: Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
3: Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

E ci siamo, buon pomeriggio da Enrico Alberti al microfono, in vostra compagnia per la prossima oretta, un'oretta in cui scandaglieremo alcuni avvenimenti che sono stati raccontati dai nostri archivi, quindi è l'occasione per riaccendere i ricordi e seguire le tracce che la musica e l'attualità hanno lasciato lungo il nostro cammino. L'inizio è sempre con la grande musica, questa è quella di Rete 1. Tutte le volte che riascolto questa canzone, che mi capita di essere al microfono, non è possibile non ricordare Kevin Bacon e Lori Singer in questa canzone di Footloose, la prima videocassetta che avrò visto credo 150 volte nella vita.

Ho dato per scontato che questa canzone, ma effettivamente si collega per forza nell'immaginario alla colonna sonora di Footloose, come citati prima, Kevin Bacon e Lori Singer nel successo del 1984 che ha segnato un po' una generazione. Lei, Dinis Williams, faceva la segretaria in un ospedale a Chicago e poi venne scoperta e diventò parte, diciamo, del coro di Stevie Wonder, e questo l'ho scoperto così cercando un po' di notizie su questa canzone che ha segnato la colonna sonora di un'epoca. A proposito di epoca, oggi ne ha già parlato il collega Antonio Bolzani durante il nostro controllo

0: La scrittura quotidiana e realistica di Fabio Concato, Mi innamoro davvero, 1999. Adesso facciamo gli auguri virtualmente perché festeggia il compleanno Orietta Berti, una delle voci più popolari della musica italiana. Debutta negli anni 60, vende milioni di dischi con brani, vabbè, li sappiamo tutti, Finché la barca va, lasciala andare, Attraverso la generazione e linguaggi televisivi. Adesso è arrivata Fedez, per cui veramente è riuscita anche ad aggiornarsi. La ritroviamo in uno showcase registrato a Rete 1 nel 2009, un incontro ravvicinato tra canzoni, ricordi e veramente la spontaneità emiliana che è diventata il suo marchio di fabbrica.
1: Nome.
2: Orietta.
1: Cognome.
2: Galimberti.
1: Soprannome.
2: Oriettona.
1: Età?
2: Oltre 50.
1: Quanti anni vorresti avere?
2: 30.
1: Sposata?
2: Certamente.
1: Figli?
2: 2.
1: Gara di estensione vocale, la nota più bassa che puoi fare. La più alta. Gelosa?
2: No.
1: Una cantante che invidi?
2: Mina.
1: Il miglior cantante italiano?
2: Baglioni.
1: Hai mai fatto un plagio?
2: Sì, sì. All'amore che cos'è?
1: Finché la barca va?
2: Lasciamola andare.
1: Se no?
2: Se no sta ferma.
1: La parolaccia che dici più spesso?
2: Non mi piace sentirle, non mi piace dirle.
1: Quanti dischi hai venduto?
2: 16 milioni.
1: Una canzone.
2: Questo amore è splendido.
3: La sua carriera è iniziata negli anni 60. Le sue qualità? Voce, simpatia e un carattere solare. Questa mattina, in diretta dallo studio 2 della Radio Televisione Svizzera, per un'edizione speciale del Camaleonte, Orietta Berti!
4: Una volta ha detto: il cantante è una professione di impegno, sudore e studio. E devo dire che è stata una dichiarazione che mi ha colpito perché va decisamente in controtendenza coi nostri tempi. Era così o è così ancora oggi, secondo lei?
5: Secondo me è così ancora oggi, perché se tu vuoi che domani la gente ti ricordi, devi sempre cominciare da capo e quindi sempre studiare e sempre fare cose magari nuove per te, però che non vadano oltre la tua personalità, ecco, non stravolgerla. E quindi si deve studiare, si deve aggiornarsi, si deve essere sempre all'avanguardia, diciamo così. Io dopo 42 anni e più sto già pensando a quello che dovrò fare fra un anno, cioè un nuovo disco oppure una nuova trasmissione televisiva. Ho cominciato con le canzoni di Suor Sorriso.
4: È vero?
5: E
4: chi se la ricorda Suor Sorriso?
5: Dominique, Nicche, Nicche, con la sua semplicità lavora in povertà.
4: Se la ricorda? C'è una signora che sì. Fa il coretto.
5: Questa suora belga che vendeva in tutto il mondo, sì. Tranne che in Italia, perché lei cantava in inglese e in francese. Allora il direttore artistico della Polydor mi chiese se potevo fare queste canzoni in italiano.
4: Però quando lei faceva il Suor Sorriso faceva arrabbiare i parenti della mamma, quelli
5: certo.
4: con cui distribuiva i giornali
5: ma in
4: comunisti.
5: Quel periodo io vivevo a Milano in un pensionato di suore perché mi dovevo mantenere e facevo dei provini per la casa discografica Phonogram, Philips, Polydor, e avevano anche un'edizione

0: Molto grande, e quindi io facevo dei provini per i cantanti già famosi, certo. Così potevano anche ascoltare e scegliere le canzoni. E in quel periodo mi avevano già iscritta al disco per l'estate con Tu sei quello. In primavera mi fecero fare queste canzoni di Suo Sorriso, che al momento non volevo farle, perché dopo avevo pensato che forse la gente mi diceva: ma questa suorina che canta vuole cantare anche le canzoni d'amore. E invece no, dopo avevano fatto una bella pubblicità.
1: È stata
0: pubblicità.
1: Un'esperienza durata qualche anno.
0: Sì, ma però il disco ha venduto molto, lo vendevano in Vaticano, e quindi mi ricordo che tante persone che incontro ancora oggi mi dicono che quando erano ad esempio in istituti religiosi a studiare, al mattino come sveglia li facevano sentire le mie canzoni alle 6:30, quindi dicevano: ma questa suora, se potessi trovarla. E invece non era una suora, ma ero io.
2: Che tenerezza, ma veramente. Io mi ricordo quando abbiamo fatto questo showcase, abbiamo detto che era il 2009, Orietta Berti, proprio una persona gradevolissima, la tua vicina di casa, quella a cui chiedi lo zucchero quando l'hai finito. Questo, come dicevo, è per festeggiare e farle gli auguri, è nata oggi Orietta Berti. Loro sono gli Earth, Wind and Fire.

0: finisce, ma non voglio tagliarla assolutamente, perché questo capolavoro del 1977 degli Earth, Wind and Fire, che hanno venduto nella loro carriera oltre 90 milioni di dischi, 6 Grammy Awards, sono entrate nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2000. Vale la pena di lasciarlo finire finché la barca va, per ritornare a Orietta Berti, tanti di voi l'hanno ricordata.
1: Tracce.
2: Come te?

Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria.

0: Questo era Sting con uno dei suoi più grandi successi da solista, era il 1993, e questi campi di grano erano quelli che lui vedeva, i fields of gold, quindi i campi d'oro li vedeva fuori dalla sua porta, dalla sua casa, e questo lo sbaglio sempre, nel Wiltshire in Inghilterra. Casomai voi foste in casa, vi segnalo che sulla 2 sta andando in onda una puntata della nostra bellissima trasmissione Donne che hanno cambiato il mondo, e naturalmente oggi parliamo, viene mandato in onda la puntata dedicata a Marilyn Monroe, nata oggi 100 anni fa. Per ricordare un altro evento importante a livello svizzero, il 1 di giugno del 1919 a Rapperswil nacque ufficialmente il Circo CNI, il circo nazionale svizzero dei fratelli CNI, una storia familiare che parte dal mondo degli artisti itineranti dell'Ottocento e che nel tempo diventa uno dei nostri simboli più popolari. Anche oggi sappiamo che il Circo CNI finisce, fa la sua tappa finale nel Canton Ticino, attraversa il paese con tournée annuali, è veramente una macchina organizzativa incredibile, con centinaia di collaboratori e una tradizione che continua da oltre un secolo. Lo rievochiamo in una puntata di una lunga rubrica intitolata proprio Il Circo CNI, era il 1973 e autore era Daniela Fornaciarini.
1: Il problema dell'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi da noi non è ancora particolarmente sentito, a parte qualche sporadica protesta degli animalisti in alcune città d'oltre Gottardo. Ma fuori dai nostri confini ha rivoluzionato un po' questo avvenimento, l'arrivo del circo, che comunque continua ad affascinare, giustamente, grandi e piccini. In Italia, per esempio, cresce costantemente il numero delle città che, dietro una sensibilità e pressione animalista, vietano l'attendamento dei circhi con animali. Novara, Napoli, Reggio Emilia e Genova sono solo alcuni esempi. Ma non vanno dimenticati due casi ancora più significativi: il tradizionale circo cinese e il più grande circo del mondo, il canadese Cirque du Soleil, non hanno mai usato animali e riescono comunque a fare ottimi spettacoli. Ma ritorniamo alle nostre latitudini, animali nei circhi sì o no, sentiamo cosa ne pensa la gente.
2: Non lo so, io sì, sono favorevole.
3: Non sono d'accordo, uno perché per far divertire i bambini sicuramente non ci vuole il maltrattamento degli animali, ci sono ben altre cose che fanno divertire i bambini. Secondariamente proprio come vengono trattati gli animali nel circo, no? Vengono messi contro i propri istinti, a suon di frustate anche. Sono tutti metodi che comunque portano a un obiettivo ben preciso, farsi sottomettere.
4: Secondo me anche gli animali sono contenti, si possono fare bene determinati esercizi. Vedo anche il mio cane, quando gli faccio fare gli esercizi così lui è contento.
5: Non trovo giusto che i bambini devono andare a divertirsi a vedere gli animali che fanno delle cose che assolutamente in natura non farebbero. Trovo assurdo che vengano prelevati dal loro ambiente naturale, maltrattati, frustrati.
6: Non lo so se vengono trattati meglio o meno peggio, bene o male non so se mangiano tanto o mangiano poco, ecco, però almeno quello, diciamo. Poi chiaramente bisognerebbe poter ragionare come un animale che è lì dentro, ecco, è solo quello il problema.
1: Difficile supporre cosa possa provare un animale del circo. Da un lato è indubbiamente curato, nutrito e sottratto ad alcuni pericoli derivati dall'ambiente o dall'uomo. Dall'altro esistono concreti problemi causati dai lunghi spostamenti sulle carovane nelle regioni più diverse, dallo stress di esercizi naturali e dalla vita, prima e dopo gli spettacoli, nei serragli, che sono messi sempre più in discussione come diseducativi proprio per i bimbi, così come avviene per gli zoo. Alcuni circhi poi utilizzano solo animali nati in cattività, ma altri, catturandoli in libertà, sconvolgono rapporti tra madri e figli o capibranco. Ne sono esempi frequenti casi di pazzia, che spesso hanno epilogo in fughe o in altri tentativi di ribellione, che poi costringono all'uccisione dell'elefante o del felino in questione. Anche sui metodi di addestramento non tutte le opinioni sono concordi, malgrado i domatori affermino che non viene mai esercitata violenza. Un po' per ribellione verso tutto questo, un po' per far lavorare tanti bravi artisti, Parry d'Orfei, malgrado il cognome che porta, si è posto in aperto confronto con tutta la sua famiglia, zia Moira compresa, e da anni porta avanti con successo uno spettacolo senza animali. grazie al Carnevale di Venezia e molti spettacoli di beneficenza, per esempio per un'associazione di bambini leucemici, e anche al sostegno di associazioni, scuole e addirittura di Topolino, Paride si è conquistato un posto di rilievo nel mondo del circo, malgrado sia il più giovane della famiglia Orfei. L'ho raggiunto telefonicamente per chiedergli che spettacolo è un circo senza animali.
7: È uno spettacolo fatto dall'uomo per l'uomo, dando più spazio ai giovani, non essere abbandonati in mezzo alla strada, e sai bene che dare lavoro significa dare dignità all'artista. Vi faccio un esempio: io sono sostenuto forte dai ragazzi del liceo, di quasi tutta Italia, giovani che vengono a sostenere la mia iniziativa.
8: Però anche i circhi con gli animali danno lavoro, voi in questo senso invece dove puntate maggiormente?
7: Trapezista, verticalisti, soprattutto con loro che portano divertimento ai grandi e gioia ai bambini, i clown. Basata esclusivamente molto sulla comicità.
8: Alcuni dicono che gli animali comunque quando lavorano apparentemente, insomma, sembrano contenti di fare gli esercizi.
7: Ma siamo tutti contenti quando entriamo in una pista. Non credo proprio l'animale. Io penso l'uomo è contento perché si presenta davanti a migliaia di persone, al pubblico, viene applaudito e se sbaglia viene anche fischiato. Ma l'animale è condizionato a fare degli esercizi che sono poi contro natura, perché sanno perfettamente che quegli esercizi sono stati provocati da fruste, forchini e anche da arnesi che mandano scosse elettriche.
8: Ovviamente i domatori invece dicono che amano gli animali.
7: Tutti dicono di amare gli animali, anche chi indossa una pelliccia dice di amare gli animali, eppure si indossa un cadavere.
0: Questa era la voce di Orfei, poi abbiamo voluto ricordare il circo senza animali nella data in cui nel 1919 a Rapperswil nacque ufficialmente il nostro circo CNI, che sappiamo anche oggi ha solo i cavalli, non ha più animali e, come diceva Orfei, punta tutto sull'eccezionalità dello spettacolo e quanto sia insomma le esibizioni sono veramente da togliere il fiato.

0: Julio, il grande Julio Iglesias, 300 milioni di dischi nel mondo e credo sia da considerare uno degli artisti di lingua spagnola più venduti di sempre, dell'infinito. Ci sono, Julio Iglesias. Adesso cambiamo orizzonti e sicuramente atmosfere. Andiamo in una Dica 33, che era una rubrica dedicata a tutto quello che può servire per il benessere, curata dai colleghi di Rete 3 nel 2009, e questa puntata si occupava di una trasformazione antichissima dell'aceto, l'aceto di vino, l'aceto di mele o altri frutti che grazie alla fermentazione acetica cambiano natura e diventano uno degli ingredienti più presenti nelle cucine europee.
1: Have you ever heard of balsamic vinegar?
2: I have.
3: Yes, I use it all the time.
1: Oh, do you? How do you use it?
2: A little olive oil, a little garlic and you know.
4: L'aceto balsamico più comune è quello che si ottiene dalla fermentazione del vino. In un luogo fresco e aerato, i batteri presenti nell'aria e nel vino stesso trasformano lentamente l'alcol in acido acetico. Si può parlare di un processo naturale, senza forzature o sostanze aggiunte, solo con un buon vino privo di additivi e non pastorizzato. La lavorazione industriale, invece, come potete ben pensare, funziona diversamente. Partendo da materie prime di minor qualità e dall'esigenza di ridurre i tempi per aumentare la produzione, l'industria appunto privilegia metodi rapidi di fermentazione, come quello ad esempio ad areazione forzata con turbina ad aria compressa o quella che prevede l'utilizzo di trucioli di legno. Modena e Reggio Emilia hanno una lunga tradizione acetica alle spalle. E in queste zone vengono prodotti i più pregiati aceti, seguendo una lavorazione che si tramanda da secoli, privilegiando giustamente i vini locali come il Lambrusco o il Trebbiano. L'invecchiamento riveste un ruolo di primaria importanza nella produzione dei balsamici tradizionali. Il mosto viene cotto per almeno 24 ore e fatto maturare nelle caratteristiche botticelle di legno per almeno 12 anni. Il mosto passa ripetutamente in botti sempre più piccole di legni diversi: rovere, castagno, ciliegio, gelso, ginepro. Ogni legno imprime la propria nota al bouquet dell'aceto, più o meno aromatica. Anno dopo anno, quello che si ottiene è una sorta di liquido sciropposo bruno, dall'aroma penetrante e dall'inimitabile gusto agrodolce, l'aceto balsamico tradizionale.
5: Abbiamo cercato un perfetto equilibrio tra l'acido e il dolce, tra scorrevolezza e densità, tra l'aroma che assale subito i sensi e il bouquet che indugia a lungo sul palato e nella memoria. Lo abbiamo trovato.
4: In cucina poche gocce sono sufficienti per insaporire insalate, salse, carni, pesce, formaggi, gelati, dessert alla frutta e per stimolare magicamente l'appetito e la digestione. Attenzione, l'aceto balsamico tradizionale non va confuso con l'aceto balsamico, punto e basta, privo della dicitura tradizionale in etichetta. Il semplice balsamico non si fregia del marchio di qualità, può essere fatto con mosto cotto concentrato addizionato con caramello e non possiede né il gusto né le virtù del balsamico tradizionale.
6: And I think that this is the best balsamic vinegar. We cannot bottle it directly.
4: Un altro profumo adesso.
7: E con noi c'è la signora Teresa Montas di Argilla Verde, buon pomeriggio.
8: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
7: Mi sono fatto rapire dal profumo della melissa, da dove viene?
8: La melissa è una erba che si trova in molti giardini, è una pianta che aiuta la persona a rilassarsi. Si può mettere praticamente nel bagno, si può fare un misto assieme alla lavanda. E aiuta la persona a rilassarsi al massimo.
7: La cosa più importante per gli oli eterici qual è? Bisogna fare attenzione a che cosa? Perché in commercio se ne trovano di molto molto cari e si trovano di quelli invece che costano davvero molto poco, che possono anche farti venire un bel mal di testa.
8: Certamente, la cosa più importante è di accertarsi che gli oli essenziali siano puri e non siano praticamente stati trattati sinteticamente, che si potrebbe avere un olio essenziale di terza categoria e poi arricchirlo con un prodotto di sintesi. Chiaramente l'olio essenziale è una cosa che respiriamo e quindi se respiriamo del chimico invece di farci un bene ci facciamo un male.
7: Oltre alla melissa, che cos'altro proponete?
8: Abbiamo fatto delle combinazioni. Allora abbiamo fatto lavanda e melissa per rilassare la persona. Poi abbiamo fatto rosmarino e finocchio dolce, perché è un diuretico, aiuta la persona a liberarsi dai liquidi che ha di troppo. Poi cipresso e ginepro per mettere in funzione la circolazione. E poi abbiamo fatto ancora timo e gnaoli, che sono antibatterici.
7: Gnaoli, un nome fa un po' sorridere.
8: Gnaoli è il tea tree, è una pianta che viene dall'Australia, è un antimicotico. Praticamente quando noi andiamo alla piscina, quando andiamo in posti dove eventualmente possiamo prendere anche dei funghi o così, sarebbe una buona cosa rientrare a casa, mettere due gocce di olio essenziale di gnaoli nel bagno o in un catino e farsi un pediluvio, così si è sicuri che non si prende mai niente, o se si è preso qualche cosa se ne libera.
7: Teresa Montas, grazie per essere stata con noi.
8: Grazie a lei.

Sati firma questa canzone, Il talento delle donne, Time and Silence, dunque il silenzio, perché lui al momento di ritirarsi ha detto non ho più parole, quindi oggi si dedica solo alla musica sperimentale e strumentale. Derek Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto, le nostre tracce terminano qui, continueranno come d'abitudine domani alle 14, adesso ci vuole una laurea, poi il notiziario delle 15 e Isabella Visetti è pronta con Passaggi.

0: Sono le 15, c'è il notiziario.
1: In studio Lino Bini, le segnalazioni di incidenti nell'aviazione civile svizzera sono state lo scorso anno poco meno di 15.000, in crescita del 20%. Lo comunica l'Ufficio federale dell'aviazione civile, che nel periodo in rassegna ha registrato anche 6 morti. Tra le principali problematiche riscontrate vi sono errori di manovra a terra da parte di piloti o di personale aeroportuale, ma anche passeggeri sempre più irrequieti e violenti, oltre ad un maggior numero di droni nei cieli che rendono meno sicuri i voli. Un motociclista è morto ieri pomeriggio a Brusinelle in seguito ad uno scontro ad un incrocio con un'auto guidata da una 74enne. Lo comunica la polizia vodese. L'uomo è morto in ospedale poco dopo il suo ricovero a causa delle gravi ferite. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità nell'incidente. La Confederazione ha avviato una nuova fase della campagna nazionale di sensibilizzazione contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Il progetto, promosso dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, ha preso avvio lo scorso anno e nelle prossime settimane sarà reso più visibile grazie ad alcuni cartelloni pubblicitari che tappezzeranno di fatto le città. Tra i vari messaggi promozionali, l'attivazione del numero telefonico unico 142, voluto per fornire sostegno alle vittime. 5 persone sono morte in Cina in seguito al crollo in una miniera illegale nella regione dello Yunnan, nel sud-ovest del paese. Si tratta dell'ennesimo incidente in un pozzo minerario a pochi giorni da un'altra tragedia simile, avvenuta nella provincia dello Shaanxi, che ha causato la morte di oltre un'ottantina di persone. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre dell'anno. Lo rende noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% registrato nell'ultimo trimestre del 2025. Secondo la SECO, l'evoluzione è stata leggermente inferiore rispetto alle aspettative. A contribuire alla crescita in particolare sono stati i comparti manufatturiero e finanziario, in affanno invece i settori chimico, farmaceutico, commercio, alberghiero e ristorazione. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque anche di carattere temporalesco.
0: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen con attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta. L'entrata autostradale di Airolo è invece chiusa in direzione della Galleria.

4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Questo è Passaggi. Voi potete passare di qua con il nostro numero di WhatsApp 076 321 1113. In musica iniziamo con una canzone dei REM con Kate Pearson, Shiny Happy People.

Ormai di terzo settore parliamo sempre più spesso, ne parliamo spesso qui a Rete 1. Il terzo settore è quell'insieme di enti privati che operano senza scopo di lucro, operano per finalità civiche, solidali, di utilità sociali e promuovono attività di interesse generale. Il terzo settore si distingue dal primo settore, che è rappresentato dallo Stato e dalla pubblica amministrazione, e dal secondo settore, che è rappresentato dal mercato e dalle imprese. Chi opera nel terzo settore non persegue profitto, si dice sono enti no profit, senza scopo di lucro. Vi dico questo perché una delle associazioni che opera nel terzo settore è l'associazione Frequenze, che il prossimo 11 giugno aprirà a Vezia un emporio. E per noi è proprio l'occasione di scoprire qualcosa di più di questa associazione, già attiva sul nostro territorio da diversi anni. È un'associazione che si occupa di reinserimento sociale e professionale di persone a beneficio di assistenza e assicurati dell'assicurazione invalidità, propone progetti socioculturali ma anche diversi servizi utili alla popolazione. Opera a Chiasso, è stata attiva a Lugano, da pochi mesi ha trasferito la sua attività che era a Lugano a Vezia, da agosto sarà anche a Porza. Ma per sapere qualcosa di più dell'associazione Frequenze è collegata con noi oggi Elisa Volonterio. Ben arrivata Elisa, ben arrivata a Passaggi. Elisa, non la sentiamo, chiedo in regia il problema, che problema c'è, forse il canale non è quello giusto. Allora io vi propongo, cerchiamo di capire il problema tecnico, perché non riusciamo a parlare con Elisa, proviamo a richiamarla, ascoltiamo Elisa e poi torniamo con Elisa Volonterio e l'associazione Frequenze.

15:18 a passaggi, ora vi propongo una nuova serie di ciclostilabili, la serie tematica settimanale curata dalla collega Manuela Bieri. In questa settimana si va sul territorio della Svizzera italiana, e lo si vuole raccontare partendo da questi suoi segnali più discreti, che magari al nostro sguardo di osservatore, purché attento, magari rimangono dimenticati, trascurati. Per esempio una cappella lungo un sentiero, un affresco custodito dal tempo, magari un po' scolorito, che non ci soffermiamo a guardarlo con attenzione, un dipinto che attraversa i secoli. Il viaggio di questa settimana segue il libro Sguardi divini, cappelle, dipinti murali devozionali del Sopracenere, che è stato pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. E allora ascoltiamo, visto che oggi è lunedì, la prima puntata di Ciclostilabili.

0: Ali del Sopraceneri, pubblicato di recente dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. La pubblicazione nasce grazie al contributo e al sostegno di diversi enti istituzionali attivi sul territorio ed è stato curato dal direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia Paolo Ustinelli e dai collaboratori scientifici Andrea Marca e Francesca Luisoni. E sarà proprio Francesca Luisoni a sfogliare virtualmente con noi le pagine di questo volume.
1: Va detto che il volume nasce per valorizzare un inventario, l'inventario delle cappelle e dipinti murali devozionali che il Canton Ticino porta avanti per tramite di enti e operatrici e operatori sul territorio a partire dagli anni 70. In questo inventario si è deciso di prendere in considerazione tutte le cappelle più o meno grandi, quindi dalle semplici edicole anche agli edifici a sé stanti, non gli oratori, e tutti i dipinti murali devozionali che sono raffigurati su abitazioni civili, quindi anche in questo caso non su edifici sacri. E ne troviamo tutta un'infinita varietà, perché la cappella può essere la piccola e semplice edicola, magari anche di poco più di mezzo metro, se vogliamo, ma può essere anche l'edificio di 3x3 col portico sotto cui si può stare. E il dipinto murale può essere il grande dipinto sulla parete di un'abitazione oppure la nicchia messa sopra al proprio portico. E tutto questo patrimonio ha lo stesso fine, che è quello devozionale.
0: Il patrimonio è molto vario, ma quando nascono le prime testimonianze?
1: Le prime attestazioni, da quello che siamo riusciti a leggere di questo fenomeno, anche per tramite della pubblicazione, arriviamo all'attorno alla metà del 400, dove inizia a svilupparsi questo fenomeno devozionale, che va detto fin da subito è una devozione privata. Quindi queste edicole, queste cappelle sono più costruite per volere della singola persona o della famiglia, non sono volute da istituzioni come le chiese. Fanno chiaramente eccezione le Via Crucis che abbiamo anche all'interno del nostro inventario, che quelle invece sono volute dagli enti pubblici, sono volute dalle chiese. Quindi nascono nel 400, ma le ritroviamo fino ad oggi in forme diverse, ma vengono sempre rinnovate, vengono sempre poste sul territorio dal 400 fino agli anni 2000. Quindi è un fenomeno che si sviluppa nel corso degli anni, che ha un suo sviluppo maggiore attorno al 700-800, anche all'inizio del 900, per poi andare lentamente a scemare anche con un po' un cambio culturale che abbiamo in questi ultimi anni.
0: Le chiamiamo cappelle devozionali, ma ci spieghi cosa si intende per devozione?
1: Sì, si intende sempre una relazione con quello che è il soprannaturale, con quello che è il divino, con quello che è la richiesta di protezione. Questi dipinti e cappelle venivano fatte in sostanza per due motivi, qui molto, molto genericamente parlando: o per semplice devozione, quindi come gesto di fede, oppure per ringraziare per una grazia ricevuta, quelli che noi chiamiamo ex voto, quindi per un beneficio ricevuto, per essersi salvati cadendo in montagna o per qualsiasi protetti, per aver preso un fulmine, essersi salvati o sotto un temporale attraversando un fiume. Quindi abbiamo queste due diverse dimensioni che determinano anche poi dove queste cappelle venivano costruite. Pensiamo banalmente alle cappelle poste lungo i luoghi insidiosi dei sentieri in montagna, quindi per assicurarci la via, o le cappelle poste sui ponti, sui manufatti, dove proprio veniva espressamente chiesto che si costruisse una cappella. Oggi ne vediamo ancora una sul ponte romano a Intragna, dove lo scopo era quello di proteggere chi passava, ma di proteggere anche il manufatto stesso dalle bizze del fiume, ecco.
0: E di questo parleremo meglio nelle prossime puntate. Ti chiedo invece, Francesca, cosa raccontano queste testimonianze del tipo di vita che si faceva all'epoca?
1: Raccontano un diverso rapporto con quello che era il divino, con quello che era il soprannaturale, un bisogno costante nel territorio di avere queste rappresentazioni alle quali ci si affidava all'interno della vita quotidiana, cioè avere questa presenza, questo confronto diverso, queste sante, questi santi o queste madonne, queste raffigurazioni che avevano uno scopo proprio anche di protezione. Pensiamo alle Madonne dell'Atte messe sulle stalle, che erano una protezione anche per le mandrie che c'erano all'interno, o le Madonne dell'Atte sulle raffigurazioni.

0: delle abitazioni che avevano lo scopo anche di proteggere le donne, le partorienti. Quindi c'è tutto un rapporto diverso che oggi abbiamo perso, oggi fatichiamo magari a leggere di richiesta di intercessione con l'aldilà, con il mondo sopra, ma anche una richiesta di intercessione per affrontare la vita quotidiana. Ecco, quando vediamo una cappella magari siamo più affascinati dalla storia, dalla raffigurazione in sé, e conosciamo meno anche chi vi è rappresentato e raffigurato.
1: Una gran perdita, mi viene da dire. Ogni tanto, anche di questi tempi, riappropriarsi di certi significati potrebbe essere una buona cosa, anche perché non è che viviamo tempi facili nemmeno ora.
0: Sì, sicuramente è una perdita di cultura, di conoscenza, è una perdita anche, sì, è una perdita anche nostra spirituale, dopo c'è la spiritualità, è comunque presente, comunque forte, non tutti magari hanno perso questa conoscenza e questo sapere, ma se oggi pensiamo che sotto ai luoghi in cui magari cadono sassi ci sono raffigurati il San Defendente, che era proprio il santo che proteggeva dalle cadute di sassi, mi viene da dire che queste raffigurazioni ci possono anche insegnare a leggere il territorio, a capirlo, anche laddove magari si è perso la memoria di un qualche evento tragico perché sono passati diversi anni.
2: Ciclostilabili.
3: E questa era la prima puntata della nuova serie di Ciclostilabili, il nostro viaggio alla scoperta di questi segni minuti lasciati sul territorio della Svizzera italiana, questi sguardi divini presi appunto da il titolo dal libro pubblicato dal Centro di Etnografia e di Dialettologia del Canton Ticino. Prosegue domani, vi ricordo, sul nostro sito rsi.ch/ciclostilabili e sulla nostra app RSI Play si può sono recuperare le puntate di questa e di altre serie tematiche curate dalla collega Manuela Bieri.

0: E questo è l'inno dei mondiali di calcio 2026, Shakira, la sentiremo nelle prossime settimane davvero insistentemente, davvero molto. Ora siamo riusciti a ritornare al nostro tema iniziale di questa puntata di passaggi, che era il terzo settore. Vi ricordate, avevo fatto questo grande cappello sulle aziende che agiscono nel terzo settore, dunque senza scopo di lucro, per attività che sono utili alla società, e vi volevo parlare dell'associazione Frequenze, perché appunto l'11 giugno a Vezia aprirà l'emporio dell'associazione Frequenze, associazione che è attiva già da diversi anni sul territorio della Svizzera italiana, a Chiasso e poi a Lugano, con una lavanderia Pettegola. Ora anche la lavanderia è stata trasferita a Vezia. Ma per sapere di più dell'associazione Frequenza è collegata con noi Elisa Volonterio, che è direttrice dell'associazione. Ben arrivata finalmente a Grazie. Passaggi, Elisa.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, dicevamo di questa inaugurazione a Vezia dell'Emporio. Magari partiamo da qui, dal progetto più recente dell'associazione, e poi snoccioliamo cos'è Frequenze, com'è cresciuta negli ultimi anni.
1: Beh, allora l'11 giugno abbiamo una giornata di porte aperte. È già qualche settimana che siamo ufficialmente aperti, però abbiamo deciso di accogliere la popolazione, i curiosi e gli amici per una giornata che partirà alle 9:30 e finirà poi con un aperitivo alle 18, dove si potrà vivere a pieno tutto il laboratorio di Vezia, che appunto, come diceva bene, ha accolto la Pettegola, che è una lavanderia che era prima presente a Loreto. Abbiamo anche però un laboratorio dove ci occupiamo di cucito, di piccoli lavori col legno, che si chiama proprio Lab, e poi abbiamo l'Emporio dove vendiamo oggetti di design, abbigliamento, spezie, verdure fresche dell'orto di Muzzano, il nostro pane che produciamo invece a Chiasso e che il venerdì è disponibile a Vezia. Ma insomma, l'11 giugno abbiamo voglia di incontrare chiunque abbia voglia di venire a trovarci.
0: Allora, Elisa Volonterio ha già citato diverse cose: la lavanderia, il pane fatto a Chiasso. Allora, una fotografia di che cos'è Frequenze nel 2026, in questo momento, in che settori è attiva e che servizi offre, proprio in modo sintetico.
1: Allora, cerchiamo con le persone che sono da noi, quindi quelle che aveva già presentato precedentemente, persone che sono in assistenza o che sono in valutazione dall'assicurazione invalidità, di portarli a riattivarsi nel mondo del lavoro. E quindi le attività che proponiamo noi sono dall'amministrazione ai lavori più manuali, la vendita. Abbiamo a Chiasso un negozio di abiti di seconda mano, ci occupiamo anche di panificazione con Paola, che ha proprio un laboratorio a Chiasso, e abbiamo un grosso settore gastro che organizza catering, cene, e questo è presso la Zocca. Quindi noi non abbandoniamo il mondo del lavoro, e il reinserimento per noi è gli addetti ai lavori con l'utenza per rimettersi in moto e ricominciare.
0: Allora, Frequenza è nato da un progetto, dobbiamo dirlo, un pochino diverso da quello che poi è diventato, di attivazione economica avviato a Chiasso nel 2017 per rivitalizzare Corso San Gottardo. Poi Frequenza, da questa esperienza, ha fatto tesoro e si è un po' trasformata, appunto, occupandosi di reinserimento sociale. Elisa, lei durante la nostra telefonata di preparazione di questa intervista mi diceva: io dall'interesse verso la cultura tout court sono passata all'interesse della cultura della salute. Dunque la trasformazione di Frequenze un po' rispecchia anche un suo interesse, una sua trasformazione anche di interessi professionali. Com'è andata?
1: Assolutamente, sì. Io lavoravo per lo spettacolo dal vivo a Chiasso, al Cinema Teatro. Avevo deciso di ricominciare a studiare e tra le cose che mi hanno insegnato, insomma, che ho imparato, c'era tutta questa materia del benessere legato alla cultura, il benessere degli individui legato alla cultura. Diciamo che la problematica economica, sociale di Chiasso ormai quasi 10 anni fa, ha fatto sì che sia nato Frequenze per una necessità, e quindi quello che stavo studiando l'ho messo a disposizione del territorio e è nata Frequenze, dove la socialità davvero era all'ultimo posto quando siamo partiti ed ora è diventata preponderante e la cosa più importante di cui ci occupiamo, ecco.
0: Allora, Frequenze è cresciuta molto in questi anni, quasi 10 anni, ritmo sostenuto. Cosa ci dice questa grande crescita, questa evoluzione? Innanzitutto che c'è un grande bisogno di aziende che operano in questo famoso terzo settore sul nostro territorio, ma poi forse anche qualcosa d'altro.
1: Ma sicuramente, allora, già negli ultimi giorni si è parlato molto, anche la stampa ha parlato molto delle problematiche legate alla socialità, e esistono, abbiamo tanti giovani che sono senza attività, c'è bisogno di nuove attività e c'è bisogno di un'economia diversa dall'economia alla quale siamo abituati quotidianamente. La situazione sociale è in un momento difficile, quindi tutte le persone che si occupano di terzo settore hanno una grossa richiesta e noi cerchiamo di mettere a disposizione le nostre conoscenze, la nostra anche fantasia e creatività per far restare all'interno della società persone che altrimenti sarebbero totalmente escluse. Quindi c'è un grande bisogno e stiamo cercando di accogliere tutti all'interno dell'economia, anche chi nell'economia ordinaria fa fatica a stare.
0: Ripartiamo da qui, ascoltiamo Paolo Conte e poi torniamo da lei, Elisa Volonterio.

0: A Passaggi stiamo chiacchierando con Elisa Volonterio, direttrice dell'associazione Frequenze, associazione o potremmo dire azienda sociale del terzo settore. L'11 giugno ci sarà l'inaugurazione dell'Emporio a Vezia. A Vezia c'è una lavanderia, la lavanderia gestita dall'associazione che si chiama La Pettegola, abbiamo capito, attiva nel settore della gastronomia. Elisa Volonterio, terzo settore significa senza scopo di lucro. Voi riuscite ad autofinanziarvi senza aiuti pubblici, senza questi aiuti che immagino all'inizio sono importanti per partire?
1: Allora, no, assolutamente. Benediciamo il cantone che ci aiuta e ci sostiene annualmente in maniera ancora importante. Siamo partiti con un esperimento dove il cantone era totalmente presente nelle attività di Frequenze. Ad oggi devo dire che le attività del settore gastro, come le attività di Vezia che sono già partite, iniziano ad avvicinarci a quella che è un'economia diciamo sempre più importante. Non abbiamo ancora bisogno assolutamente del sostegno dell'ente pubblico.
0: Allora, un punto importante del terzo settore, abbiamo detto, contraddistingue il terzo settore il fatto di essere senza scopo di lucro. Se ci fossero dei guadagni poi vanno reinvestiti nell'impresa sociale. Un punto importante però immagino sia la qualità di quello che si offre, sia come prodotto sia come servizio. È questa una carta vincente, posso immaginare. Bisogna essere, fare concorrenza alle aziende del secondo settore, ma farlo offrendo la stessa qualità, la stessa cura, gli stessi servizi concepiti in modo proprio accurato.
1: Assolutamente, questo è una delle cose a cui tengo di più e anche i miei collaboratori sono molto attenti a questo. Credo che sia proprio anche un parallelismo con l'essere umano di cui ci occupiamo. Le persone vengono trattate bene, vengono rimesse, cercano di essere reinserite nella società, vengono aiutate anche a ritrovare un nuovo posto di lavoro, ma la bellezza in questo senso e la cura sia per le persone che per gli oggetti che creiamo, per le spezie che vendiamo, per il pane che facciamo, è sempre tutto molto buono e molto bello, perché dobbiamo, come dice bene, fare un po' concorrenza, dobbiamo essere ad un ottimo livello per presentarci alla popolazione, al nostro pubblico. Non perché siamo sociali dobbiamo fare qualcosa di leggermente più brutto o meno buono degli altri, anzi dobbiamo farlo meglio.
0: Dovete farlo meglio, e poi voi avete individuato quei settori dove c'è un bisogno, quei servizi come la lavanderia, il pane, i servizi di catering, dove c'è anche una richiesta sul territorio e dunque appunto per far vivere questa azienda sociale in modo, con gli stessi criteri diciamo economici con cui viene gestita un'azienda del secondo settore. Avevo citato che a fine agosto, il 24 agosto, andrete anche a Porza. Perché? Magari ci può accennare anche a questo vostro progetto che sarà quasi a fine dell'estate. Sì.
1: In questo caso il comune di Porza ci ha contattati perché desideravano riaprire la piazzetta, che è il negozio di paese di Porza, però desideravano farlo in una maniera alternativa. Quindi si ritorna a quello che dicevamo prima: volevano sì dare alla popolazione l'opportunità di avere i semplici alimentari, ecco, del negozietto, però ci hanno contattato per avere anche il servizio servizio di lavanderia, la frutta e la verdura di un altro attore dell'economia sociale, insomma, che in questo caso l'orto di Muzzano. Quindi il 24 agosto riapriremo Frequenze, riaprirà la piazzetta a Porza, ma qui è stato veramente lungimirante il comune di Porza che dice: lo riapriamo, ma lo vogliamo, vogliamo anche un progetto sociale. Quindi a Porza lavoreranno persone che vengono reinserite in un luogo di lavoro.
0: Magari torneremo a parlarne il 24 agosto in occasione della riapertura del negozio di paese a Porza. Adesso andiamo all'11 giugno, l'inaugurazione dell'Emporio a Vezia. Come si svolge la giornata? Un paio di informazioni per il nostro pubblico, poi c'è il vostro sito frequenze.ch, siete anche presenti su Instagram per ulteriori approfondimenti, ma diciamo due coordinate sull'inaugurazione dell'11 giugno.
1: Allora, su Instagram, ha detto bene, ci si potrà iscrivere a una serie di corsi, perché visto che è un luogo laboratoriale, vorremmo che le persone venissero a trovarci non solo per fare una visita dei nostri spazi, ma anche per imparare le cose che a nostra volta impariamo quotidianamente. Quindi avremo un corso per fare per preparare dei ravioli particolari, avremo un corso di kokedama, rinvasare il proprio bonsai. Abbiamo delle persone nostre amiche che verranno ad insegnarci delle cose particolari che non si trovano tutti i giorni, ma durante la giornata avremo la colazione, poi una maccheronata all'ora di pranzo fino a un aperitivo alle 18. Quindi sarà uno spazio aperto. Io consiglio di iscriversi se si desidera fare dei corsi, ma durante tutta la giornata dell'11 giugno potrete venire a trovarci.
0: Allora, frequenze.ch, poi su Instagram per scoprire qualcosa di più dell'associazione Frequenze, associazione senza scopo di lucro che opera per il reinserimento sociale e professionale di persone a beneficio di assistenza e assicurati dell'assicurazione invalidità, con proprio questi servizi utili alla popolazione. Grazie Elisa Volonterio di essere stata a passaggio su Rete 1, ricordo lei,
1: grazie,
0: direttrice di Frequenze. Allora, buona inaugurazione, buona festa l'11 giugno, ed è bello quello che lei ha detto, l'esperienza del laboratorio volete condividerla con tutti i visitatori quel giorno, è proprio una bella iniziativa. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, vi aspettiamo, arrivederci.

Bruno Mars alle 15:51 su Rete 1 a Passaggi, e ora prendete in mano il telefono 076 321 1113. Avete la possibilità di aggiudicarvi due inviti per una persona, due inviti che valgono molto perché sono per lo showcase per celebrare il nuovo album di Jack Savoretti, che si terrà mercoledì 3 giugno nella hall dell'HAC di Lugano alle 20:40. I biglietti per questo showcase sono esauriti, dunque qui in palio a Passaggi ce ne sono due per voi. Il nuovo album di Jack Savoretti si intitola We Will Always Be The Way We Were, saremo sempre quello che siamo stati, possiamo tradurlo così. Sarà un incontro ravvicinato, come è da tradizione, tra musica e parole, per entrare nel nuovo album, proprio riprendendo dal titolo, per dire si cambia, si cresce, ci si trasforma, ma qualcosa di ciò che siamo stati resta sempre con noi. Insomma, c'è l'evoluzione della vita, c'è l'evoluzione di noi persone che cambiamo, ma diciamo forse i tratti fondamentali, i tratti che ci contraddistinguono, quelli rimangono. Allora, per aggiudicarvi i biglietti per lo showcase di Jack Savoretti, mercoledì 3 giugno, l'HAC di Lugano, 20:40, dovete scriverci il vostro nome e cognome, il numero di telefono l'abbiamo, indirizzo mail è fondamentale perché lì vi invieremo i dettagli e il codice QR per accedere appunto allo showcase. E intanto nella nostra scaletta c'è un pezzo di Jack Savoretti, The Other Side of Love. Questo è un suo pezzo di 11 anni fa, del 2015.

Jack Savoretti si aggiudica i due biglietti per lo showcase di mercoledì Marzia. Grazie a tutti voi che avete partecipato con questo pezzo dei Beatles del 1969. Arriviamo all'informazione delle 16.

0: Rete 1.
1: Sono le 16, c'è il notiziario.
2: In studio Lino Bini, come da programma è iniziata nel pomeriggio la sessione estiva delle Camere federali. A determinate condizioni gli imprenditori devono essere meglio assicurati contro la disoccupazione, ne è convinto il Consiglio nazionale che dopo 6 anni di lavori ha eliminato le ultime divergenze sul dossier pronto ora per le votazioni finali. Tra le principali novità introdotte figurano in particolare i maggiori paletti per ridurre il rischio di eventuali abusi. La galleria di base del San Gottardo compie 10 anni, l'inaugurazione e l'entrata in funzione nel 2016 hanno segnato un cambiamento storico nei trasporti su rotaia, con ulteriore avvicinamento tra il Ticino e la Svizzera interna, soprattutto grazie ai minori tempi di viaggio tra Bellinzona e Zurigo. Tempi di percorrenza più brevi che nell'ultimo decennio hanno favorito pure il trasporto merci, il turismo, ma anche il pendolarismo e i rapporti economici in generale tra il sud e il nord delle Alpi. Una galleria di 57 chilometri, la più lunga al mondo, che dalla sua apertura ha visto transitare 276.000 treni merci e 169.000 convogli passeggeri. L'esercito terrà nelle prossime 4 settimane una vasta esercitazione per la protezione delle infrastrutture critiche in un contesto di minaccia accresciuta. Ne dà notizia il comandante della divisione territoriale 2, Arau Alexander, stando al quale in tutto saranno coinvolti 3.500 soldati. L'addestramento è stato deciso per rafforzare la capacità di difesa contro possibili minacce ibride e si svolgerà nei cantoni di Argovia, Basilea Campania, Soletta e Lucerna. Nei primi 5 mesi dell'anno in Svizzera sono stati registrati oltre 6.000 fallimenti di aziende, quasi il 60% in più rispetto allo stesso periodo di un anno prima. E quanto emerge dai dati raccolti e pubblicati da CRIF, società attiva nel campo antifrode e dei servizi di solvibilità per aziende privati, secondo i quali tra i settori più colpiti figurano edilizia, ristorazione e commercio al dettaglio. Ad essere maggiormente interessati dal fenomeno i cantoni Turgovia e Giura. Il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato in Svizzera all'1,25%. Lo comunica l'Ufficio federale delle abitazioni, che ricorda come la situazione sia praticamente stabile dallo scorso settembre. Il tasso, ricordiamo, è importante perché è usato per stabilire eventuali rincari o ribassi degli affitti. Fino a questa sera in tutto il paese tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
1: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti tra Quinto e Airolo in direzione del nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. A causa di un incidente avvenuto nei pressi di Contone si sono formate delle code tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni.

4 minuti dopo le 16, questo è Passaggi, io sono Isabella Bisetti e per la musica ci sono loro, gli Red Hot Chili Peppers.

0: ci sono battaglie che non scegli, ma quando bussano alla tua porta le devi affrontare, e di solito le si affronta con le risorse che si hanno a disposizione, però magari si scopre di averne di più di risorse che magari proprio non si pensavano di avere, ma di fronte alle difficoltà saltano fuori. E mentre si affrontano le difficoltà, questa battaglia, quando si reagisce a quello che di bello non di bello ci è accaduto, poi ci si ritrova cambiato. È questo in estrema sintesi quello che narra il libro Il Grande Blu, pubblicato da Salvione Edizioni, che sarà presentato questa sera all'auditorium di Banca Stato a Bellinzona. È una storia d'amore, di coraggio e di silenziose rivoluzioni, come recita il sottotitolo di questo libro, che è stato scritto da Giuseppe Guida, parrucchiere a Locarno. L'amore è quello per il figlio Raffaele, 11 anni, con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il coraggio è quello della famiglia di Giuseppe, che affronta questa battaglia, reagisce, dalla Campania si trasferisce in Svizzera. E le silenziose rivoluzioni, non lo so cosa sono, ma ce le racconta direttamente Giuseppe Guida, che è collegato con noi oggi. Ben arrivato, Giuseppe.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, le silenziose rivoluzioni, possiamo già anticiparlo oppure partiamo da cosa narra questo libro? Partiamo da lì, o ci vuole già dire cosa sono le silenziose rivoluzioni del sottotitolo?
1: Beh, silenziose rivoluzioni, perché chiaramente una diagnosi ti cambia la vita, no? Una diagnosi di autismo, e quindi inevitabilmente ti costringe a guardarti dentro e a modificare tanto di quello che è il tuo percorso, ecco.
0: E dunque sì, è una silenziosa rivoluzione, perché non è subito visibile, però è poi visibile nei gesti, in quello che si fa per adattarsi a questa situazione. La vostra famiglia ha fatto tanto per reagire, già solo il trasferimento dalla Campania alla Svizzera è uno di quegli reazioni di adattamento importanti. E poi c'è questo libro, Il Grande Blu, che qualcuno ha scritto, l'ha scritto il giornalista Davide Martinoni sulla Regione, è scritto con il cuore, non solo con la testa o con la mano. Allora, qual è l'urgenza di questo libro, Giuseppe?
1: Diciamo, credo che il buon Davide l'abbia definito in questo modo, perché non conosco altra strada, diciamo, no? E l'urgenza era proprio un grido di dolore, direi. Tutto nasce inizialmente come un diario. Solo in un secondo momento mi sono accorto che probabilmente c'era il bisogno di trasformarlo in un racconto, diciamo, ufficiale, ecco, per dare sostegno a chi come noi ha a che fare con la stessa battaglia tutti i giorni.
0: Sì, è un libro sulla vita, racconta appunto dell'amore che resiste, che lotta, che salva, che non si arrende. Dunque lo dobbiamo immaginare come un diario, come un racconto privato della vostra storia, che però può essere utile, può essere un esempio per chi deve affrontare qualcosa di simile. Dunque c'è, diciamo, anche un esempio civile che si vuole dare con le parole di questo libro. Ho interpretato giusto?
1: Lo spero, sinceramente. Io dico sempre, la speranza è dare speranza, perdoni il gioco di parole, perché è quello proprio che scaturisce, o è quello che mi si viene detto quando qualcuno magari, ecco, mi dà un feedback, un primo feedback dopo aver letto il libro. È un libro che parla di autismo, ma è un libro sulla vita, ecco, è un libro sulla resilienza, sul saper reagire, e quindi ho preferito mettere dentro tutta la parte bella, l'azione che una famiglia chiaramente è costretta a fare in determinate situazioni. E questo, ecco, quindi spero che possa risultare come una carezza calda a chi come noi vive la stessa esperienza.
0: Il libro è uscito negli scorsi mesi, è stato presentato a Muralto al Festival del Libro. Che accoglienza c'è stata, Giuseppe, per questa testimonianza, per questo proprio racconto molto intimo? La vostra famiglia si è proprio anche messa in gioco raccontando la propria esperienza. Di solito non sempre, diciamo, si è disposti a raccontare com'è stato affrontare la diagnosi, reagire i momenti di difficoltà. Voi siete stati generosi in questo senso. Che accoglienza avete avuto in queste prime presentazioni?
1: Ah, devo dire, l'8 marzo c'è stata un'accoglienza molto molto calda, quasi in attesa, diciamo, lo si sperava, ma in attesa. E quindi sì, questo devo dire, lo vorrei fare adesso in questo momento, grazie molto anche al Davide Martinoni e al Massimo Gabuzzi, che lei aveva già citato, perché poi ci sono
0: Massimo Gabuzzi delle Salvioni edizioni e Davide, esatto, Martinoni, che l'ha accompagnata, della giornalista della regione, che poi sarà anche questa sera presente alla, esatto, diciamo, a questo evento a Bellinzona, esatto. Dopo diamo i dettagli, sì.
1: Giusto, perché io dico, molte persone oggi vedono il libro, gli incontri, il progetto, ma prima di tutto questo, prima che tutto questo prendesse forma, ci sono state appunto persone che hanno creduto nel suo valore umano, e quindi è grazie alla loro sensibilità, alla fiducia anche che mi hanno dato, se oggi la traiettoria di Forbici Blu prima e il Grande Blu dopo hanno preso, diciamo, una forma bella, io la definirei così, ecco.
0: Allora, diciamo anche che la pubblicazione ha finalità benefiche, vuole sostenere un progetto, diciamo, che a sua volta sostiene le famiglie che si trovano confrontate con una diagnosi dello spettro autistico. Di cosa si tratta brevemente?
1: Anche più progetti, diciamo che sì. Fin da subito abbiamo dichiarato, io per quel che riguarda appunto l'autore in questo caso, che non c'era assolutamente alcun interesse nel voler pubblicare un libro per fare chissà quale manovra, diciamo, economica, e quindi tutto quello che è ricavato del libro sarà destinato a progetti sull'autismo. Abbiamo già qualcosa che bolle in pentola, qualcosa probabilmente lo faremo in settembre, appunto finalizzato al sostegno sia dei ragazzi ma soprattutto anche delle famiglie, ecco.
0: Lei l'ha citato prima, il progetto Forbici Blu, un'iniziativa solidale anche qui per essere vicine alle famiglie che hanno figli con diagnosi nello spettro autistico. Il blu ritorna, come mai, Giuseppe?
1: Il blu, questo è un paradosso, è il mio colore preferito da sempre, però è anche il colore con il quale viene rappresentato l'autismo. Spesso lo troviamo con un pezzo di puzzle di colore blu, a volte può essere un cuoricino sempre di colore blu, e il blu è il colore dell'autismo.
0: E allora il progetto invece Forbici Blu di cosa si tratta? Che è un po' il papà, diciamo, di questo libro, era la prima iniziativa che lei aveva lanciato.
1: Esattamente, sono quasi 4 anni adesso che svolgo questa attività, se così si può dire, e anche lì inizialmente ero molto, molto frustrato, molto nel dolore, sentivo proprio il bisogno di voler condividere e creare una rete per tutti quei genitori che si sentono soli o si sentivano soli, e quindi da lì l'idea. Mi sono chiesto cosa posso fare io, piccolo artigiano, titolare di un salone, per mettermi a disposizione, e quindi da lì l'idea di aprire la porta per un qualcosa di difficile già con i ragazzi, a prescindere, soprattutto quando sono molto piccoli, ancora di più se si tratta di ragazzi autistici. Io conoscevo la difficoltà di dover tagliare i capelli a mio figlio, per tanti fattori, magari il rumore della macchina elettrica, magari la luce è troppo forte, magari è l'ambiente, e allora da lì è stato un modo per poter dire qui nessuno vi giudica, lottiamo sullo stesso campo, e quindi a lunedì pomeriggio inizialmente avevo deciso di aprire la porta. Oggi devo dire che la rete si è allargata, questo mi rende molto felice e orgoglioso, e devo dire che ormai non succede più solo a lunedì. appena c'è un momento possibile, disponibile, diciamo, io volentieri inserisco dentro i miei supereroi, così li chiamo.
0: E fa questo taglio di capelli, perché si sa, non sempre magari poi è il momento giusto, allora ci vuole la comprensione, l'accoglienza, la cura, e dire vabbè, ma torna domani che magari funziona. Chi ha avuto dei figli sa che tagliare i capelli a dei bambini piccoli è sempre un po' difficile, possiamo esatto. immaginare con dei ragazzi, dei bambini che hanno avuto questa diagnosi di un disturbo dello spettro autistico. Questa è l'iniziativa Forbici Blu di Giuseppe Guida. Il Grande Blu invece è il libro pubblicato da Salvioni Edizione, che Giuseppe Guida ha scritto, una storia d'amore, coraggio e silenziose rivoluzioni. Viene presentato questa sera alle 19:30 all'auditorium di Banca Stato a Bellinzona. Giuseppe Guida dialogherà con l'organizzatrice dell'evento, che è Eleonora Müller, un ergoterapista, e con il giornalista Davide Martinoni. Grazie Giuseppe Guida di essere stato su Rete 1 a Passaggi. Buona presentazione questa sera.
1: Grazie a voi davvero per questo spazio. Grazie mille.
0: Malika Ayane, una possibilità. Eh sì, forse il Grande Blu ci insegna che c'è sempre una possibilità.

È una possibilità, canta Malika Ayane, ed è una possibilità anche vincere The Voice su TF1, la prima artista svizzera a trionfare in questo talent show francese è Lady O, è una giovane cantante 19enne che arriva dal Canton Vaud, che ha proprio vinto l'edizione francese 2026 di The Voice. Pensate, lei proviene da una famiglia di viticoltori, il suo vero nome è Oriana, ha costruito la sua carriera musicale completamente da autodidatta, senza mai avere seguito alcuna formazione in canto o una formazione musicale, però l'hanno portata nel mondo della musica il padre bassista e il fratello batterista, e lei in questo mondo musicale ha navigato libera seguendo il suo estro creativo, e adesso è arrivato questo successo come prima artista svizzera che trionfa in uno talent show francese, The Voice. È successo sabato sera, lei firma le sue canzoni col nome d'arte Lady Ho, compone e produce tutte le sue canzoni e le firma così. E allora noi la ascoltiamo con Little Me.

E con la giovane Lady O, 19enne cantante del Canton Vaud, che ha vinto The Voice, il talent show francese. Ci salutiamo. La linea ora ad Axel Belloni con il suo tempo reale. Passaggi torna domani alle 15. Buona serata da Isabella Visetti. Ora c'è Dua Lipa.

Dua Lipa che mi si è sposata. Così, ci ha lasciato con questa notizia Isabella Visetti, mi ha detto: ma sapevi che Dua Lipa si è sposata con l'attore Callum Turner, e quindi these walls, questi muri, decisamente li ha abbattuti. Anche noi siamo pronti ad abbattere i muri del fine settimana e a tornare con una nuova puntata di Tempo Reale. 5, 4, 3, 2, 1. A piedi da Parigi al canton Argovia, e questo per onorare una promessa. L'ex consigliere di Stato argoviese Alex Hürzeler ha percorso a piedi 710 km da Parigi fino a Oeschgen, il suo comune nel canton Argovia. Nel 2023 Hürzeler aveva promesso che se un atleta argoviese avesse conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici o Paralimpici di Parigi nel 2024, lui sarebbe tornato a casa da Parigi, dalla capitale francese, fino al canton Argovia a piedi. Detto fatto, a Parigi non è arrivata solo una medaglia per il canton Argovia, ne sono arrivate tre. Un oro, quella più prestigiosa, nel tiro alle Olimpiadi, e due medaglie alle Paralimpiadi nel nuoto e nel badminton. E per Hürzeler una promessa è una promessa, anche se dal 2024 non siede più nel governo cantonale. Anzi, a maggior ragione, ha più tempo e ha avuto il tempo appunto per fare il cammino. Lo ha diviso in tre periodi, tra il 2025 e il 2026, e alla fine ce l'ha fatta. È entrato a Oeschgen, il suo comune, da trionfatore, accolto addirittura da una festa pubblica alla quale hanno partecipato anche le tre medagliate svizzere. A Parigi, una di loro, la tiratrice Chiara Leone, ha addirittura deciso di camminare con Hürzeler gli ultimi chilometri. Forse si sarà sentita un po' in colpa per averlo costretto a fare 700 km a piedi, forse. Buon pomeriggio, siamo partiti da qui, camminando in questo lunedì di Tempo Reale. È il primo di giugno ed è il primo giorno della settimana. Buon pomeriggio da Tempo Reale, buon pomeriggio da Axel Belloni. Tempo Reale con le notizie di giornata, le notizie che arriveranno da qui alle 18, e lo diciamo subito con anche un collegamento in tempo reale. Allora, prima di cominciare con il nostro sommario, c'è una notizia in tempo reale, un'agenzia che è arrivata pochi minuti fa e che riguarda la situazione in Medio Oriente. Per ora poche sono le informazioni, stando all'agenzia Bloomberg, che cita un'agenzia iraniana, l'Iran avrebbe interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation in Israele e in Libano, e questo ovviamente è un ulteriore, possiamo così dire, passo, sarebbe un ulteriore passo indietro nei negoziati già difficili tra Iran e Stati Uniti. Questa era una notizia in tempo reale. Con il nostro sommario partiamo dal mondo e partiamo dalla Francia. 900 arresti in Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Alla vittoria del PSG in Champions League è seguita una notte di gravi disordini in Francia. Nella notte di sabato su domenica ci sono stati circa 900 arresti, quasi il 45% in più del 2025, dove sempre dopo la vittoria in Champions League c'erano stati altri disordini in Francia. Negli scontri sono rimasti feriti 178 agenti di polizia, 219 partecipanti ai festeggiamenti, e purtroppo si registra anche la morte di un 24enne che con la moto si è schiantato sulla tangenziale di Parigi. Oltre a Parigi ci sono state violenze, saccheggi, incendi di auto e scontri con la polizia anche in altre città di Francia, tra le quali Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble. Violenze che hanno riacceso il dibattito politico in Francia a un anno dalle elezioni presidenziali, con in particolare la destra del Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha criticato duramente la situazione, mentre la sinistra ha chiesto una migliore organizzazione in caso di festeggiamenti del genere. Secondo il ministro dell'interno francese, i responsabili dei disordini non erano veri tifosi del PSG, ma gruppi intenzionati a creare caos. Sono poi arrivate anche le parole di condanna del presidente Emmanuel Macron, che ha definito inqualificabili gli episodi e ha promesso fermezza contro i responsabili. Veniamo in Svizzera, dove brucia ancora la sconfitta in finale. Parliamo dei mondiali di hockey, ma questo mondiale di hockey casalingo rimane un successo. Nonostante la delusione, i mondiali di hockey tra Zurigo e Friburgo sono stati un grande successo per gli organizzatori. Quasi 300.000 spettatori a Zurigo,
167.000 a Friburgo e oltre 250.000 persone che nel giro di 2 settimane hanno animato le fan zone fuori dalle piste di ghiaccio. Organizzazione che ha anche ringraziato i quasi 2.000 volontari che hanno reso possibile il mondiale di hockey in Svizzera, mentre sul lato sportivo la sconfitta in finale di ieri sera con la Finlandia ha portato le dimissioni del presidente della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio, Urs Kessler, che era in carica solo dall'agosto del 2025, quindi neanche da un anno. Kessler ha spiegato di aver preso la decisione dopo una serie di discussioni interne che gli hanno fatto capire di non essere più la persona adatta a guidare il cambiamento di cui la Federazione Svizzera di Hockey avrebbe bisogno. Chiudiamo andando in aria e parlando di traffico aereo in Svizzera. Nel 2025 più incidenti nel trasporto aereo in Svizzera. L'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile ha registrato un record nell'anno 2025 di quasi 15.000 segnalazioni di inconvenienti nell'aviazione civile svizzera, e questo è quasi il 20% in più dell'anno precedente. Un aumento che riguarda soprattutto casi di quasi collisioni, violazioni dello spazio aereo, conflitti con droni, problemi di GPS, errori durante le operazioni a terra e passeggeri indisciplinati. Particolarmente significativo è stato l'aumento delle violazioni dello spazio aereo e dei conflitti tra aerei e droni. Nonostante ciò, fortunatamente non ci sono stati incidenti mortali nell'aviazione commerciale. Si sono registrati invece 4 incidenti nell'aviazione di diporto, con 6 vittime e un incidente di elicottero durante delle attività agricole. Secondo l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, l'aumento delle segnalazioni riflette soprattutto anche una migliore cultura della sicurezza e della prevenzione. Questo era il nostro sommario e ora arriva la prima canzone. Lui è Noah Kahan, questo è il suo nuovo album e si intitola Doors. E tra poco noi apriamo, possiamo dirlo, le porte della Svizzera. Anzi, apriamo le porte dello studio e usciamo dal nostro studio.

0: E prima di aprire le porte, per citare il titolo di questa canzone, uscire dal nostro studio, c'è una notizia in tempo reale che da queste porte entra e che riguarda i lavori delle Camere federali a Berna. Si è iniziata oggi la sessione estiva del Parlamento a Berna con il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati riuniti, e in particolare c'è uno dei primi temi sulle quali c'è una decisione, riguarda i contratti collettivi di lavoro, CCL, quindi contratti collettivi di lavoro prioritari sui salari minimi cantonali. I contratti collettivi di lavoro prevarranno sulle leggi cantonali in materia di salario minimo, è quanto ha deciso il Consiglio nazionale, allineandosi alla decisione del Consiglio degli Stati, ed era l'ultimo punto discusso. Attualmente un contratto collettivo di lavoro può essere esteso solo se non contiene nulla di contrario al diritto federale e cantonale. Il progetto, quindi discusso e deciso in Parlamento, prevede di cambiare questa pratica attuale. Questa è la prima decisione che arriva dal Parlamento e dai lavori delle Camere federali a Berna. Vi avevamo promesso di aprire queste porte del nostro studio e di uscire dal nostro studio, e allora lo sapete, per chi segue la programmazione di Rete 1 anche la mattina, dalle 9 alle 10 c'è Casa Svizzera, quindi inizio a mettere la base di Casa Svizzera. Casa Svizzera che questa settimana apre le porte, o perlomeno ha buttato fuori di casa Alice Pedrazzini e l'ha mandata in tour in giro per la Svizzera questa settimana, anzi questa mattina l'avete sentita in quel di Viano, quindi in Valposchiavo. Da lì Alice Pedrazzini è ripartita e ha seguito in tempo reale, visto che si chiama tempo reale lo spazio dove siamo adesso, alcune realtà agricole, per esempio realtà che riguardano i piccoli frutti della Valposchiavo. Allora, prima di tutto voglio sapere come sta Alice Pedrazzini e dove è arrivato questo suo viaggio on tour.
1: Allora, ciao Axel, ciao a tutti e tutte che ascoltate Tempo Reale. Allora, siamo arrivati in questo momento in un posto in cui una capra ha appena rubato il ciuccio a un bambino. Siamo in quel posto molto svizzero in cui si dice che le capre fanno ciao ciao. Siamo nel villaggio di Heidi, siamo a Maienfeld e siamo arrivati qua dopo un lungo viaggio. Dico lungo perché è vero, abbiamo fatto più tappe, ci siamo fermati un po' dappertutto per cercare di capire un po' di cose, anche rispetto alle antenne che sentiamo spesso in casa svizzera. Tu hai detto piccoli frutti, Axel. Sì, ci siamo fermati da Nicolò Paganini, che abbiamo sentito tante volte anche con la sua famiglia. La stagione è partita benissimo per i piccoli frutti, ci ha detto, a differenza delle persone da cui abbiamo dormito, Maurizia e Nadir, che ci hanno detto è una stagione iniziata malissimo per il fieno, questa siccità. I piccoli frutti stanno molto bene, le fragole, Axel, se è arrivato il caldo nel momento giusto e hanno dovuto assumere molte più persone perché di colpo erano pronte tutte. Questa è stata la prima tappa. Poi ci siamo fermati un sacco di volte per il trenino che piace a te, il trenino retico che ci passava davanti, ma sai che tutti scattano fotografie con degli scenari meravigliosi. Io ho parlato con tante di quelle persone che vengono lì solo per scattare, fare quegli scatti lì.
0: Quindi persone in macchina che vengono al passaggio a livello per vedere il passaggio del trenino rosso, un po' come si faceva una volta nel West, dove l'evento era guardare il passaggio del treno.
1: Ma sai che per davvero quella cosa lì mi ha stupito, di persone che dicono non sappiamo dove andiamo, ma siamo arrivati ovunque, non è che c'è solo il viadotto che è conosciuto. E poi niente, ci siamo fermati tra l'altro anche a Pontresina perché ci dicevano ma guardate che lì ci sono gli Steinbock, quindi gli stambecchi sopra la chiesa, non è più stagione, di solito vanno a maggio, se vi capita in futuro, me l'hanno confermato in tantissimi, lì è uno di quei posti, sopra la chiesa potete trovare tantissimi stambecchi, e se siete un po' in questa modalità casa svizzera in futuro a maggio andateci. E proprio lì, e qui arriviamo a capire il perché siamo finiti a Heidiland e soprattutto in questo Dorf di Heidi, abbiamo incontrato una signora che ci ha detto che sopra San Moritz c'è la casa di Heidi dove hanno filmato e hanno girato il film, e noi abbiamo detto no, però aspetta, non andiamo lì dove c'è il film, andiamo dove? Nel posto in cui l'autrice più di 100 anni fa, Johanna Spyri, ha veramente immaginato questa storia, che ha fatto il giro del mondo, perché qui, Axel, io te lo posso dire, siamo tra i pochi che parlano italiano o tedesco, cioè vengono dal mondo intero, Arabia Saudita, Turchia, Giappone, di tutto e di più, veramente è uno di quei posti, questo piccolo villaggio qua, tu esci dall'autostrada, passi Maienfeld, sali 5 minuti in auto e qui c'è il posto in cui viveva una certa Amalia, che ha conosciuto l'autrice, e da lì lei è partita, è diventata la sua Heidi, e da questo momento noi abbiamo capito che la fondazione Heidi ha voluto ricreare tutto il villaggio, e io sono qui, torno alle mie capre qua accanto a me, ma per davvero, che sono come dei cagnolini, tu vai in giro per il villaggio, sono qua, sono carinissime, rubano i ciucci ma sono carine.
0: Tra l'altro si trova, diciamo, sulla strada a nord di Coira, no? Salendo da Coira oltre, sì, Sargans, andando verso il Valenzee, diciamo, siamo in quella zona, in quella parte lì della Svizzera. Tra l'altro, in una cosa c'è di più svizzero a livello di cliché di Heidi, e non a caso si è scelto proprio quel posto per decidere di lanciare un'iniziativa politica. Tra l'altro ne parlerà Modem e ne avremo modo di parlare tra una mezz'oretta circa, ma soprattutto è una cosa sulla quale saremo chiamati a votare il prossimo 14 di giugno, quindi tra due settimane si vota, sì. E Mayenfeld, diciamo, da questo punto di vista è diventato il centro nevralgico di questa questione politica.
1: Sì, ne abbiamo parlato con alcuni cittadini, effettivamente mi hanno fatto capire che non erano tutti così contenti, perché dicevano siamo stati un po' strumentalizzati col lancio di questa campagna, però diciamo che giù a Mayenfeld hai tante persone che abitano qua, qui hai tanti turisti, e se ho ancora un minutino, ce l'ho Axel, ancora un minutino?
0: Certo, ricordiamo,
1: ecco,
0: magari che iniziativa
1: persone,
0: si tratta.
1: E... Scusa, sì, allora il 28 marzo scorso l'Assemblea dei Delegati dell'UDC ha scelto questo posto, che possiamo dirlo è molto simbolico, per evocare l'immagine della Svizzera tradizionale, ed è la votazione sul limite della popolazione a 10 milioni. E diciamo che la realtà dei grigioni, come ci dicevano le persone, ma è complessa, lanciarla qui chiaramente gioca molto sul cliché, sul ritorno alle origini, e quindi c'è chi qua effettivamente dice non siamo così contenti che sia stata lanciata da qui, perché noi abbiamo anche bisogno di stranieri, di persone che vengono qua. Altri invece dicevano noi ci sentiamo molto dentro in questa iniziativa, e quindi siamo fieri che siano venuti in questo villaggio a lanciarla, questo sì.
0: Certo, mi dicevi ancora un minutino, certo, hai delle,
1: sì,
0: persone, hai dei Mayenfeldesi?
1: Sì, ho qui delle persone, ma no, ti dirò di più, ho delle persone italofone che sono qui e non per la prima volta, e questo mi ha stupito, perché sei in questo villaggio molto piccolo e arrivi e ti ritrovi Max, per esempio. Ciao Max.
2: Ciao.
1: Questa che, da quante volte sei già venuto qui tu?
2: Non è la decima, è la nona, credo.
1: Come mai vieni qui?
2: Vengo perché io sono cresciuto praticamente in montagna, essendo la mia mamma del Trentino, e guardavo da piccolo già il cartone assieme a lei, e venire qui mi ricorda un po' anche quando ero piccolo, e mi piace, infatti sono venuto anche con lei una volta, adesso vengo con loro.
1: Con loro c'è anche per esempio tua moglie, che è seduta là, che viene dall'Ucraina, e anche lei guardava Heidi.
2: E là c'è un Heidi, si è famosa anche là in tutto il mondo.
1: Natasha, tu invece sei qui, quanti anni hai?
3: No, quasi 12.
1: 12 anni e tieni in mano una piccola Heidi. Cosa ti è piaciuto di qua? Stiamo sentendo il ritornello. Tu non lo senti, ma lo stiamo sentendo. Cosa ti piace di Heidi?
3: Mi piace come viveva, come trattava le persone, gentile.
1: E qui cosa ti è piaciuto? Sei arrivata un po' delusa o sopra le aspettative? Cosa ti è piaciuto? Dici un po' di questo villaggio.
3: Allora, non mi aspettavo, perché sinceramente non mi ricordavo tante cose, visto che da tanto che non lo vedo, però è stato come ritornare da bambina. Mi è piaciuta molto la scuola, tipo ritornare anche nella mia vecchia scuola, però comunque tipo più vecchia.
1: Eh sì, perché tutto qua hanno cercato di ricreare questi spazi. Chiudo, vi ringrazio tantissimo, vi lascio andare adesso che siamo qua sotto la stecca del sole in mezzo alle caprette. Chiudo dicendo una curiosità, Axel,
0: sì?
1: Che qui c'è il negozio di souvenir, e all'interno c'è il più piccolo ufficio postale della Svizzera, che ha uno speciale timbro postale, e tutti vengono qua, c'era una fila per prenderlo, ed è una cosa che fa sorridere, perché veramente un signore mi diceva no, noi siamo venuti da anche questi signori, andata e ritorno da Como in un giorno solo per quello, gente che viene qua più volte, altri sono venuti solo qui e poi vanno all'Auterbrunnen e poi tornano in Arabia Saudita. Ecco, sono delle cose che fanno riflettere su quanto lontana è andata questa storia nel mondo.
0: Tanto da arrivare addirittura in Giappone a ispirare un cartone giapponese che racconta la storia di una ragazzina, di una bambina, del suo cagnolino e del suo nonno. Questa bambina ovviamente e Heidi. Allora, possiamo dire che domani mattina il tour continua, non so che non vuoi dire dove vai, ma possiamo dire che non sarai in un'altra parte della Svizzera. Possiamo dire solo questa cosa,
1: sì.
0: Giusto?
1: Possiamo dire questa cosa e possiamo già anticiparvi che saliremo in un certo senso anche sui tetti delle case, perché ci sono degli uccelli che stanno invadendo una città, non solo in Italia con i pavoni, ce n'è un'altra qua in zona che ha un po' di problemi, quindi cercheremo di capire quanto è piacevole avere degli uccelli. Qua vedo tra l'altro un sacco di altri animali, è veramente Heidi, mi sento, io non pensavo di arrivare in un contesto così tanto, pensavo fosse più tipo Disneyland, invece in realtà senti un ambiente qua molto autentico, ecco, questo è, volevo dirtelo.
0: Allora, l'appuntamento è domani mattina con Casa Svizzera, come sempre dalle 9:10, giù di lì fino alle 10, con Casa Svizzera in tour, e l'appuntamento è domani alle 16:40, perché c'è sempre un, come possiamo dire, un addentellato di Casa Svizzera che ospitiamo volentieri all'interno di Tempo Reale. Allora, io ti saluto con questa sigla qua. E buona, insomma, buona visita, Ali, ci sentiamo domani.
1: Come ci carichi a domani?

0: Olivia Rodrigo con la nuova canzone che si intitola Drop Dead e ci porta l'appuntamento con la meteo. Allora, la meteo che è anche sponsorizzata, allora mandiamo lo sponsor.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Ecco fatto. Allora, siamo pronti per andare a Locarno Monti, ritroviamo Luca Panziera. Buonasera Luca, scusa l'attesa.
2: Ciao Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi ultima giornata di sole, prima giornata di estate meteorologica, ma
2: estate,
0: ultima giornata di
2: esatto.
0: Sole.
2: Esatto, sembra un controsenso, eppure è così. Ci lasciamo alle spalle la breve ondata di caldo dei giorni scorsi. Beh, abbiamo già visto ieri i primi rovesci, una certa rinfrescata l'abbiamo già avuta ieri, però nonostante questo ancora oggi abbiamo raggiunto i 30 gradi. Queste temperature le ritroveremo più avanti, per almeno una settimana non se ne riparlerà più, questo perché sta per arrivare una perturbazione dal nord Atlantico, i cui effetti si manifesteranno appunto nella giornata di domani. Quindi questa sera qui a sud delle Alpi gradualmente avremo un aumento della nuvolosità e nel corso della notte arriveranno anche i primi temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. E questo ci porta a una giornata di domani sostanzialmente perturbata, non pioverà continuamente, avremo dei rovesci e dei temporali alternati a delle pause asciutte, temporali più probabili nelle prime ore della mattina e poi nel corso del pomeriggio. Però anche nelle ore centrali, ecco, un rovescio sarà ancora possibile, seppur sarà possibile anche vedere qualche occhiata di sole, quindi una giornata molto variabile, però ecco, le precipitazioni non mancheranno e come detto i temporali saranno più frequenti sul Ticino centro meridionale. Arriverà un po' di pioggia anche lungo le Alpi, magari anche lì qualche temporale, però con quantitativi inferiori rispetto a quanto atteso invece sulle regioni più meridionali. Le temperature domani a sud delle Alpi, beh, perderemo praticamente quasi 10 gradi, non dovremo superare i 20-21 gradi, quindi questo lo avvertiremo distintamente, che sarà una bella rinfrescata. A nord delle Alpi gli effetti della perturbazione arriveranno soprattutto nel pomeriggio. Domani mattina avremo un tempo solo in parte soleggiato sull'altopiano, invece nuvolosità è più presente lungo il versante nord alpino, ma poi le precipitazioni a carattere temporalesco anche lì arriveranno nel corso del pomeriggio a partire dalla Svizzera romana e poi in estensione verso il resto della Svizzera nordalpina. Saranno possibili anche temporali di forte intensità, temperature che grazie al soleggiamento parziale della mattina a nord delle Alpi domani raggiungeranno i 24-25 gradi circa. L'isoterma di 0 gradi sarà in diminuzione, infatti la perturbazione è accompagnata e sarà anche poi seguita da aria più fredda, quindi domani se inizialmente avremo un isoterma di 0 gradi attorno ai 3.400 metri, poi in serata questa calerà fin verso i 2.800 metri.
0: Grazie Luca Panziera per queste previsioni, buon lavoro a te e alla prossima.
2: Grazie mille, buona serata.

0: La nuova di Coez che si intitola Ci vuole una laurea, siamo arrivati alle 17 e quindi c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, camere federali in primo piano, i contratti collettivi di lavoro prevarranno sulle leggi cantonali in materia di salario minimo. Il Consiglio nazionale si è oggi allineato al Consiglio degli Stati anche su un ultimo punto del progetto, contestato soprattutto dalla sinistra. Ad oggi, ricordiamo, un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. I salari minimi cantonali, pertanto, prevarranno su quelli previsti dai CCL e concordati con le parti sociali. Il progetto di fatto prevede l'introduzione di una modifica all'attuale prassi. Per la cronaca regionale hanno nuovo vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato del sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, era anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è responsabile della giustizia. Il bilancio è di Giovan Maria Tattarletti, che è il presidente uscente del Tribunale d'Appello.
3: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi, dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli. Quello che mi aspetto comunque sempre anche da parte sua, come di qualsiasi altro rappresentante del governo o del Gran Consiglio, è che interagiscono con la giustizia. Io ritengo che quando succede di mezzo dei cambiamenti che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
2: La pace in Medio Oriente passa attraverso la fine delle ostilità di Israele in Libano, Libano al quale l'Iran ha rinnovato pieno sostegno contro quella che ha definito una aggressione illegale da parte di Tel Aviv e che potrebbe portare alla chiusura totale dello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. A ribadirlo oggi sono le autorità iraniane e gli stessi guardiani della rivoluzione, a poche ore dall'annuncio di una nuova offensiva dell'esercito israeliano alla periferia sud di Beirut contro obiettivi militari di Hezbollah. Si tratta di una violazione della tregua concordata, denuncia Teheran. Una violazione che si aggiunge ai nuovi e recenti attacchi e controattacchi che hanno visto l'esercito americano colpire postazioni militari iraniane, Iran che dal canto suo ha preso di mira una base militare americana in Kuwait. Una crescente tensione che, secondo alcuni media iraniani, potrebbe portare il regime degli Ayatollah a sospendere i negoziati con Washington. Una prova di forza che rischia di compromettere le già instabili trattative in corso per la fine delle ostilità. Trattative di fatto ferme, visto che bisognerà attendere alcuni giorni prima di conoscere la risposta ufficiale iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. Iran, che ha già fatto sapere di non voler accettare comunque nuove restrizioni. Le annunciate manifestazioni contro il G7 di Evian in Francia hanno avuto la meglio sui pernottamenti nelle strutture alberghiere ginevrine, che hanno visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori ginevrino, stando al quale il mese di giugno, solitamente alta stagione, quest'anno è stato segnato da una flessione delle presenze. Domani in tutto il paese graduale aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
0: Seconda parte di Tempo Reale di questo lunedì 1 di giugno, ben ritrovati da Axel Belloni, di nuovo buon pomeriggio, ben arrivati. Allora, Tempo Reale con le notizie, questa settimana in versione un po' particolare, lo avete sentito verso le 16.40, in questa settimana vi raccontiamo la Svizzera in Tempo Reale, in questo Tour de Suisse, chiamiamolo così, di Alice Pedrazzini, ma soprattutto di Casa Svizzera, oggi da un posto che simbolicamente rappresenta davvero la Svizzera come a Mayenfeld e poi lei si sposterà, ovviamente toccherà tutte le regioni linguistiche. Questa mattina era in Valpochiavo, oggi pomeriggio nella Sarganserland, chiamiamola così, e poi nel corso della mattinata di domani, so ma non posso svelarvi dove sarà, comunque domani mattina a casa svizzera, tutte le novità. Detto questo, siamo qui anche per aggiornarvi su come ci si sposta sulle strade. Andiamo sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti tra Quinto e Airolo in direzione del nord delle Alpi, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla 2 forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 appunto tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su diversi tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia verso sud. Stessa situazione di rallentamenti anche sulla A13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su quella da Gravesano a Seroccadagno su diversi tratti, sulla strada da Gentilino a Loreto e nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana del Gaggiolo.

0: Franco, Der Kommissar, 1982. Siamo arrivati alle 17:10, siamo arrivati al momento di anticipare il tema di Modem di domani mattina. Lo abbiamo detto poco fa, l'avete sentito nel notiziario, sono in corso i lavori delle Camere federali per la cosiddetta sessione estiva e allora noi ci colleghiamo proprio con Berna, dove ritroviamo il nostro Dario Lanfranconi. Dario, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buongiorno Axel, buona giornata a chi ci ascolta anche.
0: Allora,
1: un saluto da Berna.
0: Eccoti lì a Berna, pronto a far dibattere, o meglio a moderare un dibattito su uno dei due temi sui quali saremo a livello federale chiamati a votare, ovvero l'iniziativa 10 milioni bastano. Voi avete messo un punto di domanda sulla, diciamo, sulla presentazione della puntata, insomma vi occuperete di questo tema sul quale voteremo tra 14 giorni.
1: Esattamente, proprio così, è probabilmente il tema di questa tornata elettorale di votazioni che scalda più gli animi. Noi a Modem abbiamo già dedicato un dibattito al tema e domani appunto proporremo un secondo dibattito, visto appunto l'importanza dell'iniziativa. Lo hai già detto tu, il comunicato di presentazione della puntata l'abbiamo chiamato 10 milioni bastano, punto di domanda. E sarà una puntata un po' particolare, nel senso che prima di dibattere avremo un reportage radiofonico che ha curato il collega Roberto Porta, che ha consumato, come si diceva proverbialmente, le suole delle scarpe in giro per Bull, questa cittadina del Canton Friburgo, il capoluogo della Gruyère, sì, che è proprio un po' un caso eccezionale perché ha avuto un boom demografico negli ultimi 30 anni e ancora di più negli ultimi 15, davvero impressionante. Si parla da inizio anni 80 che contava circa 10.000 abitanti, adesso siamo a oltre 27.000, ogni anno aumenta di 700 abitanti, quindi è un po' un caso emblematico con tanti vantaggi, la crescita, la prosperità, ma anche altri lati più negativi, il traffico, la pressione sulle infrastrutture, immobiliare, ci sono tante questioni aperte che emergono dal reportage di Bull. E noi, proprio partendo da questo reportage, poi faremo dibattere due ospiti che sono Piero Marchesi, il consigliere nazionale ticinese dell'UDC, ovviamente favorevole al suo partito che ha promosso l'iniziativa, e si confronterà con Brenda Tuosto, che è invece consigliera nazionale vodese del PS, ma si esprime molto bene in italiano, che è ovviamente contraria.
0: È una votazione, l'hai detto tu, che è, sulla quale si sta dibattendo parecchio, anche perché sia i favorevoli sia i contrari hanno messo, diciamo, il carico da 90 anche in termini proprio di finanziamenti. Non si erano mai raggiunti a livello federale dei finanziamenti, si parla di quasi 15 milioni, adesso vado a memoria, ma circa 15 milioni.
1: Di oltre 15 milioni, esatto. 15 milioni e mezzo, sì,
0: sia, record, sia dall'una sia dall'altra parte, quindi chiaramente è un tema sul quale le parti hanno investito molto, e un tema anche girando un pochettino la Svizzera, tu hai detto il caso di Bull, ma girando un pochettino la Svizzera, soprattutto la Svizzera interna, la Svizzera rurale, la cartellonistica rende l'idea di quanto questo tema è un tema sentito.
1: Decisamente, lo sappiamo, anche i sondaggi poi sono abbastanza spaccati in due a dipendenza di quale si guarda, però diciamo che il margine di incertezza è ancora tutto lì presente. Sicuramente emergerà questa spaccatura città-campagna e vedremo un po', perché appunto adesso il dibattito è molto caldo, molto acceso, i fronti sono cristallizzati, c'è un po' l'UDC contro tutti, si potrebbe dire, no? Poi ci sono anche delle associazioni che sostengono, di categorie che sostengono l'iniziativa, però alla fine, come sempre nella nostra democrazia semidiretta, saranno poi i cittadini a decretare il verdetto il prossimo 14 giugno.
0: Esattamente, quindi Modem, ma in generale la RSI è come organo di stampa, è il suo mandato quello di far in maniera tale che il cittadino possa farsi un'idea, e il dibattito di domani mattina alle 8:30 sarà proprio questa l'idea, secondo dibattito sul tema. 10 milioni bastano è il titolo del dibattito, l'appuntamento come sempre alle 8:30 domani con Modem. Grazie Dario Lanfranconi, buon lavoro a Berna e a presto.
1: Grazie Axel e buona serata a tutti coloro che ci ascoltano.

Gaia con Bossa Nostra, nuova canzone firmata da Gaia, che ovviamente fa l'occhiolino, strizza l'occhialino al genere della bossa nova, genere brasiliano, e le sue origini non mentono, ha interpretato alla grande questo brano. Allora, una questione di cui stanno parlando diversi giornali oggi, perché oggi è il primo di giugno e da oggi entra in vigore questo nuovo sistema, è la questione dei rimborsi per i ritardi in autostrada. Ora, dal primo di giugno parliamo di autostrade italiane, ma parliamo di tutti gli utenti delle autostrade italiane, tra cui possiamo esserci anche noi svizzeri o svizzero-italiani, perché dal primo giugno, quindi da oggi, entra in vigore in Italia questo nuovo sistema che prevede il rimborso del pedaggio per gli automobilisti che subiscono dei ritardi importanti sulle autostrade a pagamento italiane, praticamente tutte, quindi, e questo a causa di cantieri programmati. È una misura che è stata introdotta poco prima dell'inizio della stagione estiva, quindi al primo di giugno, si sapeva già da settembre che sarebbe stata introdotta e si è deciso di introdurla a partire dal momento in cui le autostrade sono più trafficate e verosimilmente è più probabile che si abbiano dei ritardi e dei disagi. Ora, i rimborsi, bisogna dirlo subito, potranno essere richiesti tramite un'applicazione che riunirà tutti i concessionari autostradali, perché in Italia le autostrade sono gestite da diverse società. Autostrade per l'Italia è uno, ma ce ne sono anche di altre. Diciamo subito che questa applicazione non è ancora attiva, è un'applicazione che, dicevamo, raggruppa le principali società autostradali, e nel momento in cui sarà attiva, per iscriversi servirà un codice fiscale italiano, il che può essere già un primo piccolo grosso limite per noi svizzeri. Inoltre bisogna dire che per il rimborso delle tratte che sono di competenza non della stessa società, se facciamo una tratta che è tutta di competenza di Autostrade per l'Italia, il rimborso è già previsto, ma se facciamo un tratto più lungo in cui si tratta di competenza di diverse società autostradali, bisognerà aspettare dicembre, il primo dicembre di quest'anno, per il rimborso. Questa è una premessa. Inoltre, il diritto all'indennizzo, al rimborso, scatta soltanto quando il tempo di percorrenza, il ritardo di conseguenza, supera determinati soglie legate alla durata normale del viaggio. Facciamo qualche esempio: su alcune tratte un ritardo provocato da lavori autostradali, cantieri, eccetera, di circa 40 minuti può dare diritto a un rimborso del 75% del pedaggio, quindi del casello, per intenderci, mentre per ritardi superiori a un'ora è possibile ottenere un rimborso totale. Le regole, lo ripetiamo ancora una volta, si applicano a tutti gli utenti della strada, quindi non solo italiani ma anche utenti stranieri. Però bisogna subito dire che non solo l'applicazione per chiedere il rimborso non è ancora attiva, ma anche che non tutti i disagi saranno risarciti. Per esempio, rimangono esclusi dal risarcimento quei ritardi causati da cantieri d'emergenza, incidenti stradali che spesso causano ritardi, interventi di soccorso oppure

senso. Ricordiamo che tra tutte le cose l'Italia è una delle nazioni in Europa che ha un'enorme rete autostradale, ma è anche una delle nazioni con i caselli, quindi con i pedaggi più elevati insieme alla Francia. Vi aggiorneremo quando arriverà comunque questa applicazione. Sappiate che se avete ritardi per dei cantieri che sono programmati potrete chiedere un rimborso parziale del vostro casello. Quindi così io ve lo dico, tenete magari, fate stampare lo scontrino quando siete al casello.

sceriffa di Raffa Giovanotti, il tormentone lo tira sempre fuori dal cilindro. Questo è Con Alfa, buon vento, ed è uno dei potenziali tormentoni di questa estate che sta per arrivare prepotentemente. Allora, una notizia che riguarda ancora una volta i social media, è una notizia che è una notizia di oggi, perché da oggi in Malesia, quindi siamo in Estremo Oriente, per i minori di 16 anni è vietato l'utilizzo dei social media. In particolare le piattaforme con almeno 8 milioni di utenti, e quindi rientrano Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tutti i social con più di 8 milioni di utenti, sono ora obbligati a verificare l'età degli utenti e impedire ai minori di 16 anni di creare un account. Le aziende che non rispettano queste disposizioni rischiano circa l'equivalente di 2 milioni di franchi di multa, mentre non sono previste multe o sanzioni né per i genitori né per i minori che riescono in qualche modo ad aggirare il sistema e comunque ad accedere pur essendo minorenni. In questo modo, quindi, la Malesia, che lo ricordiamo da oggi vieta ai minori di 16 anni i social media, si unisce a diversi paesi che stanno introducendo delle restrizioni sull'uso dei social network. L'obiettivo è sempre quello, cioè cercare di ridurre i rischi negativi sulla salute mentale degli adolescenti. Aveva fatto da apripista l'Australia, come primo paese al mondo nel dicembre 24 a introdurre un divieto dei social media ai minori di 16 anni, e poi altri paesi ne stanno discutendo. Il Regno Unito sta valutando delle possibili restrizioni, la Francia ha già introdotto delle regole che chiedono per esempio il consenso dei genitori per alcuni minori, e stanno anche discutendo limiti più severi.

Berry deve pronunciarsi ancora una delle due camere del Parlamento, mentre negli Stati Uniti si sta guardando da un'altra parte, cioè negli Stati Uniti è in corso un processo per stabilire se alcune aziende tecnologiche abbiano addirittura intenzionalmente programmato e progettato i propri profili e le proprie piattaforme per creare una dipendenza soprattutto tra gli utenti più giovani e quindi andando ad intaccare la loro salute mentale. Insomma, è ancora è tutt'altro che chiuso il dibattito sui social network, anche se è vero che oltretutto è confermato da alcuni studi che ci sono dei possibili collegamenti tra l'uso dei social e problemi legati ad ansia, depressione e altri disagi psicologici, soprattutto tra i giovani e quindi in una fase anche delicata della propria vita. Non c'è un consenso definitivo, diciamo, della comunità scientifica sulle cause e sull'efficacia di queste misure restrittive, però diciamo che diversi paesi si stanno muovendo per cercare di mettere un freno ai social media, e tra questi c'è anche la Malesia che da oggi, lo ripetiamo, ai minori di 16 anni vieta l'utilizzo dei social.

0: Siamo arrivati al momento dello sport, quindi sigla.
1: Gol su punizione battuta da Carrasco.
2: Primo!
3: Grande signore del tennis a Terendomani.
0: Eccoci qua, Omar Meshal, ben arrivato, buon pomeriggio.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, ci lecchiamo ancora un po' le ferite per la serata di ieri, oramai è un po' così, ma lo sport ci dice che alla fine bisogna andare avanti, quindi cerchiamo di andare avanti anche noi.
4: Esatto, penso che sia stato detto un po' tutto su quanto successo ieri sera con la Svizzera, che dunque ha perso un'altra finale al Mondiale, ma proprio questa enorme amarezza che c'è ci dice anche della crescita che c'è stata da parte della nazionale elvetica in questi 10 anni. Se pensiamo al primo argento nel 2013, è stato festeggiato come una vittoria. Anche nel 2018 c'era davvero tantissimo orgoglio per quel risultato. Adesso però, ecco, quando ti abitui a arrivare lì ad un passo fa sempre più male, ma ripeto, questa è una certificazione dell'enorme lavoro che è stato fatto all'interno del nostro hockey. Non possiamo non fare il nome di Patrick Fischer, che ci ha portato in vetta a questa classifica internazionale. È un peccato, perché lo si è detto, insomma, la Svizzera in questo mondiale è stata in svantaggio solo per 7 minuti contro la Svezia, eppure non siamo arrivati lì. Questa sera a Zurigo ci sarà comunque la celebrazione di questo argento con una festa popolare. Magari anche una curiosità, adesso non so se stamattina o quando, c'è un volo della Swiss che ha reso omaggio alla nazionale svizzera. Era in partenza verso Salonicco, ha fatto un giro attorno all'aeroporto di Kloten disegnando un cuore, insomma, questo anche per certificare davvero come in diversi modi si cerchi di consolare un po' questi ragazzi che sono arrivati ancora una volta vicini all'Olimpo.
0: Poi è vero che comunque ci sono state le dimissioni del presidente della federazione, quindi diciamo sì, che si è un po' combattuti, no? È vero, dal punto di vista del torneo è stato un successo, dal punto di vista del pubblico, dell'atmosfera è andato tutto bene, dal punto di vista sportivo siamo arrivati in finale, e poi arrivano questa mattina le dimissioni del presidente.
4: Sì, anche se obiettivamente io ho avuto la fortuna di seguire questo progetto dal primo mondiale del 2016, ecco, il ruolo del presidente della federazione è un po' marginale a livello hockeyistico, insomma, in prima linea c'erano i vari Raffiner, Weibel, successivamente dunque i direttori delle squadre nazionali hanno un peso più importante in questa struttura, è più una posizione, per come la vedo io, amministrativa. Però vedremo anche se questo scossone aiuterà, insomma, la nazionale a fare un passo avanti. Restando all'hockey, magari aggiungiamo una notizia che arriva dalla vicina Italia, perché l'entusiasmo dei giochi olimpici ha spinto la nascita di una nuova squadra, dunque il Milano Hockey Club, che è stato ammesso alla Ice Hockey League, questa lega in cui ci sono anche squadre austriache, ungheresi, dunque una sorta di lega europea di secondo piano. Milano, che giocherà le proprie partite casalinghe all'Arena, che è proprio stata lasciata in eredità dai giochi alla Fiera di Rho.
0: A proposito di Arena, invece, vedo sempre sul nostro sito in bella mostra la nuova Arena Sportiva del Lugano Calcio, in questo caso con una notizia che riguarda il pre-campionato. Vedo che hanno reso noto il programma delle amichevoli.
4: Esatto, esattamente, insomma, sono stati giorni in cui non c'è stato solo l'hockey giocato, ma c'è stato proprio questa, anche qua una festa popolare, si poteva andare a visitare l'AIL l'Arena. Ebbene, la nuova stagione della Lugano partirà dal Neuchâtel Xamax, è stato reso noto il programma delle amichevoli dei bianconeri, dunque Lugano che si riunirà il 16 giugno con 3 amichevoli e un ritiro in Germania, il primo test il 27 giugno a Giubiasco contro il Neuchâtel Xamax. Ricordiamo che la stagione prenderà ufficialmente il via il 23 di luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Ecco, bisognerà capire se Lugano giocherà in casa oppure in trasferta questa prima partita di andata, per capire quando poi ci sarà il primo match ufficiale, appunto, alla IEL Arena.
0: Abbiamo detto tutto, ma abbiamo dimenticato qualcosa? C'è un po' di tennis, come siamo entrati nella seconda settimana?
4: Sì, l'italiano Cobolli si è imposto 3-7-1 sullo statunitense Svaida, il tennista italiano accede dunque ai quarti ed è uno dei pochissimi superstiti di rango in questa edizione del torneo parigino. Sono rimasti solo 3 top 20, ne parleremo nell'edizione di Rete 1 Sport in coda 6 di sera.
0: Grazie Omar.
4: A voi, ciao.
0: Ciao, buon lavoro, buona serata. Adesso noi vi aggiorniamo sul traffico. Com'è la situazione? Lo chiediamo a Marco De Carli, della redazione Via Suisse di Bien. Buonasera Marco.
2: Buonasera a tutti. Beh, inizierei come sempre con la 2 per dire che prima del portale sud della Galleria del San Gottardo vi è ancora un chilometro di colonna tra Quinto Airolo in direzione nord. L'entrata ad Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria. E sempre sulla A2 forti rallentamenti vengono segnalati tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso e la Dogana di Brogeta per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla A13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, da Cadempino a Vezia, da Magliaso a Ponte Tresa, a Lugano, dall'incrocio delle Cinque Vie al tunnel di Besso e infine nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana da Gaggiolo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Teddy Swims con Mr. No Idol, la nuova canzone di Teddy Swims che stiamo ascoltando in rotazione qui su Rete 1 e che ci ha portato alle 17:40 al momento di dare un'occhiata alla rassegna stampa, quali sono i temi in primo piano in questo momento della giornata dei nostri giornali, partendo appunto da casa nostra, partendo dalla Svizzera italiana per arrivare al mondo. Allora partiamo dalla regione oggi parla di grigioni e di Taiwan. Grigioni, dalle Alpi a Taiwan, un nuovo accordo per la ferrovia retica. La ferrovia retica infatti ha firmato un accordo e un contratto di collaborazione con l'azienda taiwanese Alishan Forest Railway, parliamo sempre di treni ovviamente, e l'accordo ha come obiettivo promuovere reciprocamente e scambiarsi conoscenze. Per il trenino rosso, quindi la ferrovia retica, si tratta del terzo partenariato internazionale. Si tratta evidentemente di realtà completamente diversi, perché una dice viaggia tra le Alpi, l'altra invece si trova su un'isola. Il tracciato della ferrovia retica si estende per 385 chilometri, la compagnia invece taiwanese viaggia per soli 78 chilometri, ma lo fa tra le foreste di una zona del mondo completamente diversa rispetto a casa nostra, chiaramente anche esigenze diverse, e si tratta appunto della terza collaborazione dopo altre due collaborazioni con aziende giapponesi e azienda austriaca per quanto riguarda la ferrovia retica. Andiamo sul Ticino Online che riporta in primo piano questa vicenda che riguarda un automobilista nel canton Turgovia. Con il SUV da 200.000 franchi, il milionario perde la testa e finisce nei guai. 70enne sanzionato con una maxi multa dopo un episodio di intolleranza alla guida sul lago di Costanza, ma appunto lui non ci sta, è una condanna troppo severa secondo l'accusato. Si tratta appunto di un SUV da 200.000 franchi che viaggiava sulla strada cantonale in riva al lago di Costanza, e il 70enne ha fretta, conducente del SUV, davanti a lui c'è un'altra auto targata Germania, e poi una serie di infrazioni che portano a una grossa multa, una multa di 10.000 franchi e una sanzione pecuniaria sospesa di 50.000 franchi, ma appunto c'è un'opposizione. Corriere del Ticino invece ritorna su una faccenda di cui si sta parecchio discutendo in Svizzera. Una faccenda che parte da un articolo del Blick. Si parla infatti del rischio invisibile del piombo nei parchi gioco. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza possibile di piombo nel terreno di alcuni parchi giochi per bambini. Chiaramente l'esposizione al piombo e quindi a questo metallo pesante può essere particolarmente pericolosa per i bambini, nei casi più gravi influire anche sul loro sviluppo cognitivo e cerebrale. Un problema che riguarda tutti quei parchi gioco costruiti in aree di ex siti industriali oppure a ex aree di deposito. Se l'Ufficio Federale dell'Ambiente ha conoscenza del fatto, già nel 2021 si stimava circa migliaia di siti potenzialmente contaminati, e oggi le autorità federali ritengono che il numero delle aree da controllare possa essere addirittura aumentato in maniera sensibile. I parchi gioco devono essere bonificati da inizio aprile 2025 obbligatoriamente, e questo chiaramente comporta dei costi. Ci sono già stati alcuni casi in Svizzera interna di alcuni parchi gioco dove il livello di piombo era superiore al consentito, sul quale si è già messo mano, e quindi la Confederazione stima che nei prossimi 35 anni i costi complessivi per controlli e risanamenti potrebbero aggirarsi in una forchetta tra 1,1 e 1,6 miliardi di franchi, con finanziamenti che arriveranno sia da fondi pubblici sia da fondi privati. Andiamo oltre Gottardo per due notizie. Una notizia di stretta attualità riferita dal 24 Heures che parla di un'altra fuga mortale dalla polizia a Losanna. Il conducente di uno scooter elettrico, inseguito da agenti di polizia in bicicletta, ha investito purtroppo in maniera mortale un 79enne in una strada pedonale. È avvenuto oggi questa vicenda. Un pedone di 79 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter elettrico a Losanna, come dicevamo, in fuga dalla polizia in bicicletta.
Parliamo di tutt'altro, ma rimaniamo in Romandia. La Romandia, e in particolare andiamo nell'arco giurassiano, andiamo a La Chaux-de-Fonds, quindi canton Neuchâtel, dove una sessantina di abitanti da oggi ha deciso di accettare la sfida e lasciare a casa l'automobile per tutto il mese di giugno. È una sfida accolta, ovvero quella di spostarsi solo con i mezzi di trasporto pubblici, solo con la bicicletta o con altri mezzi a mobilità sostenibile. Il comune di La Chaux-de-Fonds offre ai partecipanti abbonamenti ai mezzi pubblici e altre agevolazioni. In cambio chiede ai partecipanti a questa iniziativa di tenere un diario per raccontare la propria esperienza, le difficoltà nel utilizzare solo i mezzi di trasporto pubblici e gli eventuali vantaggi riscontrati. È la seconda volta che il comune di La Chaux-de-Fonds lancia questa iniziativa, che tra l'altro si allinea a una misura dello stesso cantone, quindi il canton Neuchâtel, che a partire da questo luglio prevede addirittura di sovvenzionare gli abbonamenti ai trasporti pubblici per i giovani. In ogni caso, le autorità sottolineano che incentivi e campagne di sensibilizzazione non bastano, servono anche le infrastrutture per incentivare appunto all'utilizzo, a rinunciare all'automobile per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Andiamo un po' più lontano e andiamo all'estero. La BBC in primo piano mette la questione ancora una volta dell'Ebola. 3 vaccini contro l'Ebola in fase di sviluppo in mezzo a crescenti timori di focolai. 3 nuovi vaccini sono in fase di sviluppo per contrastare questo raro ceppo di Ebola che ha già ucciso purtroppo già quasi 250 persone, partito come ricordiamo dalla Repubblica Democratica del Congo, e l'International AIDS Vaccine Initiative sta lavorando a un solo vaccino e ha dichiarato che l'epidemia può evolvere in maniera ben più grave. Lasciamo la BBC e andiamo in Messico per l'ultimo spunto che ci porta a parlare di figurine di calciatori un po' particolari, perché in Messico i manifesti per scomparsa persona si trasformano in figurine come quelle dei calciatori. È un'iniziativa seria, un'iniziativa lanciata dal collettivo messicano Luz de Esperanza, che vuole sfruttare il mondiale e la visibilità del mondiale di calcio per attirare l'attenzione internazionale sul tema dei rapimenti e delle scomparse di persona in Messico. Una vera e propria piaga per il paese: oltre 130.000 sono le persone scomparse e mai ritrovate, un tema che tocca tra l'altro anche lo stato di Jalisco, dove si terranno 4 delle partite messicane del mondiale e dove tra l'altro è stata ritrovata pochi mesi fa una fossa comune dove è possibile che siano state ritrovate appunto persone scomparse. La questione riguarda soprattutto i rapimenti, sono una forma di violenza legata al crimine organizzato, legato ai cartelli della droga che rapiscono delle persone per poi chiedere un riscatto, e oltretutto l'impunità rende particolarmente difficili le indagini e il ritrovamento delle persone. E ancora a marzo lo stesso governo messicano aveva parlato di circa 40.000 persone che potrebbero essere ancora fuori dai numeri ufficiali delle persone appunto scomparse. E allora si vuole sfruttare il mondiale con questi manifesti che ritraggono appunto gli scomparsi proprio come una figurina di calcio, con tanto di nome, cognome, data della sparizione e luogo dell'ultimo avvistamento delle persone. Queste persone sono ritratte un po' come i giocatori di calcio con la maglia del Messico. L'idea non è assolutamente quella di prendersela con il mondiale, anzi secondo i promotori il mondiale è un'opportunità per dare visibilità al problema delle sparizioni, che è un problema, lo ripetiamo, un problema grosso in Messico. Oltre 130.000 sono le persone scomparse e mai ritrovate. Erano alcuni titoli che abbiamo scelto per voi in tempo reale dai giornali e dai portali online. Lui invece è Fulminacci.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, alle 17.52 in tempo reale. Allora, siamo arrivati al momento che succede, cosa succede nel mondo, cosa succede nel mondo tra le varie cose. Succede che ci sono state le elezioni per eleggere il presidente in Colombia e ci sono state nella giornata di ieri, e quindi cerchiamo di capire un po' come è andata. Magari l'avete sentito nei radiogiornali, magari ve lo siete perso. La notizia è che il più votato è stato il candidato di estrema destra, candidato vicino alla destra di Trump. Si tratta del primo turno, bisogna dirlo, di queste elezioni per eleggere il presidente colombiano. Il vincitore, che è un vincitore, ricordiamo che queste elezioni determineranno il successore a Gustavo Petro, che è l'attuale presidente, che è in carica dal 2022. Gustavo Petro, presidente colombiano, il primo presidente di sinistra dopo quasi 70 anni di presidenza in mano al centrodestra, a governi liberali, governi conservatori. Gustavo Petro finirà il suo mandato e uno tra Abelardo Della Espreia e Ivan Cepeda sarà uno di loro due a prendere il posto, appunto, del presidente colombiano. Si è votato al primo turno, come previsto. Nessuno dei vari candidati ha superato il 50% dei voti e di conseguenza si andrà al ballottaggio, quindi di fatto al secondo turno. Come dicevo, i due più votati sono Abelardo Della Espreia, che è il rappresentante, il candidato di estrema destra, che ha raggiunto il 43% dei voti, mentre il candidato di sinistra è Ivan Cepeda con il circa il 40% dei voti. Chi sono questi due candidati? Allora, Della Espreia è di fatto un outsider, viene dalla destra, è un avvocato penalista, è sostenuto dalla destra di Trump, è soprannominato il Tigre soprattutto perché ha basato la sua campagna elettorale su una retorica militarista, patriottica e soprattutto proponendosi come il candidato che userà il pugno duro, se dovesse essere eletto, contro i gruppi armati attivi in Colombia. Si è presentato molto spesso in campagna elettorale con il giubbotto antiproiettili. Dopo quella che lui ha ritenuto una vittoria di questo primo turno, domenica si è presentato con la maglia della Colombia, e lui Della Espreia sostiene di potersi riprendere i territori controllati dai gruppi armati già nei primi 90 giorni del suo governo, e questo tramite, dicevamo, il pugno duro, quindi tramite arresti di massa, nuove prigioni di massima sicurezza, sospensioni di alcuni diritti civili proprio per rispondere a questa emergenza. E oltre a questi eccessi verbali che lo hanno reso di fatto antipatico chiaramente ai suoi avversari, alcuni suoi avversari lo hanno accusato di aver costruito relazioni che vanno oltre i rapporti professionali con alcuni esponenti della criminalità colombiana. Lui, l'esponente appunto di destra, dall'altra parte invece, lo dicevamo, c'è Cepeda. È la scelta della sinistra che vuole dare una continuità all'eredità del presidente Gustavo Petro. È di formazione marxista, Cepeda, figlio di un parlamentare ucciso dai gruppi paramilitari. In campagna elettorale lui aveva proposto come soluzione al problema dei gruppi armati in Colombia quello della riconciliazione con tutti i gruppi armati, quella che il suo predecessore, insomma l'attuale presidente Gustavo Petro, aveva definito la procedura della paz totale, della pace totale, quindi dialogo aperto verso i gruppi armati. Questa è la situazione, dicevamo, una situazione che si deciderà in maniera definitiva soltanto il 21 di giugno con il secondo giro, con il secondo turno di votazioni presidenziali, che determinerà da che parte appunto si volgerà il futuro della Colombia. Lo dicevamo, appunto, 21 di giugno ci sarà il ballottaggio proprio tra questi due candidati, e come sempre noi ci saremo come RSI anche per raccontare questi eventi del mondo internazionale. L'ultima canzone prima di salutarci e prima della meteo è Love and Understanding, la voce è quella di Cher.

0: Love and Understanding era il 1991, era l'ultima canzone di questa puntata del lunedì di Tempo Reale. Torniamo domani, ma prima le previsioni del tempo per martedì, domani. Quindi al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperature comprese al sud fra 18 e 22 gradi, a nord tra 12 e 25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: In Svizzera i contratti collettivi avranno precedenza sui salari minimi cantonali, manca ancora il voto finale, ma il Parlamento federale è orientato a dare la priorità agli accordi privati tra economia e sindacati invece che alle leggi cantonali. Sono comunque previste eccezioni, rimane anche il caso ticinese. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. E a proposito di Ticino, si è aperto oggi ufficialmente l'anno giudiziario. Un anno fa dal pulpito del Palazzo delle Orsoline, del Palazzo dei Congressi, scusate, i ministri Claudio Zali e Norman Goppi avevano detto di volersi scambiare i dipartimenti, con la polemica che ne è poi seguita. Ad un anno di distanza abbiamo quindi chiesto al nuovo responsabile della giustizia, Claudio Zali, di darsi un voto. Ci ha risposto, e ve lo anticipiamo, che è insufficiente. Intanto il presidente uscente del Tribunale di Appello ticinese, Giovan Maria Tattarelletti, ha invitato la politica a non usare le nomine giudiziarie per fare campagna elettorale. Venerdì scorso è stato annunciato che il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana sarà Claudio Bassetti. Oggi noi lo abbiamo incontrato e ci ha spiegato la sua visione, la sentiremo. Poi parleremo anche delle rivolte della generazione Z in Marocco che hanno portato a processi e condanne. Non è detto però che il movimento, che chiede fondamentalmente maggiore libertà, si fermi. E poi un anniversario, 10 anni fa, apriva il tunnel di base del San Gottardo, il progetto svizzero del secolo.
3: Molti pensano che la galleria è semplicemente il cemento armato, in realtà c'è molto di più, c'è anche tutta una tecnologia dietro, telecomunicazioni, impianti elettromeccanici che sono molto complessi e richiedono molti interventi sia di manutenzione che di rinnovo.
2: Questa è la voce di Fabrizia Toletti, responsabile impianti della Regione Sud di FFS. Questo era il sommario, iniziamo. Allora, iniziamo questa edizione di 6 di sera parlando di salari minimi. I contratti collettivi nazionali prevarranno sui salari minimi cantonali e questo è stato deciso dal Consiglio nazionale dopo un serrato confronto e si è dunque allineato così alla decisione del Consiglio degli Stati approvando il principio e stabilendo un'eccezione per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide, la sinistra parla di violazione della volontà popolare, minaccia il referendum, contrario anche il Consiglio federale. Allora, per parlarne, per i dettagli, andiamo a Berna dove troviamo Anna Valenti.
4: Sì, la divergenza fra le due Camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta, potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Per far capire meglio agli ascoltatori di cosa si è discusso, allora, nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Ecco, si tratta per la precisione di Ginevra, Neuchâtel e da aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
2: E Anna, tu parlavi appunto di un confronto serrato, quali sono state le argomentazioni a favore favore e contro?
4: Allora, la maggioranza composta dal fronte borghese ha difeso la riforma come un passo necessario per dare coerenza al mercato del lavoro, evitare la frammentazione dei vari contratti e soprattutto per rafforzare così il partenariato sociale. Inoltre si continua a ribadire che così si rispetta il federalismo, come sottolinea l'UDC Paolo Pamini.
5: Siamo dell'idea come gruppo UDC che nella struttura federalistica della Svizzera il principio della sussidiarietà abbia preminenza anche su salari minimi decisi democraticamente, perché è proprio una delle nostre caratteristiche del nostro Stato che bisogna dare la precedenza ai cantoni sulla Confederazione, laddove possibile ai comuni sui cantoni, ma ancora di più alla società civile verso lo Stato.
4: Sul fronte opposto la sinistra, che invece ha parlato di forzatura istituzionale. Il consigliere nazionale Cedric Vermouth, socialista, ha parlato di un vero e proprio putsch parlamentare, accusando la destra appunto di ignorare la volontà popolare e di dare maggiore forza a un contratto che è stilato fra privati. Ecco, la sinistra con Verdi Liberali tra l'altro hanno provato a introdurre una deroga di 2 anni, no, a questa riforma. In pratica chiedevano che i salari minimi cantonali continuassero a prevalere sui contratti collettivi per un periodo transitorio per evitare effetti immediati sui salari più bassi. Ecco, ma la maggioranza ha respinto anche questa proposta. Una riforma, tra l'altro, che non piace nemmeno al Consiglio federale. Il consigliere federale Guy Parmelin ha ribadito che il governo resta contrario perché si tratta di una riforma problematica dal punto di vista costituzionale, perché appunto non rispetta la volontà popolare, ma anche la supremazia che hanno i cantoni su alcune leggi, ma è complicata anche nell'applicazione. Ecco, l'eccezione introdotta per i cantoni di Ginevra, Neuchâtel ed aprile appunto anche Ticino, insomma, che gela i salari minimi, non possono crescere, dunque anche questo da questo punto di vista è assai problematica.
2: Anna, un'ultima cosa, possiamo considerare il dossier chiuso?
4: Allora, teoricamente sì, ma non possiamo ancora dire totalmente chiuso ufficialmente, perché il voto finale avverrà al termine della sessione. Ecco, tuttavia, visti i numeri in Parlamento, visti soprattutto i rapporti di forza, a meno che non ci siano delle sorprese, il voto dovrebbe essere assicurato, cioè il sì alla riforma. Ecco, tra l'altro c'è da dire che bisogna aspettare anche che cosa farà la sinistra, soprattutto i sindacati che minacciano il referendum su questa riforma, a breve dovrebbero esprimersi, vedremo.
2: Grazie Anna Valenti in diretta da Berna. Noi torniamo in Ticino, andiamo in Ticino oggi, dove è il giorno in cui la giustizia ticinese ha ragionato in pubblico, peraltro, sul suo futuro. A Palazzo dei Congressi di Lugano c'è stata la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 e per noi c'era Francesca Calcagno.
6: Anno nuovo, problemi vecchi, quelli più urgenti sono sempre il sovraccarico di lavoro per procuratori e giudici, i criteri di nomina dei magistrati e la riorganizzazione degli spazi. Il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia ticinese, ha parlato per primo. Questi temi poi sono stati condivisi dal presidente uscente del Tribunale d'Appello, il padrone di casa Giovan Maria Tatarletti.
7: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi. Dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli.
6: Sul fronte della logistica, Zali ha annunciato che entro fine anno sarà pronto il messaggio con cui chiederà i soldi necessari a spostare la magistratura e la polizia da Lugano a Bioggio e cercare così di porre fine alla ormai cronica carenza di spazi. Sul tema della nomina dei magistrati ha invece confermato che la proposta arriverà in autunno. Tatarletti, che ha lasciato il posto a Damiano Stefani, ha anche invitato la politica a non fare campagne elettorale sulla pelle della giustizia, fine citazione. Non è piaciuta la proposta di Fiorenzo Dadò del Centro e del liberale radicale Alessandro Speziale di introdurre un esame attitudinale per tutti i candidati e abolire il diritto di spostarsi all'interno del Tribunale d'Appello.
7: Ritengo che quando c'è di mezzo dei cambiamenti che toccano l'organizzazione della giustizia, che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
2: Il presidente uscente del Tribunale d'Appello Giovan Maria Tattarletti, che ha richiamato, l'abbiamo sentito, le sue responsabilità alla politica, che deve trovare delle soluzioni anche al sovraccarico del sistema. L'anno scorso i diversi livelli della giustizia ticinese hanno registrato un record di incarti evasi, ma anche di dossier in entrata, insomma, significa che le pendenze sono tornate a crescere. Anche di questo, sempre Francesca Calcagno ha parlato con il responsabile politico del settore, Claudio Zalli.
8: Claudio Zalli, per lei questo anno immagino fosse importante, era anche un banco di prova, sappiamo la sua passione, che voto si dà?
9: Sicuramente insufficiente, le cose non sono ancora accadute. A mia discolpa il fatto che il tempo è poco, mentre che le riforme in ogni settore, anche quello giudiziario, richiedono il coinvolgimento di tanti attori e lungo tempo per attuarle.
8: Partiamo dal sovraccarico, no? Lei ha detto ormai è una pendenza permanente. Cosa pensa allora del fatto che la politica ci abbia messo 7 mesi per proporre quegli 11 nomi che tanto mancano alla giustizia?
9: È chiaro che si poteva fare più presto, ma questo alla fine è solamente un dettaglio. Il problema di fondo è che la dotazione medesima delle varie autorità giudiziarie non è stata realmente adattata ai mutati tempi. Rispettivamente è un sistema che si fonda molto sulle qualità dei singoli magistrati che ci mettono del loro, più che su una commisurazione delle risorse secondo le necessità date dai numeri. Occorrerebbe riconoscere che in un momento finanziariamente difficile all'intero settore giudiziario andrebbero attribuite molte più risorse di quelle che ha oggi.
8: Pensa di farcela, far passare il messaggio?
9: Molto probabilmente no. È una questione di priorità. Io capisco che oggi si dica il sussidio di cassamalati è un problema più impellente di quello della dotazione della giustizia. Ma quello che si afferma qui non è sbagliato e nemmeno considerare fondamentale il sussidio di cassamalati è sbagliato.
8: Rispetto al sistema di nomine, anche lei ha riconosciuto che c'è un problema ormai praticamente cronico, no? Ogni volta c'è qualche polemica, sta preparando una revisione, ci può dare già qualche elemento?
9: Non posso dare nessun elemento, no, è meglio questi discorsi farli prima nelle opportune sedi, coinvolgendo il sistema dei magistrati, come ha invocato giustamente l'ex presidente Tattarletti, ma non facendo anticipazioni sui media.
8: In conclusione, il presidente degli ordini delle avvocati è tornato a parlare di un tema che tra l'altro ha approcciato anche lei oggi, l'intelligenza artificiale. Insomma, lui dice siamo ancora fermi ad esempio sulla pubblicazione delle sentenze, che è tanto importante. Perché si fa così fatica a far passi avanti?
9: In realtà non è solo un problema digitale, ci si è sempre chiesti se sia opportuno pubblicare anche le sentenze di prima sede, perché queste non fanno giurisprudenza alla fine. Si è sempre ritenuto di limitarsi alle autorità di seconda istanza, ma è una discussione che possiamo fare, riguarda piuttosto i contenuti ma non realmente l'informatica.
8: Comunque anche lì sono investimenti che vanno fatti, immagino, no? Lo diceva anche lei, bisogna far passi avanti.
9: L'informatica nel settore giudiziario e l'intelligenza artificiale in particolare sono temi immanenti, ne ha parlato lungamente il nuovo presidente del Tribunale d'Appello. Oggi è perfino difficile immaginare quali saranno gli sviluppi futuri.
2: Il consigliere di Stato Claudio Zalli, responsabile politico della giustizia ticinese. Crede nell'istituzione delle università, nel loro ruolo, nell'USI e nel Ticino. Stiamo parlando di Claudio Bassetti, il nuovo rettore a partire dal 1 settembre dell'Università della Svizzera Italiana. La sua nomina era stata annunciata venerdì pomeriggio scorso e oggi è stato presentato alla stampa. Ma quali sono le motivazioni e le qualità che hanno portato alla scelta di Bassetti?
10: Proprio l'esperienza nei due settori è quello che cercavamo, una persona con una splendida carriera accademica che ha raggiunto dei livelli eccezionali anche a livello internazionale, ma dall'altra parte anche un'esperienza gestionale, un manager che ha saputo gestire delle istituzioni grandi ed importanti, assieme al fatto della conoscenza del territorio del Ticino.
2: Queste le spiegazioni della presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer. E allora cerchiamo di conoscere meglio Claudio Bassetti attraverso questa intervista realizzata da Nicola Lund.
11: La priorità prima sarà sicuramente quello di avere una comprensione interna della realtà che sono stato chiamato a dirigere. Sarà sicuramente una fase di grande ascolto. La seconda priorità sarà quella di riflettere insieme a tutto il corpo accademico e tutti i collaboratori su quello che può essere una visione condivisibile sull'indirizzo dell'università globalmente. Si dovrà riflettere su perché abbiamo bisogno di queste facoltà e cosa possiamo fare per vedere l'università non solo come la somma di singole discipline, di singole facoltà, chiama qualcosa in più, e lì uso volentieri il termine di nuovo umanesimo scientifico, questa riflessione fondamentale di creare dei ponti fra le discipline, promuovere così il dialogo fra le scienze esatte e le scienze umanistiche, anche perché le sfide societarie, che non sono solo le sfide ticinesi, richiedono una riflessione più profonda.
12: Lei è comunque medico, a me ha colpito il fatto che nel comunicato si parlasse di Bassetti, che si è adoperato in maniera estrema nell'avvicinare la realtà ospedaliera a quella universitaria. Sarà chiamato a fare anche questo pensando alla realtà ticinese, ai sogni ticinesi ad esempio di avere un ospedale universitario?
11: Sì, evidentemente la mia presenza attuale nel consiglio di amministrazione dell'EOC e la futura funzione di rettore, ed inoltre la conduzione dello studio incaricato dal Consiglio di Stato per valutare un eventuale futuro sviluppo della medicina universitaria, rispettivamente un ospedale universitario, mi mette in una posizione privilegiata per promuovere questa creazione di sinergie fra ospedali e accademia. Vorrei però dire che a Berna, nella mia funzione di decano, mi sono molto promosso per anche creare l'interdisciplinarità non solo verso l'ospedale ma anche verso altre facoltà, creando delle cattedre ponte attraverso le varie discipline. Mi vedo non solo come tessitore di contatti per la biomedicina ma come qualcuno che crea ponti.
12: L'hanno chiamata anche quasi una tempesta perfetta, quei risparmi a livello cantonale più anche quelli a livello federale. Detto che qualche soluzione è già in fase di trattative interne all'USI, lei che direzione prenderebbe? C'è chi parla già di aumentare ad esempio le rette universitarie.
11: Sulle possibili soluzioni immediate non mi voglio esprimere perché c'è già un gruppo di lavoro coordinato dal rettore ad interim, professor Balbi, che sta lavorando. Da un punto di vista più generale mi sento di dire che il fatto di dover fare dei tagli è sempre molto difficile, ma è anche un momento per ragionare sull'essenza delle cose, cosa veramente ha valore, a cosa possiamo rinunciare per promuovere il meglio, il nuovo e quello che crea la competitività a livello locale ma anche nazionale e internazionale.
12: Temi in qualche maniera il rapporto fra l'approccio direttivo, quindi il rettorato, e quello che dovrebbe essere più di sorveglianza del Consiglio di Università? Le faccio questa domanda semplicemente perché negli ultimi anni c'è stata qualche divergenza di vedute.
11: Per mio stesso atteggiamento personale non mi faccio guidare dalla paura o dal timore, ho rispetto di questi meccanismi. Sono una persona del dialogo, non temo ma guardo con rispetto e anche con umiltà la funzione, che è quella di poi creare un legame forte fra il Consiglio e il Rettore e il Rettorato.
2: La voce di Claudio Bassetti, che sarà Rettore appunto dell'USI dal prossimo settembre. E ora parliamo di Marocco e di un processo legato alle manifestazioni che lo scorso anno, per un paio di settimane a fine settembre, tra fine settembre e l'inizio di ottobre, hanno mobilitato una parte della gioventù di Rabat, ma anche di altre città. Allora, Chiara Savi, ricordaci che cosa ha portato in piazza decine di migliaia di giovani e perché ne parliamo ora.
13: Sì, parliamo di un movimento di protesta che ha preso il nome di collettivo Gen Z 212, quindi giovani, e 212 è il prefisso telefonico del Marocco. È un collettivo organizzatosi sulle piattaforme di gioco online. Lo scorso anno in diverse migliaia hanno protestato per alcune settimane tra settembre e ottobre. La scintilla è stata la morte di 8 donne incinte decedute per scarsità di cure e farmaci in un reparto di maternità di un ospedale ad Agadir. Questo appunto ha spinto migliaia di giovani a scendere per strada per chiedere un sistema sanitario migliore, ma anche una scuola e un futuro migliori, una politica meno corrotta. Il governo ha represso, ci sono stati 3 morti. E la repressione si è fatta sentire anche a livello giuridico, oltre 2000 gli arresti, centinaia le condanne fino a decine di anni di carcere. Alla sbarra è finita anche Zineb El Karroubi, influencer franco-marocchina, vive in Francia, da dove in quei giorni di protesta postato alcuni messaggi riguardanti il collettivo Gen Z 212. È stata arrestata appena atterrata in Marocco lo scorso febbraio, voleva render visita alla sua famiglia ed è stata fermata con l'accusa di incitamento su internet a commettere dei reati. Il suo processo è stato rinviato più volte, ora sarebbe in corso, e dico sarebbe perché non ci sono informazioni al riguardo. Quel che è certo è che il governo di Rabat persegue anche al di fuori dei confini del paese, e questo ha suscitato vive preoccupazioni tra la diaspora marocchina.
2: Allora, questo è il contesto di quanto è avvenuto, ma che copertura mediatica il Marocco ha dato non solo al processo, a questo processo, ma a tutte le condanne di chi ha aderito a questa protesta. Sempre Chiara Savi ha sentito a proposito il professore Giuliano Martiniello, che insegna scienze ed economia politica all'Università Internazionale di Rabat. Sentiamo.
14: La notizia è passata anche sui media marocchini, ma davvero pochissimo. Diciamo che è in atto una censura abbastanza forte su tutto quello che è il seguito giudiziario che c'è stato alle proteste. Ora sembra che la questione sia rimbalzata un po', per così dire, sui media internazionali, a partire dall'arresto di questa influencer della diaspora franco-marocchina.
13: Che cosa sappiamo degli arresti effettuati dal governo?
14: Dai dati che ho in possesso, mesi delle proteste, perché non sono state solo le due settimane, ma ci sono state poi anche arresti che hanno, diciamo, preceduto le proteste e seguito le proteste. Quindi ci sono circa 2.400 persone che sono state arrestate. Tra l'altro arrestate per motivi abbastanza, diciamo, futili, come raduni non autorizzati oppure disturbo dell'ordine pubblico. Poi ci sono anche altre accuse, come la distruzione della proprietà e l'aver ostruito, per esempio, l'autostrada verso Casablanca. Però sono delle accuse non enormi, e purtroppo però le condanne vanno dai 6 ai 15 anni. Quindi diciamo che c'è stata una repressione fortissima, ma anche perché le proteste sono arrivate proprio a margine dell'evento della Coppa di calcio africana. Questo evento rappresentava un momento di forte visibilità per le élite marocchine, anche in preparazione della Coppa del Mondo che seguirà.
13: Professor Martiniello, lei lavora in un'università e ha contatto con giovani che hanno aderito al collettivo. In che stato di salute è il movimento Gen Z 212?
14: Il collettivo, da quanto ne so io, continua a radunarsi su queste, appunto, piattaforme digitali quali Discord e altre, e da quello che io ne so il numero degli utenti è anche aumentato. Si parla che al momento ci siano più o meno attorno ai 200.000 utenti, che sono un numero consistente, anche superiore a quello registrato prima delle proteste. Era un movimento, possiamo dire, anche molto spontaneista, senza leader, che poi è stata anche, diciamo, strategica, perché altrimenti sarebbero tutti quanti in prigione adesso. Secondo me il movimento resiste e esiste, diciamo che c'è una calma apparente, però secondo me è una calma che non dura tanto, nel senso che questa è una calma, diciamo, che è stata creata attraverso la violenza e la paura. Io penso che è difficile, diciamo, reprimere permanentemente una generazione che è educata, che è connessa

0: 12 anni ha visto la sua popolazione aumentare del 41%, insomma ogni 10 abitanti se ne sono aggiunti altri 4. Roberto Porta ce ne propone un ritratto tra benefici e problemi di questa crescita da primato nazionale.
1: Prodotti locali al mercato di Bulle e il formaggio qui non può di certo mancare, anche se il capoluogo della Gruyère ha ormai cambiato volto. Non è più una cittadina di campagna come un tempo. Negli ultimi 15 anni la popolazione è aumentata del 41%. Oggi a Bulle abitano oltre 27.000 persone. Io abito qui dal 1982, ci dice una signora che incontriamo al mercato cittadino. A mio modo di vedere la popolazione è aumentata troppo rapidamente. Dobbiamo rifare tutte le infrastrutture, nuovi trasporti pubblici, nuove scuole e tutto questo costa un sacco di soldi. Ma c'è anche un aspetto positivo, ci dice un'altra signora al mercato, la presenza di culture diverse, una presenza che non solo dal punto di vista economico sta arricchendo questa città.
2: E ça enrichit.
1: Grazie alla costruzione dell'autostrada nel 1981 a Bulle sono arrivate imprese multinazionali. Presto aprirà anche un nuovo stabilimento della Rolex, un investimento da 1 miliardo di franchi, previsti 2.500 posti di lavoro, apprendisti compresi.
3: La qualità della vita è cambiata davvero molto. Fino a pochi anni fa Bulle era tra le città della Svizzera con la qualità della vita più elevata. Oggi le cose sono peggiorate. Certo, la regione della Gruyère è sempre un gran bel posto, ma in città c'è ad esempio molto traffico. Ci sono imbottigliamenti continui alle ore di punta e l'arrivo di Rolex non migliorerà di certo le cose.
1: Parole di Ivan Rus, che è consigliere comunale dell'UDC, partito molto preoccupato anche per la tenuta dei conti pubblici, visti gli importanti interventi infrastrutturali a cui la città deve far fronte. Una città in trasformazione, come ci dice la municipale Marie-France Roth-Pasquier.
4: Se domandate a un nostro cittadino anziano, vi dirà che la città sta cambiando troppo, che ha perso la sua identità. Se chiedete ad una persona che ad esempio si è trasferita da Losanna, e ce ne sono parecchie, vi dirà che qui è fantastico. Occorre dunque relativizzare. È vero che la trasformazione è molto rapida, ma è anche positiva. Vengono creati parecchi posti di lavoro.
5: Positive cette croissance parce qu'on crée beaucoup de places de travail.
1: Tra le sfide da affrontare c'è anche quella della gestione del traffico nel centro città, tra chi mira a pedonalizzare una parte del centro storico e chi invece teme che una misura del genere rischi di mettere in difficoltà i commercianti.
6: Ça fait 40 ans que j'habite dans la région et ça fait 25 ans que j'ai des commerces.
1: Lionel Progin è presidente dell'Associazione dei commercianti locali.
6: La ville doit s'habituer, doit s'adapter.
7: La nostra città si deve abituare a tutti questi cambiamenti. Le autorità devono essere pronte ad ascoltare la popolazione e a confrontarsi anche con noi commercianti. Occorre conoscere la vita di ogni strada, di ogni quartiere, per poi poter pianificare il futuro di Bulle. Questo è l'aspetto più importante.
1: Ma ci sono gli strumenti per rallentare lo sviluppo di Bulle? Ci risponde Martin Robert, consigliere comunale socialista.
8: Questa è una grande questione. A dire il vero, però, non abbiamo gli strumenti per frenare questa crescita. Ci sono dei terreni privati e degli imprenditori pronti ad investire. La pianificazione del territorio lo permette, sono terreni edificabili. La politica non può fare nulla. È una questione di diritto privato. Adesso occorre accompagnare questo sviluppo affinché che sia di qualità.
1: E così Bulle si ritrova ad essere una sorta di laboratorio demografico, come ci dice la municipale Marie-France Roth-Pasquier.
4: Penso che siamo davvero diventati un laboratorio. Molte persone si interessano al nostro caso. Siamo la città svizzera che cresce maggiormente dal punto di vista demografico. La nostra popolazione straniera è importante, è il 44% del totale, e devo dire che facciamo davvero molto per integrare queste persone. Mettiamo molto l'accento sulla coesione sociale, è importante sottolinearlo.
5: E ça c'est important de le relever.
1: E al mercato di Bulle il dibattito sulla città continua, come ci dice una signora davanti all'immancabile banco del formaggio Gruyère.
2: C'est une discussion constante.
9: Merci.

0: Allora, fin qui il nostro sguardo sullo sviluppo demografico di Bulle nel Canton Friburgo. Allora, io vi segnalo che domani mattina Modem vi proporrà un reportage più esteso su questa realtà, seguito poi da un dibattito sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno prossimo. E adesso dal Canton Friburgo ci spostiamo a Zurigo, in centro città, al Volkshaus. È in corso il ricevimento per la nazionale svizzera di hockey che ieri, lo saprete, ha conquistato il terzo argento consecutivo ai mondiali, un appuntamento comunque amaro visto che l'oro non è arrivato nemmeno quest'anno. Sul posto per noi troviamo Emanuele Ferrari. Emanuele, a giudicare da lì, da dove ti trovi, prevale ancora lo sconforto o comunque c'è una certa voglia di festeggiare questo terzo argento di fila?
1: Allora, non c'è più nessun segno di sconforto, vi siete persi pochi secondi fa quando sono saliti i giocatori della nazionale svizzera sul palco. C'è stata un'esplosione di gioia, di felicità da parte dei presenti che erano qui già alle 16, le porte hanno aperto alle 17, i festeggiamenti sono cominciati da pochi minuti, eppure il pubblico è accorso completamente in estasi per quanto ha fatto durante questi mondiali. In questo momento forse sentite un applauso, il capitano della squadra, Josi, che si è appena ringraziato il pubblico per il forte sostegno che hanno ricevuto. Non mancano le campagne, magari l'avete sentito. Direi che gli hanno messo tacere, ecco, presenti veramente che stanno festeggiando, e direi che qui parliamo di oltre un migliaio di persone che hanno trovato la via il lunedì sera per venire a festeggiare, molti bambini ma anche molti adulti e tanti che hanno seguito la squadra proprio durante questo campionato.
0: Intuiamo qualcosa dai rumori di fondo, la linea non è proprio perfetta, però ti chiedo ancora una cosa, Emanuele. Il ricevimento, l'abbiamo detto, si svolge all'interno del Volkshaus e di solito lo si conosce soprattutto per concerti, insomma è una sala da teatro, ci sono manifestazioni culturali. È una scelta forse un po' interessante, così per dire, per accogliere degli sportivi, per accogliere questa festa.
1: Sì, diciamo, innanzitutto il Volkshaus è un luogo storico, il pubblico qui sta scoppiando ringraziando la Svizzera e io lo lascio festeggiare. Allora, sì, una scelta interessante perché questo è il luogo dove generalmente si affaccia sull'Helvetia Platz. Helvetia Platz era previsto che la gente festeggiasse lì fuori nel caso della vittoria di un oro. Oro non è stato, ci si è spostati all'interno. La scelta di questa località era proprio dettata dal fatto che c'è un balcone che si sposta da su questa piazza e molte più persone avrebbero potuto assistere, vedere i loro beniamini. Così non è stato, abbiamo sentito comunque c'è grande gioia per quanto è stato fatto e forse ultima notazione, portare la gente al Volkshaus è stato un modo per portare questi mondiali anche un po' in città. A Zurigo infatti tutto si è svolto attorno allo stadio, in centro si è visto poco, ecco, questo qui è stato portare il pubblico proprio nella città.
0: Emanuele Ferrari in diretta, e insomma sembra che un po' si sia digerita la sconfitta, e noi per parlare del rapporto tra sport ma anche coesione nazionale, perché no, anche sulla capacità di una nazione di affrontare le sconfitte, abbiamo chiesto una riflessione a chi per lavoro e passione osserva la società, anche perché la Svizzera, basti pensare a quanto è accaduto per esempio a inizio anno con Crans-Montana, ha attraversato momenti difficili, forse c'era voglia di stare assieme, più voglia di stare assieme. Di sicuro lo spettacolo a Zurigo, a Friburgo, è stato garantito anche dall'entusiasmo in pista e fuori da parte del pubblico. Noi ne abbiamo parlato con Alessio Petralli, che è linguista, direttore della Fondazione Möbius e membro di Comitato di Coscienza Svizzera. Sentiamo.
2: Ho avuto anch'io questa bella impressione di una coesione dei 20.000 di Zurigo, i 10.000 in pista e i 10.000 nella fan zone, che rappresentavano un po' tutti noi. Sono stati giorni intensi che abbiamo seguito con piacere. Naturalmente il finale È un po' triste, ma neanche poi più di tanto, perché se ci pensiamo la Svizzera è da 3 anni che arriva in finale, è prima nel ranking mondiale, che qualcosa vorrà pur dire, e quindi bel bilancio, insomma.
3: Ecco, i romani parlavano di panem et circenses, no? Insomma, non esiste nulla di meglio dello sport per unire e far dimenticare i problemi e anche le mancanze del sistema. Cosa ne pensa anche applicato a questo momento?
2: Ma mi è sembrata talmente riuscita questa edizione dei mondiali di hockey che faccio fatica a trovare dei difetti. Mi devo tenere a bada il mio entusiasmo, che è endemico, ma mi sono piaciuti davvero tutti, e forse ancor più di tutti il nuovo allenatore Yann Cadieux. Non ci vedrei un tentativo di depistare le emozioni perché non debbano occuparsi di altro, la vedrei come una bella festa finita un po' così, ma tutto sommato lo stesso molto bella.
3: Sport che comunque ha un po' questa funzione sociale anche, no? Colosseo alla fine è stato anche costruito per quello.
2: Sì, no, da questo punto di vista sì, ma è chiaro che una bella partita aiuta a dimenticare anche certi problemi della vita, e poi i problemi si ripropongono, non è che scompaiono. Abbiamo bisogno anche di sfoghi di questo tipo, non sarei troppo severo.
3: Ieri, dopo il risultato, per molti la sensazione è stata quella che come paese manchi sempre un po' l'ultimo passo per essere davvero i migliori. Ecco, le chiedo se è solo una sensazione, come mai?
2: Ecco, questo è vero, ci manca sempre, adesso stiamo pensando all'hockey, alla recentissima delusione, ci manca quest'ultimo passo per la terza volta di fila, è fastidioso, ma può essere anche uno stimolo, perché prima o dopo questo ultimo passo penso che dovrà arrivare. Effettivamente lo sport è importante, ma ci sono altre cose ancora più importanti. Sappiamo che la Svizzera è pur sempre saldamente prima in tante classifiche mondiali per quanto riguarda il benessere, la qualità della vita, la capacità di innovazione, quindi non possiamo proprio lamentarci, direi.
3: Tra una decina di giorni iniziano i mondiali di calcio in Nord America, è un'altra occasione per stare un po' tutti assieme come paese e non solo.
2: Direi proprio sì, che la nazionale di calcio riesce ad aggregare moltissimo. La Svizzera promette bene, e speriamo di cominciare bene contro il Qatar, anche se ho sentito che con i prezzi degli Stati Uniti diventerà molto difficile un'aggregazione fisica, però staremo a vedere.
0: Le riflessioni di Alessio Petralli al microfono di John Robiani. Tra poco invece parleremo di Alp Transit, perché esattamente 10 anni fa apriva la galleria di base del San Gottardo. Prima però altre notizie di giornata con John Robiani.
3: Partiamo da Ginevra, dove il settore turistico ha subito piuttosto nettamente l'organizzazione del G7 nella vicina città francese di Evian e le annunciate manifestazioni. Le strutture alberghiere ginevrine hanno infatti visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori. Il mese di giugno, che per Ginevra di solito è alta stagione, segnerà così una flessione. L'Iran ha sospeso le trattative con Washington. Il motivo sarebbe la situazione in Libano, con Israele che ha intensificato i bombardamenti. A riportarlo è un'agenzia di stampa iraniana. La Repubblica Islamica da sempre intende legare le sorti del movimento sciita libanese, nemico dello Stato ebraico, all'intesa di pace con Washington per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. E sempre per l'attualità internazionale, 8.150 è il numero record di droni a lunga portata lanciati nel solo mese di maggio verso il territorio ucraino. Lo rivela un'indagine condotta dall'agenzia di stampa AFP, che ha analizzato i dati forniti dalle autorità aeronautiche di Kiev. Secondo quanto rilevato, la cifra è in crescita del 24% rispetto ad aprile. In aumento anche l'intensità dei combattimenti. Stando a quanto comunicato dal Ministero della Difesa ucraina, gli scontri al fronte sono stati 7.000 a maggio, erano poco più di 5.000 il mese precedente.
0: Era il primo giugno 2016, esattamente 10 anni fa, veniva inaugurata la galleria ferroviaria più lunga del mondo, la galleria di base del San Gottardo. Un'opera che arrivò al suo compimento dopo un lungo iter politico e un cantiere da 12,2 miliardi di franchi, questo solo per il San Gottardo. Allora, in studio con me c'è Umberto Gatti. Umberto, tu per questa ricorrenza sei andato vicino alla galleria per dare un'occhiata dietro le quinte a quest'opera.
4: Sì, sono stato a Pollegio, nella sala di controllo del traffico della Regione Sud e al centro di manutenzione di Biasca, due centri direi fondamentali per il corretto funzionamento della galleria. Per quanto riguarda la sala di controllo, questa gestisce tutto il traffico tra Chiasso e Argoldau ed è uno dei quattro centri in Svizzera con questo ruolo e gestisce tutto, dalla velocità dei treni alle precedenze, dagli scambi ai binari.
0: Allora diamo un'occhiata, apriamo una finestra su questa realtà, andiamo a Pollegio con il tuo reportage.
5: Comando Pollegio, capovimento Guzmani. Capito, è bisogno una manovra a Biasca dal Charlie 1-3 al Charlie 8.
6: Tatiana Guzmani, lei è responsabile della circolazione dei treni. Siamo entrati in questa sala, ci sono tantissimi schermi. Che cosa succede qui?
5: Allora, questa è la nostra sala operativa. Noi responsabili di circolazione treni gestiamo il traffico ferroviario da questa sala. Nella nostra centrale ci sono due settori, il settore Ceneri e il settore Gottardo. Ogni responsabile di circolazione treni gestisce dalle 5 alle 7 stazioni, compresa la galleria di base del San Gottardo e la galleria del Monte Ceneri.
6: Possiamo magari avvicinarci a uno schermo per capire un po' più nel dettaglio che cos'è che si vede esattamente?
5: Certo, andiamo. Vedi, in bianco si vedono i binari e in rosso l'occupazione reale del treno. Di base il sistema va in automatico, poi noi interveniamo qualora ci fossero guasti, situazioni impreviste.
6: Quindi anche il semplice ritardo magari viene gestito da qua per non magari perturbare tutto il resto del traffico.
5: Esatto, noi gestiamo appunto da Argoldau a Chiasso, però dobbiamo prendere in considerazione che un ritardo che viene fatto magari a Bellinzona ha poi ripercussioni sulle coincidenze che deve fare a Zurigo un determinato treno. E ti chiedi perché non ha mantenuto, doveva aspettare solo un minuto il treno per mantenere la coincidenza, eppure magari questo minutino qua andava a rompere delle coincidenze magari con Zurigo, con Basilea e poi con magari dei treni che dovevano andare per esempio in Germania.
0: Allora Umberto, abbiamo sentito traffico passeggeri e traffico merci che vengono gestiti per garantire la massima puntualità a tutti, ma come è cambiato il traffico in questi anni?
4: Direi che l'evoluzione è stata davvero importante. Sull'asse del San Gottardo si è passati da 9.000 passeggeri trasportati al giorno a più di 16.000, mentre per quanto riguarda le merci si è passati da 17 a 24 milioni di tonnellate all'anno.
0: Insomma, cifre in certo modo importanti, un aumento importante, però cosa significa concretamente? Insomma, sui binari c'è ancora posto.
4: Sì, c'è ancora molto posto da sfruttare, un potenziale molto grande per quanto riguarda il traffico merci, ad esempio solo il 55% della capacità di transito viene utilizzato. La domanda è sempre in crescita, ma resta il grosso problema dello sfogo del traffico con la Germania soprattutto, dove c'è un vero e proprio collo di bottiglia e i cantieri per il raddoppio della tratta da Basilea sono fermi da anni. Nel frattempo però le FFS sfruttano comunque questi spazi per così dire vuoti, ad esempio nei momenti di punta come durante le vacanze o i ponti di queste ultime settimane, questi spazi del traffico merci vengono ceduti al traffico passeggeri.
0: Umberto, tu sei stato peraltro anche a Biasca e nel centro manutenzione che da 10 anni si occupa proprio dei lavori all'interno della galleria. Hai intervistato la responsabile? Allora sentiamo l'intervista.
6: Fabrizia Toletti, responsabile impianti per le infrastrutture della Regione Sud. Questo è un po' il cuore dove viene programmato e gestito tutto quella che è la manutenzione.
7: Molti pensano che la galleria è semplicemente cemento armato, in realtà c'è molto di più, non è solo cemento armato e binari, ma c'è anche tutta una tecnologia dietro, telecomunicazioni, impianti elettromeccanici che sono molto complessi e richiedono molti interventi sia di manutenzione che di rinnovo, perché hanno anche una durata di vita molto più breve rispetto al cemento armato, ad esempio.
6: Quando vengono fatte queste manutenzioni, come si svolge il lavoro in galleria?
7: Allora, nella nostra galleria si può o circolare col treno oppure fare le manutenzioni. Tutte e due contemporaneamente non funziona. Quindi noi abbiamo delle finestre che sono due notti per settimana, il sabato sera e la domenica sera, che possiamo fare queste manutenzioni. Vuol dire più o meno 45 fine settimane all'anno. Dovete immaginare che quando entriamo ci sono 10 cantieri che sono pianificati uno dietro l'altro, e vuol dire in anticipo pianificare tutte le risorse necessarie, sia di personale ma anche di materiali da mettere uno in fila all'altro dentro la galleria per fare tutti questi lavori assieme. E il lavoro viene fatto veramente con mesi, se non addirittura anni di anticipo, per fare in modo di avere tutte le risorse disponibili al momento giusto.
6: Anche perché una volta in galleria non si può dire ops, ho dimenticato.
7: No, il bullone, assolutamente no, perché per entrare ci vuole più di un'ora e per uscire anche il tempo che abbiamo a disposizione sono queste 8 ore.
6: Come è cambiata la manutenzione dal giorno dell'inaugurazione ad oggi?
7: Allora, innanzitutto al giorno dell'inaugurazione avevamo impianti che erano più nuovi di adesso, quindi avevano 10 anni in meno. Oggi abbiamo degli impianti come quelli di comunicazione che sono già a fine vita, quindi abbiamo più guasti, dobbiamo pianificare anche i tempi, non sapendo ancora quali guasti arrivano. E in più dobbiamo pianificare anche la sostituzione degli impianti che sono obsoleti.
6: Abbiamo detto dell'impegnativa pianificazione dei lavori di manutenzione in questi 10 anni. C'è stato però un evento straordinario che immagino abbia modificato e impattato su quella che era la vostra previsione della manutenzione all'interno della galleria.
7: Certamente ha scombussolato, se posso dire, tutto quello che era pianificato da tempo. Ha necessitato anche un certo grado di improvvisazione, perché da un giorno all'altro ci siamo trovati con questi famosi 7 chilometri e l'incidente che c'è stato, con tutte le modifiche del caso anche sugli interventi che abbiamo dovuto fare. Da un certo punto di vista sul tubo con i guasti abbiamo potuto anche anticipare certi tipi di rinnovo laddove possibile, perché naturalmente non avevamo pronto tutto il materiale e tutte le procedure di lavoro necessarie, però dall'altra parte ha anche modificato tutto quello che erano i nostri piani, i nostri programmi. Abbiamo comunque continuato a fare la manutenzione nell'altro tubo, dove passavano comunque già 10 giorni dopo i treni merci, e quindi è stato un lavoro molto impegnativo di riprogrammazione.
6: Ecco, ora siamo entrati in un treno particolare, questo accompagna gli operai all'interno della galleria.
7: Esatto, questo treno, questo vagone accompagna gli operai all'interno della galleria. Qui dentro possono organizzarsi per il lavoro, possono ristorarsi, c'è una piccola cucina, ci sono tutti i mezzi di soccorso necessari per i primi soccorsi se succede qualcosa, e qui appunto loro hanno anche un posto di ritiro climatizzato, perché in galleria ci sono fino a 40 gradi e quindi lavorare 8 ore può diventare veramente pesante.
6: Questi vagoni servono anche per portare dentro il materiale che servirà per la manutenzione all'interno della galleria?
7: Esattamente, viene formato il treno qui già il giorno prima e poi si entra con tutto quello che è necessario. Davanti abbiamo il pianale dove ci sono tutti i mezzi e qui ci saranno gli operai che poi faranno il lavoro.
0: E con queste voci dalla galleria del San Gottardo è tutto da parte mia e di tutta la redazione. L'augurio di una buona serata.
8: Lo sport.
9: Buonasera da Omar Meshal, partiamo dal calcio con il Lugano che ha reso noto il programma della preparazione alla nuova stagione di Super League. Raduno il 16 giugno, 3 amichevoli itineranti sul territorio contro il Neuchâtel Xamax a Giubiasco il 27 giugno, poi il 4 luglio a Losone di fronte al Rapperswil, prima di recarsi una settimana in Germania dove saranno organizzate altre 2 amichevoli, ultimo test nostrano infine il 17 luglio a Balerna di fronte al neopromosso Vaduz. Lugano che, lo ricordo, esordirà nella nuova stagione il 23 luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Siamo al tennis, ottavi di finale a Roland Garros con l'italiano Cobolli impostosi 3-7-1 sullo statunitense Svaida, tennista italiano che è uno dei pochissimi superstiti di rango in questa edizione del torneo parigino. Ce ne parla Daniele Nevano.
10: Solo tre top 20 nel tabellone maschile del Roland Garros nell'ultima settimana del torneo. Il dato è insolito. Come si spiega, Ivan Zippilli, questa situazione?
11: In realtà la carenza di migliori giocatori come i ranking del tabellone è dovuta al fatto che c'è un grandissimo equilibrio a partire dalla posizione 5-6 fino alla 50, direi almeno, e questo significa che c'è la possibilità molto facile che un numero 27, 30, 42 possa andare lontano nel torneo.
10: Oltre ai nomi più altisonanti sono diversi i giovani emergenti: Hodar, spagnolo e prossimo avversario di Zverev, e il brasiliano Fonseca, capace di estromettere Ruud e Djokovic. E allora, chi potrebbe essere il favorito?
11: Il favorito chiaro, teorico, ma non solo per ranking, per come anche sta giocando e per la sua forza generale e superiorità in questo momento rispetto a tutti gli altri, tolti Sinner e Alcaraz e in assenza di Djokovic, è Zverev. Ma sappiamo quante volte Zverev comunque sia arrivato vicino al successo in un grande slam senza conquistarlo. Il quarto di finale contro l'astronascente spagnolo Hodar potrebbe essere forse il punto di svolta di questo torneo e l'avversario più duro da affrontare finora per Zverev, che ha perso un solo set fino ai quarti di finale. Sia Fonseca sia Hodar hanno dato spettacolo, ma hanno già speso anche tantissime energie sul terreno, e questo alla lunga potrebbe essere decisivo. Da questo punto di vista Zverev finora ha speso poco.
10: Chi si attendeva dunque una rivincita della storica finale dello scorso anno fra Alcaraz e Sinner dovrà attendere, fra polemiche per il caldo e per i montepremi e senza un vero volto mainstream, il Roland Garros va avanti e domenica incoronerà un nuovo ed inedito re.
9: E dunque staremo a vedere appunto come procederà questo torneo. Intanto, a proposito di ultime teste di serie rimaste in lizza, in campo il canadese Auger Aliassime, che è avanti 6-3-6-5 contro il cileno Tabilo, un match che potete seguire in diretta TV sulla 2. Nel tabellone femminile in serata tocca la numero 1 al mondo Sabalenka contro la giapponese Osaka. Si sono invece già qualificate ai quarti le russe Kalinskaya 7-6 al terzo set sull'austriaca Potapova e Schneider 6-0 al terzo set sulla statunitense Keys, mentre la polacca Kvalinska ha dato un enorme dispiacere al pubblico parigino estromettendo chiaramente in due set l'ultima francese in lizza Paris. Dopo l'incontro c'è stato comunque un boato per l'arrivo in campo della Champions League appena vinta dal Paris Saint-Germain, un trofeo scortato sulla terra rossa dai vari Dembélé, Doué, Barcola e Zaïre Emery. Assente dai campi dallo US Open del 2022, intanto Serena Williams, 44 anni, farà il suo ritorno nel circuito WTA e giocherà il doppio al Queen's di Londra, che scatterà a metà giugno. Occhi su ghiaccio, l'entusiasmo dell'Olimpiade ha spinto la nascita di una nuova squadra, il Milano Hockey Club, ammesso alla Ice Hockey League e che giocherà le proprie partite casalinghe all'arena lasciata in eredità dai giochi alla Fiera di Rho. Chiudiamo sul ciclismo, Giro d'Italia femminile, terza tappa e terza vittoria per la maglia rosa Elisa Balsamo, stavolta in postasi a Buia dopo 156 chilometri, una Balsamo nuovamente dominante allo sprint. Ottava Marlen Reusser, attardata invece la ticinese Linda Zanetti, che esce dalla top 10 della generale.
12: Sulla 2 forti rallentamenti e code a tratti vengono segnalati tra l'area di servizio di Coldrereo e la dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla strada cantonale da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. A nord delle Alpi si sono formate delle colonne con attese di circa 30 minuti sulla A3 tra Richterswil e Lachen in direzione di Coira. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1. Grigioni Sera.
1: Anche in questo 2026 allo Stallo non si terrà il festival di musica psichedelica che in passato aveva attirato un folto pubblico, originando una notevole ricaduta economica. Buonasera da Roberto Scolla. Per il terzo anno consecutivo lo Shankara Festival di Lo Stallo non avrà luogo. La manifestazione, che in passato aveva attirato migliaia di persone da tutto il mondo, è stata annullata dagli organizzatori. I possibili motivi nel servizio di Alessandro Tini.
2: Alla base della decisione vi sarebbero soprattutto questioni finanziarie, la situazione globale che ha fatto lievitare in modo marcato i costi, in particolare quelli legati ai trasporti, avrebbe avuto un ruolo determinante. Una scelta che lascia inevitabilmente un po' di amaro in bocca. Sentiamo il sindaco di Lo Stallo, Moreno Monticelli.
3: Ma diciamo che da una parte è un peccato, no? Chiaramente noi dobbiamo essere onesti. Già per quest'anno avevamo imposto dei requisiti molto più severi rispetto al passato. In particolare avevamo richiesto un'analisi approfondita dei rischi e delle possibili minacce per poi individuare in anticipo eventuali criticità, valutarne la probabilità e preparare le misure necessarie per garantire la sicurezza.
2: Resta da capire quanto abbia inciso la richiesta di rispettare questo nuovo documento. In passato, lo ricordiamo, le ragioni che avevano portato ad annullare l'evento di musica psychedelic trance erano decisamente più concrete. In primis la frana che aveva colpito il paese e in seguito la mancata disponibilità dei terreni invasi dal materiale sceso a valle. Ancora Moreno Monticelli.
3: Ma è difficile da dire. In sé queste analisi permettono di prevenire o limitare i problemi che si possono verificare, quindi adottare le misure di sicurezza più adeguate, quindi garantire una sicurezza sia per chi partecipa ma anche per la popolazione di Lo Stallo, quindi era un atto per loro. E in più dobbiamo dire che questo studio è stato realizzato per quest'anno da un ufficio specializzato. È un documento di 45 pagine con più di una trentina di situazioni che descrivono la situazione e descrivono anche le possibili valutazioni da fare. Quindi è un documento molto interessante.
2: E guardando al futuro, quale posizione intende assumere il municipio? È favorevole a un eventuale ritorno del festival nel 2027?
3: Festival porta sicuramente delle ricadute economiche, in particolare per il negozio di paese, per i ristoranti e i grotti della zona, e in più anche per chi affitta camere e alloggi in tutta la regione. Le basi per un futuro di zona ci sono, poi come in qualsiasi cosa ci sono chi è favorevole, chi è molto favorevole e chi è meno favorevole, ma qua è chiaro che tocca a noi poi mettere i paletti in maniera che tutto funzioni, e per noi la cosa più importante è chiaramente la sicurezza di tutti.
1: Il podestà di Poschiavo Giovanni Jochum, come noto, ha dichiarato di non volersi ricandidare per il comune, e questo rende le imminenti elezioni per il Gran Consiglio interessanti come non mai. A sud del Bernina la carica di podestà va da sempre a braccetto con quella di Gran Consigliere. Jochum può contare dunque solo sulle sue forze e gli sfidanti potrebbero trarre vantaggio da quella che è una tradizione consolidata. Antonia Marsetti.
4: Le imminenti elezioni per il Parlamento retico vedono in lizza 8 candidati, espressione di 4 partiti, il Centro, i Liberali, i Socialisti e l'UDC, che si dovranno contendere i 2 seggi disponibili. E se prima dell'annuncio del podestà di non presentarsi per un terzo mandato in comune, la sua rielezione a Coira era data quasi per acquisita, ora nulla è scontato. A sud delle Alpi c'è infatti una tradizione tutta poschiavina che vuole il podestà anche gran consigliere, e il fatto che Jochum si sia precluso lo scranno in comune potrebbe, il condizionale d'obbligo, condizionare appunto il voto. Abbiamo quindi chiesto a 3 candidati, tutti con esperienza in giunta e in consiglio, cosa pensino in proposito. Davide Vassella, socialista, Michel Castelli, il Centro, Gabriella Menghini, Nauen, UDC.
5: L'onestà di Giovanni Jochum gli potrebbe costare dei voti e andrebbero questi voti a vantaggio degli altri candidati.
6: Evidentemente il quesito è di capire se ci sarà questo effetto. Effettivamente non mi voglio esprimere in merito perché è difficilissimo.
7: In una elezione ci sono tanti elementi che determinano il risultato, in questo senso è difficile dire se ci sia un impatto o meno in seguito a questa dichiarazione.
4: Non mancano dunque le incognite nell'imminente tornata elettorale, ma il gran consigliere uscente dei liberali, Giovanni Jochum, ha una solida certezza.
8: Non ho pensato all'impatto che può avere adesso sulle elezioni in Gran Consiglio, ma ho pensato di gestire, come ho fatto negli ultimi 8 anni, in piena trasparenza e onestà, la questione della mia non ricandidatura quale podestà di Poschiavo. Se pensa alla popolazione che ho fatto un buon lavoro e che posso continuare a fare un buon lavoro anche per i prossimi 4 anni, riceverò il voto. Se la popolazione mette altre priorità, sicuramente ci sono anche altri candidati che sono validi.
4: Appunto, gli altri candidati. C'è tempo fino al 3 di agosto per formalizzare la disponibilità a presentarsi alle elezioni comunali che si terranno il 27 settembre. La parola a Michel Castelli, il centro alla sua seconda elezione per Coira. Pare che la voglia di rivalsa del suo partito, per 80 anni alla salda guida del comune prima di cedere il passo ai liberali, dovrà attendere il risultato del 14 giugno.
6: Come 4 anni fa avevo già dichiarato che il risultato dell'elezione del Gran Consiglio sarà l'elemento importante per decidere poi i prossimi passi politici.
4: Più possibilista Davide Vassella, socialista, già luogotenente e membro della direzione cantonale del partito.
9: Sinceramente un pensiero lo sto facendo, sto valutando la situazione, però una decisione definitiva ancora non c'è.
4: Né una conferma né una smentita neppure dalla gran consigliera uscente UDC Gabriela Manghini-Nauen al suo terzo mandato in giunta, dove è stata anche presidente.
7: Io penso sia importante aspettare il risultato delle elezioni al Gran Consiglio perché danno un'indicazione anche per le elezioni comunali e in questo senso non vorrei esprimermi in questo momento perché è importante aspettare questo risultato.
1: Per oggi è tutto, buona serata.
0: Supplementari.
10: Ancora Elenius in possesso di Paca, trova il tiro e la rete è finita. Ancora una volta puniti e ancora una volta per la quinta volta la Svizzera perde il mondiale in finale.

0: Lo volevamo così tanto che alla fine questo ci ha bloccato. La testa ha bloccato le gambe. Non possiamo buttare tutto via. Fa molto male, ma dall'altra parte dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo mostrato e essere fieri di noi anche.
1: Corsa di Rembolo, spiazzato gol. Svizzera in vantaggio 1-0. Attenzione Fasnacht, sbaglia la retroguardia della Giordania. Fasnacht, il gol 4-1.
2: Questa nazionale è più forte di quella in cui tu sei entrato?
3: Sì, secondo me sì.
2: E dove può arrivare?
3: Difficile da dirlo, no? Vogliamo giocare il nostro calcio contro chiunque e partire bene. Se iniziamo bene contro il Qatar, possiamo fare veramente un bel mondiale.
4: Sedici giorni di sogno collettivo e poi quel silenzio improvviso della Swiss Life Arena all'undicesimo minuto del tempo supplementare ha detto tutto. La Svizzera perde ancora una finale mondiale dell'hockey su ghiaccio per la quinta volta nella sua storia, per la terza consecutiva, e questa volta fa ancora più male perché era la finale di casa, perché questa generazione d'oro sembrava finalmente matura per il grande trionfo, perché il sogno era lì ad un solo gol di distanza.
5: E come se non bastasse, il giorno dopo la sconfitta arriva una notizia che scuote il mondo dell'hockey svizzero: le dimissioni immediate di Ursa Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey, in carica da appena 9 mesi. Una resa che riapre le ferite di un'estate già difficile, quella del licenziamento di Patrick Fischer prima dei mondiali. Il bilancio sportivo è d'argento, quello istituzionale è in profondo rosso. E poi, per una nazionale che si lascia alle spalle il mondiale, ce n'è una che si appresta a disputarne un altro, quello di calcio. Nella copertina alcune reti dell'ultima amichevole in Svizzera prima di decollare domani in direzione San Diego. E poi le parole del centrocampista Remo Freuler. Buonasera da Patrick Locatelli e Giordano De Lucia in regia suono Gianni Zocchi.
4: Allora diamo la buonasera ai nostri due ospiti, iniziando da Luca Invernizzi, collega in TV della RSI.
6: Buonasera Giordano.
4: Tu segui dal 2009 la nazionale svizzera di hockey, e buonasera anche a Roman Botta, ex giocatore e oggi nostro commentatore in TV. Buonasera Roman.
7: Buonasera, buonasera Giordano.
4: Allora Luca, iniziamo dalla notte che è passata. Cosa rimane? Più la rabbia per come è finita o per quello che questa squadra ha fatto in questi anni e che in questi suoi 10 giorni ha manifestato nella sua grandezza, possiamo dire così?
6: Allora, alle 23 ieri sera sicuramente la rabbia e la frustrazione, stamattina l'incredulità, ma la soddisfazione non riesco ad averla, perché questo era un mondiale da prendere, era un mondiale a portata di mano e secondo me è un'occasione persa. Roman ha preso il primo treno per rientrare stamattina, la Svizzera secondo me ha perso l'ultimo treno.
4: Roman, tu che hai vissuto la finale dall'interno, quella pressione di giocare forse sì il più grande match della carriera davanti a questo pubblico, con il peso di una generazione alle spalle, tu come l'hai vissuta vedendo questi ragazzi?
7: Sì, allora il percorso molto bene, naturalmente c'è stato veramente tanto di positivo, squadra forte, dominante, e poi l'ultimo atto chiaramente tanta delusione, lo si è percepito, lo stadio si è veramente ammutolito, lo si era ammutolito già su quel palo di Puljujärvi nei supplementari, ma è stata veramente una brutta sensazione, una sensazione di vuoto. Sono d'accordo con Luca sul fatto che è un'occasione persa. Ecco, spero che queste sensazioni andranno poi scemando nel corso della settimana e si riesca comunque a trovare la soddisfazione di questo argento in qualche modo.
4: Ecco Luca, ma proprio quel silenzio, il nostro collega Giampaolo Gialloni in cronaca ha dato proprio il senso di un vuoto popolare. Possiamo, in quel momento tutti che noi che eravamo davanti alla televisione ci siamo sentiti crollare, sportivamente naturalmente parlando, crollare il mondo addosso.
6: Eh beh, è andata così, perché credo mai come questa volta un paese intero era dietro la nazionale. È arrivato Federer, è arrivato Odermatt, c'è stato Ambuhl, quello scampanio all'inizio della partita per far entrare le squadre in pista era l'accompagnamento di un paese, dei suoi campioni, dei suoi leader. C'era tutto, c'era una costellazione perfetta, i pianeti allineati, ed è chiaro che quel silenzio è lo specchio di quanto è stata grande poi la delusione e soprattutto di quanto è stata immediata. Si è passati dal tutto al niente nello spazio di qualche secondo. Giampaolo Giannoni che urla qualche attimo prima su un'occasione della Svizzera e poi quasi sussurra la Finlandia è campione del mondo, riassume tutto quanto.
4: Roman, dato che colpisce, Genoni para quasi tutto, eppure la Svizzera non segna. Per la terza finale consecutiva i rossocrociati non riescono a trovare la rete nei tempi regolamentari, e allora qui si scatena il dibattito, è un problema mentale, tattico, o la Finlandia era semplicemente superiore?
7: Ma io ho seguito le ultime tre finali, compresa quella di ieri, la sconfitta in Cecchia, una partita tiratissima dove si segnano 0 gol, la sconfitta dell'ultimo mondiale a Stoccolma contro gli Stati Uniti dove si segna 0 gol, stesso discorso è successo anche ieri. Si può pensare sicuramente che sia un problema del, non so se di atteggiamento o magari un po' di paura, ecco, dove che frena un po' il tutto. Io rimango convinto però che queste partite, tutte e tre queste finali, forse quella contro gli Stati Uniti è stata quella giocata tra virgolette peggio, dove gli Stati Uniti sono arrivati veramente in forma, ma tutte e tre si possono vincere. Le giochiamo 10 volte e magari 4 le vinciamo, 6 le perdiamo, 6 le vinciamo, 4 le perdiamo, ma siamo lì, è una questione di dettagli. C'è stato il palo di Puljujärvi, ma c'è stata anche la traversa di Ria, sono situazioni dove veramente mancano centimetri. È chiaro che questo discorso per 3 volte di fila perde un pochino il senso, lo capisco, ma voglio credere che ci siamo stati veramente tanto vicini anche questa volta e niente, rimane fare i complimenti alla Finlandia.
4: Ma Roman, una mia curiosità, nel girone preliminare la Svizzera ha battuto la Finlandia con un'ottima prestazione, proprio nel filone, nel solco di una parte iniziale eccezionale dei rossocrociati. Cosa ha cambiato la Finlandia in finale, se ha cambiato qualcosa?
7: Ha cambiato e come. Quella partita è entrata molto bene la Svizzera in materia, dopo 4 minuti eravamo davanti 2-0, poi Finlandia che ha recuperato e poi il 3-2 se non sbaglio è stato segnato in power play, quindi tante cose che sono successe, credo che abbia preso un pochino le misure questa Finlandia, e poi purtroppo anche questa è una statistica, ma ogni volta che incontriamo l'avversario, il futuro avversario della finale, lo incontriamo nel girone preliminare, lo battiamo e poi dopo ce la fanno pagare in finale, ma anche lì questo più che dire che non siamo pronti in finale, dico che abbiamo saputo batterli nel girone, chiaro che contava molto meno, e poi abbiamo perso la sfida decisiva.
6: Roman, mi aggancio a quanto dicevi prima, è vero, abbiamo giocato un grande torneo, è vero, è una questione di dettagli, però concedimelo, se 2 indizi fanno una prova, 3 indizi fanno un verdetto. Non puoi perdere 3 finali senza segnare nessuna rete, e soprattutto in definitiva subendone 3, se togliamo il gol subito a porta vuota in quella persa contro la Cecchia. Qui qualcosa non va, qualcosa non funziona, perché ieri le gambe non giravano. Abbiamo giocato un discreto secondo tempo, un primo tempo praticamente quasi non giocato, più per paura, per blocco mentale probabilmente più che fisico, e abbiamo giocato un terzo tempo in primo luogo per non perdere e non per vincere. Non so se sei tu o forse è stato Paolo Duca ieri, prima della partita, ad aver detto una cosa secondo me centrale: questo tipo di partite devi prima di tutto vincerle perché vuoi vincerle e non giochi per non perdere. E l'impressione è che abbiamo fatto un po' il contrario ieri, contrariamente a quello fatto durante tutta la fase a girone, dove lì abbiamo sempre giocato per vincere, spingendo anche sul 5-0 alcune volte.
7: Sì, allora sono d'accordo. Nell'analisi della partita, nello specifico, direi che il primo tempo ha subito sicuramente la pressione un po' del pubblico, dell'attesa, la paura magari di non fare errori, e poi l'attenzione della Finlandia, perché sono entrati davvero davvero forte. Come dicevo anche prima, nella partita preliminare Finlandia ha preso in 4 minuti 2 gol, e quindi avevano questa magari attenzione maggiore legata a tutto il resto, ha fatto sì che la Svizzera si è bloccata un attimino. Secondo tempo è stato giocato bene, girava bene il disco. Secondo me il momento dove la Svizzera perde questa finale, o comunque non la vince, non segna gol, è quel 5 contro 3, quei 2 minuti ad inizio tempo dove col ghiaccio nuovo si sbagliano 2 passaggi, poi sbagliamo 2 passaggi con giocatori come Ischer da una parte, Andrighetto dall'altra, che non hanno mai sbagliato, non sono mai stati imprecisi in queste situazioni, e dopo è chiaro, ti vengono a mancare queste chance, non segni lì, tutto diventa un punto di domanda. E come detto prima, io sono d'accordo sulle 3 finali, su una finale puoi fare un discorso così e tiene al 100%, su 2 comincio già a scricchiolare un po', su 3 è complicato, ma io da quello che ho visto è un qualche emozione rimane anche oggi. Trovo che la Svizzera ha fatto una buona partita, poteva benissimo vincerla e purtroppo non è stato così.
4: E allora veniamo un po' a quello che è il tema ricorrente oggi sui maggiori quotidiani svizzeri, è quello dell'ultima occasione forse della generazione d'oro. Possono esserci, Luca, secondo te, potranno esserci delle ripercussioni? Come vedi il futuro prossimo di questa nazionale che, lo ricordiamo, è fatta da fenomeni che sono cresciuti in questi anni e arrivavano alla maturazione proprio nel momento perfetto davanti al loro pubblico?
6: Allora, citerò il volto di uno di questi fenomeni, l'unico che le ha giocate tutte e cinque le finali, perdendole tutte e cinque, penso a Niederreiter. Il suo volto ieri sera raccontava parecchio, raccontava tristezza. Io non sono psicologo, non sto facendo un'analisi dello sguardo profondo di Niederreiter, ma l'impressione è che potrebbe essersi forse rotto qualcosa a livello di motivazione. Perché questa doveva essere la chiusura di un cerchio perfetto. Penso a un giocatore come lui, chiudere con la nazionale, con questo titolo, in casa, con questo ambiente, sarebbe stato perfetto. Vale per lui questo discorso, vale per altri giocatori, perché l'anagrafe non mente. Genoni, 39 anni, Berra a fine carriera, lo stesso Iosi, pian piano gli anni passano. Ed è chiaro che dietro abbiamo dei talenti, abbiamo tanti talenti, tanti ragazzi forti, ma non dei fenomeni. E questo potrebbe rappresentare un ostacolo in prospettiva, perché ripresentare un ciclo come questo credo che sia oggettivamente, se non impossibile, perlomeno molto molto complicato.
4: Ma Roman, c'è proprio anche così la sensazione che si sia chiuso un ciclo, e anche legato a quanto successo in occasione della vicenda Fischer, potrebbe esserci oggi un punto di svolta con magari alcuni giocatori che non andranno a seguire il progetto di Kadio. Cosa ne pensi?
7: Penso che potrebbe darsi. Kadio adesso ha semplicemente portato avanti in questi mesi il discorso Fischer, sicuramente ha portato delle modifiche, ma capiremo un po' più avanti se riuscirà a coinvolgere alcuni giocatori, se questi giocatori non vorranno essere più coinvolti. È chiaro che sono diversi anni, giocatori come Niederreiter è davvero una vita che sono in nazionale, prima o poi avrebbero comunque smesso o smetteranno non tra moltissimo. Come lui c'è anche un Iosi che ha 36 anni, c'è un Genoni che anche lui è un po' più verso la fine carriera che verso l'inizio, chiaramente, quindi il ciclo si sta sicuramente concludendo. Il cambio con Kadieu, non so se oggi vale la pena già attribuirgli magari delle colpe per dei giocatori che potranno poi non venire, anche perché magari anche se si fosse vinto, o a maggior ragione se si fosse vinta la medaglia d'oro, magari in di più avrebbero detto: no, guardate, noi abbiamo vinto, è finito il ciclo, smettiamo così. Quindi forse qualcuno avrà ancora voglia di riprovarci in Germania l'anno prossimo. Chi lo sa, il lavoro di Kadio sarà, e della federazione sarà, molto importante, fondamentale per garantire questo ricambio, valorizzare quei giovani che poi dovranno costituire lo zoccolo duro nel futuro. Mi viene da pensare anche a Bixel, che non è stato presente, è stato escluso. Ecco, lui potrebbe diventare un punto fermo, ma poi abbiamo giocatori come Fiala, Ischier, Maier, che sono nel pieno della loro carriera, e non credo, non la vedo così grigia a cortissimo termine. Il discorso si porrà poi tra 5-6 anni, se quel ricambio non sarà dimostrato dai vari Dionisio, Neuschwander, questi giovani talenti che devono ancora imporsi nella Lega Svizzera o magari anche in Nord America, e che potranno garantire un futuro roseo alla nazionale.
6: Sì, vorrei essere ottimista come lo sei, ma è giusto che tu sia ottimista, Roman. Hai parlato di non la vedi tanto grigia, lo sai benissimo che le sfumature di grigio sono almeno 50, quindi ce ne sono davvero parecchie. Io tendo dal 40 in su nel mio grigio, quello più scuro, ma non perché vedo in Kadieu un problema, assolutamente no. Penso che Kadieu non sia un problema e non sarà un problema nemmeno in futuro. Quello che mi preoccupa è come è finita l'era Fischer, e qui secondo me le conseguenze le vedremo, non le abbiamo ancora viste, perché c'è stato lo shock iniziale, ma poi alla fine c'era un mondiale da giocare, evidentemente la testa era lì e nessuno voleva mancare questa occasione, sono venuti tutti, e fin qui credo che non ci piova. Il vero problema lo vedo in prospettiva, non a caso oggi le dimissioni del presidente Urs Kessler,
4: ne parleremo tra poco,
6: che arrivano così come un fulmine a ciel sereno. Non anticipo quanto diremo dopo, però è già un primo segnale. Ma poi soprattutto io credo che perdere così questo mondiale dopo che hai perso in quel modo la tua guida vuol dire chiudere una favola perfetta, ma non con il lieto fine, ma questa volta con una nota di tristezza. E questo non lo si cancella così facilmente, a mio avviso.
4: Roman, viene in mente anche a me la lettera di Iosi scritta subito dopo il licenziamento di Fischer. Ecco, questo è un

0: Era nazionale, scusate, proprio con Patrick Fischer. E quello che dicevo prima, la sfida per Cadieux e per la federazione è proprio quella lì, creare e prendere le cose buone che ha portato Fischer, quindi il coinvolgimento di questi giocatori, il fatto di probabilmente coinvolgerli anche nelle decisioni. Mi viene da pensare all'esclusione di Bixel, non penso fosse stata una decisione unilaterale dello staff tecnico, ma lo zoccolo duro degli NHLers aveva la loro parola da dire in queste cose, cosa che ha aiutato a rafforzare. Questo zoccolo duro, non lo so, non so cosa succederà, non so cosa Niederreiter vorrà decidere. Ma ieri si parlava anche di qualche screzio in panchina tra lui e Cadieux. È vero che poi la tensione è molto alta, arriviamo in un momento dove davvero davanti a un bivio, secondo me non è un bivio tra oggi e domani, è un bivio che nei prossimi anni potrà veramente essere decisivo. Quindi io ho fiducia in questi dirigenti, in chi guiderà la nazionale, ci sono anche nuovi volti a livello di direzione, e il loro compito è quello, è di trovare l'unità e di coinvolgere ancora una volta quei giocatori che possono fare la differenza e andare a migliorare, a puntellare quello che magari non è funzionato, ma è molto complicato. Si perdono tre finali di fila, ma si arriva in finale tre volte di fila. È brutto dirla così adesso, ma come detto all'inizio, magari tra una settimana la vediamo un attimino diversa. Io spero che sia così e credo che siano veramente dettagli che portano a vincere questa medaglia d'oro, il mondiale in casa. Nessuno si è nascosto, tutti i giocatori hanno detto che l'obiettivo era loro, non hanno pensato sì, poi se poi non lo vinciamo, chissà i media cosa raccontano, sono andati tutti dritti in quella direzione, portando un po' di convinzione, forse un po' più di consapevolezza, le cose non sono cambiate, ma rimangono davvero dei dettagli a mio avviso.
1: Abbiamo cominciato questa chiacchierata parlando di generazione d'oro, mi spiace dirlo, in definitiva è una generazione d'argento questa, perché di oro non è mai arrivato nonostante il talento, nonostante le tante opportunità. Ieri in cronaca avete sottolineato un aspetto, eravamo la squadra in questo mondiale con la media d'età più alta. Anche questo è un dato significativo, non perché abbiamo dei giocatori ormai un po' in là con gli anni, e va benissimo così, sono dei giocatori straordinari. Ne abbiamo pochi, forse troppo pochi, davvero giovani, perché in altre nazioni a 20 anni, a 21 anni, a 18, a 19, sei già un protagonista. Da noi si fa un po' fatica da questo punto di vista. Forse lì sta la vera rivoluzione che potrà portare Cadieux con uno staff, penso c'è anche Cereda che ruota attorno alla nazionale, e sono tutti personaggi che hanno sempre favorito e puntato sui giovani.
0: Sì, assolutamente. Allora, media di 30 anni, quella della Finlandia, per esempio, per fare proprio il paragone, era di 26 anni. Certo, quello è il sistema anche un po' svizzero che purtroppo non è ideale per i giovanissimi, per farli esordire, forse sì, ma per farli giocare in una certa maniera diventa complicato. Si parlava spesso dei sei stranieri che vanno a prendere dei ruoli molto, molto importanti, e in questo modo è difficile poi dare tanta fiducia a un diciottenne, diciannovenne. Abbiamo visto anche la Svezia con dei giocatori fenomenali, ma questa è una questione probabilmente più di fondo, e anche il fatto di pagare di più gli stranieri rispetto alle altre nazioni. Abbiamo visto la quarta linea della Finlandia, sono tutti stranieri che giocano nel Canton Berna, due a Langnau, uno a Berna. Quindi è comunque una decisione di approccio di quello che si vuole fare, di magari mettere delle regole per favorire l'introduzione di questi giovani anche molto presto. È vero che la competitività del campionato, la voglia di vincere, il fatto di avere sei stranieri, di investire molti soldi, mi riferisco soprattutto ai primi otto club del campionato, non aiuta. Ecco, mettere un diciannovenne ti costa comunque magari qualche punto, qualche gol, potrebbe essere qualche titolo, e quindi i club non sono disposti di essere formatori fino in fondo, anche se i vari Jonsson, Dionisio hanno dei ruoli importanti nei loro club, ma probabilmente non è abbastanza per andare a paragonarci a Finlandia, Svezia, e poi se parliamo del bacino canadese o statunitense siamo chiaramente ancora molto molto indietro.
2: Andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata. Il giorno dopo l'amarezza si è aggiunta anche la notizia di questa dimissione di Kessler. Hai anticipato il tema, Luca. È un segnale forte, come leggerlo secondo te?
1: È difficile, molto difficile dare una lettura chiara, perché arriva davvero come un fulmine a ciel sereno, perché arriva immediatamente dopo una finale persa e soprattutto arriva dopo una presidenza che è durata complessivamente poco più di

0: 7-8 mesi, sì. Insomma, davvero, davvero molto poco. È il segnale, o perlomeno lascia intendere, che sotto la brace qualcosa ancora cova, insomma, c'è una fiamma ancora viva, c'è qualcosa che non funziona a livello di federazione, probabilmente c'è qualche guerra intestina, probabilmente c'è qualche lotta di potere, non siamo in grado di dirlo, non abbiamo gli elementi che ci permettono di affermarlo con certezza, ma una dimissione che arriva con questa immediatezza qualcosa nasconde, gioco forza.
1: Roman, c'è un legame forse tra la gestione del caso Fischer e le dimissioni di Kessler, cosa ne pensi?
2: Ma penso che per quello che è venuto fuori è stato un po' un pasticcio la gestione del caso Fischer nelle comunicazioni, prima tutto a posto, poi dopo quasi ripresi dalla federazione internazionale si è fatto retromarcia, quindi si è licenziato Fischer sicuramente non un'ottima immagine, non sono venuti fuori bene, ed è chiaro che quando iniziano a cambiare davvero dei personaggi, dei dirigenti, non è mai un ottimo segno per una federazione che della sua forza ha fatto la stabilità in alcune persone di riferimento. Qui è davvero stata tutta una cosa a corto termine, il presidente è stato davvero poco in carica, c'è stato lo scossone Fischer, davvero non credo che abbia chissà che responsabilità dirette, forse il diretto interessato ha deciso di fare un passo indietro e di magari lasciare la cosa a qualcuno che sia un po' più dentro e che possa gestire meglio questo genere di situazioni. Io la vedo come un dispiacere sicuramente, perché non puoi quasi neanche vedere il lavoro che avrebbe potuto fare una persona comunque competente. Adesso l'auspicio è che si cambi subito rotta, lo si è cambiato in panchina, lo si è cambiato nella direzione sportiva. A livello di presidenza io la vedo come un'occasione per andare nella giusta direzione.
1: Luca, un'ultima nota, leggo le parole che sono citate nel comunicato stampa. Kessler ha dichiarato di non essere la persona adatta per portare a termine il processo di rinnovamento di cui la federazione ha urgente bisogno. Sono queste così le sue parole proprio a caldo.
0: È un'ammissione di impotenza questa, evidentemente. La presa di coscienza di probabilmente non essere seguito o capito in quella che è la sua visione. Poi noi non sappiamo effettivamente quali siano le discussioni in seno alla federazione, ma innegabilmente questa è un'ammissione, se non di debolezza, perlomeno di impotenza. Io vorrei concludere con una nota di cui abbiamo parlato in modo così un po' meno approfondito. Il pubblico. Abbiamo giocato tutto il mondiale in superiorità numerica, c'era un pubblico straordinario, un ambiente straordinario, ma non era solo adesso questo fenomeno. Questo fenomeno ha accompagnato la Svizzera negli ultimi anni. La Svizzera nei mondiali giocati anche all'estero è sempre stata accompagnata da una cornice di pubblico, di tifosi incredibile. Se c'è un timore, secondo me, che non possiamo sottovalutare, è proprio questo. Potrebbe subentrare una certa disaffezione del pubblico, perché quando vai al cinema e vedi il quarto episodio o il quinto dello stesso film, sai già come potrebbe finire il sesto. E non vorrei che questo mondiale possa rappresentare anche da quel punto di vista un piccolo passo indietro. Sarebbe peccato, perché negli anni si è costruito davvero un rapporto incredibile fra i tifosi e questa squadra che, ahi noi, non ci ha regalato quello, lasciamelo dire, che avrebbe comunque strameritato.
1: Una chiusura con te, Roman. Hai vissuto queste due settimane splendide in una cornice maestosa a Zurigo. Cosa ti rimane negli occhi, soprattutto forse quel muro rosso sugli spalti?
2: Guarda, ti ringrazio Giordano per l'opportunità, perché sono stati 19 giorni fantastici, è stato un mondiale davvero ben organizzato, il tifo, ma in ogni partita, contro l'Ungheria fino alla finale, è stato straordinario, con questo tra virgolette inno nazionale dei Patent Oxner che veniva cantato a squarciagola ogni fine partita, l'inno intonato dai 10.000 presenti era qualcosa veramente da brivido, e chiaramente la delusione poi è ancora più grossa proprio perché è stato tutto così bello, tutto così unito anche fuori dallo stadio, davvero c'era tanto tanto coinvolgimento, tanto buon umore. Ma credo, se posso aggiungere qualcosa nel discorso di Luca, che il coinvolgimento del pubblico, il fatto che si sono viste tantissime scuole anche presenti nelle partite dove magari c'era un po' meno interesse, quelle pomeridiane, possa aver creato qualcosa in più, qualche coinvolgimento, qualche ragazzo che ha visto dell'hockey, e sicuramente a livello di promozione dello sport è stato un evento molto molto importante, e credo che la nazionale verrà seguita, ci sarà questa continuazione da parte del pubblico. È chiaro che a livello sportivo bisognerà prendere delle decisioni importanti, bisognerà lavorare molto, ma io voglio rimanere fiducioso.
1: E noi aspettiamo allora tutti questi sviluppi da vedere maturare da qui ai prossimi mondiali in Germania, giusto? Grazie Luca,
0: Grazie a te.
1: grazie a Roman.
2: Grazie Giordano, un saluto anche a Luca.
3: E allora chiudiamo questa prima parte proprio con chi si è emozionato, ha tifato, gioito e si è appassionato e poi ha sofferto prima del vuoto seguito a quella rete arrivata all'undicesimo minuto dell'overtime della finale di ieri sera. Tifosi che sentiamo in questo collage di voci raccolte anche tra chi ieri sera era presente all'Arena di Zurigo e magari si sarebbe aspettato di festeggiare sulle note dei Patent Ochsner, una delle rock band svizzero-tedesche più famose e la cui Nuschwitz è diventata la colonna sonora dei mondiali rossocrociati. Tra poco.
4: Più che delusa, direi che sono molto molto dispiaciuta per i giocatori che meritavano veramente di vincere loro. Hanno disputato un torneo più che ottimo, con impegno, concentrazione, già dalla prima partita, grazie anche al supporto di un pubblico proprio da brividi. Purtroppo se non segni non puoi vincere, ma sono sicura che presto ce la faremo.
5: Questo mondiale mi ha regalato tante forti emozioni. Ho visto un gioco veramente accattivante, molto tecnico, molto veloce. Sono stato molto fiero e molto contento della nostra nazionale.
6: Nonostante il risultato finale, devo dire che è stata comunque una bellissima esperienza perché non capita proprio tutti i giorni di poter vedere la propria nazione che gioca la finale dei mondiali in casa poi. Mentre il finale di partita è stato triste e molto surreale per me, perché è successo tutto molto velocemente e anche i tifosi intorno a me erano affranti, molti con il viso tra le mani, addirittura chi con le lacrime agli occhi. È stato un momento molto di sconforto.
7: Ho detto dai che questa volta ce la facciamo. Poi tempi supplementari, avevo il cuore in gola, tensione, cuore che batteva tantissimo, poi non ci volevo credere. Tra tutte le altre finali, questa è stata la più combattuta e mi congratulo con questa Svizzera.
8: Ieri sera è stata un'esperienza unica. È incredibile quello che si è vissuto a Zurigo, l'ambiente che c'era. Per una volta la fredda e calcolatrice svizzera, pragmatica in tutte le sue abitudini, era caldissima. Si è trasformata in un ambiente rossocrociato che tutti tifavano, tutti sentivano l'importanza della serata. Le emozioni che abbiamo vissuto comunque durante tutto questo percorso sono state incredibili.

0: Domani la nazionale svizzera di calcio parte per gli Stati Uniti, destinazione Coppa del Mondo 2026, un torneo che la Svizzera ha raggiunto dominando il proprio girone di qualificazione con una solidità e una maturità che pochi si aspettavano dopo le difficoltà della Nations League. Murat Yakin porta con sé una squadra che ha tutto per fare bene e ieri la convincente vittoria sulla Giordania per 4-1 ha offerto indicazioni preziose: flessibilità tattica, profondità di rosa e quell'armonia di gruppo su cui il CT ha costruito le sue ambizioni per questo mese di giugno.
1: Ma il mondiale si gioca in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, e il contesto messicano merita ben più di una nota a margine sportiva. A poche settimane dall'avvio della competizione, il Messico è uno specchio di contraddizioni profonde. L'ordine pubblico resta una questione aperta, le madri dei desaparecidos si preparano a farsi sentire davanti al mondo e la grande festa del calcio si svolgerà a pochi passi da dove si scavano fosse comuni. Ne parleremo con un nostro ospite che si trova proprio a Guadalajara.
0: Ma noi iniziamo dando la buonasera a Jerry Gerosa, già nello staff di Murat Yakin nella nazionale che si era qualificata al mondiale del Qatar e oggi match analyst in Bundesliga al Mainz di Urs Fischer. Buonasera Jerry.
2: Buonasera anche a te.
0: Dicevamo di una Svizzera che parte per gli Stati Uniti dopo una qualificazione a questo mondiale stravinta con giocatori che sono in crescita. Cosa possiamo dire? C'è cauto ottimismo o c'è proprio un'ambizione dichiarata?
2: Ma quello che mi sento di dire è che sì, una qualificazione stravinta, ma una qualificazione, guardando gli avversari, che bisognava stravincere, ma l'abbiamo vinta. Cambia spesso Murat, con cui ho lavorato un po' per la qualificazione ai mondiali del Qatar, è uno che nasconde un po' le carte, no? E devo dire che non mi ha sorpreso questa difesa 3 contro un avversario che si è visto abbastanza debole, però mi sono sorpreso positivamente che anche a livello internazionale Mazzambi il primo tempo ha dato veramente il suo contributo. Giocatore giovane, giocatore che comunque in Bundesliga l'ho visto diverse volte. E secondo me, non so se posso magari azzardarmi di fare un paragone, però io spero che sia il nostro Paolo Rossi dei mondiali in Spagna del 92 dell'Italia che ci possa portare, insomma, non solo a superare i quarti di finale e semifinali, ma magari anche a vincere il campionato mondiale.
1: Ecco Jerry, visto che hai parlato di Mazzambi, rimaniamo sul giocatore del Freiburg. Ieri con Paolo Laurenti nella radiocronaca della partita l'abbiamo un po' paragonato a Shaqiri come estro, come imprevedibilità. È una Svizzera che con il Mazzambi allo stato attuale può fare a meno di questo giocatore o è costretto ormai a farlo giocare?
2: Faccio una premessa. Il centrocampo a due della Svizzera a me non piace. Il campo internazionale, un centrocampo a due che abbiamo visto, diventa difficile. Il centro del gioco, il centro nevralgico, diciamo, delle partite a livello internazionale è proprio il centrocampo. Ora, Mazzambi è un giovane giocatore, ha tecnica, forza fisica. Mi ricordo il primo Embolo. Io ho visto Embolo, ero a Basilea, ho visto Embolo quando ha cominciato col Basilea, tra l'altro giocava a metà campo inizialmente ed era una forza della natura. Poi si è spostato più avanti e è il nostro punto di forza. Mazzambi, se in poco tempo che ha Murat in nazionale riesce un po' a fargli capire che sì, la parte offensiva è importante, ma anche un po' la parte difensiva, potrebbe essere veramente il jolly che ci aspettiamo e che questa nazionale con la forma attuale di Mazzambi penso che sia imprescindibile.
1: Yakin si è detto entusiasta della flessibilità, della duttilità della sua squadra, due sistemi di gioco disponibili, tre o quattro linee, più opzioni insomma in ogni ruolo rispetto al passato. È davvero la Svizzera più attrezzata da quando c'è Yakin in carica secondo te?
2: La variabilità dei moduli bisogna allenarla. Abbiamo visto contro il Portogallo, sempre, se non mi sbaglio, nel Qatar, giusto? Dove che è un cambio di modulo fatto all'ultimo momento, a detta degli stessi giocatori, la mattina per la sera, si è andato incontro a un disastro. Io vedo una Svizzera attrezzata soprattutto anche dal reparto metà campo in su, ma a livello difensivo faccio fatica a vederla più forte parte delle altre svizzere. Se giochiamo con una difesa 3, abbiamo bisogno dei due esterni che siano capaci di fare le due fasce. Da una parte abbiamo Widmer, dall'altra parte Rodriguez, non è più un esterno sinistro ma un braccetto. Sulla parte sinistra ci manca un giocatore che fa le due fasi. Ndoil può fare le due fasi, però perde qualcosa in fase offensiva. Ripeto, nei cinque dietro, se dovesse giocare con una difesa a tre, confronto agli altri anni, secondo me ci siamo un po' indeboliti.
0: Torniamo un po' alla partita di ieri di cui parlavi, appunto la Giordania, vittoria 4-1, una partita che ha mostrato molto e abbiamo visto, oltre a Mazzambe, anche Ebischer, convincente anche lui sulla fascia. Rodriguez e Widmer sono partiti dalla panchina. Sta per cambiare qualcosa di strutturale proprio nella difesa svizzera di cui parlavi poco fa?
2: Non credo, ti dico la verità, non credo, perché Ebischer è un centrocampista, tra l'altro un centrocampista centrale, più numero 8 che numero 6. Le caratteristiche che abbiamo visto anche nei precedenti campionati europei o mondiali, quando ha giocato Ebischer, la situazione, diciamo, l'andare in fascia e soprattutto sulla fase difensiva. Quindi abbiamo visto una Svizzera con Chaka e Freuler, due mediani, però un Ebischer che, quando Freuler, che lo farà sicuramente, che nelle sue caratteristiche si spinge in avanti, sicuramente Ebischer prende il suo posto.
1: Ti faccio un altro nome, quello di Ardon Yashari, che probabilmente è chiuso, anzi senza probabilmente, è chiuso appunto da Freuler e Giacca che hai citato. Come si inserisce in questa Svizzera Yashari, che rimane un giocatore giovane ma comunque talentuoso?
2: Allora, tu mi hai fatto prima domanda se Mazzambi deve giocare o no. Secondo me Mazzambi bisogna trovargli il posto. Mazzambi, Doyle e Vargas sono tre giocatori che anche questi sono indispensabili per la Svizzera. Yashari, secondo me, dovrebbe giocare a fianco di Chaka. Non è un suo sostituto, ovvero se Chaka è infortunato lo sostituisce sicuramente bene. Però secondo me il centrocampo della Svizzera dovrebbe essere Chaka, Yashari e dietro la punta un Freuler, perché noi abbiamo bisogno degli inserimenti di Freuler, non abbiamo bisogno di un Freuler che giochicchia, passeggia davanti alla difesa. Il problema nasce qui: se noi riuscissimo a far giocare in un amichevole Yashari e Chaka assieme con Freuler dietro la punta, embolo centrale di quei tre che ho menzionato prima, uno dovrebbe saltare, ed è un peccato. Non sono io l'allenatore della Svizzera, per fortuna, ma comunque, come si suol dire, sono problemi grassi.
0: E l'allenatore della Svizzera parla di armonia di gruppo come valore aggiunto, ma l'armonia basta quando si affrontano squadre di livello superiore sulla carta, e penso alla fase ad eliminazione diretta?
2: Sicuramente sì. Comunque l'armonia, io vi posso dire di un piccolo aneddoto, nel senso, quando ero con Murray Yakin nella nazionale svizzera, nel girone dell'Italia, che ci siamo qualificati con l'ultima partita a Lucerna contro la Bulgaria, non abbiamo mai avuto Chaka a livello di giocatore, c'erano diversi infortunati e tutto, eh sì. Però abbiamo avuto Chaka come leader indiretto nella squadra. Prima dell'ultima partita si è collegato da Londra e ne ha fatto un bel discorso a tutta la squadra, spronandola un po' a cercare di arrivare a quel traguardo che sembrava difficilissimo da arrivare, che poi con la vittoria 4-0 sulla Bulgaria siamo arrivati. Quindi un Chaka c'è sempre stato, e questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi, diciamo, da quello che ho potuto vedere io dall'inizio con Yakin, anche se inizialmente le prime settimane di ritiro potevano esserci delle problematiche interne col nuovo allenatore, per merito di Chaka, di Granit, si è fatto gruppo, e questo gruppo, insomma, sta dando i suoi frutti.
1: Gerry Gerosa, chiudiamo con una tua previsione: fino a dove può spingersi questa Svizzera? Ottavi, possiamo dire quasi scontati, o possiamo ipotizzarlo i quarti come obiettivo semi dichiarato, è lecito sognare qualcosa di più o lì dobbiamo arrivare?
2: Sì, dopo le prestazioni che ho visto della Svizzera contro il girone di qualificazione, comunque contro avversari medi, non sono molto convinto che la Svizzera possa fare sfracelli. Ora, con un Mangzambi in questa forma, trovando una formula giusta per valorizzare gli Sciari, per mettere nelle condizioni Ndoye e Vargas di giocare al meglio, se riescono a trovare l'armonia giusta, è possibile che possa diventare un mondiale che non abbiamo mai fatto, quindi un risultato che non abbiamo mai fatto. Non sono così convinto che sia stata trovata. Per questo che non voglio fare previsioni, mi voglio lasciar sorprendere, sono il primo tifoso della Svizzera, ma a oggi non sono così fiducioso, se posso dire la mia verità, però ci spero.
0: Grazie, grazie Gerry Gerosa della tua partecipazione a Tempi Supplementari.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: La herencia es que...
1: Se parliamo di eredità di questo mondiale, beh, notiamo che c'è una preoccupazione maggiore da parte del governo nel rispondere con politiche pubbliche e investimenti a questa idea, diciamo, di vetrina globale per presentare una realtà bella e senza problemi. Ma ci sono molte cose che non si possono nascondere, vero? Per i mondiali è come se i lavori a volte cercassero di nascondere cose che devono essere ancora fatte.
0: Cose che stanno pendenti di fare.
2: Como que no se manejó con la misma potencia y la misma intensidad que hace.
1: L'avvicinamento a questo mondiale non è stato gestito con la stessa forza e la stessa intensità di 40 anni fa. In Messico stiamo attraversando una crisi sociopolitica ed economica molto profonda e la popolazione è più concentrata su questi problemi che su altre questioni come il calcio, la Coppa del Mondo. Il mondiale non lo si sta vivendo allo stesso modo, con la stessa intensità con cui lo si viveva in quegli anni, proprio per la situazione che il paese sta attraversando nel suo complesso.
2: En aquellos años, por la situación que tenemos en el país en general.
3: Raffaele Orozco Oliver, imprenditore appassionato di calcio, José Gasca Zamora, direttore studi sulla città dell'Università Nazionale Autonoma del Messico. Sono le voci che ci arrivano dall'altra parte dell'Atlantico e che ci aiutano a inquadrare la situazione nel paese a 10 giorni dall'inizio del Mondiale. Ne aggiungiamo una terza. Buonasera, Laura Daverio, giornalista che si trova in Messico e che ci accompagna dentro le contraddizioni di un paese che si appresta ad accogliere il mondo.
4: Buongiorno a tutti.
5: Laura, il Messico ospita il suo terzo mondiale dopo il 70 e l'86, due edizioni legate a momenti storici, possiamo dirlo, drammatici del paese. Che Messico si presenta oggi al mondo nel 2026?
4: Sì, questa sarà un'edizione molto diversa, ma in ogni caso ogni mondiale veramente ha segnato questo paese. Nel 1970, l'edizione del 1970 avveniva solo 2 anni dal massacro, il massacro di Tlatelolco, che era una repressione violenta di un movimento studentesco, e a solo 2 settimane dall'inizio delle allori Olimpiadi. E quindi tra le Olimpiadi e i mondiali, due eventi molto grossi, due eventi sportivi molto importanti, avvengono con questo background molto doloroso, e in qualche maniera il governo cerca di ridare un'immagine, diciamo, positiva del paese, un paese profondamente ferito. Detto questo, se guardiamo ai lavori che sono stati fatti per questi due grossi eventi, colpivano, cioè arrivavano in un momento in cui la città mostrava tutti i segni di diventare la città che oggi, cioè una mega metropoli, e sono state fatte delle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda la mobilità, di cui ancora oggi, diciamo, sono fondamentali oggi per la mobilità della popolazione di Città del Messico. Quindi in realtà da questo punto di vista hanno avuto un grosso successo. Nel 1986, ecco, il paese si stava risollevando da un terribile terremoto di magnitudo 8.0 che aveva distrutto una grossa parte della parte centrale del paese, e anche a Città del Messico erano crollati molti edifici, e quindi i soldi in quel momento furono incanalati per costruire le case. Oltretutto i mondiali dovevano andare alla Colombia, poi ecco sono stati spostati in Messico. Il Messico ama moltissimo il calcio, e quindi è stato anche un momento di distrazione, di positività in un momento invece molto traumatico del paese. Ecco, oggi nel 2026 il paese è in una fase completamente diversa, e anche il mondiale è diverso, cioè un evento molto più distaccato dalla popolazione, anche per, non solo per i prezzi dei biglietti così inaccessibili, ma perché l'economia che muove sembra molto distante dalla popolazione, e le scelte che ha fatto questo governo, ecco, sono state, non sono state quelle di affrontare delle realtà che oggi ha la popolazione, delle necessità molto impellenti, ecco, sono state fatti dei lavori molto cosmetici, diciamo. E quindi anche in questo senso c'è un conflitto, nel senso i messicani amano il calcio, però non amano quello che vedono che è stato fatto nel frattempo.
3: Laura, oggi ti trovi proprio a Guadalajara, dove è emerso lampante il problema legato alla sicurezza dopo la cattura e la morte di El Mencho, capo del cartello Jalisco. Si sono vissute settimane di caos proprio attorno allo stadio Akron di Guadalajara, sede tra l'altro di 4 partite del Mondiale. In quelle zone poi i parenti dei desaparecidos continuano a scavare alla ricerca di fosse comuni. Questo Mondiale si gioca, insomma, letteralmente sopra una crisi umanitaria.
4: Sì, sicuramente qui a Jalisco, nello stato di Jalisco, dove si trova Guadalajara, questo è lo stato con il maggior numero di sparizioni in tutto il paese, quindi qui non si smette mai di scavare. Il fatto che siano i genitori, che siano le madri che debbano scavare anche in zone estremamente pericolose per cercare i resti dei figli ci fa capire il ruolo che invece hanno le autorità, la poca priorità che ha questa gravissima situazione umanitaria, perché comunque pensiamo che qui ogni giorno scompaiono dai 30 alle 40 persone in Messico, quindi è tutt'altro che una crisi del passato. E questo evidentemente si lega al mondiale, anche perché appunto c'è questa contraddizione. Anche qui a Guadalajara c'è un senso di orgoglio, no, che arrivi un evento così grande su uno sport così amato, ma allo stesso tempo la città è piena di foto di persone che si cercano e si chiede com'è che le risorse non vengano usate in maniera diversa e siano ancora loro i genitori quelli che devono andare a investigare, a trovare le prove, addirittura a scavare. Veramente, ecco, parlando di priorità, forse non è quello che si vorrebbe vedere.
5: E poi le madri e i familiari di questi desaparecidos si preparano, possiamo dirlo, a manifestare durante il mondiale e a sfruttare questa visibilità globale. Come è vista questa prospettiva dalle autorità?
4: È molto difficile da gestire, perché evidentemente, essendo questo un problema enorme e non essendo una priorità politica, essendo lontanissimi dal trovare una soluzione, cosa possono fare le vittime, questi genitori? Possono solo fare pressione. E quindi in un momento in cui i riflettori del mondiale arriveranno in Messico, evidentemente vorranno far sentire la loro voce, ma le proteste dei parenti dei desaparecidos sono molto molto comuni, sono molto frequenti soprattutto a Città del Messico, ma insomma anche qui a Guadalajara. Cosa farà il governo? Certo, il governo non lo sappiamo, però dovrà gestire con molta sensibilità queste proteste, perché non so se, ecco, bisognerà, perché sa di essere sotto i riflettori mondiali. Ma detto questo, cioè, il problema è che c'è un problema, quindi si può anche cercare di deviare, di non far passare i manifestanti, di bloccare una zona più ampia dello stadio, ma il problema è che non si sta risolvendo il problema e che comunque, ecco, c'è una distanza, una poca mancanza di comunicazione, di collaborazione con le vittime, e questo si vedrà.
3: Il governo ha ridotto il numero ufficiale dei desaparecidos da 130 a 43.000 prima, proprio casualmente, dell'inizio del torneo. ONG e familiari denunciano una manipolazione dei dati. C'è davvero un tentativo di rendere il paese più presentabile?
4: Sicuramente sì, però il problema dei dati è sempre un problema in Messico: come vengono registrati, come vengono catalogati, come si comunica tra uno Stato e l'altro. I numeri sono sempre molto relativi rispetto a chi ci ha lavorato sopra, quindi in realtà chi è direttamente coinvolto con i familiari e la ricerca dei desaparecidos considera che anche 130.000 persone in realtà sia un numero conservatore, cioè 43.000 evidentemente molto di più, ma è interessante vedere come il governo pensi che adesso la priorità sia questa, cioè sia ridurre ufficialmente il numero di desaparecidos invece che magari prendere una posizione politica molto più forte rispetto a venire incontro ai familiari e agire in maniera molto più forte rispetto a un problema enorme. Ecco, il problema non è ridurre i numeri sulla carta, il problema è ridurre i numeri.
5: Laura, c'è poi la dimensione economica, i lavori non terminati, quel fenomeno chiamato gentrificazione, ovvero processo di trasformazione urbana di quartieri attraverso anche gli sfratti. E per la maggioranza dei messicani questo mondiale è uno spettacolo cui non possono accedere in ogni senso, giusto?
4: Ma sicuramente i biglietti hanno dei prezzi stratosferici, non solo qui, e quindi evidentemente il mondiale è un evento d'élite, gli affezionati guardano, ecco, si organizzano delle televisioni nelle piazze, no? I fan festival, è lì che vengono visti, se non a casa su un monitor, quindi comunque c'è un'esclusione fisica, economica, anche solo a partire dai biglietti. In questo senso direi che l'esclusione economica è più ampia, proprio perché nel momento in cui si decidono di fare investimenti all'interno di queste città, ecco, abbiamo visto che non c'è stata una consultazione con i gruppi di interesse che spingono delle necessità molto più frequenti. Per dire, per fare un esempio, a Città del Messico è una città che soffre una grave crisi idrica, ci sono zone che sono completamente senza acqua, questo già normalmente. Allora, una di queste zone è le zone intorno allo stadio, ma tutti i lavori che sono stati fatti intorno allo stadio non hanno tenuto presente il fatto che avrebbero addirittura aggravato questa situazione per la popolazione locale. Quindi, oltre a questo, il fenomeno della gentrificazione, che esisteva ben prima dei mondiali, non sono state prese delle misure per fermare l'accelerazione che avrebbe portato il mondiale. Quindi diciamo, ecco, abbiamo un'economia che si muove per conto suo rispetto magari all'economia e alle necessità invece della popolazione, e anche questa è esclusione economica, esclusione sociale.
3: Laura, chiudiamo con un'immagine. Cosa vedi nelle strade di Guadalajara a pochi giorni dall'inizio del mondiale?
4: Ma devo dire, la prima cosa che si vede è tanta acqua, perché qui adesso cominciano le piogge, e anche qui, arrivando dall'aeroporto, è tutto bloccato perché i lavori non sono finiti. E detto questo, arriva mezz'ora di pioggia e poi le strade sono completamente piene di acqua. Quindi anche qui lavori non finiti, e Città del Messico, che non ha questo problema d'acqua, ma comunque che ha problemi di lavori non terminati anche all'aeroporto, è molto comune. Quindi uno, c'è la sensazione che questi lavori non sono finiti, stanno correndo per finirli. Due, che magari ecco, si potevano pensare in maniera diversa, direi che qui a Guadalajara poi ecco, questa visione di ritratti di persone che si cercano immediatamente fa ricordare quali sono le priorità di questa città, qual è la crisi che vive questa città, questo stato e più in generale tutto il paese. Quindi diciamo visivamente tutto questo è possibile, però sicuramente, e anche a Città del Messico, i lavori non finiti sono molto molto visibili.
5: Grazie Laura Daverio, in diretta da Guadalajara, Messico.
4: Grazie a voi e buona serata.
5: Si chiude qui la nostra edizione di Tempi Supplementari, puntata che potete trovare tra poco grazie al nostro podcast sul nostro sito e sui maggiori portali di streaming audio. Grazie dell'attenzione, l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre alle 19:10 circa, sempre qui su Rete 1.
6: Tempi Supplementari. Rete 1.
7: Sono le 20. In studio Fabiano Rizzi. È iniziata oggi la sessione estiva delle Camere federali. Nella sua seduta odierna, tra le altre cose, il Consiglio nazionale ha stabilito che i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro di applicazione obbligatoria dovranno prevalere su quelli cantonali. Una modifica subordinata al superamento del voto finale previsto il 19 giugno e all'eventualità di un referendum. Previste eccezioni per Ginevra e Neuchâtel, che hanno già sancito la prevalenza dei propri salari minimi cantonali, nei cantoni Ticino, Giura e Basilea Città, che hanno introdotto un salario minimo, già prevalgono i CCL di applicazione obbligatoria. Le annunciate manifestazioni contro il G7 di Evian in Francia hanno avuto la meglio sui pernottamenti nelle strutture alberghiere della vicina Ginevra, che hanno già visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori ginevrino, stando al quale il mese di giugno, solitamente alta stagione sulle rive del Lemano, quest'anno sarà segnato da una flessione delle presenze di turisti. Anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora di sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, di criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Dall'estero, l'Iran ha sospeso le trattative con Washington, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, motivando l'interruzione negoziale con l'offensiva israeliana che si intensifica in Libano contro Hezbollah e che prosegue a Gaza. Teheran da sempre tenta di legare le sorti del movimento sciita libanese all'intesa di pace con Washington, e i pasdaran iraniani minacciano ora di aprire nuovi fronti, aggiungendo alla chiusura dello stretto di Hormuz anche quella dello stretto di Bab El Mandeb tra Yemen e Djibouti, altra arteria del commercio mondiale di merci e petrolio. Intanto, mentre l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione della periferia sud di Beirut, minacciando di bombardare anche lì se Hezbollah continua a lanciare razzi, l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima ha reso noto che una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nel Golfo Persico. 8.150 è il numero record di droni russi a lunga portata lanciati nel solo mese di maggio verso il territorio ucraino. Lo rivela un'indagine condotta dall'agenzia di stampa francese AFP, che ha analizzato i dati forniti dalle autorità di Kiev. Secondo quanto rilevato, la cifra è in crescita del 24% rispetto ad aprile, in aumento anche l'intensità dei combattimenti, stando a quanto comunicato dal Ministero della Difesa ucraina. Gli scontri al fronte sono stati 7.000 a maggio, quasi 2.000 in più rispetto al mese precedente. Le previsioni del tempo per domani: al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi, al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi.

0: Matching Criteria è un progetto musicale collettivo tra i più interessanti della nuova scena elettronica sperimentale italiana. Non è una band tradizionale, ma un laboratorio sonoro in costante evoluzione. Il nome Matching Criteria gioca sul doppio significato di criteri condivisi e corrispondenze creative, evocando la tensione tra struttura e improvvisazione, tra ordine e flusso libero. Il collettivo esplora nuovi territori sonori, mantenendo fede alla propria identità, aperta, sensibile e profondamente interdisciplinare. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
2: Legami.

Hello, goodbye Beatles, perché c'è chi si saluta per incontrarsi e chi invece deve lasciarsi andare. La nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, gioca tra hello e goodbye, tra arrivi e partenze, sorrisi e nostalgie. E allora benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallina, e cominciamo dalla fine degli anni 60 con quattro ragazze di Liverpool che trasformarono anche un semplice saluto in un classico senza tempo. E dai saluti pieni di contrasti dei Beatles a un altro goodbye, arrivederci, diventato un classico della fine degli anni 70. Stavolta però il saluto è rivolto ad uno sconosciuto, con quel raffinato equilibrio tra pop e rock che ha reso inconfondibili i Supertramp. Questa è Goodbye Stranger.

Supertramp con Goodbye Stranger arrivò nel 1979 dentro Breakfast in America, l'album che consacrò definitivamente i Supertramp. Roger Hodgson scrisse il brano ispirandosi alla vita nomade della band, fatta di continui viaggi, incontri fugaci e saluti lasciati sospesi tra una città e l'altra. Un tema malinconico, raccontato però con un suono brillante e leggerissimo, diventato uno dei marchi di fabbrica della formazione. E restando tra i saluti in musica, passiamo agli anni 80 con un duo britannico che ha saputo mescolare pop elegante e atmosfere sofisticate. Ci sono i Go West.

Goodbye Girl con i Go West, il duo formato da Peter Cox e Richard Drummey, tra i nomi più raffinati del pop inglese di metà anni 80. Il brano racconta la fine di una storia d'amore, di una relazione vista con malinconia, ma anche con grande eleganza, senza drammi esasperati. Il nome della band, Go West, fu ispirato al celebre slogan americano, forse anche perché prima dei Go West Peter Cox lavorava anche come grafico pubblicitario e il nome della band gli venne facile, legato a quell'idea di libertà e nuovi orizzonti. E proprio quella sensazione di viaggio, di movimento, di cambiamento si ritrova spesso anche nei loro brani, compreso questo Goodbye Girl. E adesso un saluto che diventa quasi un gioco leggero e spensierato. Dalla Londra degli anni 60 arriva una delle voci femminili più amate del pop europeo. Lei è Petula Clark.

Ciao ciao, e negli anni 60 Petula Clark era una delle artiste internazionali più amate anche in Italia, tanto da incidere diversi brani anche nella lingua italiana. Ciao ciao nasce proprio da quella stagione musicale in cui il pop europeo cercava di parlare ad ogni paese, e proprio in quegli anni era molto comune anche per altri artisti come i Beatles, Dusty Springfield o Franz Gall. Nella versione originale, Downtown era il grande successo internazionale di Petula Clark, diventato uno dei simboli del pop orchestrale anni 60. Ciao ciao invece era una registrazione pensata proprio per il mercato italiano, e da un ciao leggero internazionale passiamo a uno dei saluti più eleganti della musica italiana. Siamo alla metà degli anni 70 con i Mattia Bazar e una canzone presentata al Festival di Sanremo del 1978, nel periodo della splendida voce di Antonella Ruggero. E proprio questa canzone, Dirsi Ciao, racconta la difficoltà di salutarsi davvero alla fine di un amore, mescolando malinconia e raffinatezza in quello stile sofisticato che avrebbe reso inconfondibile il gruppo genovese. Mattia Bazar e Dirsi Ciao.

Can Say Goodbye con Gloria Gaynor. In questa puntata di Legami, Intrecci di note, stiamo viaggiando con queste parole, hello e goodbye, tra saluti che arrivano e addii che non si riescono proprio a pronunciare. Never Can Say Goodbye fu scritta da Clifton Davis e diventò un successo prima con i Jackson 5, ma nel 1974 Gloria Gaynor la trasformò in uno dei brani simbolo della disco music. E adesso un altro mai dire addio, ma stavolta con il rock romantico degli anni 80. Ci sono i Bon Jovi, questa è Never Say Goodbye.

Never Say Goodbye, la canzone che mostrò un lato più nostalgico dei Bon Jovi. John Bon Jovi la scrisse pensando ai ricordi della sua adolescenza, alle amicizie e agli amori vissuti tra scuole, automobili e sogni di provincia americana. Pur non essendo pubblicata come singolo negli Stati Uniti, la canzone diventò amatissima dal pubblico e ancora oggi è uno dei momenti più emozionanti dei concerti della band, quasi un inno alla giovinezza che passa, ma che non si vuole salutare davvero. E adesso da un Never Say Goodbye americano passiamo ad un Arrivederci tutto italiano con Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera.

Arrivederci a questa sera appartiene al primo periodo discografico di Lucio Battisti, quando il sodalizio con Mogol stava costruendo un modo completamente nuovo di raccontare i sentimenti della musica italiana. La canzone gioca su un saluto solo apparentemente semplice. Quell'arrivederci diventa l'attesa di ritrovarsi poche ore dopo, trasformando un momento quotidiano in qualcosa di romantico e pieno di desiderio. Ed è proprio questa capacità di rendere speciali le emozioni più normali che avrebbe reso unico il mondo musicale di Lucio Battisti. E dopo tanti goodbye, fermiamoci ad ascoltare uno degli Hello più celebri della musica pop anni 80, una ballata diventata un classico romantico firmato da Lionel Richie. Questa è

Hello, uno dei grandi successi solisti di Lionel Richie. Curiosamente, Lionel Richie inizialmente non era proprio convinto di inserire il brano nell'album perché temeva fosse troppo sentimentale. Fu la sua etichetta discografica a spingerlo a pubblicarlo, intuendo il potenziale della canzone. Anche il celebre videoclip che accompagnava la canzone contribuì enormemente al suo successo. E quella frase "Hello, is it me you're looking for?" è diventata una delle aperture più riconoscibili della storia del pop e da uno degli Hello più famosi degli anni 80, torniamo indietro di qualche anno con una canzone morbida e sofisticata, diventata un classico del pop d'autore americano. Todd Rundgren scrisse Hello It's Me alla fine degli anni 60 per il suo primo gruppo, ma fu la versione solista del 1972 a trasformarla in un grande successo radiofonico americano. Il brano racconta una telefonata piena di nostalgia e sentimenti non risolti, con quel tono intimo e malinconico che avrebbe reso inconfondibile lo stile di Todd Rundgren. Questa è Hello.

Goodbyes con Julian Lennon. A volte le parole arrivano nel momento sbagliato, quando ormai è troppo tardi per fermare un addio. È il tema di Too Late for Goodbyes, il brano che nel 1984 fece conoscere al grande pubblico Julian Lennon. Molti pensarono che il testo fosse legato al suo rapporto con il padre John, ma Julian ha sempre spiegato che si trattava di una storia d'amore finita. A rendere ancora più speciale la canzone c'è l'armonica di Toots Thielemans, uno dei più grandi musicisti jazz del Novecento. E da un addio arrivato troppo tardi ad un saluto che diventa abbraccio e ricordo. Nel 1998 le Spice Girls dedicarono Goodbye all'amica e compagna d'avventura Jerry Halliwell, da poco uscita dal gruppo. E ancora continuiamo a intrecciare la parola di oggi con le Spice Girls. Questa è

Hawaii e siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra hello, goodbye, saluti che partono e altri che invece restano sospesi nell'aria. Vi ricordo che tutte le parole di legami e intrecci di note sono disponibili con tutte le puntate sull'app Play RSI. E allora, giocando ancora una volta tra un goodbye e un hello, il nostro arrivederci diventa quasi un passaggio di testimone. Vi saluto e lascio spazio a Carla Norgauer e a Lunedì Notte. L'ultimo intreccio musicale di questa puntata è affidato a Brenda Russell, tra chi se ne va e chi arriva, tra un goodbye e un nuovo hello. Hello People, il titolo della canzone. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
4: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
3: Rete 1.
5: Sono le 21. In studio Fabiano Rizzi. La sessione estiva delle Camere federali ancora in apertura. A determinate condizioni gli imprenditori devono essere meglio assicurati contro la disoccupazione. Ne è convinto il Consiglio nazionale che dopo 6 anni di lavori ha eliminato le ultime divergenze sul dossier. Dossier pronto per le votazioni finali. Tra le principali novità introdotte figurano in particolare maggiori paletti per ridurre il rischio di eventuali abusi. Venerdì a Losanna un 79enne è morto dopo essere stato travolto da un monopattino elettrico. Lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico Vodese. Alla guida della trottinette un 53enne domiciliato in Vallese, in fuga da una pattuglia di poliziotti in bicicletta che gli aveva intimato l'alt vedendolo circolare in una zona pedonale. Sulla dinamica e sulla responsabilità dell'accaduto è stata aperta un'inchiesta. La scorsa estate 2 inseguimenti con la polizia di Losanna avevano già avuto un esito fatale. 2 giovani erano morti in incidenti con lo scooter mentre venivano seguiti in auto dalle forze dell'ordine. Anche quest'anno allo Stallo non si terrà la rassegna di musica psichedelica Shankara Festival, che in passato aveva attirato un folto pubblico da tutto il mondo, generando una notevole ricaduta economica per negozi, ristoranti e alloggi. È il terzo anno di fila che la manifestazione diserta il Moesano. Alla base della decisione, ragioni finanziarie e i nuovi requisiti di sicurezza più severi imposti dal Comune. Comune che si dice comunque favorevole a un eventuale ritorno del festival nel 2020. Dall'estero l'Iran ha sospeso le trattative con Washington, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, motivando l'interruzione negoziale con l'offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto, secondo la stampa saudita, Hezbollah ha accettato la proposta americana e si è detto pronto a non colpire Israele se Israele non colpirà i sobborghi a sud di Beirut, mentre la televisione pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Le previsioni del tempo per domani: al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi, al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi.
4: Si fa così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo, di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

E dopo tanti ciao e arrivederci, detti in musica, detti attraverso delle bellissime canzoni scelte dalla nostra Patrizia Cavallin, è il momento di un buonasera. Buonasera e spero bentornate e bentornati a voi, popolo rivoluzionario del lunedì notte, coloro che scelgono di fermarsi a parlare, ad ascoltare, in una società che corre sempre più veloce, prendersi il tempo per chiacchierare un po' assieme, prendersi il tempo per condividere i nostri pensieri. 076-321-1113 è il vostro numero di telefono, questo è il vostro microfono che dovrà passare evidentemente attraverso la mia voce, a meno che non vogliate mandarmi degli audio vocali che sono sempre benvenuti. 076-321-1113. L'argomento di questa sera, perché ogni lunedì sera scegliamo un argomento portante, poi a volte comunque è semplicemente un escamotage per chiacchierare con noi, per tenerci buona compagnia fino a mezzanotte. Io sono Carla Norgauer, sono qua da sola nello studio R2 di Comano, ma non sono sola, perché voi ci siete e state già arrivando. 076-321-1113. Vi stavo dicendo, l'argomento di questa sera mi è fornito da un compleanno importante. Se ne è parlato per tutto il giorno, se ne è parlato un po' ovunque. Oggi avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe. Di lei in particolare parleremo fra un attimo, più tardi l'ascolteremo anche in qualche suo brano musicale. Ma cosa mi ha fatto pensare Marilyn Monroe, una delle donne più belle, se non forse la più bella, una delle più desiderate in assoluto? Mi ha fatto pensare che di fatto passiamo la vita a piacere, passiamo la vita a essere scelti, approvati, amati, seguiti. Ma se il prezzo fosse diventare qualcuno che non siamo? E se invece imparare a non piacere fosse una forma di libertà? Da dove nasce il bisogno di piacere? Allora, riguardo all'imperfezione, che sarà il tema di questa serata, quindi un elogio all'imperfezione, ma anche il diritto a non piacere a tutti, riguardo l'imperfezione ho scoperto che hanno pure coniato un termine. Si chiama atelofobia, che è la paura di essere imperfetti, di non essere mai abbastanza rispetto a qualcosa o qualcuno, che poi in realtà la perfezione, anche in amore, dove dovremmo essere il più liberi possibile, l'imperfezione appare fredda, uniforme, neutra, insomma, ciò che cerchiamo alla fin fine è quasi sempre l'imperfezione. Voi cosa ne pensate? Voi sentite questo bisogno di piacere sempre a tutti? E ve lo dico io che faccio comunque un mestiere dove per la maggior parte del tempo mi piacerebbe piacere, ne sarei molto felice. Ma a voi è mai capitato di pensare che magari, non so, così come siete non bastate agli altri? O che magari vi hanno fatto sentire troppo o non abbastanza? Avete mai messo da parte una parte di voi per essere accettati? Ditemi cosa ne pensate. Condividiamo questo momento, anche perché piacere in questa epoca, di questi tempi, sta diventando un imperativo e forse non dovrebbe essere così. Forse dovremmo tornare davvero a recuperare i nostri difetti, a mostrare di nuovo le nostre cicatrici e le nostre imperfezioni. Ma è quello che pensate voi che mi interessa più di tutti. Quindi 076-321-1113. Chi siete voi? Come siete? Come vi vedete? Ma soprattutto, vi sentite belli o brutti? No, questo ve lo dico perché non potevamo non aprire con un vecchio brano del 1992. L'avete già indovinato, sì. Ho scelto Brutta di Alessandro Canino, perché questa canzone è spesso fraintesa. A prima vista sembra una presa in giro crudele di una ragazza considerata non bella. Ma in realtà quella di Alessandro Canino è una critica molto dura proprio a quel tipo di mentalità lì, a quella mentalità superficiale. La canzone è una denuncia del fatto che la società dà valore alle persone soprattutto per l'aspetto fisico. Chi non rientra negli standard viene un po' emarginato o deriso. Spesso chi giudica, però, secondo Alessandro Canino, è povero dentro, mentre chi viene giudicato ha una sensibilità più profonda. Quindi in questo momento magari vorremmo essere tutti un po' brutti.

Alessandro Canino che ci dice che va bene anche se siamo brutti. Non ce lo dice solo lui, ce lo state dicendo anche voi. 076 321 1113 è il vostro numero, è il vostro microfono, è il vostro contatto con noi e soprattutto con i vostri pensieri, con le vostre sensazioni. Siamo imperfetti, va bene così? Beh, Ore ci dice di sì, Ore ci ha scritto subito, temino leggero, però ci può stare, vero Ore? Poi ti racconterò chi ce l'ha ispirato, oltre a Marilyn Monroe, della quale parleremo adesso. Però Ore giustamente ci dice, piacere, sono imperfetta e mi piaccio così. Chi se ne frega. E ci sta, Ore, ci sta, è vero, è questo che dovremmo cominciare ad imparare a dire, ma non è così facile come sembra e soprattutto non lo è magari per determinati personaggi che intraprendono carriere come quella di questa donna meravigliosa che nasce il primo giugno del 1926. Oggi, l'abbiamo detto più volte, lei avrebbe compiuto 100 anni e lei è stata di sicuro una delle donne, forse la donna più desiderata al mondo. Non è mai riuscita davvero a piacere nel modo giusto, né agli altri né a se stessa. Marilyn Monroe. Marilyn era l'icona assoluta della bellezza, aveva tutto, aveva il corpo, aveva il volto, aveva carisma, era amata dal pubblico, era desiderata, idolatrata, eppure per esempio veniva presa poco sul serio come attrice, veniva considerata solo tra virgolette un'immagine, non era vista davvero per la persona che di fatto lei era, quindi piacere a tutti non significa essere riconosciuti davvero. E mi sembra proprio il testimonial perfetto Marilyn Monroe per questo lunedì notte di questa sera, anche se lo spunto me l'ha dato un articolo che è apparso su Azione lo scorso novembre, proprio dal titolo L'importanza di non piacere. Ma ne parleremo fra pochissimo. Prima però, oltre ai vostri pensieri, oltre alle vostre sensazioni, oltre a sapere voi chi siete e come vi sentite, 076 321 1113, è giusto ascoltare proprio lei, Marilyn Monroe. This is a fine romance.

0: e aveva anche una voce spettacolare, Marilyn Monroe. Tutto per essere apparentemente felice, per stare bene, eppure è stata dura anche per lei. Ma la sua storia la racconteremo questa sera a lunedì notte. Prima però, come vi dicevo, l'articolo che di fatto mi ha ispirato questa puntata, l'importanza di non piacere. Sembra un messaggio controcorrente, ci dice il caffè dei genitori apparso su Azione appunto lo scorso novembre, eppure non piacere oggi è un atto di coraggio, come ci spiega l'autrice del testo, infatti l'autrice di questo articolo che è nostra ospite questa sera, Simona Ravizza. Buonasera Simona, benvenuta lunedì notte.
1: Buonasera, grazie mille dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, gli ascoltatori ci stanno già scrivendo che è l'importante è essere belli dentro. Questo lo diremo più volte e più volte questa sera, quindi questo è proprio essere una bella persona dentro. Ma il tuo articolo, Simona, ci ha ispirato perché di fatto parla di un atto di coraggio.
1: Sì, parla di un atto di coraggio, io ci credo tantissimo. Non sono una psicologa, non sono una psicoterapeuta, indago quelli, cerco di indagare al meglio delle mie possibilità, delle mie capacità, quelli che sono i comportamenti dei ragazzi. E mi è venuta l'idea di scrivere questo articolo e proprio di pensare che non piacere oggi è un atto di coraggio, ascoltando quelle che sono le loro parole. Io su Azione ho anche una rubrica oltre al caffè dei genitori che si chiama Le parole dei figli.
0: Sì.
1: E dalle parole dei figli, secondo me, possiamo capire tantissimo. Tutte le parole dei figli oggi, tantissime parole dei figli oggi, sono parole che dicono quanto devono piacere, che hanno a che fare con il piacere, got, aura, catfishing, clay, glow up, poi se vuoi vi dico anche tutti i significati.
0: Direi di sì.
1: Che hanno un'impronta del piacere. E allora mi sono domandata, ma questi ragazzi oggi dove stanno andando? Vivono una gabbia, che è la gabbia del giudizio, del dover piacere a tutti i costi. Ecco allora l'importanza di non piacere come atto di coraggio.
0: E certo, infatti. Adesso tu hai usato un linguaggio che direi, per capirci, spiegheremo subito, partendo magari da GOAT.
1: Allora, GOAT vuol dire Greatest of All Time, e quindi il migliore di tutti i tempi. Lo usava Muhammad Ali per se stesso, e chi ha figli adolescenti, chi ha Gen Z, secondo me lo sente molto. Dico GOAT mentre parlano con un loro amico e questo dice che ha fatto una determinata cosa, che si è comportato in un determinato, che è vestito in un certo modo, usano GOAT. È il migliore di tutti i tempi, ma perché uno deve essere il migliore di tutti i tempi? Piuttosto che aura, è una cosa che è benissimo, e in carisma, stile, personalità. E se tu dici una certa cosa che va bene o fai una, ti comporti in un determinato modo, acquisti punti aura, quindi acquisti in carisma, stile, personalità. Il catfishing è un po' il contrario. Noi, chi appunto ha figli adolescenti sa che stanno spesso sui social.
0: Sì.
1: E sui social vengono usati molto spesso dei filtri. E anche questi filtri vanno proprio di pari passo con l'importanza di piacere, no? Quindi io devo farmi vedere al meglio e allora uso i filtri. Cosa succede? Spesso i ragazzini poi si conoscono su Instagram e poi si vedono magari in piazza.
0: E certo.
1: E quando si vedono dal vivo, e quindi non attraverso le foto con i filtri usati sui social, c'è il catfishing, cioè vieni preso in giro perché sei diverso.
0: Perché sei diverso da quello che apparivi.
1: Foto. Certo. E anche questo è tremendo, perché pensate alla frustrazione di un ragazzino, di una ragazzina, anche dei primi amori che magari nascono intercettati da qualche foto su Instagram, e poi quando ti vedi nella realtà vieni preso in giro, vieni deriso perché non sei come apparivi. Certo, non sei come apparivi perché tu hai messo la foto con i filtri per piacere, e ancora una volta per questa maledetta importanza di piacere.
0: Sì.
1: Allora ritorniamo sempre, Carla, a quello che dicevi tu, no? L'atto di coraggio di dire io voglio essere me stesso, non voglio inseguire a tutti i costi il bisogno di piacere.
0: E infatti tu sei stata io sono stata ispirata da te, Simona, e tu sei stata ispirata a tua volta da Thomas Leoncini e proprio da questo, da questo libro, L'importanza di non piacere.
1: Sì, l'ho trovato proprio un titolo che era proprio quello che stavo cercando, appunto partendo dal linguaggio. E tra l'altro Thomas Leoncini è uno scrittore, è un autore che ha scritto anche un libro insieme a Papa Francesco, quindi anche, anche una sensibilità, se vogliamo, molto anche spirituale, che non vuol dire per forza credente, non credente, però il vedere al di là di, del semplice materiale, no? Perché poi adesso è tutto un po'... anche i rapporti tra i ragazzi rischiano di diventare tutti usa e getta, devo essere figo, devo piacere, devo comportarmi in questo modo per... E Thomas Leoncini fa proprio riflettere su questo, che vita è una vita che è appesa al giudizio degli altri.
0: Infatti, questo adesso evidentemente tu lo fai perché il Caffè dei Genitori ti rivolge in particolare agli adolescenti, però il nostro stesso pubblico ci sta scrivendo dicendoci, per esempio, anche se io sono complessata di mio, sto lavorando sull'autostima, quindi nel mio caso so che devo in primis piacere a me stessa, quindi qualcosa dobbiamo riuscire a fare. Aumentare l'autostima è sicuramente una delle cose migliori da fare, ma in questo mondo così social, non soltanto per i ragazzini ma anche per noi, il giudizio viene portato all'ennesima potenza, Simona.
1: Certo, perché una volta noi potevamo non piacere a chi incontravamo in classe, ai nostri compagni di

0: ma infatti questo
1: puoi avere una potenza perché like al tuo post e tutti vedono, tutti sanno.
0: Mm-hmm. Quindi anche il catfishing, per tornare, che fa un po' strano, perché catfishing deriva da gatto e poi cioè, pescando il gatto, insomma, se volessimo tradurre letteralmente la definizione, ma è proprio quella di poi essere presi in giro, anche lì ancora una volta all'ennesima potenza.
1: Assolutamente, assolutamente. E guardate che poi adesso io sono felicissima e ti ringrazio che parliamo di queste cose anche con un ritmo lento, in tranquillità, perché molto spesso succede di queste cose invece si parla quando poi ci sono i disastri, quando poi c'è qualche ragazzino che si fa davvero del male, piuttosto sì, che sì, quando succedono i veri incidenti drammatici.
0: E quella è un'altra storia, quella è un'altra storia, sì, sì, sì. Ecco, però come uscirne, Simona?
1: Allora, dipende da che punto la vogliamo vedere. Io penso, io la guardo soprattutto per il lavoro che faccio come mamma, quindi come giornalista, ma anche come mamma. E allora, come mamma, come genitori, secondo me dobbiamo essere noi primi, anche se poi, Carla, intendiamoci, ognuno è bravissimo a dare consigli, a dar suggerimenti, suggerimenti poi con i propri figli, ognuno ha le sue turbe, naviga via, difficoltà, quindi lungi da me dire dobbiamo comportarci in questo modo, però in generale i genitori, secondo me, è fondamentale, intanto per incominciare, non essere genitori che vogliono i figli performanti.
0: Perfetti.
1: Dopo, stando tantissimo sui social, io vedo tantissimi genitori, ma banalmente, il giorno del compleanno del figlio viene messa la foto del bambino, ovviamente sempre bello, perfetto, meraviglioso, vestito bene, nato al meglio, eccetera, e poi... Buon compleanno, amore mio, sei veramente straordinario, la tua mamma è contenta di te perché fai questo, questo, quest'altro. Ma perché? Ma non puoi fare gli auguri a tuo figlio?
0: Basta.
1: Può essere un bambino normalissimo, senza essere straordinario. Perché noi dobbiamo volere dei figli straordinari?
0: Sì, sì, ma poi soprattutto fare l'elenco di tutte le cose che sanno fare o che non sanno fare, insomma, quindi
1: devono essere capaci, attraenti, forti, liberi, e capisci che in questo modo chi non è tutto ciò, cioè, ma anche chi lo è, ha il dubbio di non essere mai abbastanza e ha il dubbio che l'amore degli altri sia condizionato al suo essere abbastanza. Mm-hmm. Quindi tu mi vuoi bene perché io riesco a fare queste cose, non tu mi vuoi bene
0: per quello che sono,
1: io
0: per quello che sono. Questo è importante, l'autostima infatti la si aumenta apprezzando le persone per quelle che sono, tu cuore, insomma, nella maniera più trasparente e più evidente possibile. Dovremmo riuscire a capire perché è così importante non dover piacere a tutti i costi, ma mi piacerebbe sapere anche come stai tu con te stessa. Quindi io ti chiederei, Simona, lo spazio di una canzone che comunque ci dobbiamo dedicare tutti, se vuoi e puoi restare ancora un po' con noi, puoi?
1: Certo, volentieri.
0: Ed è un semplicissimo non muoverti tu, ma non muovetevi nemmeno voi, anzi continuate a dirci che cosa ne pensate allo 076 321 1113, e questa è davvero per tutti noi. Semplicemente, you're beautiful, siamo belli, lo dice James Blunt.

0: È una canzone d'amore di base, quella di James Blunt, ma il titolo abbiamo deciso di usarlo per noi, e di dirci che siamo belli. Voi lo state facendo, ci state scrivendo allo 076 321 1113, ci state mandando anche fotografie con il filtro, dicendoci con il filtro siamo tutti belli, no? Ma la base comunque deve esserci, in ogni caso, io penso, vero Simona? Comunque una base deve essere buona. Simona Ravizza, giornalista in collegamento con noi questa sera. Poi filtri o non filtri, ma sotto sotto siamo tutti belli, no?
1: Sì, e poi non è neanche importante essere belli, cioè possiamo anche provare a cambiare il linguaggio. Per esempio c'è una ragazza che si chiama Yolanda Renga, figlia del cantante Renga e della di
0: Ambrangiolini,
1: attrice conosciuta anche come showgirl eccetera, che ha fatto un post un po' di anni fa dicendo sono brutta. Perché? Perché tutti continuavano a scriverle, certo non sei bella come tua mamma, la insultavano tantissimo e lei ha fatto un post per dire io sono brutta, ma sapete che c'è? A me non interessa essere bella, mi interessa fare le cose che mi piacciono, essere bella dentro, che essere bella dentro vuol dire essere buona, cercare di rendere il mondo migliore, ognuno nel proprio piccolo. Allora, e poi sotto tante persone gli dicevano no, ma sei bellissima, ma perché dobbiamo ritornare a questo linguaggio ancora essere bello? Ognuno è quello che è, l'importante è, come dicevi tu prima Carla,
0: essere se stessi, infatti. Adesso ti abbiamo perso un attimo, Simona. Abbiamo perso un attimo quello che ci stavi dicendo.
1: L'importante è essere se stessi, essere in pace con se stessi, perché poi la stessa parola bella riporta al giudizio. Veramente chi se ne importa? Cerchiamo piuttosto di essere soddisfatti.
0: Infatti, ma Ciro per esempio ci scrive: la cosa più importante è che dentro abiti un gran cuore. È il cuore che abita dentro, certo, che fa la differenza.
1: Assolutamente, assolutamente. E soprattutto i ragazzini è importante crescerli con questo valore, proprio perché con questi valori, proprio perché, come dicevamo prima, hanno il controvalore di tutto quello che vedono in rete, dove lì davvero c'è l'esaltazione della performance. Se poi si trovano anche genitori che li vogliono assolutamente perfetti, assolutamente bravi, assolutamente con risultati a calcio, a pallavolo, a scuola, sono incastrati da una parte e dall'altra, e come possono crescere poi dei ragazzini sereni? Infatti dalla generazione like siamo passati alla generazione ansia,
0: no? Questo è uno dei rischi possibili. Sì, giusto, giusto.
1: Leoncini l'ansia la interpreta in un modo sugli adolescenti molto interessante, secondo me, perché Leoncini ci dice ancora non so interpretarmi abbastanza, proprio seguendo ansia. E allora se io ancora non so interpretarmi abbastanza e vivo nel giudizio, sotto giudizio, vivo nella gabbia del dover piacere, non può che diventare l'ansia vera, ed è per quello, no? Una volta gli adolescenti li descrivevamo come la generazione like, quindi la generazione che vuole mi piace, e adesso invece questa generazione like è diventata proprio per questi motivi la generazione ansia. E sempre torniamo un po' sempre al linguaggio, perché io sono convinta che il linguaggio, le parole ci possono rivelare molto dei nostri figli, ma certo, poi anche di noi stessi, perché poi alla fine anche noi stessi spesso, noi adulti, viviamo nella gabbia dei giudizi.
0: Certo, adesso noi diciamo, esatto, perché tu hai a cuore particolarmente, fai questa bellissima rubrica appunto su Azione, sia il caffè dei genitori sia il linguaggio, le parole dei figli, però poi di fatto anche noi non siamo tanto diversi da loro, non siamo tanto lontani. Infatti Simona, Mara ci scrive che si è emozionata ad ascoltare la canzone di Alessandro Canino con la quale abbiamo aperto il programma, Brutta appunto. Lei dice: io ero una ragazzina e il mio caro papà mi diceva hanno fatto una canzone per te, però ascolta il testo. perché va ascoltato bene. Okay. E lei dice: da sempre non ho avuto una grande visione di me stessa, ma ora a 55 anni mi sento bella dentro e fuori, un po' come in un strand al tesi indice lei, bella dentro e fuori. Molto interessante ed importante il tema, come sempre, e molto interessante anche la tua ospite, quindi tu Simona, e quello è importante. Però grazie. Mara ci è arrivata a 55 anni.
1: Cerchiamo veramente di, io veramente lo dico non da psicologa, non da psicoterapeuta, ma appunto da giornalista che osserva i comportamenti, di non aver bisogno di sentirsi belle, capace, pure, per essere amati, cioè, ma di essere noi stessi e di dire ci meritiamo di essere amati per come siamo noi stessi, non per come dobbiamo essere in base a dei criteri che ci impone la società. E questo è lo scatto che deve fare il cervello. Dopodiché c'è chi non ci riesce in tutta la vita, perché alla fine quanti dipendono e condizionano la loro vita dal giudizio degli altri.
0: Esatto. Beh, perché poi inizia, come dicevi tu spesso e volentieri, anche già dai genitori, no? Da piccoli ti dicono che devi fare il bravo, che non mi devi deludere, che devi essere bravo, devi essere performante, comportarti bene, gentile, ben educato, insomma. Quindi il piacere diventa veramente un po' una misura del nostro valore, in un certo modo.
1: Certo, io ti voglio bene se tu ti comporti in un certo modo, ti voglio bene se tu raggiungi questo risultato. E poi quindi anche da grande, ok, allora io per essere amata devo essere in un certo modo. È tremendo se ci
0: Ma
1: pensiamo.
0: Ma poi è estenuante.
1: È faticosissimo. Ecco, c'è da dire che siccome questa cosa richiede molta fatica, risparmiamoci questa fatica.
0: Davvero?
1: Se non lo vogliamo fare perché abbiamo una grossa autostima di noi stessi, che poi è più facile parlarne che poi avere autostima di se stessi, no? Però almeno risparmiamoci questa fatica in un tempo in cui comunque ci sono sempre 10.000 incombenze, almeno la fatica di dover essere per piacere risparmiamocela
0: davvero, perché appunto l'abbiamo detto, è estenuante continuare ad adattarsi, e poi è comunque è impossibile, Simona, piacere a tutti,
1: è vivere al servizio degli altri. Questo Leoncini lo sottolinea molto bene, è vivere al servizio degli altri invece che al servizio di noi stessi.
0: Ed è impossibile piacere a tutti.
1: Sì, è vero, è assolutamente impossibile piacere a tutti, ma anche perché poi ognuno ha i suoi criteri, ma poi c'è anche magari l'invidia, che ne sai tu, ognuno un po' da una parte, ognuno ha i suoi metri di paragone, di giudizio, eccetera, e poi dall'altra possono subentrare n cose, appunto tra cui l'invidia, per cui questo non vuol dire ok, io me ne devo fregare assolutamente e devo essere arrogante, prepotente, non stiamo dicendo questo, ma semplicemente avere, appunto, ritorniamo da dove siamo partiti, l'atto di coraggio di essere se stessi, e quindi con le proprie fragilità, con i propri momenti di cedimento, con la capacità di fallire senza sentirsi falliti, piano piano, un pezzo alla volta,
0: cercando
1: di mantenere il centro. Poi tutti noi avremo dei momenti in cui abbiamo più autostima, dei momenti in cui ne abbiamo meno, e soprattutto facciamo in modo, per i genitori che ci ascoltano, che i nostri figli, che già vivono nella gabbia del giudizio sui social, e che abbiamo detto che è una gabbia all'ennesima potenza, non sentano anche da parte nostra il peso di dover essere performanti.
0: Anche questo
1: in tutti i pezzi che scrivo lo vedo veramente tantissimo.
0: Sì, sì. Poi la cosa più importante, forse, va detto, che non riguarda solo l'aspetto fisico, non stiamo più parlando del piacere solo per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma anche le scelte, i caratteri, le fragilità, i cambiamenti, riguarda tutto.
1: Assolutamente, ma io parlavo con un allenatore di calcio e mi diceva, ovviamente in modo molto provocatorio, l'ho scritto su Azione, ma in modo molto provocatorio, i migliori giocatori sono orfani, nel senso che lui sì. non ne poteva più di sì. tutti questi genitori al campo di calcio che urlavano perché tutti vogliono il figlio campione. Allora sì. anche qui il ragazzino è: io devo, vengo amato, devo piacere, cioè devo avere, portare a casa il risultato del gol.
0: Mm-hmm. Sì, infatti.
1: Come facciamo? Infatti il Ticino era stato bravissimo, perché a un certo punto aveva atteso fuori dai campi da calcio: papà, lasciami giocare.
0: Sì, sì, sì, quindi e non sì, continuare a chiedere.
1: Ritorniamo al non continuare a chiedervi di essere performante. Io voglio divertirmi.
0: Non devo essere il migliore sempre, anzi.
1: Poi per esempio oggi leggevo un bellissimo post di un giornalista conosciuto in Italia come podcaster, che si chiama Paolo Trincia,
0: Pablo Trincia.
1: E lui aveva pubblicato la sua foto di lui che legge un giornale in quarta liceo e dice: stavo ripetendo l'anno scolastico, ero l'ultimo nella squadra di basket, mi sentivo senza talento, l'unica cosa che mi attribuivo a me stessa era la curiosità e la voglia di relazionarmi con gli altri. E questo l'ha scritto per dire, cioè, non, anche lui basta tutta questa performance, alla fine seguiamo e lasciamo seguire i nostri figli anche proprio quelli che sono i propri desideri, le proprie passioni, poi possono portare da qualsiasi parte, ma non è che poi deve esserci il risultato del diventare per forza qualcuno, è già un bellissimo risultato riuscire a sentirsi amati per quello che si è.
0: Per quello che si è. Questa, credo che questa sia veramente la cosa più importante, la cosa che ci stanno scrivendo anche allo 076 321 1113 è: io sono qui, sono così, se vi piaccio bene, altrimenti. Poi è vero che con l'età impari. Abbiamo detto, prima di salutarti, Simona, tu come sei messa a proposito con te stessa, con i tuoi difetti, con le tue imperfezioni? Ci hai fatto pace, ci stai bene, se ne hai, evidentemente.
1: Ma allora, poi ce lo siamo già detti, no, Carla? Sì. È sempre più facile parlare di altri che di se stessi. Io rivendico, anche poi magari che mi dicono mia mamma o mio marito, basta, io rivendico il desiderio di poter essere amata nei momenti in cui sono più fragile. Cioè, è troppo facile.
0: Bello.
1: Sentirsi amate, no? Quando vinci un premio giornalistico, quando sei in radio, quando sei in TV, quando scrivi cose, quando riscuoti tra virgolette successo, che poi è sempre tutto abbastanza relativo. È importante invece essere amati quando sei in difficoltà, e allora lì lo vedi. Allora anche a mio marito, anche ai ragazzi, chiedo sempre tra virgolette un po' di dedizione, un po' di pazienza, un po' quando vedono che sono in difficoltà. Quindi io cerco di un po' rivendicare la possibilità di non essere sempre al 100%.
0: Questo è importante, questo è importantissimo, credo, quello che tu abbia detto è bello, mi piace molto questa idea di essere amati quando non siamo al massimo della nostra forma, e quindi è un elogio anche all'imperfezione, quindi essere amati davvero per quello che siamo è la cosa più bella. Confucio diceva: meglio un diamante con un'imperfezione che un sasso senza. Quindi va bene,
1: sì. Assolutamente. Sì. E poi questo si ricollega, ma potremmo per qua parlare tutta la notte, per esempio un dermatologo molto famoso in Italia ha scritto un libro, La bellezza dell'imperfezione, proprio per dire quello che davvero Antonino Di Pietro si chiama lui, è proprio per dire quello che ci rende unici, perché sì. altrimenti abbiamo bellezze tutte uguali, eppure quanti già ragazzine e poi quante donne, soprattutto adulte, si fanno distruggere la faccia alla ricerca della perfezione.
0: Di cosa? Infatti, quando invece siamo così belli proprio perché siamo unici, ognuno di noi è proprio a sé stante un piccolo diamante, con qualche imperfezione, ma ci sta molto bene.
1: Manca, perché altrimenti che noia.
0: Ma brava! Esatto, che noia, tutti uguali, tutti bellissimi, tutte
1: che
0: bellissime,
1: noia.
0: No, molto, molto meglio così. Allora resistiamo, in nome, almeno io personalmente in nome di tutte le donne imperfette non mollo.
1: Assolutamente resisto,
0: ma soprattutto ti ringrazio di cuore, Simona, per questa bellissima chiacchierata, e spero di riaverti nuovamente nel mondo, in questa piccola bolla di lunedì notte dove ci prendiamo il tempo per parlare delle cose che abbiamo a cuore. Quindi grazie mille, Simona Ravizza.
1: Grazie a te, grazie a tutti, e a presto. Allora
0: un abbraccio, e ancora una volta, non contenti di Your Beautiful di prima, ci facciamo dire da Loredana Bertè che siamo bellissime. Grazie, ciao!

decisamente, decisamente donna bellissima, grintosa, con grande coraggio. Forse questa è la parte che più piace di lei, quella interiore alla fin fine, che è quello che ci state scrivendo voi, che meglio brutti fuori e belli dentro che il contrario. Continuate a essere così, ci piace questa filosofia. 076 321 1113 e poi ognuno è bello a modo suo, comunque, in ogni caso. Ma per tornare all'articolo di Simona Ravizza, che è stata nostra ospite questa sera a lunedì notte, questo bell'articolo appunto sull'importanza del non piacere, del non dover piacere a tutti, lei ha analizzato questo libro di Thomas Leoncini dal titolo proprio L'importanza di non piacere, edito da Sperling & Kupfer, Mondadori, del 2025, dell'anno scorso. Quindi per il vocabolario Treccani, tra l'altro, il verbo intransitivo placere è affine a placare, che vuol dire calmare, quando dobbiamo placare. Quindi, giocando un po' sull'etimologia del termine, Leoncini si domanda: piacere agli altri cosa placa in noi? Questa è la sua risposta. Placa il dubbio costante, ripetitivo, ingombrante e scomodo di non essere abbastanza. Ma abbastanza cosa? Abbastanza tutto. Abbastanza capaci, abbastanza smart, abbastanza attraenti, abbastanza forti, abbastanza liberi, abbastanza adatti a questo tempo, insomma. In altre parole, piacere agli altri ci fa sentire degni di essere amati. Eppure lui ci dice: così non va bene, dobbiamo coltivare l'autostima. E come fare per coltivare l'autostima? Come si crede in se stessi? Riflette Leoncini e dice: ho scoperto che quasi tutti siamo vittime di un luogo comune, perché il succo della risposta più gettonata è in base a quello che si è riusciti a fare. L'autostima invece non dipende da quello che abbiamo fatto in passato, ma da quello che pensiamo di poter fare nel futuro. È il valore che diamo a noi stessi nelle sfide che affronteremo, di qualunque natura esse siano. E quindi è qua davvero il nocciolo della situazione. È qua, quindi, non è il passato, non è quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo intenzione di fare e sono le sfide che abbiamo intenzione di vincere nel nostro futuro. Proviamo a vederla così e magari comincerà a crescere anche la nostra autostima.

Inchinati al tuo imbarazzo, sorridi alla tua goffaggine, sii amico della tua incompetenza, ridi quando inciampi. Queste sono tutte onde preziose nell'indefinibile vestità di te. La perfezione è irraggiungibile, però puoi trovarla nella presenza dell'imperfezione. Jeff Foster.

0: In Ticino si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.
1: Rete 1.
0: Sono le 22. In studio Fabiano Rizzi. È iniziata oggi la sessione estiva delle Camere federali. Nella sua seduta odierna, tra le altre cose, il Consiglio nazionale ha stabilito che i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro di applicazione obbligatoria dovranno prevalere su quelli cantonali, una modifica subordinata al superamento del voto finale previsto il 19 giugno e all'eventualità di un referendum già minacciato dalla sinistra. Previste eccezioni per Ginevra e Neuchâtel, che hanno già sancito la prevalenza dei propri salari minimi cantonali. Nei cantoni Ticino, Giura e Basilea Città, che hanno introdotto un salario minimo, già prevalgono i CCL di applicazione obbligatoria. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% dell'ultimo trimestre del 2025. Contribuire alla crescita sono stati l'industria, in particolare quella manifatturiera, il settore dei trasporti e quello dei servizi finanziari. In affanno invece i settori chimico-farmaceutico, del commercio, l'alberghiero e la ristorazione. Anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora di sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, di criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Dall'estero, l'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco reciproco con Israele, mentre la televisione pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Furto al Louvre, 8 mesi dopo spunta la pista belga. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, la polizia di Bruxelles avrebbe trovato nei telefoni di sospetti dell'Est Europa, ritenuti specializzati in furti, foto del Louvre e in particolare della Galleria di Apollo, dalla quale erano stati sottratti i gioielli della corona. Le immagini sono state condivise con gli investigatori francesi, che ancora indagano per recuperargli 8 monili di inestimabile valore rubati il 19 ottobre del 2025. Previsioni del tempo per domani. Al sud molto nuvoloso, con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia, con temperature tra 11 e 24 gradi.
2: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Hai mai sognato una versione migliore di te? Più bella, più giovane, più perfetta. Una sola iniezione sblocca il tuo DNA, che produrrà un'altra versione di te. Tutto questo è...
1: Cominciamo!
0: Equilibrio perfetto di 7 giorni per ciascuna. L'unica cosa da non dimenticare. Tu sei una. Non puoi scappare da te stessa.
2: Tu sei una, non puoi scappare da te stessa. Con queste parole apriamo la seconda ora insieme a Lunedì Notte, il nostro primo lunedì del mese di giugno. Bentornate a Lunedì Notte da Carla Neugauer, che stasera stiamo tessendo l'elogio all'imperfezione, al nostro diritto di essere imperfetti, al diritto all'importanza anche di non piacere necessariamente a tutti, come ci state scrivendo anche voi allo 076 3211113 076 3211113. Raccontateci come state, come vi sentite, se avete dovuto combattere battaglie per arrivare dove siete arrivati, nel benessere, nella serenità interiore di accettare che siete belli veramente, siete belle veramente per quello che siete, quindi per l'essere se stesse. Non è il caso della protagonista del film che ha aperto la seconda ora insieme a Lunedì Notte questa sera. Si tratta di The Substance, La Sostanza. È un film recentissimo del 2024 con una Demi Moore in forma davvero smagliante. Lei interpreta Elizabeth. Elizabeth è una ex star dello spettacolo, ormai considerata troppo vecchia, come capita alla nostra età, alla mia anche in particolare. Comunque lei viene licenziata proprio a causa della sua età. È disperata e quindi prova una misteriosa sostanza illegale che crea una versione di se stessa più giovane e quindi perfetta e desiderabile come lo era quando ha iniziato la carriera. Ma le due versioni devono rispettare regole rigidissime e quando l'equilibrio si rompe le conseguenze diventano sempre più estreme e disturbanti, e lo è anche un po' il film. Però il film che cosa ci vuole dire? Il messaggio che ci manda è che quello che fa è che mostra fino a che punto si può arrivare quando non si accettano le proprie imperfezioni e si cerca disperatamente di essere più amabili, più giovani, più giusti, quando invece dovremmo semplicemente essere noi stessi. Non è sempre facile, eh? Magari qualcuno di voi ha trovato il modo giusto, ha trovato la via giusta, ha dei piccoli segreti o ha degli strumenti che ci possono aiutare tutti a riportare la propria autostima, la nostra autostima a un livello tale che ci permetta di dire non fa niente se non piaccio a tutti. Se siete lì, 076 321 1113, perché di fatto, almeno io la penso così, essere imperfetti non è un problema, non è il problema. Il problema è quando cerchiamo di nasconderlo, quando iniziamo a nasconderlo, quindi quando limiamo gli spigoli, ma non soltanto esteticamente, ma anche del nostro carattere magari, quando cerchiamo di non disturbare, quando togliamo pezzi di noi per essere più facili da amare, quando ci modifichiamo per essere accettati. E allora la domanda è semplice, però può fare anche un po' paura, perché alla fine quanto di noi esiste ancora sotto tutto questo voler piacere? Questa notte non vorremmo parlare di migliorarci assolutamente, vorremmo magari parlare anche un po' di indulgenza, magari come ci canta Adele. Lei di fatto con Easy on Me è proprio quello che lei chiede: sii indulgente con me, perché a noi piace parlare dei nostri temi a Lunedì Notte anche attraverso le canzoni. E in Easy on Me Adele non chiede di piacere di più, chiede esattamente il contrario. Lei chiede il permesso di essere imperfetta, di essere cambiata, di non aver reso tutti felici, ed è forse lì che comincia un po' la libertà, eh? È forse quello che anche con la sua musica Adele spesso e volentieri ha rivendicato, questa indulgenza nei confronti delle imperfezioni, ed è quello che forse vorremmo fare un po' stasera assieme. togliere un po' di vergogna dal non essere perfetti, che poi perché dovremmo vergognarci di non essere perfetti? Togliere un po' di ansia, quello forse sì. L'abbiamo detto nella prima ora con la giornalista Simona Ravizza, che voler piacere a tutti i costi come conseguenza comincia a portare un livello di ansia che può diventare sempre più difficile da sopportare, e quindi il piacere a tutti i costi, che è quasi impossibile, può trasformarsi in qualcosa di pericoloso. Ma noi quello che vorremmo fare è aprire uno spazio dove non tutto deve funzionare, assolutamente, nessuno di noi, credo, voglia davvero essere perfetta. Però dove ci sia un po' di indulgenza, dove comunque io vado e funziono grazie anche alle mie imperfezioni, grazie anche ai miei difetti, anche se non sono la più bella in circolazione.

0: In Ticino si raccomanda ancora prudenza sulla A2 per la presenza di animali tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.
1: Guidate quindi con estrema prudenza se siete nelle nostre zone e restate sintonizzati su Rete 1. Questo è Lunedì Notte, io sono Carla Norgaure e questa sera stiamo parlando, tra le altre cose, con voi soprattutto, dell'importanza di non piacere a tutti. Quindi un elogio all'imperfezione. Non è necessario magari essere tutti perfetti, essere tutti giusti. L'idea ci è venuta da un articolo appunto apparso qualche tempo fa su Azione di Simona Ravizza, che parla in particolare dei giovani, e quindi fra poco chiameremo un giovane per sapere che cosa ne pensa, se davvero è così importante di fatto piacere a tutti e se si può cercare di mantenere un po' le distanze da questi fenomeni, in particolare dei social. Prima però io vorrei salutare Stefani che ci ha scritto allo 076 321 1113. Stefani vive in Michigan negli Stati Uniti, ma ogni tanto torna in Svizzera, in particolare a trovare la sua zia, con la quale ha proprio il grande piacere di ascoltare la radio, e quindi voleva semplicemente mandare un saluto alla sua zia attraverso quindi la linea di Rete 1, ascoltare la radio assieme, ascoltare la radio magari anche in orari diversi dal solito, come sono quelli di lunedì notte. Quindi ci fa piacere sapere che siete dall'altra parte con noi, ed è bello che ci scriviate anche solo per un saluto o anche solo per salutare una persona alla quale volete bene, come il caso di Stefani e della sua zia. Quindi 076 321 1113 è a vostra disposizione. Noi che questa sera stiamo tessendo l'elogio all'imperfezione, ai difetti non solo estetici ma anche a quelli caratteriali, al non cambiare per piacere ma all'essere se stessi, e abbiamo fatto una scelta musicale un po' a tema che però continua a ricordarci in fondo quanto siamo belli.

0: Giustamente, canta Jovanotti, come la realtà che incontra la mia fantasia. Quindi è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, ci hanno insegnato le nostre nonne. E noi, a proposito di nonne, invece, l'abbiamo detto, vorremmo parlare con un ragazzo, invece, con un giovane, per capire un po' da che parte stanno loro, come vedono le cose. Abbiamo già conosciuto Aristide parlando invece di tutto un altro argomento, che era quello del bello dell'invecchiare. Quindi, quando si tratta di qualcosa di bello, chiamiamo te. Bentornato a Lunedì Notte.
1: Buonasera.
0: Ciao, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, abbiamo detto, quindi, questo il diritto di non piacere. Non dobbiamo essere i migliori, i perfetti, i più forti in assoluto sui social. Tu cosa ne pensi?
1: Ma allora, con l'avvento dei social, molto probabilmente è diventato un po' quasi un'ossessione il piacere o vedere a quante persone piacciamo di più, però è ovvio che non si può piacere a tutti, magari ci si può sforzare, ma comunque a qualcuno non piacerai mai, quindi bisogna anche accettare il fatto di non essere perfetti.
0: Ma è davvero così difficile per voi ragazzi, appunto, accettarsi, o è più importante migliorarsi in continuazione?
1: Ma allora, accettarsi è difficile, poi magari non ci si accetta mai davvero fino in fondo, ci sarà sempre qualcosa che non ci piace di noi stessi, magari che non vede nessuno, oppure che gli altri non vedono in noi. Ci sono tanti, per esempio, culturisti o bodybuilder che hanno questo problema in cui loro si guardano allo specchio, magari io da casa li guardo in un video, li vedo dal vivo in palestra e dico: cavoli, questo ha un fisico folle, incredibile. E lui dice: sono magro, sono secco, non sono grosso, non vado bene, faccio schifo, per dirti. Quindi ci sono tanti tipi di non piacersi, non accettarsi. Allo stesso tempo, magari c'è chi invece impara ad accettarsi così com'è e riesce a vivere meglio determinate situazioni. Poi è ovvio che con il fatto che tutti possono commentare ormai e possono esprimere un loro giudizio in qualsiasi momento, anche dall'altra parte del mondo, è diventato un po' più difficile, quindi bisogna anche imparare a non ascoltare troppo e ad ascoltare chi vogliamo bene, non chi magari non conosciamo o non abbiamo idea di chi sia.
0: Ma quindi sei d'accordo che i social forse hanno alzato un po' l'asticella del dover essere perfetti, no? Poi tra filtri e non filtri si fa un po' fatica a capire chi siamo veramente.
1: Ma allora, una cosa poi è sempre quello che si mostra e l'altro è quello che si è davvero. Cioè, io potrei mostrare che ho milioni di soldi, poi magari in realtà ho preso le foto da Pinterest, ma questo non lo sa nessuno, per esempio. Quindi, cioè, nel senso, oppure potrei con i filtri far sembrare che alzo 100 kg in palestra, quando in realtà ne alzo 50. Quindi alla fine sì, è vero, i social alterano la realtà, però alla fine da quella non si può mai scappare veramente, quindi
0: prima o poi ci si incontra di persona, dici tu, quindi forse vale la pena non bluffare troppo.
1: Di persona anche, cioè, più che altro dentro di se stessi si sa cosa è vero e cosa non è vero, è un po' quello il concetto.
0: Senti, tu sei veramente molto giovane, hai 21 anni. Ma tu riesci a valutare quando una persona per te è davvero bella? E non stiamo parlando solo dell'estetica, evidentemente.
1: Ma penso di sì, cioè, comunque quando una persona ti piace, non ti piace per forza nel senso di amore, però ti piace perché stai bene con lei, ti diverti, ridi, sai che puoi contare.

0: e dicevo: Madonna, mi sta antipaticissimo. Poi magari lo incontro al supermercato e è simpatico, è molto disponibile, è una persona semplice. Quindi non è che è ovvio che con i social è molto più semplice e dà la possibilità a tutti di essere esposto, tra virgolette, pubblicamente. Poi sì, ognuno si fa le sue idee, magari è anche un po' sbagliato farsi delle idee su qualcuno senza conoscerlo, però alla fine lo fanno tutti e lo facciamo tutti, magari anche inconsciamente, quindi...
1: O senza malizia o senza cattiveria, però in una società dei like, dove tutti cerchiamo i like, dove tutti cerchiamo appunto di piacere, non pensi, ma anche nella tua giovane età, che è difficile essere se stessi poi?
0: Allora, è difficile, però comunque anche nell'era social mi sembra che ultimamente si cerchi sempre di essere un po' quello diverso, no?
1: Mm-hmm. O un po' più autentico, comunque, forse?
0: Di rimarcare la propria autenticità, le proprie cose diverse rispetto agli altri. Poi è ovvio che comunque ci sono cose in comune, ma questo è non solo grazie ai social. Però sì, poi in realtà penso che magari fra i più giovani la ricerca ai like, ai follower sia un po' svanita, ecco.
1: Si stia smorzando un po', si sta spegnendo un po'. Forse tu stai crescendo un po', ti stai un po' staccando, ma tu vivi bene con te stesso o ti cambieresti?
0: Ma io mi cambierei tante cose di me stesso, ma non solo magari fisicamente, ma anche nei miei modi di comportarmi. Però dagli errori si può sempre imparare e penso che quando magari qualcuno sbaglia, quello lì è un primo campanello d'allarme, devi dire ok, ho sbagliato e... forse è un modo per migliorare me stesso, quindi se al posto di continuare a lamentarsi del fatto che non mi piaccio, questo che faccio non mi piace, come sono così non mi piace, magari ha più senso pensare ok, questo non mi piace, cosa devo fare perché poi mi piacerà, oppure mi piacerà di più.
1: Starai meglio con te stesso, che è la cosa più importante. Ma senti, noi ci siamo sentiti qualche lunedì notte fa, proprio per la tua esperienza di civilista in una casa per anziani, una residenza per anziani. Da questo punto di vista, da loro che ormai hanno fatto pace con le loro rughe, hanno fatto pace con i loro caratteri, stai imparando qualcosa?
0: Ma allora, il fatto che hanno fatto pace con le loro rughe non lo so, perché spesso i telefoni imprinti di fondotinta o di comunque signore che mettono ancora il rossetto.
1: Ah, quello ci sta, però quello è giusto, quello è volersi bene.
0: Sì, esatto. Però non lo so, vabbè, ovvio che le generazioni sono troppo diverse, cioè già soltanto la mia con quella di chi magari adesso ha 14-13 anni è completamente diversa, quindi è ovvio che per loro hanno un'altra visione del mondo e noi abbiamo un'altra visione del mondo, però si devono accettare anche loro, ma magari, come dicevo prima, anche loro nella loro età avanzata possono comunque imparare a cambiare il loro modo di essere, di comportarsi.
1: Mm-hmm. E quindi anche tu, però tu sei d'accordo che non dobbiamo piacere a tutti?
0: No, sono d'accordo, ma è ovvio che a chiunque piacerebbe piacere a tutti, però è impossibile, quindi quando si riesce a capire questa cosa molto probabilmente si vedrà meglio.
1: Ma tu
0: poi, è normale.
1: Ma tu ogni tanto fai queste cose, dicevamo in prima ora con la giornalista Simona Ravizza, spesso i genitori ti chiedono fai il bravo, comportati bene, sii ben educato, insomma sì, qualcun altro, a te è già capitato, fai ogni tanto magari un po' di forzatura su te stesso per compiacere i tuoi genitori, per esempio?
0: Ma allora, per compiacere i miei genitori no, però se mi comporto bene, sono educato, so che mi farà stare meglio perché mi sentirò meglio nell'essere educato con qualcuno, cioè non so come spiegarlo, però ecco, una buona azione ti fa sentire meglio, quindi in più non dico che magari tengo troppo la mia immagine, però è ovvio che si vuole fare bella figura. Poi c'è chi non gli interessa niente ed è sfacciato o non è educato per niente, ma magari lui ha accettato di non piacere a tutti o non vuole piacere a tutti o non magari si è comportato così.

0: con me, perché non voleva proprio che mi piacesse.
1: Non voleva creare nessun legame, nessun tipo di contatto.
0: Esatto.
1: No, può essere un'arma di difesa anche quella.
0: Sì, esatto. Però ecco, io cerco di essere gentile e buono con tutti, ma perché mi fa sentire meglio esserlo, ecco, non perché i miei genitori me lo impongono o così.
1: Ok. Senti, io ti saluterei su Justin Bieber. Ho scelto Love Yourself, che immagino tu conosca bene, Love Yourself di Justin Bieber, che è del 2015, dove lui dice proprio che vuole smettere di cercare l'approvazione a tutti i costi, perché ha rischiato di perdere il rispetto per se stessi. Lui dice: non voglio più piacerti, se per farlo devo annullarmi. Questo lo dice anche in una relazione amorosa, tra l'altro.
0: Sì, esatto, più che altro parla di una relazione amorosa, poi periodo un po' particolare quell'era di Justin Bieber, in cui effettivamente non piaceva quasi nessuno. Però anche lui è un esempio di come ci si può rilanciare, di come si può imparare da quello che si è fatto. Mm-hmm. Una carriera che sembrava finita, e adesso invece è il numero uno del mondo, lo è stato comunque.
1: Sì, ancora uno di sé.
0: Sì. Si sembra che si faccia volere molto più bene di quando scrisse Love Yourself.
1: Però è vero che lui però lui si stava accorgendo che stava cambiando per essere accettato dagli altri, quindi
0: o comunque anche che abbia vissuto una vita improntata sul piacere a più persone possibili. Perché se sei un artista, il tuo obiettivo è piacere a tutti, fare più ascolti di tutti, che poi significa più fama. E però ecco, da quando lui mi sembra abbia capito questa cosa qua, che non deve per forza piacere a tutti, deve fare un po' anche quello che vuole lui, lo apprezzo di più quelli a cui lui piace.
1: Quindi magari lo apprezzi di più anche tu.
0: Un po' di gente a cui non piace più o non gli piace, però ecco, si fa apprezzare da più, essendo un po' più vero, sembrando più se stesso.
1: Che è la cosa più importante.
0: Libero. Tanto io quando lo vedo libero.
1: La sua frase più famosa di questo brano è proprio "You should go and love yourself", dovresti andare a amare te stesso. Esatto. Dovremmo farlo un po' tutti.
0: Ma sì, però come dicevo prima, non per forza, ecco, bisogna semplicemente amare se stessi, bisogna anche fare qualcosa per riuscire ad amare se stessi. Quindi ci vuole un po' di coraggio nel guardarsi dentro e capire che non si è perfetti, oppure che ci sono cose che bisogna migliorare, e avere il coraggio e la forza di volontà di cambiarle, perché si può cambiare tutto. Ecco.
1: Questa è una bella... Mi stai lasciando parole sulle quali riflettere. Ci sta riflettendo anche il nostro pubblico allo 076-321-1113. E allora grazie mille. Grazie per essere stato ancora una volta a Lunedì Notte. And just go and love yourself. Yes?
0: Of course.
1: Of course. Grazie mille. Buonanotte, Aristide. Go and love yourself.
0: Buonanotte.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Love Yourself, quindi Love Yourself di Justin Bieber, dove lui in questa canzone annuncia di voler smettere di cercare l'approvazione a tutti i costi, soprattutto quando significa perdere il rispetto per se stessi. In qualche modo lui ci dice: non voglio più piacerti se per farlo devo annullarmi. Come dicevamo prima, Justin a un certo punto si accorge che stava cambiando per essere accettato, che cercava l'approvazione da qualcuno che invece lo svalutava e che stava quindi perdendo proprio se stesso. E la sua frase più famosa, il ritornello "you should go and love yourself", dovresti andare a amare te stesso, non è solo una provocazione ma anche un modo per dire: io smetto di inseguire il tuo giudizio, no? Ed è esattamente forse un po' il punto di questa sera che stiamo facendo assieme questa sera. Non piacere a qualcuno può essere doloroso, è vero, ma a volte può essere anche l'inizio di un atto di rispetto verso se stessi. In Love Yourself, di fatto, Justin Bieber fa un passo ancora più radicale. Lui non chiede di essere capito, non chiede di piacere di più, smette proprio di inseguire quello sguardo, ed è a volte magari lì che inizia il rispetto per sé e volersi bene, anche se si va magari contro le mode del momento, anche se si va appunto dall'altra parte del giudizio di chi ci sta attorno. Come ci scrive Caroline, che dice, a parte che ci aveva già scritto tempo fa un messaggio bellissimo che diceva che essere belli dentro ti porta ad amare, a rispettare l'altro sempre, quindi la vera bellezza deve partire da dentro, e ci dice anche: non levigare le tue rughe, non li Charles, sono la tua storia, sono la tua vita. E questo è vero, è importante. E allora, a proposito di storia, di vita lunga e bella, e di una persona che soprattutto dentro, negli ultimi anni della sua vita, ha saputo trovare una forza davvero incredibile e potente, che ha condiviso con tutti noi, ricordiamo in questo lunedì notte una splendida novantenne, la voglia, la pazzia. Lei è Ornella Vanoni.

si sta bene insieme a te. Credo che sia questa una delle cose alle quali dobbiamo ambire. Questa è la vera bellezza, quando qualcuno ci dice che sta bene insieme a noi, perché no? Tra l'altro Massimo Fini ci ricordava che la bellezza deve essere imperfetta. Non a caso Venere è strabica. La perfezione respinge l'uomo, lo intimorisce, lo allontana, può essere guardata solo a distanza, adorata ma non toccata. Viva, davvero viva, l'imperfezione.

Suonavano i Roxy Music e Avalon, io ero giovane, non riesco a ricordarmi, ma non credo che stessi così bene con me stessa come ci sto adesso a 57 anni, quindi probabilmente forse è anche una questione di crescita, l'imparare a non dover piacere a tutti i costi, quindi il non voler assolutamente generare dei like ovunque, anche se giustamente ci scrive Curzio, che ci scrive è il nostro fan del Wisconsin, è sempre un piacere ritrovare voi svizzero italiani che ci seguite da così lontano, e lui ci scrive: mi piace il tema di stasera, sembra che i numeri, cioè i like, debbano essere altissimi a dir la verità per monetizzare, quindi molti like uguale più fama uguale più influenza uguale più ritorni finanziari, e quindi potenzialmente questo per chiunque, il significato è più piaci più guadagni, e allora a questo punto il voler piacere a tutti i costi evidentemente Curzio assume un aspetto e un significato diverso, quindi questo è importante magari anche da sottolineare, c'è chi deve cercare di piacere perché l'ha scelta proprio come professione, e quindi lì credo che si sia disposti a fare grandi compromessi. Ricambio i saluti di Carlo, grazie mille, grazie Carlo per esserci anche questa sera, e poi Ore con la quale stiamo parlando un po' anche di tatuaggi. Oggi lei si è appena tatuata una rana, e magari non è casuale, perché di fatto la rana simboleggia diversi significati in varie culture. Sono andata a cercare un po', è una crescita personale la rana, è un nuovo inizio, anche questo fa parte dell'accettare se stessi e dell'accettare le proprie imperfezioni, quindi il loro viaggio da Girini a Rane rappresenta proprio la trasformazione, il rinnovamento, ma anche la purezza, il restauro, nel senso che la rana è un simbolo proprio che aiuta a purificare l'energia negativa ed è vista come un potente simbolo proprio di trasformazione e rinascita, e quindi io ti auguro di tutto cuore che questa rana che è appena arrivata ad abitarti ti porti tutte queste belle trasformazioni, ma soprattutto tutta questa energia positiva che fa bene e che è importante per riuscire ad accettare se stessi, per riuscire a stare bene con se stessi, quindi che alla base c'è solo questa, c'è questa autostima che deve ritrovarsi, c'è questa autostima che deve essere più importante del volere piacere agli altri. Nella terza ora incontreremo anche degli imperfetti famosi, degli imperfetti che hanno proprio fatto della loro imperfezione il loro punto di forza, perché come diceva Daphne de la Croix, niente e nessuno è perfetto, ci vuole solo un buon occhio per trovare le imperfezioni nascoste.

La gomma da cancellare in cima alla matita riflette l'esitazione e l'imperfezione di tutte le cose. Manfred Weidhorn.

0: Basta sei tu.
1: E io ringrazio Augro, buonanotte anche a Jackie. Continuate a dirci cosa ne pensate della vostra imperfezioni, se ne avete, del vostro non voler piacere per forza a tutti quanti. 076 321 1113. E come dice qualcuno, la pratica non rende perfetti, la pratica riduce l'imperfezione.

0: Rete 1.
1: Sono le 23 e 30 secondi.
2: In studio Fabiano Rizzi. È iniziata oggi la sessione estiva delle Camere federali. Nella sua seduta odierna, tra le altre cose, il Consiglio nazionale, allineandosi con il Consiglio degli Stati, ha stabilito che i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro, di applicazione obbligatoria, dovranno prevalere su quelli cantonali. Previste eccezioni per Ginevra e Neuchâtel, che hanno già sancito la prevalenza dei propri salari minimi cantonali. Nei cantoni Ticino, Giura e Basilea Città, che hanno introdotto un salario minimo, già prevalgono i CCE di applicazione obbligatoria. La modifica osteggiata dalla sinistra e dal Consiglio federale è subordinata al superamento del voto finale previsto il 19 giugno e all'eventualità di un referendum. Venerdì a Losanna un 79enne è morto dopo essere stato travolto da un monopattino elettrico. Lo ha comunicato oggi il Ministero Pubblico Vodese. Alla guida della trottinetta un 53enne domiciliato in Vallese, in fuga da una pattuglia di poliziotti in bicicletta che gli aveva intimato l'alt vedendolo circolare in una zona pedonale. Sulla dinamica e sulla responsabilità dell'accaduto è stata aperta un'inchiesta. La città non è nuova a inseguimenti con esito letale. L'estate scorsa due giovani sono morti mentre tentavano di fuggire in scooter alle auto delle forze dell'ordine. L'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica che minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto, l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco reciproco in Libano con Israele, mentre la televisione pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Eurodeputati e Stati membri hanno trovato l'intesa per inasprire la politica migratoria dell'Unione Europea. L'accordo prevede una serie di misure per accelerare le espulsioni e consente agli Stati che lo desiderano di creare centri al di fuori dell'Unione Europea dove inviare i migranti a cui è stato negato il diritto d'asilo. Le norme concordate dovranno essere approvate nelle prossime settimane dal Parlamento Europeo e dagli Stati membri. Nuovo governo possibile in Danimarca dopo oltre due mesi passati dalle ultime elezioni legislative. Ad annunciarlo è la prima ministra uscente Mette Frederiksen, leader dei socialdemocratici, che ha comunicato al re l'alleanza tra socialisti, moderati e radicali per formare un nuovo governo di centrosinistra. Le previsioni del tempo per domani: al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi, al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi.
3: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: C'era una volta un ricco mercante, la cui figlia preferita si chiamava Belle. Durante una tempesta, il mercante perse le sue ricchezze e la sua famiglia cadde in miseria. Ma la fortuna tornò a sorridergli.
1: Siamo salvi, figli miei!
2: Ci servono abiti nuovi, profumi.
3: Facciamo una lista. Non dimenticate nulla.
1: E a te che cosa porto?
4: Mi basta una rosa.
0: Smarritosi nella foresta, il padre fece una scoperta che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili.
1: C'è nessuno! Incredibile, c'è tutto, tranne una cosa.
5: Non hai preso abbastanza. A chi è destinata questa rosa?
1: Alla più giovane delle mie figlie. La bestia ha detto una vita per una rosa.
6: E se voi non gli obbedite?
1: Moriremo allora, tutti. Belle!
6: No, padre!
4: Conducimi al castello, portami dalla bestia. Mi chiamo Belle, sono venuta a dare la mia vita in cambio di quella di mio padre.
5: Non provate a scappare. La foresta si richiuderebbe su di voi.
4: A chi appartiene il castello?
5: Tutto quello che è qui mi appartiene.
4: Parlate come un uomo qualsiasi. Mi deludete.
5: Potrei soddisfare ogni vostro desiderio.
4: Avete il mantello di un principe, ma siete una bestia crudele e solitaria.
7: Cosa sapete di me? Nulla!
4: Avete ragione, raccontatemi del vostro passato.
5: Sono molto diverso da come ero. Se non tornerete, ne morirò.
4: Tornare da lui è il mio unico scopo, l'unico desiderio.
0: La bella e la bestia.
8: La bella e la bestia. Voilà, La bella e la bestia apre la terza notte di questo primo lunedì notte del mese di giugno, dedicato al diritto di non piacere a tutti, facendo un elogio alle nostre imperfezioni, quindi a tutti i nostri difetti, che siano caratteriali o che siano estetici o che siano comportamentali. Però davvero questo diritto a essere noi stessi e a cercare di piacere per quelli che siamo. Nella Bella e la Bestia, questo estratto che ha aperto appunto la nostra seconda ora insieme a voi attraverso lo 076 321 1113 e insieme alla sottoscritta Carla Norgauer. Ancora meno di un'oretta da passare assieme anche ai vostri messaggi, quindi era proprio questo originale di Disney del 1991 e non Pinocchio e le fate maledette come ci suggeriva Peo, però questo è tratto dal film, dal remake che è stato fatto una decina d'anni fa, nel 2017. La storia magari la conoscete, quella di una giovane ragazza, Belle appunto, che si trova a vivere in un castello incantato con la bestia. In realtà è un principe trasformato da una maledizione. Col tempo infatti Belle scopre che dietro l'apparenza mostruosa si nasconde un'anima sensibile, mentre la bestia impara a cambiare grazie anche all'amore. Quali sono i temi base di questo film? Ebbene, oltrepassare le apparenze, che è quello che ci stiamo dicendo questa sera, la bellezza interiore che deve contare di più di quella esteriore, accettare l'imperfezione, trasformarsi attraverso lo sguardo dell'altro. Ed è perfetto per il nostro tema di stasera, perché ribalta un po' tutto, no? Cioè, ciò che è brutto fuori può essere autentico dentro, e ciò che magari sembra perfetto fuori, come lo era di fatto Gaston, questo ragazzo che anche lui, questo belloccio protagonista della Bella e la Bestia, che poi si rivelerà essere tutt'altro che una bella persona, anzi quindi uno che è perfetto fuori magari può essere vuoto dentro. Ma una cosa non esclude l'altra, e soprattutto non è tutto veramente così. Quello che ci insegna la Bella e la Bestia è che il punto non è piacere a tutti, ma essere visti davvero, oltre a quello che si mostra, quindi essere quelli che siamo, no? Just the way you are, esattamente quello che tu sei. È una bella canzone di Billy Joel del 1977, dove lui dice sostanzialmente alla sua amata: non devi modificarti per piacere di più, io ti ho scelto già così. Cioè, Billy Joel canta qualcosa che sembra semplice, ma è rivoluzionario, soprattutto di questi tempi, 40 anni dopo. Non ti chiede di cambiare, non ti chiede di essere meglio, anzi scusate, 50 anni dopo, non ti chiede di cambiare, non ti chiede di essere meglio, ti dice: resta come sei. E forse la vera difficoltà non è trovare qualcuno che ce lo dica, la vera difficoltà sta a noi, sta nel crederci noi veramente, perché qualcuno che ci ama probabilmente ci dirà non cambiare il colore dei capelli, non rifarti le rughe, non toglierti le rughe, non modificare il tuo abbigliamento, sii quella che sei sempre. Magari non è così difficile trovare qualcuno appunto che ci sappia apprezzare, l'importante è che noi riusciamo a crederci davvero, quindi dobbiamo essere noi capaci ad accettarci just the way we are, quindi dobbiamo essere noi capaci ad accettarci veramente per quello che siamo. Lo siamo? 076 321 1113.

0: Sulla A2 tra Bellinzona Sud e Rivera, la Galleria del Monte Ceneri è chiusa fino a nuovo avviso nelle due direzioni per la presenza di animali sulla carreggiata.
1: E noi torniamo a parlare di imperfezioni, a parlare di difetti che possono essere belli, del diritto di non piacere a tutti. Voi invece, se siete nelle zone, se siete sulle strade, continuate a guidare con prudenza, e noi ne approfittiamo per salutare Angelo che ci sta proprio ascoltando dall'auto. Quindi 076 321 1113. Raccontateci come state con voi stessi, se vi piacete e quanto vi importa di piacere a tutti, insomma, quanto vi importa di piacere agli altri. Un pochino immagino di sì. Io sarei ipocrita se dicessi che la cosa non mi interessa, avendo anche scelto un po' il lavoro che faccio. Ci sta. È chiaro che nei miei sogni, nei miei desideri c'è quello di piacere a voi, c'è quello di accontentarvi, di farvi stare bene, di farvi passare dei bei momenti. Quindi c'è la voglia di sentir dire: stare con la Carlina in fondo non è male, si sta poi anche bene. E quindi è chiaro che uno si impegna, ma non deve impegnarsi tanto da dimenticare se stesso, da tradire se stesso o da mettersi in una condizione di non riconoscersi più e di stare male. Quindi, bene o male, noi qui siamo da questa parte della radio o della televisione, cerchiamo sempre di essere noi stessi e farci piacere per quelli che siamo. Più voi siete, meglio io sto, non lo nego, davvero, non sarei sincera. Però non dovete correre tutti a dirlo adesso, 076 321 1113. Va benissimo anche mandare le fotografie delle cose che vi danno piacere, per le quali vi sentite bene, come ha fatto Peo che ci ha mandato la foto di una notte di luna piena. Tra l'altro io ho chiesto anche a Copilot cosa ne pensasse di questo tema, cosa ne pensasse appunto dell'elogio all'imperfezione, del diritto di non piacere a tutti, e mi ha risposto, testuali parole, cito, apro le virgolette: se posso dirti la mia in una frase, è un tema che non consola ma libera, e alla radio la libertà è molto più potente della consolazione.

primo giugno 2026, è il nostro lunedì notte del mese di giugno, il nostro primo lunedì notte del mese di giugno. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe. Ne abbiamo parlato anche in apertura di questo lunedì notte dedicato al bisogno di piacere agli altri. E Marilyn Monroe è praticamente perfetta per il tema di questa sera. Non lo è però in un modo banale, anzi è profondamente contraddittoria la figura di Marilyn, ed è proprio lì forse che sta la forza narrativa di questo personaggio. Marilyn è il simbolo di un paradosso, se ci pensate. La donna più desiderata, o una comunque delle donne più desiderate al mondo, che non è mai riuscita a piacere veramente nel modo giusto, né agli altri, ma nemmeno a se stessa. Ed è questa forse la parte più difficile da accettare. È vero, piaceva a tantissimo, piaceva a tutti, ma tra virgolette non davvero, perché lei era, l'abbiamo detto, l'icona assoluta della bellezza, aveva un volto stratosferico, aveva tantissimo carisma, un corpo praticamente perfetto ed era amata da tutti, da donne, da uomini, desiderata, idolatrata, amata anche da presidenti, amata probabilmente anche da personaggi sbagliati. Eppure poi non veniva comunque presa in considerazione come lei avrebbe voluto come attrice, era considerata soltanto la solita bionda, considerata come l'immagine che lei era di se stessa. Io stessa mi ricordo da bambina aver avuto in camera da letto un poster di Marilyn Monroe, questo sorriso rosso, queste labbra splendenti, questo sorriso così solare, così illuminante in qualche modo. E l'ho sempre considerata, assieme a Audrey Hepburn, le due donne in assoluto più femminili e più belle della storia del cinema. Eppure lei non veniva vista per la persona che era. Quindi cosa significa? Significa che piacere a tutti però non vuol dire essere riconosciuti davvero. Allora, innanzitutto lei cambia il nome, non porta neanche il suo nome, tanto è forte questo cambiamento. In realtà lei si chiamava Norma Jean Mortenson, che divenne poi Marilyn Monroe. Cambia il nome, costruisce un personaggio, modella la sua voce, le sue movenze, il suo sorriso. Cioè, Marilyn ha imparato ad essere ciò che gli altri volevano che lei fosse. Quindi quando vivi per piacere agli altri c'è comunque il rischio di scomparire dentro il personaggio. Tu non capisci più dov'è Norma Jean, dove inizia e finisce Norma Jean e dove inizia e finisce Marilyn. Quindi diventa quasi come se un'imperfezione nascosta. Dietro quell'immagine perfetta che lei era c'erano poi tutte le sue insicurezze profonde, le fragilità emotive, il senso di inadeguatezza, un bisogno continuo di conferma. E quindi, nonostante fosse perfetta per tutti, lei non si sentiva mai abbastanza. Quindi in questo caso l'imperfezione non era il problema, il fatto che lei fosse imperfetta. Il problema era non poterla mostrare. Marilyn Monroe oggi avrebbe compiuto 100 anni e forse è il simbolo più potente di quanto possa essere davvero pericoloso voler piacere a tutti. L'abbiamo detto a più riprese questa sera, potrebbe essere non tanto impossibile ma anche pericoloso voler piacere appunto a tutti. E lei lo ha dimostrato fino in fondo. Quando diventi perfetta per il mondo rischi poi di non esistere più per te stessa. Cosa significa? Significa che non piacere a tutti ci permette di rimanere reali. Piacere a tutti può diventare una proiezione di quello che noi non siamo. Quindi accettare le imperfezioni cosa avrebbe significato? Avrebbe significato non diventare Marilyn senza essere Norma Jean. Quindi accettare le imperfezioni di Norma Jean per riuscire a diventare poi Marilyn. Insomma, l'abbiamo detto, Marilyn Monroe, questa donna meravigliosa che oggi avrebbe compiuto 100 anni, di fatto è non solo perfetta per il tema di questa sera, ma anche simbolo di un paradosso. Ciò non toglie che sia stata davvero una persona indimenticabile.

e anche con una buona dose di ironismo la nostra Marilyn Monroe. Mette la pelle d'oca a risentire la sua voce, anche quando ci gioca, anche quando è così frizzante, briosa, davvero è stata una grande donna. Forse un'imperfetta famosa? Sono molti gli imperfetti famosi che conosciamo, sono molti, ma siete in molti anche a ricordarci quanto è importante stare bene con se stessi. 076 321 1113. E Patrick ci scrive: beh, innanzitutto augurando a tutti un buon mese di giugno, anche a te Patrick, grazie mille. E ci dice che specie in questa epoca che stiamo vivendo potrebbe sembrare banale, però lui vuole iniziare il suo messaggio ricordando che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E l'abbiamo detto veramente molto spesso. Quindi è vero, prima di tutto, prima di piacere agli altri, ci dice Patrick, dobbiamo piacere a noi stessi. Questa è la cosa più importante. La cosa più importante è avere, tutti ce l'abbiamo, avere un carisma, avere un proprio stile, avere il proprio charme. E poi davvero la bellezza prende il sopravvento, perché non ha nessun senso una bellezza dentro che poi si trova, scusate, una bellezza esterna che poi si trova vuota dentro. Quindi questo è quello che lui dice, è importante. La bellezza è fatta di tante cose, non è fatta solo di

di estetica, e ha ragione Patrick, è fatto proprio anche di quello, del carattere, dello stile, del carisma, dello charme, come dici tu, dell'avere un carattere e dimostrarlo anche a più riprese. Dicevamo per esempio di imperfetti famosi o di coloro che sono stati in grado con il loro carattere di mollare magari nei momenti più forti della loro carriera o di mostrare le loro tra virgolette cicatrici. Pensiamo a Michael Phelps, lui è andato in depressione, è stato colpito da una fortissima ansia proprio anche per tutta la pressione che si è ritrovato sulle spalle, perché lui era il campione perfetto, che poi perfetto non era, e quindi è riuscito a mostrare quanto si possa essere fragili, quanto possa essere fragile un Michael Phelps che è sempre apparso invincibile. O ancora, per restare in musica, e poi ascolteremo proprio un suo brano, di questi tempi è tornata a far parlare di sé proprio per le sue imperfezioni, Emma Marrone. Lei è diventata davvero un punto di riferimento per l'autoaccettazione, se la possiamo chiamare così, se possiamo coniare una parola questa sera lunedì notte, soprattutto nella sua lotta contro il body shaming, quindi la presa veramente in giro del proprio corpo. I suoi messaggi incoraggiano ad abbracciare le proprie cicatrici e la propria autenticità in un mondo dominato dalla ricerca della perfezione. Lei che cosa dice? Lei dice: non siamo le donne perfette e patinate che si vedono ovunque. La gente è disabituata alla verità, ha paura di mostrarsi per ciò che è. Io cerco di dire e di dare sempre la verità. E ancora, sempre lei ci dice: puoi dirmi che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia o le gambe grosse. Non me ne frega niente. Mi guardo allo specchio e mi piaccio così come sono. Certo, questo è davvero prova di grandissima autoaccettazione, ma anche di forza di carattere, perché lei dice ancora in un'altra frase, che queste sono frasi che lei sta pubblicando sui social in continuazione, che dice nelle interviste, che dice ogni volta che appare in radio, in televisione, proprio per aiutare quelle donne imperfette che rischiano invece di subire in maniera dolorosa e pericolosa invece una critica, delle critiche di questo genere. Lei dice: la perfezione non esiste, e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi, quindi mostratevi senza vergogna. Io vado orgogliosa del mio corpo, questo corpo che ha combattuto un sacco di battaglie e che finora ha vinto, tra l'altro, aggiungiamo noi. Quindi Vasco Rossi ha deciso di scrivere un brano musicale per Emma Marrone, gli ha scritto proprio questa canzone ed è il vero e proprio manifesto di autoaccettazione dell'artista. Questo brano celebra davvero la bellezza autentica. La bellezza autentica, che poi la bellezza nasce nell'occhio che guarda, perché è l'occhio alla fine a fare la differenza. Comunque, la sua invece nasce proprio dal superamento delle insicurezze, delle imperfezioni. Lei è riuscita a trasformare ogni cicatrice in un punto di forza. Seguiamo l'onda, la strada, l'energia positiva di Emma Marrone, che dice, grazie alle parole di Vasco Rossi, io sono bella.

Io sono bella, canta Emma Marrone, grazie soprattutto alle parole di Vasco Rossi. E ha di che farlo, e ha di ben farlo, fa bene assolutamente. Quindi ci sono persone che comunque non sono mai state perfette. Io di sicuro sono una di quelle, anzi, spesso e volentieri mi piace pensare che in qualche modo, se riesco in questo piccolo lavoro che faccio, soprattutto quando facciamo dei programmi televisivi, mi piace veramente che stare dalla parte delle donne imperfette come me. Sto resistendo a tutto quello che può essere la chirurgia estetica, cerco di mostrarmi per quella che sono. Va detto, e questo forse ve lo posso confessare, sono le 23 e 38 minuti e 25 secondi, con un'ora e mezza di trucco, però un po' la differenza la si fa comunque, e deve essere per questo che quando poi ci incontriamo per strada mi dite di riconoscermi dalla voce. Ma battute a parte, ci sono comunque persone che non sono mai state perfette e che non lo vorrebbero nemmeno, ma ci sono anche grandi personaggi che non sono stati perfetti e proprio per questo sono diventati indimenticabili. Al di là di Marilyn Monroe, che abbiamo citato più volte questa sera, ma per esempio possiamo pensare a Frida Kahlo, che non ha mai nascosto il suo dolore, possiamo pensare a Amy Winehouse, che non ha mai addolcito la sua voce, o alla grande tennista Naomi Osaka, che si è fermata anche se non stava bene farlo, anche se, come Michael Phelps, doveva essere un grande campione, una grande campionessa, eppure si è fermata lo stesso. Forse non ci manca la perfezione, forse ci manca il coraggio di non piacere abbastanza, potremmo pensarci, ma però la cosa più forte in assoluto è imparare ad accettarsi per quello che si è, imparare ad essere imperfetti, così.

076 321 1113, il vostro numero, il vostro microfono, per raccontarci come vi sentite voi circondati da tutta questa imperfezione, circondati da questo voler essere se stessi, questa autenticità, che di questi tempi che si parla tanto di intelligenza artificiale, l'autenticità può essere un buon antidoto. Comunque GMB, che non si firma, quindi però ci capiamo, GMB, che sto leggendo il tuo messaggio, dice che il tema di questa sera gli ricorda il Kintsugi, l'arte giapponese che consiste nel riparare gli oggetti rotti con una speciale lacca, che tra l'altro è dorata, questa è una lacca dorata, e quest'arte ha un significato filosofico che ci insegna infatti che le imperfezioni non devono essere nascoste ma valorizzate, perché è parte integrante della nostra storia. Quindi anche qualcosa che si è rotto, come delle cicatrici, se ridipinte con dell'oro, possono acquistare un valore ancora più importante di prima che ci fossero. Quindi direi, GMB, che hai azzeccato perfettamente il fulcro di questa serata, proprio fare in modo che le nostre imperfezioni, i nostri difetti diventino davvero una parte della nostra storia. L'abbiamo detto, in fondo lo dicevamo anche in apertura di serata con la giornalista Simona Ravizza, che noia se tutti fossimo perfetti, ci annoieremmo molto probabilmente tantissimo, ma lo stesso Roberto Gervaso diceva che Dio ha reso l'uomo imperfetto anche per evitare che s'annoiasse, quindi questo è divertente. E poi ho letto una frase anonima su un social media che diceva, che è stata scritta, è una frase d'amore di fatto, però visto che non conosciamo l'autrice, possiamo anche rubarla e cominciare a divulgarla nell'etere questa sera o attraverso i vostri telefonini. Lei dice a lui: sembravi perfetto, per questo ho iniziato ad amarti. Poi ho visto che eri imperfetto e non ho più potuto smettere. Questa cosa ci piace, questa cosa ci piace. Sono rimasta colpita perché tu davvero sembravi essere quello più giusto di tutti, più perfetto di tutti, bello giusto, bravo giusto, brillante giusto, e poi scopro che non è così e mi innamoro ancora di più. Ebbene, ve la ridico, così cominciate a condividerla con le persone. Sembravi perfetto o perfetta, per questo ho iniziato ad amarti. Poi ho visto che eri imperfetta o imperfetto e non ho più potuto smettere.

C'è un romanzo in cui un uomo resta giovane per sempre, è invecchiare al posto suo è un quadro. Ogni errore, ogni cattiveria, ogni bugia non si vede su di lui, si vede lì, nascosta, nel quadro. Dorian Gray continua a piacere a tutti, bello, intatto, desiderabile, ma solo perché da qualche parte, lontano dagli occhi degli altri, si sta consumando davvero. E allora viene da chiedersi, quante cose nascondiamo per continuare a piacere? Quante parti di noi mettiamo in una stanza chiusa pur di restare perfetti fuori? Perché il punto non è la bellezza, è il prezzo che paghiamo per conservarla. E forse la vera libertà non è restare giovani o essere amati da tutti, ma smettere di nascondere il nostro quadro. Anche il quadro non è bello, anche quando non piace. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

Che bella questa canzone degli Spandau Ballet, gold, oro, dobbiamo ricordarci che siamo tutti dorati, quindi non soltanto ricordando l'arte del kintsugi, quindi quella di riparare le nostre crepe con dell'oro, quindi restare quelli che siamo sempre, anche se siamo imperfetti, è importante. È quello che ci ha insegnato questa sera la discussione con tutti voi che avete scritto numerosi e vi ringrazio, sembriamo stare tutti dalla stessa parte, anche Elga ci dice io comunque sono realista, Elga lo dice, io lo dico, lo dirò sempre, alla fine piacciono quelle ragazze che sono come delle spaghettine, dice lei, no? Quindi queste ragazze perfette, alte, belle, bionde, stile Claudia Schiffer, però non possiamo essere tutte Claudia Schiffer, lei dice io ho imparato ad essere realista, io so che magari non piaccio, amen, io e i miei due cani, mi va bene così, quindi Tore e Diana sanno dare, o Diana sanno dare l'affetto a Elga. Beh, ma Elga, ce lo siamo detti questa sera, non dobbiamo piacere a tutti, secondo me noi di lunedì notte ci piacciamo, noi di lunedì notte andiamo nella stessa direzione, abbiamo cose in comune ed è questo che è anche davvero importante, non sentirsi soli, essere da soli come nel mio caso in un grande bello studio piuttosto buio, ma sapere che dall'altra parte ci siete voi e abbiamo questo filo di piacere, il piacere di stare assieme. E poi non si deve piacere solo esteticamente, ce lo siamo ricordati, ma anche nel carattere, e tu Elga dimostri di averne di carattere, e come, e già essere realisti, e già essere comunque in un qualche modo autocritici, dirsi la verità, beh, questa è già la dimostrazione di essere una persona che ci può piacere, perché i sinceri ci piacciono. O ancora, come ci ha detto Simona, perché imparare a non voler piacere a tutti oggi più che mai è davvero un atto di coraggio. Vuol dire avere la forza di essere semplicemente se stessi. L'importanza di non piacere è tutta qui, è essere se stessi. E allora passiamo la vita a cercare di piacere, a voler essere scelti, approvati, amati, seguiti, likeati, come dicono i giovani oggi, ma davvero, se il prezzo fosse diventare qualcuno che non siamo, se invece imparare a non piacere fosse una forma non solo di coraggio, ma anche di libertà, sarebbe davvero bello. E allora, essere scelti è bello, davvero, ma essere se stessi a volte costa caro. Eppure, forse è l'unico modo per non perdersi, anche a rischio di non piacere. Forse la libertà non è essere amati da tutti, ma poter essere visti davvero, anche quando non siamo perfetti, anche quando non piacciamo. Ed è per questo che, se lo vorrete, torneremo anche lunedì prossimo con Lunedì Notte. Io sono Carla Norgauer e insieme a voi siamo quei piccoli rivoluzionari che il lunedì si concedono dalle 9 a mezzanotte un momento per parlare assieme, per ascoltarci, per condividere i nostri pensieri. Ed è sempre bellissimo. Grazie per esserci stati anche questa sera. Vi voglio bene. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Contratti collettivi di lavoro prioritari sui salari minimi cantonali, lo ha deciso il nazionale allineandosi con il Consiglio degli Stati. Previste eccezioni, contrari, sinistra e governo. PIL in crescita in Svizzera nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,4%, bene industria manifatturiera, trasporti e servizi finanziari, giù il settore chimico-farmaceutico. Mondiali di hockey, un successo per gli organizzatori, 300.000 gli spettatori a Zurigo, 167.000 a Friburgo e sono 250.000 le persone che in due settimane si sono assiepate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. I contratti collettivi nazionali negoziati tra le parti prevarranno sui salari minimi cantonali approvati dai cittadini. È quanto ha deciso il Consiglio nazionale dopo un serrato confronto che ha allineato le posizioni con quelle del Consiglio degli Stati. Previste eccezioni per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide. La sinistra parla di violazione della volontà popolare, minaccia il referendum, contrario anche il Consiglio federale. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
2: La divergenza fra le due camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta, potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Si tratta per la precisione di Ginevra, Neuchâtel ed aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
1: Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale, ci dice di più Marzio Minoli.
3: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni, fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
1: Un successo, così hanno definito gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi domenica sera a Zurigo con la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre a una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Manuele Ferrari.
4: 250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali, un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale, partita conclusiva che ha registrato, sicuramente anche grazie alla presenza della nazionale svizzera, il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo, numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey, Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2.000 volontari che, giorno dopo giorno, hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali per quanto riguarda la sicurezza si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
1: Per la cronaca regionale, anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora del sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Il bilancio è di Giovan Maria Tattarletti, presidente uscente del Tribunale d'Appello.
5: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi, dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli. Quello che mi aspetto comunque sempre anche da parte sua, come di qualsiasi altro rappresentante del governo o del Gran Consiglio, è che interagiscono con la giustizia. Io ritengo che quando succede di mezzo dei cambiamenti che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
1: L'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandeb, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco in Libano, mentre la TV pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. La pagina sportiva ora è firmata da Omar Meshal.
6: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio, ricordando che il Lugano ha reso noto il programma della preparazione alla nuova stagione di Super League. Raduno il 16 giugno, tre amichevoli itineranti sul territorio contro il Neuchâtel Xamax a Giubiasco il 27 giugno, il 4 luglio a Losone i bianconeri affronteranno il Rapperswil prima di recarsi una settimana in Germania, dove saranno organizzate due amichevoli. Ultimo test, infine, il 17 luglio a Balerna di fronte al neopromosso Vaduz. Lugano, che lo ricordo esordirà nella nuova stagione ufficialmente il 23 luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Siamo al tennis, perché Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Avanza in tre set anche Ogier Aliassim, sbarazzatosi del cileno Tabilo ed ora di fronte a Cobolli. Alle 14 di questo martedì i quarti di finale vedono il grande favorito Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affrontare lo spagnolo Jodar. In campo femminile, quarti raggiunti dalla numero 1 al mondo Sabalenka, che ha battuto in due set la giapponese Osaka. Sabalenka ora se la vedrà con Schneider. Ciclismo, Giro d'Italia femminile, terza tappa e terza vittoria oggi a Buia dopo 156 chilometri per la maglia rosa Elisa Balsamo, nuovamente dominante dunque allo sprint. Ottava Marlene Reusser, attardata invece la ticinese Linda Zanetti che esce dalla top 10 della generale.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 2 giugno. Al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Il sax di David Sanborn ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte. Sì, perché si è fatta luna.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in redazione fino a Martina, Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. In apertura una scossa di terremoto di 6,2 gradi sulla scala Richter con epicentro a 250 km di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina ha fatto anche tremare in serata gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria, avvertita anche a Napoli in alcuni comuni dell'area vesuviana. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso. Parliamo adesso del primo giorno della sessione estiva delle Camere federali, iniziato ieri. Il Consiglio nazionale ha approvato con 148 voti favorevoli, 9 contrari dell'UDC e 38 astensioni del Partito Socialista l'accordo di ricostruzione tra Berna e Kiev che prevede aiuti finanziari non rimborsabili all'Ucraina sotto forma di beni e servizi. Kiev dunque potrà definire un elenco di beni e servizi che la Svizzera acquisterà poi da aziende elvetiche in conformità con la legislazione sugli appalti, ma escludendo i fornitori stranieri. In una prima fase l'intesa vale 500 milioni. Oggi sull'accordo si esprimerà il Consiglio degli Stati. Anche quest'anno allo Stallo, quindi nei Grigioni in Mesolcina, non si terrà la rassegna di musica psichedelica Shankara Festival, che in passato aveva attirato un folto pubblico, migliaia di persone da tutto il mondo, generando una notevole ricaduta economica per negozi, ristoranti e alloggi locali. È il terzo anno di fila che la manifestazione diserta il Moesano. Alla base della decisione, ragioni finanziarie e i nuovi requisiti di sicurezza più severi imposti dal comune. Comune che si dice comunque favorevole a un eventuale ritorno del festival nel 2027. Dall'estero, l'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el Mandeb, altra arteria cruciale per il traffico navale e che apre le porte o all'oceano o al Mar Rosso. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato, per poi aggiungere in un'intervista alla ABC che l'accordo di pace con Teheran potrebbe giungere la settimana prossima e essere meglio di una vittoria militare. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco in Libano, mentre la TV pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, la capitale libanese, pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Eurodeputati e Stati membri hanno trovato un'intesa per inasprire la politica migratoria dell'Unione Europea. L'accordo consente agli Stati che lo desiderano di creare centri al di fuori dell'Unione Europea dove inviare i migranti a cui è stato negato il diritto d'asilo. Le nuove norme dovranno essere approvate nelle prossime settimane dal Parlamento Europeo e dagli Stati membri. Nuovo governo possibile in Danimarca dopo oltre 2 mesi passati dalle ultime elezioni legislative, ad annunciarlo è la prima ministra uscente Mette Frederiksen, leader dei socialdemocratici, che ha comunicato al re l'alleanza tra socialisti, moderati e radicali per formare un nuovo governo di centro-sinistra. E infine eccoci al tempo di oggi, martedì, ormai 2 giugno 2026, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che dopo la notte abbastanza serena e le prime ore del mattino, la giornata vedrà l'arrivo di una perturbazione che porta i temporali. Temperature tra 18 e 22 gradi al sud, tra 12 e 25 al nord. E adesso è tempo di palinsesto notturno, sinonimo di musica, anzi, e a questo punto Casa Svizzera, la replica della puntata di oggi con Alice Pedrazzini e i suoi ospiti. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle due. Vi auguro una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Da parte di Casa Svizzera, noi si riprende per quella che è l'ultima settimana di diretta insieme, poi però niente paura, ritorneremo con la nuova stagione, in mezzo ci saranno un sacco di programmi nuovi, insomma non ci stancheremo mai di farvi compagnia, spero che sia la stessa cosa ovviamente per quanto vi riguarda. Io però ve lo devo dire, ormai lo sapete, è una settimana un po' particolare questa, almeno per me, perché sono qui in casa da solo, tra poco però arriveranno un sacco di amici, ormai sapete benissimo come funziona il tutto, perché Alice Pedrazzini mi ha abbandonato per andare on tour, o en tour, giusto per andare a dirla in maniera perfetta, in quella che è una giornata un po' così, perché comunque la Svizzera dell'hockey ha perso, tutti ci abbiamo creduto, c'è poco da fare, l'abbiamo sentito anche con Nevano un attimo fa, la Svizzera del calcio ci aspetta per sperare, insomma, che sia un grande mondiale, ma la nostra Heidi di fiducia quest'oggi, e la vediamo subito, guarda, andiamo a vedere dove sei, vogliamo capire dove sei finita, dove sei Pedrazzini?
1: Cosa ti fa ridere, Fabri? Il fatto che non sono lì con te, mi sono svegliata in quota dopo una notte sul fieno, diciamo
0: così, seria?
1: Siamo sprofondate, giuro, siamo sprofondate nel letto, in un letto fatto di fieno.
0: Okay.
1: L'avevamo promesso, per chi ascolta Casa Svizzera dall'inizio, ve l'avevamo detto, noi saremmo tornati qui all'azienda agricola Pedretti, per intenderci siamo sopra Brusio, siamo in Valposchiavo, siamo in uno di quei posti dove se voi passate davanti ci sono dei maialini intagliati, diciamo, di legno, e dove c'è una famiglia che da 60 anni fa questo lavoro e adesso da qualche anno offre questa possibilità in una fattoria, diciamo in una stalla, con una vista panoramica su tutta la valle, sulle stelle anche. E insomma abbiamo passato una notte così, perché inizia oggi una settimana di sfida che ci siamo un po' lanciate.
0: Sì.
1: E qua dico alla mia amica Mandy di raggiungermi. Mandy, dimmi un po' cosa che abbiamo deciso di fare.
2: Ma buongiorno anche da parte mia. Ci siamo lanciate questa sfida di fare una settimana dormendo sul fieno e a conoscere tante persone di cui Alice mi ha parlato con i cuoricini sugli occhi, e anche di posti spettacolari come qua dietro.
1: Ed è così che va, perché ve lo spiego, ma Mandy è la mia amica da sempre, è tornata appena da Parigi, dalla città, e io le ho detto, io vado in viaggio a conoscere le nostre antenne, questo è quello che faremo per tutta la settimana.
0: Sì.
1: E lei mi ha detto, cavolo, ma quindi dormirai negli hotel? Ho detto, ma sai che insieme ci siamo guardate e abbiamo detto, no, ma se vogliamo entrare nella realtà delle persone che ci ospitano, noi dobbiamo viverla questa realtà, e quindi abbiamo già scoperto di tutto. Vi dico soltanto che questa mattina abbiamo passato la mattina a vedere già cosa si fa, e la giornata qua non inizia col traffico che avete appena letto o altro, no, qua è iniziata con dei lavori, ma anche abbiamo scoperto che, diciamo, qua la scrofa qua sotto che ci ha tenuto un pochino svegli questa notte, lei è furbissima, riesce a fare una cosa che di solito i cani, si dice, devi insegnargliela.
0: Okay.
1: Riesce ad aprire la porta col muso, lo fanno quasi tutte qua, entrare, quindi non è che spinge, la apre, Fabri.
0: È vero.
1: Il bacco lo fa.
0: No, il bacco non riesce a fare niente di tutto ciò, ci mancherebbe. Cioè,
1: neanche la spilla.
0: È totalmente disligata, come dicono quelli veri. Tra l'altro, adesso facciamo vedere un paio di immagini che vorrei commentare insieme a te di quella che è stata un po' la vostra notte. Allora, voi avete dormito, adesso vediamo, esattamente qui, in mezzo a queste signorine, le mucche, quindi siete nella stalla. La cosa che mi ha fatto impazzire è questa, cioè voi praticamente siete su questo letto vero e proprio davanti alle mucche, quindi immaginate la scena. Questa sei tu con un maialino che ovviamente abita lì con te, giusto Alice?
1: È corretto. Un piccolo babe.
0: Sì,
1: ma siamo come delle bambine.
0: Sì, vi vedo.
1: Ecco, questi qua,
0: guarda qua, la Mandy buttata là.
1: La Mandy felice. Cioè,
0: una parigina praticamente fino a ieri che adesso va a Viano e si gode veramente le nostre montagne e soprattutto le nostre persone, perché è quella la forza di Casa Svizzera. Ogni giorno vi proponiamo delle storie, delle persone, delle situazioni che fanno ovviamente la differenza. Ci sono le mucche, guardale qua. C'è ovviamente
1: ecco qua
0: anche un po' di gioventù che tra poco sentiremo. Sì. Soprattutto c'è questa situazione, questa è divertente.
1: Io dico soltanto, tra l'altro, per quel che riguarda il fieno, noi parte da qua questo viaggio sul fieno, in giro per la Svizzera, viaggeremo ogni notte, sarà in un luogo molto svizzero, però vi dico, qua siamo un po', diciamo, le mucche sono sotto di noi, i maialini sono sotto di noi e c'è davvero una zona apposita. Li senti, questa notte mandi com'è andata?
2: Penso che abbiano fatto degli spuntini di mezzanotte che sentivamo, però
1: sembrano dei grilli, i piccoli maialini sembrano dei grilli quando mangiano.
0: Ma siete riusciti a dormire oppure no, che non si capisce?
2: Hai dormito? Io sì, ho dormito. Delle pause, degli episodi, però sì, bisognava viversela piena, no?
1: Certo. Allora, diciamo che per ora chiedo, Mandy, tu proseguirai questo viaggio? Perché lei mi ha detto, vengo la prima notte e poi vediamo.
2: Ma direi che la prova è andata bene. Adesso sono troppo curiosa di scoprire la prossima meta.
0: Grande.
1: Per me è già una vittoria questa, che non mi abbandona già in corso, diciamo, la prima tappa.
0: Ci piace.
1: Noi siamo allora 1237 metri di quota, siamo in Valposchiavo e tra poco vi vogliamo presentare questa famiglia che ha una storia incredibile e soprattutto diciamo che ci insegnano tantissimo. Io non vedo l'ora di farveli conoscere, sono tutti qua che ci guardano e tra poco ci raggiungeranno qua a questo tavolo dove abbiamo tutti i prodotti della Valposchiavo.
0: Molto bene, è tutto molto chiaro, noi siamo contentissimi di andare in tour e soprattutto di iniziare ancora una volta questo tour dalla meravigliosa Valposchiavo. Andiamo con un po' di musica svizzerissima. Sava Sandir, lei è Linda Ellis con la sua River e tra poco torniamo dalla nostra Ellis. I think you're right.

0: 1237 metri di quota in Valposchiavo, siamo a Viano, ospiti di Nadir e Maurizia Pedretti, ma soprattutto c'è la nostra Alice Pedrazzini on tour per tutta la settimana alla scoperta vera e propria. Cioè, una volta nella vita vogliamo essere noi, vuole essere lei, l'antenna che va dalle antenne, ed è per questo motivo che ha dormito con la sua amica Mandy, della quale io non so cosa dire, se non davvero grande preoccupazione per quanto mi riguarda per lei, ma soprattutto ha dormito e dormirà sul fieno in mezzo alle stalle, lavorerà, insomma è giusto che sia così. Alice, però non sei più da sola, ci sono tutti, che bello!
1: E quasi tutti, sì, l'hai detto, azienda agricola Pedretti, 60 anni di storia, e io guardo chi mi ha raggiunto accanto e con ordine io ti dico che mi ha raggiunto Livio, buongiorno Livio.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene, bene, tip top.
1: Sei già andato all'Alpe?
2: Sì, stamattina presto, 5:30.
1: E io intanto, Fabri, non chiedermi cosa facevo alle 5:30, perché gli avevo detto che sarei andata, non sono andata.
0: Brava.
1: Milena è qua accanto a me, buongiorno Milena.
3: Buongiorno a tutti. Sì.
1: Mi ha già sgridata, diciamo Milena cosa mi hai appena detto.
3: Ti ho detto che non devi dire che hai dormito sul fieno, ma hai dormito sulla paglia.
1: Ho sbagliato, effettivamente sì, abbiamo dormito sulla paglia, questo è giusto da dire, auf dem Stroh, questo è giusto, sì, in tedesco, ed è un indizio di dove andremo prossimamente. Ah. E poi l'hai detto, ce l'avevi detto anche tu, Fabri, Maurizio e Nadir sono adesso loro che hanno in mano l'azienda, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Voi li conoscete di ascoltatori e ascoltatrici di Casa Svizzera, per questo è uno di quei posti dove ci siamo già collegati, dove siamo già venuti con il programma. Allora, che momento è della stagione questo? Perché non siamo felicissimi. Ieri venivano giù due gocce ed eravamo al settimo cielo. Parlavano di paglia, fieno, il fieno, siamo un po' più preoccupati, eh?
4: Abbastanza preoccupati, però non leghiamoci la testa prima di averla picchiata, però se ci continuava la meteo come la settimana scorsa poteva diventare un bel problema. Forse questa settimana Meteo Svizzera ci promette un po' di acqua, e sì, tiriamo un po' un sospiro di sollievo, perché con quel caldo torrido della settimana scorsa iniziava un po' a dare delle preoccupazioni.
1: Preoccupazioni, sappiamo che questo è il vostro fulcro, è questo, però vogliamo capire, Fabri, cosa c'è qua? Abbiamo parlato di fieno, di paglia, ma c'è anche una realtà e c'è anche un futuro. E quindi io, ci sono due persone che non possono essere qui perché vanno a scuola, ma che ci hanno presentato anche questa azienda ieri sera quando abbiamo passato una bella serata insieme. E quindi io volevo presentarveli. Adesso vi presento Daniele e Diana, ascoltiamoli.
6: Ciao, sono Diana, ho 13 anni, vado in sesta elementare alle scuole di Brusio e vado bene a scuola.
7: Ciao, sono Daniele, given da San, vado in quarta classe, a scuola sono bravo e gaggiuta a mio papà. I nostri animali sono le mucche, i maiali, le pecore, le galline, i cani e i gatti. La mia mucca preferita è la Russia, la vitella, la zucca e la manzetta, la Vicky.
1: Come sono caratterialmente?
7: Beh, sono gentili con me, sono viziate, e se gli dico vieni qua che ti do sale, arrivano.
1: Diana, cos'è che ti piace di questo mondo?
6: Più tanto le mucche, cioè sono più affidabili secondo me, cioè le accarezzo anche di più, sono più leggera con loro.
0: Ma che meraviglia, bellissimo questo spaccato di realtà. Chiaramente, come sappiamo, sono a scuola oggi, ma noi abbiamo voluto renderli partecipi perché mi sembra che siano davvero, come dicevi tu Alice, il futuro.
1: Eh sì, anche perché Fabri, questa è una storia che inizia con meno di 5 mucche e un nonno, Gioacchino Pedretti, e poi c'è stato un destino difficile, una tragedia di famiglia, e un ragazzo di appena 21 anni che si ritrova improvvisamente a portare avanti tutto. Quel ragazzo di 21 anni è Livio, che è adesso a sua volta il nonno di questi ragazzi che abbiamo sentito, al quale chiedo che effetto fa sentire i nipoti parlare così, pensando appunto anche alla tua storia.
2: Non so che dire, è emozionante sentire i bambini che parlano così.
1: E pensare invece ai genitori, una cosa che mi ha colpito è che loro tutti e due hanno detto mi chiamano e vado bene a scuola.
4: Probabilmente l'andare bene a scuola non è una cosa genetica, perché io non ero proprio il top a scuola. Però no, sono felice che vanno bene a scuola, perché è una cosa importantissima, che viene prima dell'azienda, come dico sempre Daniele, prima la scuola, poi viene ad aiutarmi. Chiaramente per lui non è ovvia la cosa di studiare, diciamo così, però io ho il presupposto che chi troppo studia matto diventa e chi poco studia porta la brenta.
1: Questa ci piace tanto. Fabri, cosa facciamo? Andiamo, Alice, con un po' di musica?
0: No, guarda, prima della musica, visto che abbiamo parlato del futuro, io vorrei far sentire ancora Daniele parlare di quello che sarà il suo futuro. Ha le idee ben in chiaro e non è una cosa da tutti, soprattutto sentendo anche il nonno dicendo, sentire i ragazzi parlare in questo modo fa veramente la differenza. Allora io a questo punto farei aprire davvero un po' l'anima, il cuore delle tante persone che ci seguono e che magari hanno a che fare con dei ragazzi che devono capire quale sarà il loro futuro, che è una delle cose più difficili da fare, soprattutto a una certa età. Ma sentite Daniele come se la cava. Vai Dani!
1: Quando pensi al futuro, e guardo Daniele perché so che passi tutti i giorni in fattoria e fai segno di sì e sorridi, quindi è così, come ti vedi? Cosa vuoi fare da grande?
7: Io da grande voglio fare il contadino, prendere sull'azienda di mio papà e prendere in avanti la cultura di famiglia, diciamo.
1: E perché ti piace così tanto questo mondo?
7: A me questo mondo piace perché diciamo che gli animali sono la mia vita, perché magari quando sono arrabbiato così prendo la bicicletta e vado a carezzare i miei animali e così, e poi penso.
1: E quando il papà fa delle cose e non ti dice, o col nonno, la nonna o la mamma fanno delle cose e non ti coinvolgono, cosa succede?
7: Mi arrabbio un pochino, diciamo, o mi offendo.
1: Addirittura? Fai un esempio, ultimamente ti hanno tagliato fuori da qualcosa?
7: Magari quando mio papà così parla di qualcosa, gli chiedo, papà cosa è successo? Lui mi risponde, niente che ti interessa, e così.
1: Diana, perché fanno così, che lui vuole fare così tanto?
5: Chi, mio fratello? Sì. Forse lui vuole, cioè lui magari anche quando arrivano i suoi amici o così vuol fare vedere che lui è presente, vuole spiegare che anche lui fa qualcosa, non solo mio papà, mia mamma, nonno, la nonna, e così, quindi vuole essere anche lui più presente in fattoria, e così vorrebbe sapere un po' di più affari.
1: Però si vede che è il suo mondo, si vede che è il mondo di tuo fratello.
5: Sì, tantissimo, anche lui magari alla mattina, il sabato e domenica gli faccio, ma sì, dormi, lui 6:30, 7, lui installa.
1: Installa, come ti senti?
7: Installa, mi sento, diciamo così, apprezzato dagli animali. Magari quando entro nella stalla dei maiali, entro e magari le scrofe le accarezzo un pochino, i maialini mi mangiano gli stivali e così, diciamo.
1: E pensare già di lavorare, perché comunque sono delle cose abbastanza dure, anche che ti richiedono energia, ti portano via del tempo dai giochi.
7: Sì, però a me i giochi non è che... Sì, il calcio mi piace così giocare, ma non è che io vado fuori così un giorno e prendo, vado fuori a giocare a calcio. Cioè mi devi anche un po' convincere.
5: È vero, cioè lui è molto preso dalla stalla, tante volte tralascia anche un po' i compiti, lo studio e così, invece io sono più fissa sullo studio, sullo sport e così via.
7: Quando dobbiamo fare un lavoro sporco, magari mia sorella è un po' schizzinosa, diciamo.
1: E tu?
7: Io sì, mi sporco, tanto dopo mi lavo, non è che vai in giro sporco.
1: E sei super concentrato però tu quando sei in fattoria o all'Alpe, eh?
7: Quando magari io vado, quando ho finito di pulire il letame alle mucche, mia mamma sgancia le mucche, arrivano a marcia indietro e lì sono sul posto, ok, c'è quel pericolo che magari arriva indietro, mi pesto un piede e allora devo stare attento.
1: Sei attento a tutto?
7: Sì.
1: Quindi sei stanchissimo, immagino, dopo che vieni via dalla fattoria.
7: Sì, quando magari mio papà sposta le balle di fieno così, mi dice stai attento perché se salta qualcosa ti arrivano giù i balloni in testa. Dopo non è poi piacevole.

0: Una grande Joss Stone con Supa Dupa Love ci porta ancora una volta in Valposchiavo, dove tra l'altro stanno succedendo un sacco di cose, come sempre. Per esempio il Festival delle Erbe Spontanee, che si è appena concluso. Il rapporto con la natura, ovviamente lo sappiamo, non dura una settimana sola da quelle parti, anzi la natura è parte integrante della vita delle persone. L'abbiamo vissuto anche quando con Rete 1 in toto praticamente ci siamo trasferiti in Valposchiavo per raccontarla. Un'altra cosa della quale si sta parlando tanto, noi l'abbiamo seguita un po', la situazione, il tema sanità. Il Cantone infatti ha appena presentato una nuova strategia sanitaria per quelli che saranno i prossimi 10 anni. In Valposchiavo il tema della sanità è particolarmente sentito a causa appunto di ospedali che ci sono ma rischiavano. Adesso comunque, insomma, il reparto di maternità è stato chiuso nel 2020 e molti abitanti guardano davvero con attenzione a quelli che sono questi cambiamenti che sono ancora in discussione. La sfida è sempre una e una sola, cioè garantire i servizi di qualità senza ovviamente allontanarli troppo da chi vive nelle valli di montagna. E poi, per esempio, attenzione, Alice Pedrazzini, direttamente da Viano, la nostra antenna ufficiale, se io parlo del nuovo museo del tabacco di Brusio?
1: Io guardo qua sotto, se parli di Brusio, proprio qua sotto noi siamo, è così, è Viano, è proprio sospesa sopra Brusio. Guardo giù e vedo questo nuovo museo, che a me piace raccontare le cose curiose. Diciamo, il tabacco sicuramente lo sappiamo, qua veniva coltivato tantissimo, è una storia che rivive nell'ex fabbrica del 1858. C'è una di quelle fabbriche che ha una sua storia. Ma la cosa forse più curiosa è che qui, per finanziare il restauro, hanno adottato delle porte e delle finestre. Nel senso, è stata lanciata una raccolta fondi originalissima. Hanno chiesto a chiunque di diventare padri o madri di queste finestre. Sappiamo che di solito funziona con gli animali: adotta la tua ape, adotta la tua gallina. Qui porte e finestre. Maurizio, ma si usa fare o è una cosa particolarissima?
2: Ma io l'ho già sentito col campo da calcio ai tempi avevano anche venduto i pezzi di terreno.
1: Si fa, quindi, e funziona. È una bella strategia. Quando penso al passato non posso che ripensare a come parte questa azienda e a pensare a quando voi avete iniziato. Mi immagino adesso siete molti di più, perché diciamo Livio ha iniziato tu, adesso siete in 4, abbiamo sentito che anche i 2 figli aiutano, siete in 6, ma come ci si ridistribuisce il lavoro qua in questa azienda?
3: Ma in questa azienda tutti danno una mano, dopo ci sono i mestieri belli, cerca di farli uno, e i brutti li lascia agli altri.
2: Chi fa cosa? Ma ognuno, io ho le galline, Livio all'Alpe, Nadir le mucche, Maurizio i maiali e i bambini entrano. E se manca uno, di conseguenza, quei 3 che rimangono devono fare per 4.
1: E se io penso all'Alpe, mi dico, Livio, ma quest'anno che salita è? Che numero di salita è? A che anno siamo arrivati?
3: Siamo arrivati al 40° anno.
1: E no. Si guarda avanti dicendo chi lo riprende. Oh, aspetta, dico, fanno un segno di no.
4: No, stavo studiando. È dall'85 che l'abbiamo preso in gestione.
0: Sono 41 anni.
1: E perché continui a salire? Infatti mi dico, magari

0: anche lì dici: no, ma ho bisogno di fermarmi, c'è la mattina presto.
1: No, ma chi si ferma è perduto.
2: Grande.
1: E io la mattina sono fuori e devo alzarmi, altrimenti impazzisco.
0: Abbiamo capito questo. E poi c'è un'altra questione. Tutti sono innamorati, abbiamo sentito, i ragazzi sono innamorati delle mucche. C'è qualcuno che ha un altro animale di quelli che avete che gli sta a cuore e riesce a comunicare anche meglio?
3: Io ho le mie galline, quelle, però anche i maiali, tutti fanno parte, tutti dall'azienda.
0: Tra l'altro raccontiamolo che ti sfidano, eh? Il gallo ti ha sfidato
3: Il
0: recentemente.
3: gallo mi ha sfidato, però ho vinto io.
0: Perché sono così gli animali.
3: Non è andato in padella.
0: Eh no,
2: No!
0: no, cioè, ha vinto lei, ma non è andato in padella. Forse una cosa importante che è un po' il denominatore, stiamo per salutarvi perché adesso dovrete raccontare anche le notizie svizzere curiose e noi dovremo proseguire questo viaggio di casa svizzera en tour. Forse una cosa che mi ha incuriosito e che l'abbiamo sentita anche dire da Daniele è che gli animali quando vado in stalla mi rispettano, mi sento rispettato. E questo è uno di quei posti in cui spesso ho sentito questo termine, del rispetto reciproco. E vedi quando loro entrano in stalla, perché noi dormendo qua sulla paglia, il bagno era proprio accanto agli animali, quindi passavi via e ci guardavano insospettiti in un modo strano. Entrano loro in stalla e c'è un dialogo. È una cosa impressionante, conoscono tutti i nomi, anche se sappiamo sono degli animali comunque destinati in parte al macello, però qui siamo in una fattoria bio, quindi c'è la gemma anche davanti, ci sono tutti dei trattamenti, ci sono tante coccole e questo devo dire è una cosa che ci ha incuriosito.
2: Certo,
0: Per
2: immagino
0: quel che
2: anche le
0: riguarda
2: povere mucche, Alice, che quando vi hanno visto arrivare hanno detto: accidenti, dobbiamo pure prenderci cura di queste due cittadine che si slandrano qua direttamente sulla paglia, e noi cosa dobbiamo fare? Cioè, ma è normale
0: ma
2: sta
0: che
2: cosa,
0: immagine stai
2: Alice?
0: dando? Si slandrano.
2: E
0: Tra
2: beh,
0: l'altro, Paolo,
2: dormi.
0: una cosa, io questa mattina con Mandy abbiamo passato la mattinata a cercare i colpevoli dei rumori, diceva sei tu,
2: E
0: anche
2: chi
0: tu, quindi
2: era?
0: chiediti perché ci guardavano un po'.
2: Giustamente.
0: Io forse, Fabri, vorrei chiudere lasciando la parola di nuovo al futuro di questo mondo, perché effettivamente hanno fatto una bellissima riflessione quando gli ho chiesto, ma beh, sentiamolo magari cosa dicono, le facciamo chiudere loro e poi torniamo qua e salutiamo.
2: Assolutamente, quindi vuoi immagine, presente e futuro? Giusto, ho capito bene?
0: Io vorrei vorrei la riconoscenza
2: Ok, molto
0: della
2: bene,
0: testa.
2: molto bene. Vai,
4: Mi capita a volte di dover spiegare un po' alle persone che incontrate che cosa vuol dire essere contadini, anche quanto è importante che ci sono, c'è cioè, questo mondo. Fate tutti due il segno di sì con la testa.
5: sì, certe volte ci capita. Io parlo di più con la gente che con lui, magari lui è un po' più il timido o così, ma io magari tante volte mi scontro anche con certa gente, magari incontro uno o le mie amiche così mi dicono sì, il contadino è così, tante volte dico anche voi magari capite che voi andate in negozio, prendete il latte così, ma magari loro pensano il latte ok lo fa la Coop, ma c'è tutto il lavoro dietro, il contadino, il fieno, allevarlo, curarlo e così è più facile, c'è sempre dietro un lavoro dietro, magari anche i prezzi si lamentano, ma fermatevi, ragionate e capite cosa c'è dietro il lavoro.
4: E cosa c'è dietro, tu che lo vedi?
5: È tutto, cioè devi dare da mangiare, fare il fieno, curarle, cioè pulirle, curarle, coccolarle, così.
4: E poco sonno anche.
6: Diciamo di sì.
2: Beh, altro che diciamo di sì. Alice Pedrazzini, abbiamo avuto veramente uno spaccato molto bello di quella che è sicuramente questa meravigliosa famiglia che ringraziamo per averci ospitato davvero da tutti i punti di vista, ma soprattutto ci salutiamo dando l'appuntamento a domani, ma senza dire troppo. Io vorrei che ogni giorno sia un po' una sorpresa, sei d'accordo?
0: Un indizio lo diamo?
2: Dai, va bene.
0: Allora, forse voi avete visto le immagini e i reportage nelle scorse settimane in Italia di un villaggio invaso dai pavoni.
2: Sì,
0: Questo è un
2: ecco.
0: indizio. Noi rimaniamo in Svizzera, ma c'è qualcosa, c'è un denominatore comune. Noi ci mettiamo in viaggio. Sulla strada ci ricollegheremo alle 16:40 con Axel Belloni, vi faremo scoprire un'altra chicca e altre notizie dalla Svizzera di prima mano, eh. Ci siamo noi, ci mettiamo in gioco. Vabbè, adesso magari facciamo un pisolino prima di ripartire, perché effettivamente devo dire molto comodo la paglia.
2: Sì, però,
0: molto comoda,
2: però dormimi a benissimo.
0: Sì. Vabbè, avventura.
2: Sono molto preoccupato per la Mandy, c'è gente che ci scrive anche qui tantissimo, però vediamo cosa succederà. Alice, buon viaggio, come detto ormai stiamo un po' prendendo tutto il palinsesto di Rete 1 con Casa Svizzera, tornerai anche oggi pomeriggio con
7: Axel. Ciao,
2: ciao a tutti, un po' di musica e si entra nel mondo di Barnum.

0: You and Me, nuovo pezzo per Biagio Antonacci che torna ancora per accendere l'estate. Intanto noi però accendiamo i vari social media, che tanto sappiamo che li avete tutti, c'è poco da fare. Forse però qualcuno di voi, e sarebbe veramente un grande shame come direbbero gli inglesi, non ha ancora messo il segui su RSI Barnum, anche perché noi torniamo settimanalmente a raccontare di quello che è un carosello di notizie che arrivano direttamente dalla Svizzera, sono curiose, incuriosiscono, ma soprattutto è tornata qui la nostra coinquilina Giorgia Blotti, ben trovata.
1: Grazie mille Fabri.
0: Stai bene prima di tutto?
1: Bene, bene, grazie. Beh, anche tu.
0: So che sei molto invidiosa di Alice Pedrazzini, che si trova in questa bella romantica situazione, dormire sulla paglia, beh, bello, eh?
1: Assolutamente sì, devo dire che io mi sveglio spesso con i rumori delle mucche eccetera, perché sì, abitando a Malvaglia,
0: certo,
1: sono lì, però dormirci così vicino non ho ancora dato, ecco.
0: Posso dire che non ce la farei, sono un cittadino vero, ma nonostante sono comunque un ragazzo in campagna, ma non ce la faccio. Senti una cosa, partiamo con la prima notizia, perché effettivamente fa discutere da una parte, dall'altra mi dico beh, normale, normale, ci sta con tutto il latte.
1: Esatto, parlavi di accendere l'estate, quindi partirei parlando di gelato.
0: Quella roba lì, giusto?
1: Magari chiedo a te prima. Vai. Tu sei team cono o coppetta?
0: Allora, mi piacerebbe tanto cono, ma faccio disastri. Cioè, praticamente potrebbe arrivarmi tutto il gelato sulla mano, il braccio e prendere tutto il mio corpo. E quindi vado di coppetta per quel motivo, ma riesco ogni volta, in tutti i casi, a sporcarmi.
1: Ma infatti sai che io proprio nei giorni scorsi ho preso un gelato con il cono.
0: Sì.
1: E poi ho dovuto fare il bis perché era troppo buono, era troppo
0: poi
1: caldo.
0: Troppo caldo,
1: cioè. Però ho detto, vabbè, per stare indietro prendo la coppetta.
0: Ah, perché è meno, secondo te? C'è anche più gelato, perché
1: può
0: ci sta
1: essere,
0: di più una coppetta.
1: Sì, era un ragionamento mio strano. Sì.
0: Quindi di tuo è un mix, non hai una scelta.
1: In realtà
0: precisa.
1: Preferisco cono, però mi sono proprio detta, paradossalmente mi sono sporcata molto di più con la coppetta.
0: Vedi
1: che alla fine. Però tornando a noi, parliamo di gelato perché si mangia sempre più gelato. Quindi secondo i dati di Glass Swiss, nel secondo trimestre del 2025 le vendite sono aumentate del 17%,
0: che è tanto,
1: che cioè, è tanto,
0: insomma, quasi il
1: 20%. È tanto, chiaramente è un boom che conferma il fatto che le temperature si stanno alzando sempre di più, purtroppo.
0: Questo è vero, però è anche vero che anche i vari gelatai, insomma, soprattutto parliamo di quelli artigianali, quelli che fanno un lavoro veramente pazzesco anche per quanto riguarda tutto il materiale, la materia prima, no? Stanno veramente andando a livelli altissimi, quindi anche questa cosa secondo me fa la differenza. Cioè siamo forti con i gelati, eh?
1: Io te lo dico. Sì, e per darti un numero, appunto l'anno scorso sono stati consumati quasi 45 milioni di litri di gelato in Svizzera.
0: Ah, però, così. Altri numeri veramente super super importanti. Anche io sono curioso però di sapere se i nostri ascoltatori sono più team coppetta o team cono, poi ne parleremo nei prossimi giorni. Perché abbiamo ancora a che fare con il mondo dei gelati, lo faremo ovviamente con la nostra antenna Pedrazzini in giro per la Svizzera. Prossima notizia.
1: Prossima notizia, partiamo da un video che è diventato virale sul web di un artista svizzero, Simon Berger, che appunto è diventato conosciuto grazie alla sua arte. Arte che prevede di prendere a martellate una lastra di vetro, che detta così sembra una cosa molto rage room,
0: esatto,
1: ma in realtà riesce, a dipendenza della forza, dell'inclinazione eccetera, a creare delle vere e proprie appunto opere d'arte, dei ritratti, sguardi, quindi appunto diciamo è talmente particolare che non poteva non essere come dire
0: diventare virale così famoso,
1: perché
0: magari riesce a fare delle cose pazzesche. Cioè lui, rendetevi conto, prende queste lastre, inizia a darci dentro come un fabbro, di quelle mazzate pazzesche, e però davvero crea delle cose belle, strepitose.
1: Assolutamente sì.
0: Beh, tra l'altro opere che vengono esposte in gallerie d'arte super importanti a livello internazionale, uno che ci rende onore alla fine, no? Ha avuto sta idea e non l'abbiamo avuta noi.
1: Certo, anche perché io potevo anche avercela,
0: sì, ma
1: spaccavo vetri e basta.
0: Esatto, è quella lì la forza. Il famoso questo lo facevo anch'io, anche qua rende poco. Sono totalmente diverso. Allora, facciamo una cosa, diamone un'altra, poi andiamo con un po' di musica che concludiamo insieme, vai.
1: Va benissimo, allora adesso ti porto in Giappone.
0: Molto bene, mi piace.
1: Perché partendo dalla Svizzera arriviamo in Giappone, perché diciamo che la nostra raclette crea, insomma, i giapponesi vogliono mangiare la nostra raclette.
0: Crea dipendenza.
1: Quindi,
0: diciamo,
1: esatto,
0: le cose
1: crea dipendenza, bravo, non volevo dirla così.
0: No, diciamo.
1: Ma crea dipendenza.
0: Mi capisco anche.
1: E quindi c'è un produttore di formaggi dell'isola di Hokkaido che ha deciso di dedicarsi appunto alla missione di perfezionare la raclette giapponese.
0: Meraviglioso.
1: Cioè, prendendo ispirazione da noi, ovviamente. Niente, perché appunto a quanto pare i giapponesi amano la raclette. E quindi deve riuscire a portare, insomma, la ricetta migliore per il suo pubblico.
0: Ma che meraviglia, siamo a Hokkaido e praticamente
1: esatto.
0: È come essere a Malvaglia, giusto per te, a casa tua. E poi la cosa che è incredibile, ricordo che davvero i giapponesi o comunque gli asiatici avevano un po' di fatica nel assumere formaggio per questioni di enzimi e cose così, ma sempre di più stanno andando in quella direzione, perché sempre di più anche i formaggi e comunque l'arte casearia si sta adattando, no, a questa situazione, quindi il lattosio sempre di meno, bisogna a un certo punto capire un po' come vanno le cose. Ma la cosa assurda che a Hokkaido mi pare di capire ci sia un clima molto particolare e che rende la raclette ancora più particolare e diversa. È incredibile sta roba qua, mamma mia che meraviglia.
1: Assolutamente, quindi tutti i prossimi viaggiatori che si recheranno in Giappone, mi raccomando, andate a provare la raclette svizzera giapponese.
0: Sì, e fateci sapere com'è, nonostante siamo convinti che la nostra è ancora il top del top. Andiamo con i Beatles e la loro Help e poi torniamo con le ultime notizie e per i saluti finali.

0: aiutatemi a capire dove andrà a finire Alice Pedrazzini. Domani stanno già arrivando, tra l'altro, un sacco di richieste. Alice, vieni da noi. Alice, dove andrà? Insomma, funziona così. Ormai siamo a un tour, ma dovrete aspettare domani per capire dove finirà Alice Pedrazzini. Quindi sappiatelo, grandi sorprese giorno dopo giorno. Ma le sorprese continuano anche con RSI Barnum e con quelle che sono appunto le notizie curiose che vogliamo darvi. La prossima.
1: La prossima riguarda la Swiss Disco 60 Plus.
0: Attenzione, conosco, dopo ti spiego
1: che,
0: perché.
1: Appunto, diciamo che a Zurigo il ballo non ha età.
0: Giusto.
1: Quindi per diciamo offrire alle persone appunto over 60 sono nate queste discoteche dedicate a loro. Quindi insomma, in serata c'è questo appuntamento per ballare, ritrovarsi, socializzare, muoversi.
0: Ma è tipo discoteca o è tipo balera? Cioè, giusto per capire un po' com'è la cosa, un po' mix.
1: È un po' mix.
0: Ma bellissimo, bellissimo. Questa cosa è giusta perché è vero che la musica sicuramente aiuta, la danza non ha età, come dicevamo prima, ma attenzione. Questa te la do io come notizia, mica solo a Zurigo, sorella, eh. Uè, anche qua da noi, eh. Anche qui da noi, tipo mercoledì questo, al Lido di Lugano ci sarà la prima disco 60 plus ticinese in collaborazione con ProSenec Tute. Ci saremo anche noi di Rete 1, ci saremo io e Danny Rauseo a mettere musica. Preparati.
1: Che hit, posso dire, che hit pazzesca.
0: Che hit pazzesca, è vero. Via. Tra l'altro sold out, già adesso posso dirlo, quindi funziona effettivamente questa cosa, ma già adesso posso dire che tornerà questa idea a fine estate, quindi al 3 di settembre se non erro. Iscrivetevi, andate sul sito di ProSenec Tute e poi venite a ballare insomma con noi, a divertirvi. Questa è un po' l'idea, bellissimo concetto, un po' come quello della domenica, di questi Sunday brunch in musica che sta andando sempre di più davvero a livello
1: sì,
0: virale.
1: Questa socialità relax.
0: Oh, a me piace.
1: Cioè, non fino a troppo tardi, tranquillo.
0: Sì, sì, ma te sei giovane, te devi fare troppo tardi invece, diverso. Ultima notizia, ma che ci piace tanto.
1: Yes, se ti chiedo qual è secondo te il miglior paese al mondo, cosa mi dici?
0: Cioè, ma è uno che fa casa svizzera, cosa può risponderti? Per forza la Svizzera, siamo d'accordo?
1: Sì, d'accordissimo.
0: Ah, okay,
1: ed è d'accordo
0: bene
1: con noi anche la classifica del 2026 di US News e World Report, che appunto ha proprio decretato la Svizzera come miglior paese al mondo.
0: Sul tetto del mondo.
1: Assolutamente. Ci sono, insomma, hanno analizzato diversi fattori, fra cui la qualità della vita, la stabilità economica, l'istruzione, salute, sicurezza, capacità di innovazione, insomma, un sacco di parametri, sì, che appunto fanno sì che la Svizzera abbia questo mix che è molto difficile da eguagliare e quindi è prima in classifica.
0: Questa è una bella cosa dopo la mazzata di ieri con i mondiali di hockey,
1: dai.
0: Questa è assolutamente una cosa che ci fa stare bene, ma abbiamo una classifica, cioè primi noi e
1: poi abbiamo Danimarca,
0: sì,
1: e Svezia.
0: Ok, beh, comunque nordici, bene.
1: Esatto, poi Germania, Paesi, sì, Bassi, Norvegia, Regno Unito, Finlandia, Lussemburgo e Austria.
0: Ah, ok, beh, posso capire.
1: Top 10.
0: Giorgia Blotti, grazie mille per essere
1: grazie
0: stata dei nostri.
1: Fabio.
0: A lunedì prossimo, no,
1: no,
0: perché chiudiamo. Però alla prossima stagione, sì, vero?
1: Sì, certo,
0: è fatta
1: sempre.
0: Molto bene. Quindi, signore e signori, sigla, tra poco le informazioni.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Delicata Heidi Epicolow, che in punta di piedi ci dice che sono le due.
1: Rete 1.
0: In studio Fabio Degli Antoni, ben ritrovati dall'informazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato a non inviare truppe a Beirut, nonostante la minaccia di attaccare i sobborghi meridionali della capitale libanese, ma nel frattempo giungono notizie di bombardamenti israeliani proprio sul Libano. Trump ha inoltre annunciato di aver avuto una conversazione molto positiva con Hezbollah tramite intermediari, aggiungendo che il gruppo filo iraniano avrebbe aderito a un cessate il fuoco. Ma si apprende da una fonte vicina proprio al gruppo filo iraniano che Hezbollah non smetterà di bombardare il nord di Israele in risposta a eventuali raid sui sobborghi meridionali di Beirut e del Libano. Frattanto, sempre Trump ha informato che l'accordo di tregua con l'Iran e la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. In un'intervista a ABC ha sottolineato che un accordo di pace potrebbe essere migliore di una vittoria militare. Stati Uniti, il procuratore generale della Florida ha intentato una causa contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusando l'interfaccia ChatGPT di mettere in pericolo i giovani utenti, creando dipendenza e incoraggiando comportamenti dannosi. Vedremo che fine farà questo inizio di decisione o perlomeno questa causa. Italia è stata avvertita in tutte le regioni del sud dalla scossa di terremoto di